0: Di Claude Debussy abbiamo ascoltato Image, seconda serie. Nikolaj Luganskij, pianoforte.
1: Franz Lehár, fantasia ungherese per violino e orchestra, opera 45. Introduzione, lento, allegretto, presto, moderato, presto. Aaron Rosand, violino. Orchestra sinfonica della Radio Televisione del Lussemburgo, diretta da Louis de Froment.

0: di Franz Lehár avete ascoltato Fantasia ungherese per violino e orchestra, opera 45. Aaron Rosand, violino. Orchestra sinfonica della Radio Televisione del Lussemburgo, diretta da Louis de Froment.
1: Francisco Tárrega. Tema e variazioni per chitarra su Il Carnevale di Venezia. Chitarrista Kaori Muraji.

0: Di Francisco Tarrega avete ascoltato Tema e variazioni per chitarra su Il Carnevale di Venezia. Chitarrista Kaori Muraji.
1: Benjamin Britten. A Hymn to the Virgin per soli e coro misto a cappella. Choir of Clare College, Cambridge. Graham Ross, direttore.

0: Di Benjamin Britten abbiamo ascoltato A Hymn to the Virgin, per soli e coro misto a cappella. Choir of Clare College, Cambridge. Graham Ross, direttore.
1: Charles Perry, tema e 19 variazioni in re minore per pianoforte. Pianista Peter Jacobs.

di Charles Perry. Avete ascoltato? Tema e 19 variazioni in re minore per pianoforte. Pianista Peter Jacobs.

0: Di George Gershwin abbiamo ascoltato Do Do Do, pianista William Balcom.
1: Francesco Cavalli, Magnificat a 8 voci per doppio, coro e strumenti. Orchestra e complesso vocale i concertanti, complesso strumentale il viaggio musicale, associazione corale Claudio Monteverdi di Crema, diretti da Roberto Solci, maestro del coro Bruno Gini.

0: Di Francesco Cavalli avete ascoltato Magnificat a 8 voci per doppio coro e strumenti. Orchestra e complesso vocale i concertanti, complesso strumentale il viaggio musicale, associazione corale Claudio Monteverdi di Crema, diretti da Roberto Solci, maestro del coro Bruno Gini.
1: Richard Strauss, concerto numero 2 in Mi bemolle maggiore per corno e orchestra. Allegro, andante con moto, rondò allegro molto. Hermann Baumann, corno. Orchestra del Gewandhaus di Lipsia, diretta da Kurt Masur.

0: Di Richard Strauss avete ascoltato concerto numero 2 in Mi bemolle maggiore per corno e orchestra. Hermann Baumann, corno. Orchestra del Gewandhaus di Lipsia, diretta da Kurt Masur.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Concerto numero 24 in do minore per pianoforte e orchestra, K491. Allegro. Cadenza di Ingrid Hebler, larghetto, allegretto. Pianista Ingrid Hebler, London Symphony Orchestra diretta da Colin Davis.

Di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato Concerto numero 24 in do minore per pianoforte e orchestra K491. Pianista Ingrid Hebler. London Symphony Orchestra diretta da Colin Davis.

Rai Radio. Igor Stravinsky, Le Sacre du Printemps, quadri della Russia pagana, balletto in due parti. Parte prima, l'adorazione della terra. Parte seconda, il sacrificio. Filarmonia Orchestra, diretta da Esa-Pekka Salonen.

Di Igor Stravinsky avete ascoltato Le Sacre du Printemps, quadri della Russia pagana, balletto in due parti, Filarmonia Orchestra, diretta da Esa-Pekka Salonen. Friedrich Chopin, quattro scherzi per pianoforte, numero 1 in si minore opera 20, numero 2 in si bemolle minore opera 31, numero 3 in do diesis minore opera 39, numero 4 in mi maggiore opera 54. Pianista Mikhail Plietniev.

0: Di Frédéric Chopin avete ascoltato quattro scherzi per pianoforte, pianista Mikhail Pletnev.
1: Anton Bruckner, messa numero 3 in fa minore per soli, coro, orchestra e organo, grosse messe. Kyrie, moderato, Gloria, allegro, andante mea adagio, tempo primo, ziemlich langsam, credo, allegro, moderato misterioso, langsam, largo, allegro, tempo primo, moderato, allegro. Sanctus, moderato, allegro. Benedictus, allegro moderato, allegro. Agnus Dei, andante, moderato. Maria Stader, soprano. Claudia Hellmann, contralto. Ernst Häfliger, tenore. Kim Borg, basso. Orchestra sinfonica e coro della Radio Bavarese diretti da Eugen Jochum.

In realtà, ognuno è consapevole del fatto che un ragionamento puramente relativista non possa essere portato fino in fondo e di conseguenza non è possibile affidarsi soltanto a procedure democratiche per organizzare l'ordine politico. Sappiamo già che la legittimità democratica non impedisce l'adozione di misure potenzialmente pericolose o disumane se valutate alla luce di una teoria della giustizia o della tutela della libertà. Le 6:01:44 di giovedì 23 luglio 2026, bentornate e bentornati all'ascolto della diretta di Radio 3 Rai, e di qui comincia, che oggi vede schierati a darvi il buongiorno dallo studio K2 di Via Asiago in Roma, Giulia Nucci in regia, Federico Vizzaccaro per le scelte musicali, Davide Gabrielli che cura la parte tecnica alla console e Attilio Scarpellini che vi sta parlando al microfono. E le parole piuttosto drastiche da cui abbiamo preso inizio oggi vengono da un libro il cui titolo è già un programma, L'anima nera della democrazia, manifesto per un altro ideale politico del filosofo e sociologo francese Geoffroy de La Gasmerie, che Eugenio Trabucchi ha tradotto per l'Orma Editore. Di solito le critiche, anche le più radicali, all'istituzione democratica vengono fatte in nome della sovranità popolare e dunque di un principio democratico che non si sarebbe veramente incarnato nelle, chiamiamole così, democrazie reali, negli stati democratici che ci sono, che qualcuno qua e là comincia a definire e a trattare come pseudo-democrazie. Ma pur venendo dall'area più radicale del pensiero progressista, la critica di La Gasmerie non è di questo tipo, è un assalto frontale all'idea che quella democratica sia una forma insuperabile dell'agire politico, un tabù che non può essere infranto, soprattutto nel momento in cui ovunque nel mondo emergono autocrazie, democrature, sovranismi e dittature. Perché secondo questo giovane intellettuale, che ha al suo attivo anche alcune interessanti riflessioni sui rapporti tra arte e politica, anche questi spettri, anche questi fantasmi autoritari, di cui peraltro nel suo libro fa una lunga lista con tanto di nomi e cognomi, sono in realtà una conseguenza dell'intrinseca debolezza etica e politica che rende le democrazie inabili e anche controproducenti come strumento di emancipazione. Ed è dunque venuto il momento, secondo lui, è venuto il momento per il pensiero progressista proprio di prenderne atto e di andare oltre il mito e l'illusione che l'autogoverno sia la risoluzione dei mali del mondo. Ecco, da questo libro sul fureo e spiazzante, come viene definito nel risvolto di copertina, abbiamo preso qualche figura, qualche essenza, mentre la scaletta musicale di Federico Vizzaccaro è una sorta di controcanto sulle minacce che in ogni tempo incombono sulle aspirazioni di libertà, giustizia e verità dell'umanità. Si comincia con una figura ormai classica della manipolazione del potere legittimo, cioè con il Boris Godunov di Modest Mussorgsky, di cui ascoltiamo l'incipit dal prologo, dal Choral Art Society of Washington e National Symphony Orchestra, dirette da Mieczysław Rostropowicz, con Malcolm Smith, basso baritono.

Incipit dal prologo del Boris Godunov di Modest Mussorgsky, l'abbiamo ascoltato da Choral Arts Society of Washington e National Symphony Orchestra, dirette da Mitislav Rostropovich con Malcolm Smith, basso baritono. E la prima rappresentazione, scrive Federico Vizzaccaro nella sua nota, ebbe luogo nel 1874 per l'opera tratta dal dramma di Alexander Pushkin e dalla storia dello Stato russo di Karamzin, racconta l'ascesa e la caduta appunto dello zar Boris Godunov, tormentato dal senso di colpa per il presunto assassinio del giovane erede Dmitri, mentre il paese precipita nel caos politico, nelle rivolte popolari. Il popolo è protagonista, ma appare facilmente manipolabile, oscillando tra entusiasmo e paura. L'opera offre una riflessione sul consenso popolare, sulla difficoltà, scrive ancora Vizzaccaro, di distinguere la volontà dal popolo, dalla sua strumentalizzazione, e anche di questo parleremo oggi. Ma facendo un passo avanti, ci ritroviamo nel 2008 in California. Su iniziativa di alcuni gruppi conservatori viene indetto un referendum per abolire il diritto al matrimonio tra persone dello stesso sesso, che era appena stato introdotto nella legislazione dello Stato. I conservatori vincono la consultazione con il 52% degli elettori che si esprimono per l'abrogazione. Soltanto pochi mesi dopo, però, un giudice federale californiano annulla il referendum, dichiarandolo incompatibile con il 14° emendamento della Costituzione americana, che garantisce l'uguale protezione della legge a chi vive sul territorio degli Stati Uniti. Ecco, cosa dimostra questo episodio? Beh, in apparenza dimostra che il sistema di pesi e contrappesi, ispirato alla separazione dei poteri, cara Montesquieu, funziona, che le regole dello Stato di diritto possono prevalere anche sulle decisioni espresse dalla volontà popolare, e in cuor nostro così ci congratuliamo, perché l'orizzonte degli Stati democratici è costellato di corti costituzionali, corti supreme, federali o anche tribunali penali internazionali, che pongono un limite ai decreti del corpo politico, ispirandosi ai superiori principi di una carta fondamentale. Ma per un giovane intellettuale francese che si chiama Geoffroy de Lagasnerie le cose non stanno esattamente così. E raccontando l'episodio nel suo L'anima nera della democrazia, manifesto per un altro ideale politico, che Eusebio Trabucchi ha tradotto per l'Orme Editore, osserva con malcelato scetticismo che quando la decisione del giudice venne resa pubblica, entrambi gli schieramenti, quello progressista e quello reazionario, fecero ricorso alla nozione di democrazia per commentarla, i primi per presentarla come una vittoria della democrazia e i secondi per denunciarla come un atto antidemocratico, una situazione che conosciamo bene. E commenta De Lagasnerie: si può giocare con le parole quanto si vuole, resta il fatto che il potere di un singolo giudice di annullare un referendum approvato dal 52% degli elettori difficilmente può essere descritto come un gesto democratico, e non di meno è un gesto giusto, perché protegge il fondamentale diritto all'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge. Il vero problema per De Lagasnerie sta nel considerare sempre e comunque la democrazia come un orizzonte insuperabile, sacrale, che viene chiamato in causa per dimostrare tutto e il contrario di tutto, un regime di governo che può essere sottoposto a critica soltanto per renderlo meno formale e più sostanziale, magari concentrandosi sulla rappresentanza politica, che esproprierebbe il popolo della sua prerogativa sovrana, come fanno i sostenitori della democrazia diretta. Quello che non si può mai fare invece in un universo, in una cultura in cui la parola democrazia sembra quasi designare il bene supremo, è decostruire i suoi miti, abbattere i suoi feticci, mettere a nudo appunto la sua anima nera, come fa il suo libro, nella convinzione che la democrazia come ideale e come governo non rappresenti la definitiva linea di confine del progresso umano, oltre la quale si spalanca il baratro del caos o dell'autoritarismo. E invece formulare una critica progressista della democrazia è, secondo l'autore, la grande sfida del nostro tempo, dove per progressismo bisogna intendere un pensiero fondato sulla prevalenza della giustizia, che proprio la neutralità e il relativismo democratici
mettono spesso in ombra. Feticismo delle procedure, viltà etica, esaltazione dell'opinione non informata, legittimazione della menzogna anche a scapito del sapere veritico e della competenza scientifica, svuotamento della sostanza dei contenuti politici in favore del rispetto delle forme, ma anche complicità con i misfatti dell'economia globale e con i massacri e i genocidi sulla scena internazionale, magari giustificati con l'alibi che anche Israele è una democrazia. Ecco, le poco più di 120 pagine del libro di Della Gasneri sono un'implacabile macchina da guerra scagliata contro il tabù democratico, non più per denunciarne l'ipocrisia, come molti prima di lui hanno fatto praticamente da quando gli stati democratici esistono, e senza mai aderire ai cliché della critica populista da cui Della Gasneri si tiene ben distante, ma per proclamare apertamente il carattere illusorio e politicamente controproducente degli istituti democratici, tanto dallo spingere all'assalto fin dentro il sancta sanctorum della legittimità democratica, cioè il mito dell'autogoverno e della sovranità popolare, che appunto Della Gasneri definisce miti e illusioni. Ecco, in questo travolgente excursus l'autore si porta appresso molta letteratura, da Thoreau a Simone Weil, da Pierre Bourdieu, che è stato uno dei suoi maestri, a un Platone mai citato, malgrado l'idea dell'epistocrazia, di un governo dei saggi, della conoscenza non gli sia del tutto estranea. Per un momento le sue definizioni alternative sembrano sfiorare anche lo stato etico hegeliano. Il progressismo, scrive a un certo punto, deve rivendicare la sua ricerca di una sorta di perfezionamento morale attraverso lo Stato. Ma al suo trattamento di argomenti anche molto noti della polemica antidemocratica va riconosciuta una certa originalità, e alla sua prosa quella chiarezza di stampo cartesiano che non si sa bene se affligga o illumini la lingua degli intellettuali d'Oltralpe, fermo restando che criticare in toni ruggenti la stanchezza, l'ambivalenza, la crepuscolare agonia delle democrazie è attualmente lo sport più praticato al mondo.

Sono le 6, 20 minuti e 8 secondi e se siete sempre all'ascolto della diretta di Radio 3 Rai e di qui comincia il brano che abbiamo orora ascoltato è Guarda le chiatte sul fiume laggiù, coro di Burgschaft, la garanzia di Kurzweil. L'abbiamo ascoltato da Westminster Choir e Spoleto Festival Youth Orchestra diretti da Julius Rudel. È composta fra il 1930 e il 1932 sul libretto di Caspar Neher. L'opera racconta, scrive Federico Vizzaccaro nella sua nota, la vicenda di un giovane che in una società dominata dal potere economico e dalla corruzione, la tipica società per così dire brechtiana, tenta di difendere i valori della solidarietà, della giustizia e attraverso una parabola politica, Weil denuncia le contraddizioni del capitalismo e soprattutto il progressivo crollo delle istituzioni democratiche. Nella Germania di Weimar mostra come la democrazia possa essere svuotata dagli interessi economici e dalla propaganda, ed è anche un po' quello che dimostra Geoffroy de la Gasnerin, l'anima nera della democrazia, anche se secondo lui la democrazia questa vocazione a lasciarsi, a farsi svuotare. Ecco, la forza e il limite della critica progressista di De la Gasnerie alla democrazia praticamente coincidono. Da una parte c'è l'idea che al di là delle procedure, dei concetti astratti, la politica in generale e quella democratica in particolare vada valutata ex post, a partire cioè dagli effetti che concretamente produce sui corpi, sul mondo sociale, sulle libertà individuali. Propongo di adottare, scrive De la Gasnerie in una delle frasi in Neretto che permettono al lettore di distillare l'essenza del suo manifesto, una forma di vitalismo, di tutela delle forze della vita e dei corpi contro la morte prematura, la mutilazione, lo sfruttamento, la contaminazione, come possibile base di una politica progressista fondata su nuovi principi. Ed è un attacco sferrato contro la neutralità o la pseudo-neutralità con cui le democrazie hanno accolto le politiche neoliberiste oppure i provvedimenti di austerity che hanno colpito intere categorie di persone in paesi come l'Inghilterra o la Francia, la Grecia, ma anche l'Italia, depotenziando sempre di più il principio di uguaglianza. Ma dall'altra, quello che l'autore definisce progressismo, o talvolta semplicemente la sinistra, è il presupposto mai smentito, anzi ribadito, di una critica all'intoccabile significante democratico che ne rifiuta sia il relativismo culturale sia il dispositivo di rotazione del potere fra destra e sinistra, trasformando l'intero discorso in un invito rivolto alle forze progressiste a superare la democrazia, colpevole di non essere abbastanza etica rispetto alla sofferenza umana. E sembra quasi che De la Gasnerie, nella sua prolusione, abbia completamente rimosso gli anni che in Francia, come anche in Italia, vengono chiamati 30 gloriosi, quando l'avanzata di uno stato sociale fatto di diritti e di conquiste faceva quasi tutt'uno con l'avanzata della democrazia, anche grazie alla mediazione e ai compromessi tra gli allora partiti di massa. Difficilmente in Italia, ad esempio, si potrebbero dimenticare leggi come lo Statuto dei Lavoratori, che, come si diceva all'epoca, fece entrare la Costituzione in fabbrica, quando ancora gli industriali si servivano di milizie private durante gli scioperi, o come quella sul divorzio, o la legge Basaglia che chiuse i manicomi, o la legge Anselmi per l'occupazione giovanile del 1977, tutte conquiste sociali e civili, tutte conquiste democratiche.

Era l'ouverture dal Fidelio, opera 72 di Ludwig van Beethoven. L'abbiamo ascoltato dai Berliner Philharmoniker, diretti da Herbert von Karajan. Fidelio, unica opera di Beethoven, venne composta fra il 1804 e il 1805, con revisioni nel 1806 e poi nella versione definitiva del 1814. La prima rappresentazione, scrive Federico Vizzaccaro nella sua nota, ebbe luogo il 20 novembre 1805 al Theater an der Wien. L'opera narra la storia di Leonore, che travestita da uomo con il nome di Fidelio riesce a salvare il marito Florestan dalla prigionia politica. È un inno alla libertà, alla giustizia e alla fedeltà coniugale, che culmina nel trionfo della verità sulla tirannide. Paradossalmente, però, l'opera mostra anche quanto libertà e giustizia siano fragili, perché il governatore Don Pizarro esercita un potere arbitrario, ricordando che una democrazia può trasformarsi in tirannide quando vengono meno lo stato di diritto, il controllo delle istituzioni. Sono anche due fondamenti su cui molto si basa il libro di cui abbiamo parlato, cioè L'anima nera della democrazia, manifesto per un altro ideale politico di Geoffroy de La Gasnerie.

Erano peuple léger, ma généreux e galant, qui courtisait les belles, dalla scena quarta, atto terzo, del Tarare di Antonio Salieri. L'abbiamo ascoltato da Les Chantres du Centre de Musique Baroque de Versailles, Les Talents Lyriques, diretti da Christophe Rousset, l'opera composta nel 1787 su libretto di Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, racconta l'ascesa del valoroso soldato Tarare che si oppone al dispotico re Atar e ne provoca la caduta attraverso una vicenda ricca di allegorie politiche. Esalta il merito e la virtù sopra il privilegio della nascita, anticipando alcuni degli ideali che avrebbero animato da lì a due anni la rivoluzione francese. L'opera denuncia l'arbitrio del potere assoluto, ma nello stesso tempo pone interrogativi sul rapporto fra governanti e governati. Alle 6:41 minuti e 8 secondi è il momento di passare la linea al GR, poi alla rassegna stampa internazionale di Radio Tremondo con Laura Silvia Battaglia e la scaletta, diciamo, di Federico Vizzaccaro, che ha seguito la falsa riga dell'Anima Nera della Democrazia, manifesto per un altro ideale politico di Geoffroy de la Gasmerie, dove tuttavia la musica non è mai citata. Un libro completamente è un libro di storia e di critica politica e anche un po' di utopia. La scaletta di Federico Vizzaccaro si conclude con Democracy, Leonard Cohen, un brano del 1992 in cui si riflette sulle contraddizioni della democrazia contemporanea vista proprio come ideale incompiuto.

0: bitchin' that goes down in every kitchen to determine who will serve and who will eat from the wells of this.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
1: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 6:45.
1: Rai GR3.
2: Buongiorno da Paolo Salerno e Simona Petracca. Il conflitto tra Stati Uniti e Iran, secondo media di Teheran e Washington, avrebbe informato Israele dell'intenzione di intensificare nei prossimi giorni i raid aerei, impiegando anche bombardieri pesanti. E intanto proseguono gli attacchi incrociati.
3: Mentre missili americani bersagliano il Khuzestan vicino al confine con l'Iraq, anche il sud dell'Iran è ancora sotto attacco. Come rappresaglia per i bombardamenti americani, le forze iraniane avevano già colpito basi di Washington in Kuwait. La nostra dottrina è occhio per occhio, qualsiasi aggressione contro di noi comporterà una risposta, coloro che contribuiscono a tale aggressione saranno considerati obiettivi legittimi, avverte il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Il governo britannico, che ha dato l'ok all'utilizzo delle sue basi agli Stati Uniti, ha temporaneamente ritirato il personale dell'ambasciata dall'Iran. Lo speaker del Parlamento di Teheran, Ghalibaf, precisa: se noi non vendiamo il petrolio, nessuno lo venderà. Se la nostra sicurezza non è garantita, nessuna infrastruttura sarà al sicuro e la sicurezza dello stretto dipende dall'assenza delle forze americane. La situazione di Hormuz non tornerà a essere quella di prima della guerra. E già oltre una trentina di navi sono state attaccate, i Pasdaran rivendicano il pieno controllo dello stretto. Il conflitto poi rischia di allargarsi con gli Houthi, alleati dell'Iran, che hanno già costretto alcune imbarcazioni ad invertire la rotta nel Mar Rosso perché vogliono imporre un embargo marittimo all'Arabia Saudita. Marco Barbonaglia, GR3.
4: Gli sviluppi della guerra tornano a spingere verso l'alto le quotazioni del petrolio. Il Brent europeo ha superato stamani i $96 al barile. Immediate le ripercussioni sul prezzo dei carburanti. Ieri, in modalità self-service lungo la rete stradale, la benzina ha toccato 1,95 euro al litro, il gasolio 2,12 euro. Il governo valuta il ricorso a nuovi sconti attraverso le cosiddette accise mobili.
2: In Russia, attacchi ucraini nella notte, ancora sotto tiro un magazzino del colosso dell'e-commerce russo nella regione di Voronezh. Nelle scorse ore un morto e diversi feriti nella regione russa di Bryansk. Nelle Filippine, a margine di una riunione dell'ASEAN, l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico, il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov si sono confrontati sulle prospettive di soluzione del conflitto.
4: Rimarrà in carcere Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver inseguito per strada e ucciso due malviventi che avevano rapinato il suo negozio.
5: La magistrata di sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta di differimento della pena presentata dai difensori di Mario Roggero. Per la giudice di Torino non sono emersi elementi di particolare urgenza tali da giustificare la sospensione della pena, differimento previsto dal codice penale che consente di congelare in casi particolari, come la richiesta di grazia, l'esecuzione della condanna. L'avvocato di Roggero, Stefano Marcolini.
6: Accogliamo il rigetto con un ulteriore filo di speranza perché il magistrato di sorveglianza di Torino rimette gli atti al tribunale di sorveglianza per una decisione più meditata. La decisione definitiva spetta al collegio.
5: Quali sono gli ulteriori passi?
6: Conoscere le motivazioni con cui la Corte di Cassazione ha rigettato il nostro ricorso.
5: Speriamo nella concessione dei domiciliari o la grazia, così Laura, la figlia di Mario Roggero. Il procuratore intanto di Milano, Marcello Viola, parla della necessità di abbassare i toni, riferendosi agli attacchi social e magistrati che hanno condannato Roggero e alle tensioni politiche sul tema della legittima difesa. Elena Paba, GR3.
2: A Bologna emergono nuovi elementi sulla vicenda di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino morto mentre due poliziotti lo bloccavano a terra. Un filmato diffuso dai legali dei familiari dell'uomo mostra i tentativi di rianimarlo mentre ha ancora le fascette strette ai polsi e alle caviglie. La Croce Rossa assicura: i sanitari sono intervenuti in meno di un minuto dopo l'ok da parte degli agenti. Acquisiti i nuovi video relativi ai momenti precedenti l'intervento, in cui si vede l'uomo in stato di alterazione mentre urla frasi sconnesse.
4: La segretaria del PD, Elly Schlein, intervistata dal Foglio, invita a non speculare sui fatti di cronaca, sui quali continua il confronto tra gli schieramenti, mentre i toni si alzano anche sui casi Delmastro e Salis.
7: Sempre con chi devasta. Per Fratelli d'Italia a Bologna è l'ennesima dimostrazione che la sinistra sta dalla parte sbagliata, da cui la richiesta di dimissioni al sindaco Lepore, Matteo Salvini.
8: Invochi una piazza lasciando supporre che la Polizia di Stato possa essere corresponsabile di una morte.
7: Nulla a che fare con i violenti, risponde il PD difendendo il suo primo cittadino. Il vero obiettivo è non parlare di stipendi e benzina. Alfredo Dattorre.
9: Le vacanze degli italiani sono sempre più a rischio. Ad essere in vacanza invece sembra il governo che a commentare
0: sui social i fatti di cronaca.
7: Politica e giustizia si incrociano in altri due casi. Primo, il no della giunta per le autorizzazioni al sequestro delle chat tra Andrea Del Mastro, FDI, e l'ex socio Caroccia, condannato per mafia. Valutazione tecnica, spiega la maggioranza. Ma la notizia, i 5 Stelle occupano i banchi del governo, accusato da Giuseppe Conte di ricordare Borsellino per poi proteggere gli amici. Secondo, la condanna di Ilaria Salis per ingiusto licenziamento di due collaboratori. La sinistra predica bene e razzola male, commenta il centrodestra, ma la diretta interessata assicura: chiarirò tutto in appello. Lucio Bondi, GR3.
2: Ora Onda Verde, poi Radio Tremondo, prossimo GR alle 8:45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
9: Qual è la tua missione?
10: La laurea in giurisprudenza.
11: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
10: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
12: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
10: Accedi
11: al tuo prossimo livello
10: con il Fondo Studio.
13: Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: In una magnifica cornice nel cuore di Roma, uno straordinario gala dedicato a Tchaikovsky. Manfred Honeck dirige l'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, con Alexander Malofev al pianoforte, nel celebre concerto numero 1. Tchaikovsky Gala, Santa Cecilia a Massenzio, giovedì 30 luglio 21:20, Rai 5.
15: Onda Verde. Viaggiare informati.
16: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 6:51, apriamo in A10, Genova Ventimiglia in Liguria, tra Albisola e l'innesto con la A6 in direzione Ventimiglia, dove si registra un incidente. Ci spostiamo in A26, tra il bivio con la A10 e Masone verso Gravellona Toce, presente un chilometro di coda per un veicolo fermo. Ora in Lombardia, sulla tangenziale est di Milano, all'altezza della barriera di Agrate Brianza, in direzione dell'allacciamento con la A1, segnalato un altro incidente. Andiamo proprio in A1 sul tratto Milano-Bologna, in Emilia-Romagna, tra Reggio Emilia e l'allacciamento con la A22 verso Bologna, presente una perdita di carico. Sulla diramazione di Roma Sud della A1, tra Torrenova e l'allacciamento con il grande raccordo anulare in direzione del raccordo, segnalato un chilometro di coda. Infine chiudiamo in Sicilia, sulla statale 113 settentrionale, nei pressi di Sant'Agata di Militello in direzione Messina, dove il traffico risulta rallentato. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
15: In collaborazione con il CIS.

RAI Radio 3. Radio 3 Mondo.

buongiorno alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori, a chi ci ascolta su Rai Play Sound, da Laura Silvia Battaglia della redazione di Radio Tremondo su Radio 3. Oggi è giovedì 23 luglio e per questa edizione trasmettiamo dagli studi di Catania con l'assistenza tecnica di Andrea Panarello e di Davide Gabrielli da Roma, la regia è di Giulia Nucci, in redazione Giulia De Luca, e la curatela del programma è di Anna Maria Giordano. Come di consueto vi offriamo una panoramica delle principali edizioni digitali dei media internazionali da tutto il mondo e iniziamo oggi con quattro titoli, quattro temi principali che ci sembrano essere sicuramente la strada da percorrere in questa rassegna stampa di oggi. Il primo è USA signs nuclear deal with Saudi Arabia that gives it path to a rich in fuel. Stati Uniti firmano un accordo sul nucleare con l'Arabia Saudita che apre la strada all'arricchimento del combustibile nucleare. Il titolo lo prendiamo per parte statunitense dal Washington Post. È l'accordo, dice il Washington Post, con un regno che manifesta il desiderio di dotarsi di un'arma nucleare e ha destato allarme tra gli esperti di non proliferazione. Il Congresso ha 90 giorni di tempo per pronunciarsi sull'accordo. La versione saudita di questa notizia la trovate sull'Arabia, che l'emittente di Stato si intitola Saudia o Americhia Tawakani Aifakiat, che vuol dire l'Arabia Saudita e gli Stati Uniti firmano un accordo di cooperazione. Interessante notare che nel titolo si aggiunge nel campo degli usi pacifici dell'energia nucleare, dove c'è questa parola Semiat che vuol dire, diciamo così, tranquillo pacifico. L'altro tema è un tema apparente, decisamente collegato. Gli Houthi yemeniti rivendicano l'attacco a due petroliere saudite, Yemen Houthis claim attack on two Saudi oil tanker, e questo lo trovate su Al Jazeera. Gli attacchi rivendicati giungono pochi giorni dopo che gli Houthi hanno annunciato l'embargo navale contro le navi saudite. Anche qui trovate questo tema nella versione ufficiale dei media degli Houthi, Al Masira TV in inglese, non in arabo, perché appunto non si può raggiungere l'emittente che opera in Yemen. E il titolo qui è: Yemen's Armed Forces say they targeted two Saudi oil tankers in Area C operation. Poi diciamo, ci spostiamo da questa zona, la versione ufficiale dei media degli Houthi, Al Masira TV in inglese, non in arabo, perché appunto non si può raggiungere l'emittente che opera in Yemen. E il titolo qui è: Yemen's Armed Forces say they targeted two Saudi oil tankers in Area C operation. Poi diciamo, ci spostiamo da questa zona del mondo, ci spostiamo verso il Nicaragua. Il responsabile ONU per i

Al Jazeera, UN Rights Chief condemns Nicaragua's decision to abolish elections. E poi trovate la versione anche sulla Prensa, che il giornale, appunto un giornale del Nicaragua che opera dall'esterno. Orteguistas explicar Ortega abolición elecciones. Gli orteghisti spiegano l'abolizione delle elezioni da parte di Ortega. Infine, ma non ultimo, tema dell'intelligenza artificiale: la violazione di OpenAI dimostra che l'AI sta diventando troppo difficile da contenere. Un editoriale di Parmi Olson su Bloomberg, lo trovate appunto su Bloomberg, ma il tema è questo, che potete, diciamo così, trovare anche su Al Jazeera: senza precedenti, OpenAI afferma che i modelli di AI hanno hackerato autonomamente un'altra azienda, che, diciamo, una notizia che nel mondo del tech è assolutamente particolarmente importante e anche allarmante. Andando a guardare, insomma, approfondire tutto quello che abbiamo visto prima, che abbiamo detto prima, ecco qui che abbiamo la notizia che apre la maggior parte dei giornali internazionali, cioè questo accordo tra Arabia Saudita e Stati Uniti, un accordo di cooperazione nel campo dell'energia nucleare civile. Vi leggo appunto Al Jazeera, che sottolinea quanto questo accordo sia assimilat, pacifico, tranquillo, e questo è il testo che trovate sul giornale ufficiale di Arabia. L'Arabia Saudita e gli Stati Uniti hanno firmato un accordo di cooperazione nel campo degli usi pacifici e dell'energia nucleare tra i due paesi, nell'ambito del partenariato strategico che li unisce, a completamento di quanto annunciato durante la visita del principe Mohammed bin Salman negli Stati Uniti lo scorso novembre. Si dice che l'accordo, firmato dal principe, dal ministro dell'energia, dell'industria e risorse minerarie, con il segretario dell'energia degli Stati Uniti Chris Wright, mira a rafforzare la cooperazione bilaterale nel campo degli usi pacifici, energia nucleare, e a sostenere lo scambio di esperienze, conoscenze, tecnologie, al fine di sviluppare una cooperazione congiunta in conformità con i più elevati standard internazionali in materia di sicurezza nucleare e non proliferazione. Questo accordo riflette la visione comune dei due paesi di ampliare la cooperazione nel settore dell'energia e delle tecnologie del futuro, eccetera, eccetera. Poi, ad un certo punto, pezzo si dicono alcune cose, il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti ha confermato che l'accordo contribuirà ad ampliare le esportazioni di tecnologia nucleare statunitense, quindi questo è il punto interessante per la parte statunitense, rafforzando così la cooperazione economica e tecnica tra Washington e Riyadh e sostenendo la partecipazione di aziende statunitensi a progetti pacifici di energia nucleare del Regno. È un accordo con base giuridica per un partenariato a lungo termine. Questo è, diciamo, l'aspetto che mette in evidenza in modo ufficiale all'Arabia. Cosa ci dice invece la stampa statunitense e anche in generale del mondo? Vi segnalo per esempio una corrispondenza video della BBC, vi segnalo che l'apertura della BBC anch'essa su questo, vi segnalo naturalmente che lo è anche il New York Times, che ha tra l'altro anche un video che ci racconta l'esito dei bombardamenti statunitensi sull'Iran, con delle immagini che sono abbastanza rare. Ma prendo all'analisi il Washington Post. Perché prendo il Washington Post? Perché sicuramente è il giornale che, da cui ci aspetteremmo maggiore critica sull'accordo, in quanto che ha un conto aperto con Mohammed bin Salman per via dell'uccisione all'epoca di Jamal Khashoggi, giornalista saudita ma anche statunitense, che scriveva ed era un editorialista proprio del Washington Post. Questo ha aperto, diciamo così, grandi questioni e problematiche tra il giornale e la sua proprietà, è appunto il Regno Saudita. E il titolo, dicevamo, è appunto USA Signs Nuclear Deal with Saudi Arabia. E poi sottolinea però che questo accordo apre la strada all'arricchimento del combustibile nucleare, e sottolinea il fatto che questo regno manifesta il desiderio di dotarsi di un'arma nucleare, e dunque tutto questo desta allarme tra gli esperti di non proliferazione.
Diciamo che qui in questo pezzo c'è appunto tutta la filigrana della critica. Dice: sebbene le persone a coscienza del nuovo accordo affermino che esso è stato concepito con delle salvaguardie per impedire ai sauditi di arricchire il combustibile nucleare a livelli adatti alla produzione di armi nucleari, tuttavia riconoscono anche che l'accordo

0: una deroga che esenta l'Arabia Saudita dalle rigorose ispezioni internazionali richieste negli accordi sui reattori nucleari con altri paesi, tra cui Emirati Arabi Uniti. Le ispezioni più delicate verrebbero invece eseguite a team americani secondo i termini specificati nell'accordo che è stato inizialmente elaborato durante la visita del principe ereditario a Washington a novembre. Viene citato il segretario dell'energia Chris Wright, il suo comunicato, l'accordo si chiama Accordo 123 e definisce le condizioni per la cooperazione nel settore dell'energia nucleare e include disposizioni volte a prevenire la proliferazione. Diciamo che poi all'interno del pezzo trovate le posizioni politiche interne statunitensi, la posizione del Congresso, di vari soggetti, appunto rappresentanti del Congresso, e si cita anche un giornale, competito, che è il Wall Street Journal, che per primo ha riportato i dettagli dell'accordo. E soprattutto si dice in base a questo che i due paesi si impegnano a studiare per 2 anni se l'arricchimento dell'uranio sul suolo saudita sia fattibile e necessario. E poi ci sono dei commenti, soprattutto di Andrea Stricker, che è un'esperta di non proliferazione presso la Foundation for Defense of Democracies, che è un think tank sulla sicurezza nazionale, e che ha detto che è un pessimo accordo perché, è stato inspiegabilmente ereditato dall'amministrazione Biden. Naturalmente c'è da dire, ecco, poi qui c'è tutto insomma, un florilegio, una citazione di vari esperti che si sono espressi su ex, soprattutto su questi temi. C'è anche una posizione di Richard Nephew, che è stato un consigliere presso i presidenti, democratici come Joe Biden e Barack Obama sul Medio Oriente, insomma, non era particolarmente incline a questa cosa e poi ci sono anche delle riflessioni che trovate peraltro, sono le riflessioni del deputato Brad Sherman, che è un deputato democratico della California, che ha detto è un cattivo accordo perché non abbiamo idea di chi governerà l'Arabia Saudita tra 10 anni e quindi non sappiamo dove andiamo a finire. Trovate più o meno queste riflessioni, queste perplessità in modo espresse in modo molto più diretto, per esempio, nella stampa israeliana. Dicevamo temi parenti perché in tutto ciò gli Houthi yemeniti, quindi la milizia dell'asse della resistenza filo iraniano, colpisce queste due navi, due petroliere saudite. Vi dicevo prima che vi leggevo la notizia sviluppata, o meglio che nasce appunto dalle Yemeni Armed Forces yemeniti, appunto del nord dello Yemen, su Al Masira TV, che è l'ufficiale contenitore, insomma, di propaganda del gruppo, ma possiamo leggerlo solo in inglese perché le comunicazioni dallo Yemen sono impedite in questa zona del mondo. Il titolo comunque ci dà dei dettagli. Le forze armate yemenite hanno annunciato in un comunicato stampa diffuso praticamente ieri sera di aver condotto un'operazione militare mirata contro due petroliere saudite, la Encelia e la Laila, accusate di aver violato il blocco marittimo del Mar Rosso. L'operazione è stata condotta con l'impiego di missili balistici da crociera, droni e gli attacchi hanno colpito con precisione, dice Al Masira, entrambe le navi provocando incendi a bordo. Le forze yemenite hanno dichiarato che l'operazione ha costretto tra l'altro circa 10 navi a invertire la rotta e a ritirarsi nell'ambito delle misure volte a far rispettare le restrizioni marittime. E il comunicato ribadisce il tema della strategia del cosiddetto blocco reciproco, aggiungendo che tutto questo proseguirà fino al raggiungimento degli obiettivi prefissati, che significa, ripulire tutta la zona dai movimenti da e per l'Arabia Saudita. In questo comunicato, ogni volta che trovate il nome saudita è associato alla parola nemico, ecco, questo va raccontato. Vediamo cosa fa Al Jazeera, quindi la Panaraba, inglese, il titolo è Gli Houthi yemeniti rivendicano l'attacco a due petroliere saudite, appunto del giornale del Qatar, vi leggo la versione in inglese, diciamo viene riportato ciò che vi ho già detto, viene confrontato con l'agenzia di stampa saudita per capire se le due fonti dicono la stessa cosa e dicono la stessa cosa, e poi diciamo che e vengono dati più che altro dei dettagli, dei retroscena, degli elementi di contesto su questo comportamento degli Houthi yemeniti con un'intervista a Hussein al-Buhaiti, che è un giornalista che sta nella capitale del Nord Sana'a, e dice: i sauditi ritengono di poter fomentare una rivolta popolare contro gli Houthi usando i metodi di strangolamento economico che, va detto, vanno avanti appunto da 12 anni. Si danno poi dei dettagli sulla caratteristica dello stretto di Bab el-Mandeb, che collega il Mar Rosso al Golfo di Aden, quanto è lungo, quanto è largo, cosa ci passa, e sappiamo che nel 2024 sono passati 4,1 miliardi di barili di petrolio greggio, prodotti petroliferi raffinati, per il 5% del totale mondiale del commercio. Vi segnalo, per chi fosse appassionato di geolocalizzazioni, cartine, insomma, qui parliamo veramente di geografia, un pezzo di BBC Verify, che è l'unità della BBC che è dedicata proprio alle verifiche satellitari, insomma, fa tantissima OSINT, appunto, cioè sono investigazioni su fonti aperte online. Il titolo è "Petroliere effettuano brusche inversioni di rotta dopo la minaccia degli Houthi", quindi va a confermare quello che dicevano sia gli organi ufficiali degli Houthi, sia appunto l'agenzia di stampa saudita, e cioè che almeno 7 petroliere hanno effettuato queste inversioni di rotta. Vengono descritte, nel senso che le possiamo vedere in questo pezzo, perché BBC Verify utilizza appunto questi strumenti di tracking, tra cui Marine Traffic, e ci dice quali sono queste petroliere, la Rhodos, che era carica di greggio saudita, ci dice dove andava, da dove veniva, un'altra petroliera, la Mica, battente bandiera liberiana, la nave portacontainer Liu Yangku, che batteva bandiera delle isole Marshall, insomma, tutte queste, anche un'altra che viene da Hong Kong, che è la New Prime, hanno pensato bene di tornare indietro perché naturalmente non rischiano di essere, diciamo, colpite, ed è un pezzo che vale la pena leggere anche, insomma, per renderci conto di quello che accade in tempo reale in questo momento da quelle parti. Sempre in tema di Yemen, vi segnalo un reportage che ce lo fornisce appunto Le Monde. Il titolo è "Au Yémen, les enfants au cœur de la machine de la guerre houthiste", in Yemen i bambini al centro della macchia da guerra degli Houthi, è un pezzo dell'inviato speciale che spesso va in queste zone. Dal colpo di stato di fine 2014, dice Le Monde, i ribelli yemeniti reclutano con la forza migliaia di minori ogni anno, mandandoli in prima linea a combattere contro il governo e l'Arabia Saudita. È un reportage con delle bellissime foto e ci racconta, diciamo, l'utilizzo dei bambini nelle guerre. Tra l'altro è un tema, anche una proposta che spesso il governo del sud dello Yemen fa ai giornalisti quando arrivano nello Yemen del sud, per raccontare, diciamo, questo aspetto abbastanza drammatico dell'utilizzo dei bambini in guerra, che è tipico Yemen un po' da tutte le parti. Sfugge spesso all'attenzione generale cosa succede in Iran, non soltanto sul terreno, ma rispetto alle relazioni, e per cui oggi vi leggo l'agenzia di stampa iraniana, la Farsi, che titola "Tavafesh Iran ve Pakistan bora ye gostarsh", cioè Iran e Pakistan concordano di ampliare la cooperazione. Il resto del titolo dice: in materia di sicurezza e commercio, che succede? I ministri dell'interno di Iran e Pakistan, e questo è piuttosto interessante, si sono incontrati in Islamabad. È un incontro, diciamo, politico. Hanno sottolineato l'importanza del rafforzamento delle relazioni bilaterali, dello sviluppo degli scambi commerciali, dell'ampliamento e della cooperazione nei settori della sicurezza e frontiera, della lotta al terrorismo e del traffico di droga. Un pezzo che vale la pena leggere, anche se naturalmente è un'agenzia di stampa, perché ci dice che le relazioni col Pakistan sono molto buone ed è interessante, tenuto conto che il Pakistan è diventato il principale partner della sicurezza anche dell'Arabia Saudita. C'è un'esclusiva del Washington Post in temi di guerre, anche se non riguarda questa zona del mondo, ma parliamo di Africa subsahariana. L'amministrazione Trump sta valutando opzioni militari in Mali, lo affermano i funzionari. Se approvata, si aggiungerebbe un ottavo paese alla lista dei paesi in cui il presidente Donald Trump ha ordinato attacchi dall'inizio del secondo mandato. È un'esclusiva, come vi dicevo, del Washington Post, che ha parlato con alcuni funzionari in forme anonime, e dicono che insomma l'amministrazione Trump ha pensato di mettere mano anche al terrorismo nel Sahel, e in questo senso, diciamo, coinvolgerà gli alleati della NATO. Qui la questione riguarda non solo la Francia, ma lo dico qui anche naturalmente l'Italia. E poi il Nicaragua, dicevamo prima, il responsabile ONU per i diritti umani condanna la decisione del Nicaragua di abolire le elezioni, ce lo racconta Al Jazeera. Questa è una cosa abbastanza interessante. Ortega, ex combattente di sinistra che governa il Nicaragua da quasi 20 anni, insieme alla moglie, la vicepresidente Rosario Murillo, ha affermato domenica che domenica non ci saranno elezioni nel paese, una mossa che eliminerebbe qualsiasi possibilità di sfida al potere della coppia. Vi dicevo che ne parla anche la Prensa, con questo titolo: gli orteghisti spiegano l'abolizione delle elezioni da parte di Ortega, che fa parlare un po' di influencer che insomma sono appunto favorevoli a questa mossa. E poi continua la manifestazione dei cosiddetti scarafaggi indiani. È stato anche arrestato un nipote di Gandhi che si trovava in manifestazione, ce ne parlano oggi la stampa inglese tanto, il The Guardian, ce ne parla anche la BBC. E poi infine, ma non ultimo, la questione dell'intelligenza artificiale. Il creatore di ChatGPT afferma che un agente autonomo è sfuggito a un test controllato e ha avuto accesso ai server dell'azienda di intelligenza artificiale Hugging Face. Questo tema è un tema, diciamo, della difficoltà di controllare l'intelligenza artificiale, che, come vi dicevo, anche suscita queste riflessioni di Permi Olson, che è l'esperta di AI per Bloomberg e che realizza questo editoriale. Si chiude così oggi la nostra rassegna stampa. Vi lasciamo la programmazione di Radio 3 adesso con Prima Pagina. Radio 3 Mondo ritorna oggi alle 11 con i nostri ospiti, la conduzione di Giulia De Luca e da Laura Silvia Battaglia. Una buona giornata e un buon ascolto di Rai Radio 3.
1: L'estate di Radio 3, il sabato alle 9:30, Terra di Sguardi, la costruzione di un mito, di Giovanni Carlo Federico Villa.
2: Questo nuovo percorso estivo non sarà semplicemente un viaggio nei luoghi d'Italia, sarà un viaggio negli sguardi che l'hanno immaginata.
1: Come scrittori, geografi, artisti hanno raccontato l'Italia nei secoli. Da Dante a Goethe, da Strabone a Raffaele La Capria, Terra di Sguardi. Il sabato alle 9:30 nell'estate di Radio 3.
3: Rai Radio 3. Email radio3@rai.it.

0: Ore 7:15.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai
1: Radio
2: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
4: Cibu, cibu.
5: Quando sei uscita?
6: Ieri.
5: Che pensi di fare?
6: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
5: Le cose sono cambiate, Teresa.
6: Tu non ci devi venire qua.
7: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
8: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
9: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
10: Conviene al tuo portafogli.
11: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
10: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti.
9: Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
12: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Roberto Sommella, direttore del quotidiano Milano Finanza.
13: Buongiorno, questa è Prima Pagina. Siamo a Bruxelles, è l'autunno del 1920. Uomini politici ed economisti provenienti da tutta Europa si siedono attorno ai tavoli di lavoro, sono riuniti per la prima conferenza economica internazionale. I toni formali e gli abiti eleganti non riescono a mascherare la tensione che si respira nell'aria. Le loro dichiarazioni lasciano trapelare un senso di accerchiamento, addirittura di angoscia, per quello che considerano un disordine inaccettabile, un caos sociale che sta portando l'economia capitalistica sull'orlo del baratro. È paradossale, dichiara l'inglese Robert Henry Brand, autorevole esperto di finanza, che nella situazione attuale, nonostante l'urgenza di limitare le spese in base a ragioni finanziarie ed economiche, tutta la forza dell'opinione pubblica sembri ancora diretta in senso opposto. I lavoratori sono stati incoraggiati ad aspettarsi e si aspettano di avere accesso a un nuovo modo di vivere e un grande miglioramento della loro condizione. Credono che tali cambiamenti possano essere raggiunti se il sistema dell'industria privata viene sostituito da un qualche genere di proprietà pubblica o comune. Non si rendono conto della dura verità che una vita migliore si può raggiungere soltanto tramite il lavoro e la sofferenza. È l'inizio e l'incipit di un libro che credo molto bello, di Clara Mattei, L'economia è politica, una economista italiana che vive negli Stati Uniti, che individua in questo incontro a Londra tra i leader del capitalismo internazionale la scelta di puntare più sul capitale che sul lavoro, qualcosa che ancora oggi fa discutere, come abbiamo discusso ieri, come ancora già vedo i vostri numerosi messaggi che arrivano sulla nostra chat qui di Radio 3, fa pensare perché non crescono a sufficienza i redditi. Credo che sarà un tema ancora molto forte oggi. Allora, però, ci sono temi molto forti anche sui titoli dei giornali. La sicurezza, il caso Dalmastro, il caso Fakir, la legge elettorale e in più indubbiamente un fatto, anche questo, che fa riflettere, questa evasione dell'intelligenza artificiale. Sembra un film di fantascienza, l'intelligenza artificiale che pur offline ha hackerato uno strumento digitale. Allora, partiamo con i titoli. La Repubblica, uno scudo per Dalmastro. Negata l'autorizzazione all'uso delle chat dell'ex sottosegretario con il socio vicino ai clan. Il voto della giunta ricorda l'inchiesta sulla bisteccheria. L'opposizione favore alla mafia. se dopo uno stupro imitassimo Roggero, Elena Stancanelli, Fakir in difesa di Lepore, l'Arabia Saudita avrà il nucleare, siglato l'accordo con Trump, ispezione al prof che chiedeva di ricordare Gaza, Salis condannata, Salis la deputata europea di AVS deve risarcire gli assistenti licenziati, li ha fuori controllo quell'attacco partito senza ordine umano. Tornano i reportage sui giornali, Repubblica ne ha uno, il rimpasto di Zelensky, Kiev in piazza per l'ex ministro, ma c'è un viaggio in Crimea assediata dai droni e dalla povertà, di Giovanni Pigni. Giornali quindi molto ricchi. Il Fatto Quotidiano si concentra su Del Mastro, salvano Del Mastro eppure il clan senese, fuori le chat per dare il meloniano, la destra fa un favore ai mafiosi, la protesta del Movimento 5 Stelle, bisteccheria d'Italia, sopra le linee guida del Ministero sui fermi a terra non esistono, Giorgetti niente tagli per il riarmo, no al safe, però teme la manovra, e l'editoriale di Marco Travaglio, Zelensky putiniano, una lunga serie di titoli, ricorda il direttore del Fatto Quotidiano, che annunciavano la sconfitta russa, la vittoria dell'Ucraina, che però verrebbero smentite dalla totale decapitazione dei personaggi più importanti in Ucraina da parte del presidente Zelensky, il presidente del Consiglio, il ministro della difesa, il capo delle forze armate, un tema che bisognerà indagare. MF, Milano Finanza, il quotidiano dei mercati finanziari, Hormuz scatena il petrolio, la guerra dello stretto infiamma il prezzo di greggio e gas, il Brent risale a $95, Lanza, presidente della fondazione Mattei, Enrico Mattei, lo storico leader dell'ENI, crisi peggiore dello shock degli anni 70, conseguenze significative anche per logistica e commodity agricole. Attenzione, questo tema del petrolio, della fiammata inflazionistica e dell'aumento della benzina è un tema molto sentito dagli italiani, molto sentito anche dal governo, che sta cercando delle misure per frenare il caro carburanti e anche il caro materie prime energetiche, che impatta fortemente sul costo delle produzioni. Il Manifesto, modello OpenAI si dà all'hackeraggio, ma la foto notizia principale tipica del quotidiano comunista è il canto delle sirene, fotonotizia con Matteo Piantedosi che sfila davanti a una fila di poliziotti in saluto, il coro della destra contro il sindaco di Bologna trascina anche il sindacato di polizia SAP che denuncia Lepore per aver convocato la piazza di lunedì, il responsabile, il Viminale indaga sull'organizzazione del presidio, 35 cittadini a Meloni, ora basta, preferenze o elezioni, Meloni minaccia Fratelli d'Italia, ballottaggio, meglio il proporzionale, scrive sempre su il Manifesto Antonio Floridia. E poi l'Osservatore Romano ci riporta un po' sul pianeta Terra e ci dice, altra fotonotizia, un mondo sempre più diseguale, continua a diminuire il numero delle persone che soffrono la fame, eppure cresce il divario tra i paesi più ricchi e quelli in via di sviluppo, soprattutto in Africa. L'Osservatore, giornale quotidiano politico religioso, ci racconta la battaglia contro la fame, la battaglia contro la guerra, la battaglia per restare umani. Libero, Salis, che figura di M... inutile che vi spiego a cosa si riferisce, condannata a risarcire con 300.000 euro i collaboratori licenziati, le accusava di rispondere tardi alle mail, il giallo sulla residenza. C'è un editoriale di Alessandro Sallussi e poi sempre in prima pagina sul Libero, Saviano è un copione, lo dice la Cassazione, Francesco Storace spiega perché a pagina 16, poi ce l'andremo a vedere, anzi ce lo vediamo subito così non vi lascio con la curiosità. In pratica si tratta di una sentenza per quanto riguarda una vecchia questione che lo scrittore italiano ha con due giornali, Cronache di Napoli e Corriere di Caserta, da cui avrebbe preso materiale per il suo celebre libro Gomorra, La Verità. La verità, Salis condannata, non paga i dipendenti. Ilaria Salis, deputata europea di AVS, vi ricorderete, in carcere per molto tempo in Ungheria per essere stata accusata di un blitz contro un gruppo di estremisti di destra e poi liberata, estradata e alla fine candidata con successo al Parlamento europeo. Insomma, non avrebbe pagato e avrebbe licenziato due lavoratori, è stata condannata. Ilaria ha licenziato senza giusta causa due lavoratori e non si è presentata al processo. Per il tribunale deve versare 300.000 euro. La difesa dei più deboli è solo a parole. Dopo Sumaoro, un'altra grana difficile da spiegare per Bonelli e Fratoianni. Sempre sulla verità, Roggero rimane in carcere, gioielliere che ha sparato e ucciso due rapinatori che erano entrati nella sua gioielleria in Piemonte. Per un caso simile la stessa giudice era stata più clemente. Il giornale, condannata la compagna Salis, sfrutta e licenzia gli assistenti, l'eurodeputata di AVS dovrà risarcire con oltre 300.000 euro i collaboratori. Un'altra bomba sul campo largo, imbarazzo a sinistra, nuovo caso Sumaoro. E poi nel soppalco, perché il giornale ha cambiato veste grafica, quindi il soppalco è la parte superiore alla testata, ci sono tre notizie con foto. E ora Trump lancia Infantino dalla FIFA alle Nazioni Unite, una notizia piuttosto clamorosa. Il capo del calcio internazionale è stato candidato da Donald Trump alle Nazioni Unite. La piazza abusiva di Bologna, adesso l'Ebola è nei guai, Roggero resta in carcere, la petizione per liberarlo. Il Foglio apre con un'intervista a Elie Schlein, leader del Partito Democratico. L'alternativa c'è e siamo pronti a governare. A Bologna una tragedia, ma non si specula sulla cronaca, dice Elie Schlein a Claudio Cerasa, direttore del Foglio. Putin non si sottovaluta, Meloni europeista a metà. Il PD sarà il primo partito. Calenda, nessun veto. Parla la leader del PD nel sommario di una intervista lunga di due colonne già dalla prima pagina. Avvenire, spazi di speranza. Con il via libera al DDL sull'educazione non formale, spinta oratori e centri estivi, primi passi del piano per l'economia sociale, gli operatori, ora risorse e strumenti, l'estate di siccità. Incendi e grandine, e questo è indubbiamente un tema che stiamo un po' tenendo forse da parte, però indubbiamente sarebbe da ricordare questo fatto, perché abbiamo tutti quanti sotto gli occhi quanto sta avvenendo. Dopodiché passiamo alla Stampa. La Stampa, come una volta si diceva, il quotidiano di Torino, è perché sempre a Torino sta, ed è stato fondato nel 1867, ricordiamoci. Adesso ricomincio, come a volte facevo, a ricordare quando sono nati i giornali. 1867, quindi eravamo da poco uno Stato e già esisteva la Stampa. Nella battaglia di Hormuz, altro reportage, tornano i reportage, la forza della Stampa, la forza del giornalismo vero, la forza di quelli che si muovono, che rischiano anche a volte la propria vita. Francesco Semprini ci racconta la guerra di Hormuz, cioè, eravamo andati a dormire con l'idea che ci fosse una tregua, una pace, ma anche il titolo di MF Milano Finanza ci ricorda che invece ad Hormuz non solo c'è una guerra, ma si rischia anche di morire. Reportage dallo stretto, da 12 giorni epicentro degli attacchi incrociati USA-Iran, e sale l'allarme Mar Rosso. Poi un'intervista a un personaggio che tutti si ricordano, Elsa Fornero, ministro del lavoro nel governo tecnico di salute pubblica di Mario Monti. Sbagliai a non spiegare la riforma delle pensioni. Elsa Fornero, salvammo l'Italia, ma l'errore fu non dialogare con sindacati e imprese. Ma un po' tutti si ricordano le lacrime durante una conferenza stampa drammatica, quella della manovra Salva Italia, Monti-Fornero, le lacrime della Fornero stessa, che non riuscì a trattenere la commozione per una riforma delle pensioni che innalzò improvvisamente, brutalmente a 67 anni il limite per lasciare il lavoro. Probabilmente non spiegarono bene, ma quelle lacrime spiegavano tutto. Il tempo, il sindaco Maranza e la Ellie addormentata, sempre peggio. Lepore, che è il sindaco appunto di Bologna, e gli organizzatori della piazzata poi degenerata non avevano nemmeno dato preavviso formale alla questura della manifestazione, mentre la Schlein continua a difendere il sindaco negando le evidenze. E questi signori vorrebbero governare l'Italia, si chiede il quotidiano indipendente diretto da Daniele Capezzone. Il Corriere della Sera, il Corriere della Sera ha 150 anni, tanto per dirne una, è stato fondato nello stesso un pochino di, più tardi della Stampa, nel 1876. Il film della morte di Fakir, no all'uso delle chat di Del Mastro, bagarre in aula. Sono usciti altri video sconvolgenti sulla morte del cittadino di origine marocchina al quartiere Pilazzo di Bologna durante un fermo di polizia. Sicuramente faranno discutere, fanno già discutere. Ma quante volte oggi bisogna gridare aiuto? Ho guardato e riguardato il video. Editoriale di Paolo Giordano, campagna elettorale Giannelli, lo storico vignettista del Corriere della Sera, la spiega così. C'è una figura a terra, immobile come il povero Fakir, ma che è l'Italia turrita, come spesso viene effigiata nelle vignette, a volte in un tricolore, e bloccata come hanno bloccato Fakir i poliziotti da tre personaggi bloccati a terra che hanno una maglietta nera e la scritta FD, Lega, Forza Italia, PD, 5 Stelle, AVS. Campagna elettorale, insomma, questi partiti che vogliono rianimare la Repubblica Italiana o bloccarla. È molto molto sagace, molto molto drammatica questa vignetta di Giannelli. Vi consiglio di andarvela a vedere. PNR è sempre complicato pronunciarlo. PNRR è la seconda R che complica tutto, il Piano Nazionale di Riforma e Resilienza. C'è un editoriale di Francesco Giavazzi sul Corriere della Sera. Attirare le imprese è possibile. Beh, d'altronde con 200 miliardi noi ce lo auguriamo. Il Corriere della Sera tra l'altro, proprio a dimostrazione del fatto che i giornali esistono da prima di noi, una prima pagina, perché fa la collezione delle sue prime pagine storiche, del lunedì 11 giugno 1934. Cos'era successo lunedì 11 giugno 1934? Perché questa è la sezione dedicata ai titoli, quindi noi leggiamo il titolo. Era successo questo: animati dalla presenza del Duce, i calciatori italiani conquistano il campionato del mondo. L'Italia aveva vinto il campionato del mondo di calcio. Vi suggerisco anche qui di leggervi tutta quanta la prima pagina. Ci sono dei disegni straordinari che raccontano le gesta dell'Italia, che poi si sarebbe confermata in finale con la Cecoslovacchia nel 1934, si giocò in Italia, si sarebbe confermata campione del mondo anche nel 1938, siglando un record che è stato eguagliato solo dal Brasile negli anni 50, due volte campione del mondo, e che ha fallito l'Argentina. Così vi ho dato un po' di storia del calcio. Domani il governo Meloni aiuta la mafia, negate ai PM le chat di Del Mastro. La giunta dice no, la procura che indaga sui legami tra l'ex sottosegretario e un prestanome di un clan. Ora il voto dell'aula, intervista a Conte, Giuseppe Conte. Una vergogna esaltare Borsellino e poi ostacolare le indagini. Ma mi colpisce molto su Domani, il quotidiano diretto da Emiliano Fittipaldi, questa notizia. Arabia atomica, Trump regala il nucleare a Bin Salman, mossa che destabilizza il Medio Oriente, direi proprio di sì. Magnasciutti, la vignetta va a incantare qualcun altro, e la vignetta invece parla proprio di quello che vi raccontavo prima, perché c'è, credo, una Giorgia Meloni in formato pifferaio magico che cerca di incantare una pompa di benzina, si dice tecnicamente pistola, no? Quel gran tubo con la pistola finale che ogni tanto usiamo quando andiamo a fare da soli il pieno alla macchina, una pompa di benzina impazzita, un po' come l'intelligenza artificiale. Approvata la riforma forense, ci spiega Italia Oggi. Vi ricorderete che un cittadino qualche giorno fa ci chiamò e ci disse che cosa succedeva. È stata approvata questa riforma. Poi il dubbio, il procuratore il procuratore barricate di Forza Italia, il procuratore Melillo, non può dettare legge. Andiamo avanti, il Mattino, Bologna, c'è un nuovo video. Il Messaggero, la morte di Fakir, in un nuovo video, le fasi del suo delirio. Il Sole 24 Ore, via libera la riforma dell'avvocatura, cariche societarie non più vietate, ma soprattutto polvere da sparo. Rheinmetall raddoppia la produzione, è un colosso tedesco, ci sarebbe da preoccuparsi. Poi ci sono un po' di magazine, innanzitutto Famiglia Cristiana, insieme siamo più forti, quando nonni e nipoti si incontrano gli anni d'argento. E poi La Nuova Europa, un trimestrale che si può comprare su spedizione dalla nuovaeuropa.it, torneranno a 10 anni dalla Brexit, Londra, nostalgia dell'Europa. La foto di prima pagina del trimestrale sono i reali di Inghilterra che guardano estasiati il Colosseo. Questi sono i titoli, adesso ce li leggiamo i giornali.
12: Prima pagina, gli approfondimenti.
13: Bene, io oggi vorrei ricordarvi, non per sembrare pedante, che abbiamo avuto quasi 200 miliardi di euro dall'Unione Europea. 200 miliardi di euro sono tanti, fate conto che il PIL italiano è poco più di 2.000 miliardi di euro, quindi solo il 10% del PIL italiano, della ricchezza nazionale ogni anno prodotta dall'Italia. Ebbene, Francesco Giavazzi, noto economista, braccio destro di Mario Draghi, quando Mario Draghi fu presidente del Consiglio, fa un'analisi di questi soldi. Non ce lo scordiamo, che sono in parte per 120 miliardi e oltre debiti contratti, quindi soldi che noi dobbiamo assolutamente utilizzare per spese produttive, perché se no avremmo preso questi soldi, avremmo fatto questi debiti soltanto per nulla. Allora, negli anni scorsi, scrive Giavazzi in prima pagina sul Corriere della Sera, il Piano Europeo di Ripresa e Resilienza, appunto il PNRR, ricordatevi queste lettere, ha immesso nella nostra economia 220 miliardi di euro, il 10% circa del PIL di un anno. 2/3 di questi fondi sono stati presi a prestito e tasso e a tempi di rimborso agevolati. 1/3 contributi UE a fondo perduto. Ciò nonostante, la crescita media del reddito nel triennio 2023-2026 non raggiungerà l'1%, è stata lo 0,5% lo scorso anno, si prevede 0,7% quest'anno. Perché un risultato così deludente, si chiede Giavazzi, e direi ce lo dovremmo chiedere tutti? Un po' dipende dal fatto che non è trascorso un lasso di tempo sufficiente. Gli effetti degli investimenti pubblici si vedono su tempi lunghi. Inoltre, sono gli investimenti pubblici aggiuntivi ad essere rilevanti, non quelli già preventivati da Stato e Comuni. Le ferrovie ne sono un esempio. In questi anni hanno attuato un piano di investimenti in gran parte già previsto, solo diversamente finanziato. Cioè coi fondi PNRR, meno costosi di un finanziamento diretto sul mercato. Gli investimenti per il ponte sullo stretto, questi sì, sarebbero stati aggiuntivi perché non erano stati programmati. In realtà aggiuntivi non sono stati semplicemente perché molto poco per quel ponte finora è stato speso. Fra la fine degli anni 50 e gli anni 60 vennero fatti in Italia i più grandi investimenti pubblici degli ultimi 80 anni per un valore 5 volte maggiore rispetto al PIR. Fra questi, emblematica fu l'autostrada del Sole, inaugurata nel 1964. Dove vuole andare a parare Giavazzi? Allora, Giavazzi vuole andare a parare su questo punto. Bisogna monitorare il PNRR, perché evidentemente un confronto diretto, scrive, col 64 non è possibile, sia per la diversa dimensione dei due progetti, sia perché, come detto, il PNRR è ancora troppo giovane per poterne valutare gli effetti. Ma una caratteristica innovativa del PNRR sono le riforme che hanno accompagnato gli investimenti. In un editoriale del 1 luglio ho illustrato i primi effetti di queste riforme nel ridurre i tempi di attesa della giustizia, ma qualche risultato già comincia a vedersi anche nella riduzione dei ritardi di pagamento delle pubbliche amministrazioni. Conclude Il PNRR non consisteva solo di risorse, era anche una visione di futuro basata su transizione digitale energetica. Lo scopo del piano era di trasmettere a imprenditori e cittadini il messaggio che quelle erano le due priorità del paese sulle quali li si chiamava a investire, ma col passare del tempo, conclude Giavazzi sul Corriere della Sera, mentre il governo spendeva le risorse del PNRR per fare quelle che avrebbero dovuto essere le nuove autostrade del sole, si è via via dimenticato che quell'asfalto non era fine a se stesso, ma sarebbe dovuto a servire e a far viaggiare i prodotti che milioni di imprenditori stavano creando per far crescere l'Italia e con essa gli italiani. Non è un de profundis, ma è un allarme. E poi, ripeto, 120 miliardi di euro di debiti, contratti, si spera che portino almeno 120 miliardi di euro di PIL in più. Allora, vediamo da Il Mattino il caso Fakir. Avrete probabilmente già visto in tanti i nuovi video del disagio forte espresso dall'uomo che ha perso la vita a Bologna durante un fermo di polizia, un contenimento di polizia. E tra l'altro vi ricorderete quanto ho letto ieri dell'intervento di Massimo Ammaniti, il celebre psichiatra italiano, che ha detto: attenzione, è stato trattato come un caso di ordine pubblico, un caso psichiatrico. Questi video sembrerebbero confermarlo. Scrive Il Mattino: un uomo solo sull'asfalto grida e si dimena, è Abderrahim Fakir. I numerosi filmati girati dai residenti di Via Svevo a Bologna sono stati acquisiti dalla procura. Intanto continua lo scontro politico. Fratelli d'Italia attacca il sindaco, il Vaticano, la violenza non serve a nessuno. Si trovi la verità. Quei 30 minuti di panico e gli agenti ora sono sottoposti a indagine, scrive Valentina Errante a pagina 3 del Mattino. È sdraiato per terra Abderrahim Fakir, i piedi poggiati su un muretto, le scarpe abbandonate nello spiazzo vicino alle scale che portano all'area parcheggio di via Italo Svevo, dove pochi minuti dopo si sarebbe consumata la tragedia. Il 42enne grida, farfuglia, si porta le mani alla testa, dice: ammazzami, ammazzami. Le immagini di domenica mattina, mostrate dal TG della 7, sono quelle girate da uno dei tanti residenti che hanno assistito a tutta la sequenza che ha portato il 42enne alla morte. I poliziotti sono lontani, non vengono ripresi, si sente la loro radio e uno degli agenti che a distanza gli dice: devi stare calmo. Fakir risponde: non sto zitto. Fa per alzarsi, ma poi torna disteso, sta evidentemente male, tanto che verrà chiesto al 118 di intervenire. Quello che accade nei 30 minuti successivi non si vede, sono state diffuse solo le immagini finali, terribili, che hanno ripreso gli ultimi istanti di vita di Fakir. Ma ci sono altri video che hanno ripreso la scena, anche la bodycam di uno degli agenti finito sotto indagine per omicidio colposo insieme a un altro poliziotto e a sei sanitari. Le immagini della bodycam. A raccontare cosa si vede nelle riprese della telecamera privata che uno dei poliziotti ha utilizzato è l'avvocato Gabriele Bordoni, avvocato degli agenti. Fakir, finito al pronto soccorso a luglio per una crisi psichiatrica, si scaglia contro un'auto che sta parcheggiando, colpisce il cofano e il vetro, il conducente che scende, poi anche il passeggero, e ne nasce una colluttazione. È a questo punto che i poliziotti sarebbero intervenuti, spruzzando prima lo spray al peperoncino per stordire l'uomo, che però continuerebbe a inveire, poi placcandolo senza risultati, fino alla decisione di ammanettarlo, abbattendolo al suolo a faccia in giù. Gli ultimi drammatici 5 minuti con Fakir che chiede aiuto mentre gli agenti gli stanno addosso e lo tengono bloccato per fascettargli mani e piedi, mentre i sanitari guardano a distanza senza intervenire, hanno fatto il giro del mondo. Tanto da finire anche sul New York Times, che lo ha paragonato al caso Floyd. Vi ricorderete l'americano che è stato contenuto con forza da alcuni poliziotti e che ha perso la vita. L'avvocato della famiglia di Fakir, Fabio Anselmo, nega invece che ci sia stata una colluttazione. Il video che circola non documenta alcuna colluttazione, che invece viene narrata. Non la documenta perché quella colluttazione non c'è stata. Abbiamo sentito testimoni che riferiscono una realtà completamente diversa. C'è anche un altro filmato, scrive ancora Valentina Errante su Il Mattino. della fase successiva alla morte di Fakir. L'uomo è ancora legato con fascette alla caviglia e braccia dietro la schiena. Un operatore compie compressioni toraciche e un altro la ventilazione. Ecco, questo mi permetto di aggiungere, ma insomma, cercare di rianimare una persona legata, almeno si poteva slegare. Mi permetto di fare questa riflessione. Sul corpo i fili del defibrillatore. Fakir aveva funzioni vitali ancora rilevabili nel momento in cui i volontari hanno potuto avvicinarsi, anche se le condizioni sono apparse subito disperate, tanto che dopo poche decine di secondi iniziano a praticargli la manovra di rianimazione cardiopolmonare. Secondo la ricostruzione, dopo la manovra di massaggio cardiaco, i volontari avrebbero applicato all'uomo il defibrillatore, ma il dispositivo non avrebbe fatto partire la scarica elettrica proprio per le gravissime condizioni in cui si trovava Fakir. È infatti dotato di un meccanismo che la blocca se i parametri vitali del soggetto sono talmente compromessi da rendere l'operazione inutile o addirittura controproducente. Insomma, è importante leggere tutti questi articoli, perché un conto è quello che vediamo e un conto è leggerlo. Ci si fissa di più nella memoria, le immagini ci colpiscono l'immaginazione, ci colpiscono l'anima, il profondo, ma la memoria è importante, la lettura, la scrittura. Respinta l'istanza, Ruggero resta in cella, la famiglia speriamo ancora nella grazia. Il caso del Mastro fa dibattere, ma insomma questa giustizia sembra davvero non avere pace e gli dedica l'apertura. Adesso ve lo sto cercando, sentite il rumore dei giornali, gli dedica l'apertura La Repubblica, eccola qua. Uno scudo per Del Mastro. Che cosa è accaduto? È accaduto questo, che c'è stata bagara al Senato dopo che la Giunta per le autorizzazioni a procedere ha respinto la richiesta dei PM di Roma di acquisire le chat tra Del Mastro e Caroccia. Ci raccontano Gabriella Cerami e Miriam Di Peri. Alle 10.06 sui cellulari dei senatori del Movimento 5 Stelle arriva il segnale che scatenerà la bagarre in aula. I membri della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera comunicano ai colleghi che la maggioranza sta per votare contro la richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra l'ex segretario della giustizia Andrea Del Mastro, che per questo appunto si è dimesso, e il gestore della bistecchieria d'Italia Mauro Caroccia, vicino al clan senese, già condannato in via definitiva a 4 anni di reclusione per intestazione fittizia di beni dell'organizzazione mafiosa. Una vicenda, quella dell'ex sottosegretario, considerato tra i fedelissimi della premier Giorgia Meloni, che ha comportato il terremoto politico nel governo all'indomani della sconfitta referendaria sulla giustizia. Una batosta che le opposizioni hanno attribuito alla scarsa credibilità del centrodestra sulla giustizia, proprio alla luce di una questione morale aperta su troppi fronti. Polemiche chiuse della stessa Meloni, che con la richiesta di dimissioni per Del Mastro e l'ex ministra del turismo Daniela Santanchè. Ma la ferita evidentemente resta aperta e così le opposizioni sono tornate a soffiare sulla questione morale e i senatori di Fratelli d'Italia sono saltati i nervi. Vi ricorderete, era il giugno del 1993 e in una seduta torrida la Camera dei Deputati negò l'autorizzazione a procedere nei confronti di Bettino Craxi. Era la fine, era l'inizio di Mani Pulite e era la fine anche della prima Repubblica. Andrea Ossino, sempre su Repubblica, scrive da Roma: un colpo all'indagine sui clan, la procura spiazzata dallo stop in attesa di un ricorso alla Consulta da parte dei magistrati, resta bloccato il telefono di Caroccia. Gli investigatori sospettano che il denaro utilizzato nel locale aperto con l'ex sottosegretario abbia una provenienza mafiosa. E dunque indubbiamente questo tema sta rendendo, se possibile, ancora più infuocato il clima in Parlamento. Donzelli, che è il capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia, in un'intervista sempre su Repubblica risponde: niente da nascondere, è solo un caso di accanimento, Vannacci non è lui, la destra. A questo punto c'è da approfondire anche un altro tema, che è il tema dell'intelligenza artificiale. Che cosa è accaduto? Ce lo spiega in un editoriale sul Messaggero Luca Ricolfi, che adesso ci andiamo a vedere. Intelligenza artificiale, sermoni e rischi. Premessa: che cosa sia veramente successo fra OpenAI, azienda che vende intelligenza artificiale, e Hugging Face, piattaforma open source che fa circolare l'intelligenza artificiale, non lo sapremo mai. E per questo almeno e questo per almeno due motivi. Primo, ci racconteranno quel che concorderanno di raccontarci. Secondo, è verosimile che anche i responsabili del test non sappiano esattamente che cosa sia andato storto. La differenza base fra l'intelligenza artificiale classica, quella degli anni Ottanta, e quella moderna basata sul machine learning è che in quest'ultima il programmatore non è in grado di prevedere con sicurezza come si comporterà il programma. Quindi mettiamoci tranquilli e cerchiamo almeno di non credere alle ricostruzioni più implausibili. Implausibile è l'evocazione di Hall 9000, il celeberrimo computer di 2001 di Odissea nello spazio, che lotta per non farsi spegnere. Chi lascia intendere che il software abbia agito autonomamente, come se fosse dotato di volontà propria, scambia per autonomia un comportamento semplicemente diverso da quello che il programmatore aveva immaginato. Ancora più implausibile o semplicemente contraddittorio è il resoconto secondo cui il test fosse stato effettuato in un ambiente isolato da internet, da cui il software sarebbe riuscito a evadere. Ma qual è il problema? Perché insomma ve lo spiego proprio come se fosse un nipote che non ho di 3 anni. Il problema è questo, che l'intelligenza artificiale è un meccanismo fortissimo che aumenta in modo esponenziale la capacità di calcolo e di elaborazione dei dati e dei numeri. Insomma, è un supercalcolatore. Quindi, come tutte le cose, come tutte le innovazioni, ha i suoi lati positivi, velocità di calcoli, i suoi lati negativi, cioè deve essere controllata dall'uomo. Se voglio calcolare un merito di credito, o un rischio catastrofale, se sono una banca, se sono un'assicurazione, l'intelligenza artificiale è utilissima perché mi fa uno screening del rischio catastrofale di una zona, di un palazzo, di un'abitazione in pochi secondi, minuti. Se voglio calcolare il merito di credito di una persona che va a chiedere un prestito in banca, anche lì posso calcolarlo molto velocemente. Poi si potrà dire è diverso, perché poi dopo il rapporto umano è sempre più importante. Ma se lasciamo all'intelligenza artificiale lo spazio e la capacità di costruire il nostro ambiente, di interagire con il nostro ambiente, di utilizzare anche gli strumenti che ad esempio sono a disposizione di tutti gli uffici del personale nelle aziende, indubbiamente gli lasciamo un grande campo. Era di ieri la notizia, ve lo ricorderete, della prima sentenza a favore di un procedimento steso tutto con l'intelligenza artificiale. E dunque la domanda è molto semplice, come la pose a suo tempo Giuliano Amato quando era presidente della commissione per lo studio dell'intelligenza artificiale presso il Dipartimento dell'Editoria. Noi dobbiamo semplicemente rispondere a questa domanda. L'intelligenza artificiale crea o riduce lavoro? Questa è la domanda che poi vi pongo anche a voi, cari ascoltatori. È questa la risposta che dobbiamo cercare di avere. E dunque molti osservatori, molti esperti sostengono che l'intelligenza artificiale sia un po' come l'energia nucleare. L'energia nucleare è stata fondamentale per lo studio, ad esempio, di determinati meccanismi che hanno portato alla creazione delle centrali nucleari, che sono state evidentemente un passo in avanti nell'indipendenza energetica del mondo, e però è alla base della bomba atomica che fu sganciata su Hiroshima e Nagasaki alla fine del secondo conflitto mondiale. Dunque, come diceva e sosteneva Rabelais, l'innovazione tecnologica senza coscienza è una sciagura per il genere umano. Allora, dopo questo sermoncino che mi avrete, spero, perdonato, torniamo un po' sulla vicenda guerra. Allora, la situazione è questa, ci racconta Gianluca Semprini con tanto di fotoreportage che a Hormuz è impazza la guerra. Non c'è nessuna tregua, non c'è nessuna stasi e anzi la situazione può diventare ancora più complicata nella battaglia di Hormuz. Allora, sulla stampa pagina 2 e 3. Ci racconta Francesco Semprini da Xahabi, Noman, sul volto di Yusuf. La guerra ha lasciato il segno, prima ancora che sulle vetrine del suo negozio. Dietro il bancone del piccolo esercizio di abiti e tessuti osserva una strada che un tempo era attraversata da gruppi di turisti diretti verso i fiordi di Musandan e che oggi si è fatta improvvisamente silenziosa. Le stoffe colorate sono ancora appese alle pareti, ma i clienti entrano sempre più di rado. Le attività stanno andando a rilento, ma è il turismo che si è fermato, racconta. Speriamo che tutto questo finisca il prima possibile. Nel suo ermetismo lessicale c'è il sentimento di un'intera città. Casab è la porta umanita dello stretto di Hormuz, il corridoio di mare attraverso il quale transita oltre il 20% del petrolio mondiale. Dall'altra parte si vede la costa iraniana. Una manciata di chilometri divide due paesi che oggi si ritrovano al centro della nuova escalation tra Washington e Teheran. Qui la guerra non è qualcosa che si guarda in televisione, è arrivata fin dentro la quotidianità di questa penisola. Nemmeno questo lato dello stretto è stato risparmiato dagli effetti del conflitto e dagli attacchi iraniani che hanno colpito obiettivi americani. Il cielo è attraversato dal rombo dei caccia, mentre missili e droni si rincorrono tra le due sponde del golfo in una sequenza di attacchi e contrattacchi. Le batterie di difesa aerea restano in allerta permanente, le unità navali pattugliano senza sosta il braccio di mare e ogni movimento viene monitorato dai radar. Le esplosioni in mare e lungo le coste scandiscono giornate segnate da bombardamenti, ci racconta Semprini. Sulla stampa, intercettazioni, operazioni militari che si susseguono a ritmo serrato. Le sirene interrompono la normalità dei villaggi costieri, mentre il fragore delle detonazioni arriva fino alle montagne della penisola di Musandan. Qui il conflitto non è più una minaccia distante, è una realtà quotidiana, fatta di fuoco incrociato, allarmi continui della consapevolezza che uno dei passaggi marittimi più strategici del mondo è ormai anche uno dei più pericolosi. La tensione è palpabile, anche se il rumore più forte continua a essere quello del lavoro che manca. Basta attraversare il piccolo centro cittadino per rendersene conto. Ali sistema le cassette della frutta davanti al suo negozio. Alcuni prodotti iniziano già a deteriorarsi. Sentiamo la pressione della guerra, racconta Ali. Le attività non vanno bene. La frutta sta andando a male. Poco più avanti, Rajan, il barbiere di Casab, è seduto davanti alla sua bottega. Le poltrone restano vuote. Guarda il negozio. Non ci sono clienti. Quanto possiamo andare avanti così? Non cerca risposte, come Yusuf. Ali sistema le cassette della frutta davanti al suo negozio. Alcuni prodotti iniziano già a deteriorarsi. Sentiamo la pressione della guerra, racconta Ali. Le attività non vanno bene. La frutta sta andando a male. Poco più avanti, Rajan, il barbiere di Casab, è seduto davanti alla sua bottega. Le poltrone restano vuote. Guarda il negozio. Non ci sono clienti. Quanto possiamo andare avanti così? Non cerca risposte, come Yusuf e Ali. Aspetta soltanto che la normalità torni a bussare

0: guerra che permane, sta durando più della prima guerra mondiale, la guerra in Ucraina portata dalla Russia di Putin. Ma cosa sta avvenendo? Ce lo racconta il Corriere della Sera, come tanti altri giornali. Il Corriere della Sera, a pagina 12, adesso lo cerchiamo, eccolo qua, ci dice: ma che succede in Ucraina? Perché in Ucraina, a dispetto di quello che si racconta, insomma c'è un po' di effervescenza, perché il presidente Zelensky sta riducendo molto, molto, molto. E mentre sfoglio, vi do un flash sempre sul Corriere della Sera. A me piace sfogliare al contrario a volte i giornali. La premier giapponese, che si chiama Sanae Takaki, 65 anni, ve la ricorderete, è un personaggio molto simpatico, che è sempre molto carina con la premier Giorgia Meloni, ci dice: riesco a dormire al massimo 3 ore. La premier insonne scuote il Giappone. Poverina. Allora, sondaggi: Fedorov supera Zelensky, il presidente, restiamo uniti, i nuovi vertici, la fine della tradizione militare sovietica in Ucraina, Sisky, io obbedisco. Il tema è questo, tra l'altro sempre in questo impazzimento che purtroppo porta alla tragedia della guerra, c'è anche un fatto di cronaca, direi, di cronaca rosa, perché Ornella Muti e la figlia Nike hanno chiesto la cittadinanza russa, così en passant vi racconto anche questa cosa. Il tema è che il presidente Zelensky manda al macero l'ultima cosa che gli ucraini rimaneva della vecchia Russia, la dottrina militare. Col dimissionamento del 60enne Alexander Sisky, cresciuto nelle accademie di guerre moscovite con le forze armate affidate al giovane Mikhailo Depratil, il generale che nelle guerre preferisce il software dei droni al larve dei carri armati, non si cambia solo di generazione. Tutta la strategia che ha salvato l'Ucraina nei primi 4 anni di conflitto, il macellaio Sisky inclina le trincee alla carne da cannone in pure stile sovietico, a finire nel macero. Gli ultimi 6 mesi di controffensiva ucraina a suoni di robot e di joystick che hanno messo in seria difficoltà Putin dimostrano a Zelensky che bisogna voltare pagina. La guerra simmetrica è una cosa troppo seria per lasciarla fare ai vecchi generali. Avanti con Daprati e con Igor Shchibyuk, nuovo capo di stato maggiore che sostituisce il contestatissimo Andriy Knatov, avanti con le idee dell'ex ministro della difesa Mikhail Fyodorov, che ha voluto quel cuscinetto di droni. Insomma, però, alla fine Zelensky ha cambiato il presidente, il premier, il ministro della difesa e il capo dell'esercito, e giustamente, io direi, si pone questa domanda Marco Travaglio: ma l'Ucraina non stava vincendo la guerra? Una domanda sorge spontanea, conclude Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano, intitolando Zelensky, che si intitola Zelensky putiniano. Ma allora, perché Zelensky fa fuori tutti quanti in barba alla regola squadra che vince non si cambia? Non ci starà mica diventando putiniano pure lui? Come va questa guerra in Ucraina? Adesso è finita la lettura dei giornali, adesso arriva la lettura delle vostre idee, delle vostre domande e le mie risposte.
1: Roberto Sommella, direttore del quotidiano Milano Finanza, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma RaiPlay Sound nella sezione di Prima Pagina.
2: Non morirà il libro di lettura. Umberto Eco domina a Perdas de Fogo il festival 7 sere, 7 piazze, 7 libri. Leggere, leggere, leggere, perché leggendo si vive.
3: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
4: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
5: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
6: Pantagruel, il magazine del fine settimana nell'estate di Radio 3. Il sabato e la domenica, dalle 15 alle 18, mondi sommersi. Con i festival estivi, i maestri della comicità, la musica e il teatro, materiali d'archivio e le notizie della settimana. Pantagruel, il magazine del fine settimana nell'estate di Radio 3.

0: Rai Radio 3. Per intervenire e porre domande a Roberto Sommella, direttore del quotidiano Milano Finanza, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS o WhatsApp al numero 335 56 34296.
1: Buongiorno, buongiorno, chi parla?
2: Buongiorno, mi chiamo Andrea, telefono da Bologna.
1: Buongiorno, buongiorno Andrea, buongiorno Bologna. Allora, com'è la situazione lì?
2: Ma adesso sembra tranquilla, abbiamo visto il passaggio di molte tempeste ultimamente.
1: Ho visto, abbiamo seguito, abbiamo raccontato. Puoi parlare o alzare un pochino il volume che ci arrivi un po' più basso del normale?
2: Sì, prego. Parlo un po' più forte.
1: Bravo, bravo, grazie.
2: Senta, noi mercoledì 15 luglio noi abbiamo vissuto l'ennesima giornata particolare, sempre più frequente, sia da noi che in tutta Italia. Alle 14 ne avevamo 37 gradi. Chi poteva si riposava al chiuso per stare al fresco. Avevamo l'inizio di emergenza idrica. Il fiume che ha causato l'alluvione pochi anni fa, con un livello d'acqua oltre i 7-8 metri, si poteva attraversare a piedi senza bagnarsi le scarpe.
1: No.
2: Alle 17.30 dello stesso giorno è arrivata una tempesta con venti oltre 100 km orari, con un sacco di danni, tantissimi danni sia al patrimonio pubblico e privato. Non è la prima volta e non, purtroppo non sarà neanche l'ultima. La domanda è, noi abbiamo gli attuali membri del governo che dicono che dobbiamo adattarci a questi cambiamenti, ma non ci dicono come. Cioè, come sarà il nostro lavoro? Il lavoro nei campi e nei cantieri si farà di notte? I danni causati sia al patrimonio privato, abbiamo avuto tanti danni a condomini, a capannoni, a fabbriche, sia quello pubblico, i parchi erano devastati, erano impraticabili. Dovremmo mettere nel conto milioni di danni per ogni stagione per pagare appunto i danni delle tempeste. Lei che conosce molto bene il mondo economico finanziario, sta facendo qualcosa o sta a guardare un po'?
1: È una bellissima domanda, le do anche una risposta. Andrea, lei che lavoro fa?
2: Ma io sono un educatore, lavoro in casa famiglia con i disabili.
1: Beh, fa un lavoro importante di cui la ringraziamo. Allora, intanto grazie di farci la cronaca, perché scopro questa cosa e raccontateci quello che succede nelle nostre città, perché non è che siamo onniscienti, sui giornali non c'è scritto tutto, i giornali siete anche voi.
2: Però c'era scritto i danni che fanno queste tempeste un po' in tutta Italia.
1: Però questo aspetto, questo passaggio drammatico dal caldo di 37 gradi a uno storm, direbbero gli americani, non l'avevo percepito. Credo che sia accaduto qualcosa di analogo sicuramente a Milano, a San Benedetto del Tronto. Insomma, lei ci sta chiedendo, ma non è che prima di interrogarci su come cambierà il lavoro per l'intelligenza artificiale dovremmo interrogarci subito su come cambia il lavoro con questo caldo infernale?
2: Anche perché è già cambiato.
1: Tra l'altro è già cambiato. Intanto siamo molto più nervosi del solito. Va detto, lei per fortuna la sento una calma, deve fare un lavoro che impone la calma, però certo il caldo fa sragionare a volte, e soprattutto vivere in ambienti perennemente condizionati. Io facevo questo ragionamento ieri in redazione, no? E ci rende sempre più, come dire, influenzabili dal caldo che poi c'è nel mondo reale. Perché se noi passiamo dall'ufficio alla macchina a casa, dove i più privilegiati hanno l'aria condizionata, aggiungo una cosa Andrea, e le fasce deboli e i poveri e gli anziani che non hanno l'aria condizionata sono vivi? Che sappiamo di loro? Cioè la protezione civile sta occupandosi dei milioni di anziani che in Italia ci sono? Pensate che in Italia ci sono già oggi 22.000 centenari. 22.000 centenari sono tanti, si riempie un piccolo stadio di calcio. sicuramente saranno rotti a qualsiasi esperienza e probabilmente anche il caldo gli farà un baffo, però insomma mi porrei il problema: come cambia il lavoro e come è già cambiato lavoro notturno. Certo, un tempo dipingevano le strisce pedonali, no, di notte, come cambia il lavoro, come cambia il lavoro nei campi. Certo, ho letto, pensi Andrea, sempre qualche giorno fa, che in Puglia per il caldo stanno esplodendo i cocomeri. Cioè, cose da film di fantascienza. Grazie per averci dato questo spaccato e grazie per il lavoro che fa Andrea. Pronto, buongiorno, chi parla?
3: Sono Olimpio, telefono da Fiastra in provincia di Macerata, ma sono residente in Tolentino, una città come Fiastra coinvolta dal terremoto del 2016.
1: Come va la ricostruzione, signor Olimpio?
3: Sono arrivati credo al 50%, poco più.
1: E quindi, mi sembra un buon percentuale.
3: Beh, buona, ma i disagi, e soprattutto per un territorio sottoposto a crisi economiche.
1: Però i marchigiani, voi siete tosti, siete tosti. Prego.
3: Le racconto di un caso occorso a mia figlia, che ha lavorato per 9 mesi nel 2019 per l'università Paris Est Kikreteï e ha percepito oltre 20.527 euro, che sono stati tassati dalla Francia, sì, al 7,5%. Sì. Adesso è stata richiamata a pagare 7.000 euro dallo Stato italiano, dall'Agenzia delle Entrate, in quanto non ha effettuato la denuncia. Ma mia figlia quella volta era la prima esperienza lavorativa in Europa e è molto qualificata, peraltro ha insegnato lingua e letteratura anglo-americana a Parigi, e essendone laureata e con la successiva abilitazione, il dottorato di ricerca.
1: E conosco bene, anche io ho una figlia che si è sta dottorando in Francia. Il tema è, poi dopo il fisco gli ha tolto quasi la metà di quanto percepito.
3: Ha fatto la denuncia ai redditi e dice,
1: alzi un po' la voce. Signor Olimpio, però le faccio questa domanda. In teoria sua figlia doveva denunciare, essendo cittadina italiana, nel quadro, se non ricordo male, RV della dichiarazione dei redditi, questi redditi percepiti all'estero. Questo non è avvenuto?
3: Esatto, perché ritenendosi una cittadina europea e essendo conscia del fatto che aveva avuto delle ritenute,
1: pensava che fosse finita lì, ho capito.
3: In realtà
1: non era finita lì.
3: È stata richiamata, non era finita lì, ma quello che stupisce, a parte questa inosservanza dovuta alla poca esperienza e al fatto di considerarsi cittadina europea,
1: fa benissimo.
3: Questo si unisce il fatto che ora l'Italia dice che per quel reddito nel 2019 quello stesso reddito era tassato in Italia fino a 15.000 euro al 23% e dal 15.000 euro fino al resto di 20.527,
1: insomma totale 7.000.
3: E questa discrepanza, no, quella poi è la sanzione.
1: Signor Olimpio,
3: la domanda è come si può superare questo stato di cose, anche perché mia figlia, dovendo insegnare all'estero, ha avuto anche delle spese molto rilevanti per farlo e non ha ottenuto soddisfazione alla sua ricerca di lavoro in Italia, come sappiamo, moltissimi. Tant'è vero che attualmente mia figlia vive negli Stati Uniti.
1: Signor Olimpio,
3: dice gli italiani in fuga. Ma c'è anche questa questione.
1: Non c'è dubbio. Allora, sì, ascolti, signor Olimpio. Intanto complimenti per sua figlia, perché anch'io sono un padre che ha una delle figlie che studia e che adesso farà un dottorato e insegnerà alla Sorbona. Quindi grande orgoglio di padre. Complimenti. Come si chiama sua figlia?
3: Caterina.
1: Complimenti a Caterina. Non ci ascolta perché negli Stati Uniti adesso è notte. Però dura l'ex, sed l'ex, mi viene da dire. Non so come si possa fare. Lanciamo un appello, vediamo se qualcuno dell'Agenzia delle Entrate è in ascolto, se si può fare qualcosa. Di certo mi sembra che il destino e il futuro di sua figlia non sia in Italia e che questo sarà soltanto un incidente di percorso. Buona vita, buoni studi, buon insegnamento, caro signor Olimpio. Leggiamo un po' di messaggi. Gentile dottor Sommella, ieri rispondendo ad un ascoltatore, lei ha sostenuto che al momento dell'introduzione dell'euro il cambio ufficiale di 1936,27 lire venne in alcuni casi arrotondata a 2000 lire, così introiettando inflazione. Non è così e lo dimostro. Una pizza costava 5.000 lire, il pizzaiolo è il nuovo prezzo in euro 2,50, quindi inferiore, diminuendo l'inflazione. Il vero problema fu che in molti casi venne applicato il cambio 1 euro 1.000 lire, di fatto raddoppiando i prezzi. Ma caro signore, sta dicendo la stessa cosa che dico io. Senza che il governo Berlusconi, nel frattempo succeduto a Prodi, abbia fatto nulla per contrastare questo abuso. Manca la firma. Allora, colgo l'occasione, perché questo tema del cambio monetario mi ha seguito per tutta la giornata, perché in redazione mi sono arrivate anche delle mail. C'è un signore che mi ha scritto, un ascoltatore, dicendo no, il cambio lira-euro è avvenuto nel 1999. Allora, facciamo un attimo chiarezza. Nel 1999 è nato l'euro, ma dal punto di vista dei trattati, ma è diventato circolante e sono state fissate le varie parità con le altre monete nazionali esistenti nel 2001 ed è diventato realtà nel 2002. Il problema si è creato nel 2002. Ricordo un'altra cosa, che la Germania invece fece una parità netta, chiara, un marco, un euro. E vi posso assicurare un'altra cosa, che c'è un dibattito tra noi giornalisti, economisti e quant'altro sul fatto che l'euro sia il marco, ovvero che abbiamo pagato la unificazione della Germania. Vi ricorderete? C'era la Germania Ovest, c'era la Germania Est, e Giulio Andreotti fece questa battuta straordinaria: amo talmente i tedeschi che vorrei sempre che le Germanie fossero due. Ma quando ci fu l'unificazione tedesca, dopo la caduta del muro di Berlino nel 1989, i tedeschi di fatto regalarono una parità monetaria tra il marco occidentale e il marco orientale a tutti i cittadini dell'ex DDR, che avevano una moneta diversa, un marco evidentemente che non valeva quasi nulla. Molti economisti sostengono che questo impatto fortissimo sull'economia tedesca è stato poi riversato nell'euro e dunque sì, abbiamo ripagato alla Germania il costo dell'unificazione. Tanto così, un po', questa non è un'opinione, sono fatti. Dopodiché, io mica sto dicendo che è colpa dell'euro se i redditi sono bassi. Sto dicendo un'altra cosa, che l'euro, noi abbiamo avuto un cambio svantaggioso. E questo fatto ci ha reso la vita più cara. Questo è indubbio. Io sono europeista, sono cittadino onorario di Ventotene, ma figuratevi se sono contro l'euro. Sto solo dicendo, poteva essere un po' più basso il cambio. Vorrei sapere se ci sono novità riguardo l'uccisione di quel bracciante a Taranto. Ancora no, caro Vittorio, ma ci informiamo. È morta... Ecco, questo lo volevo dare, questa notizia. È morta la donna uccisa a Modena da un'auto lanciata a folle velocità sulla folla. Dato che l'autore non era un poliziotto ma un islamico, verrà messa sotto al tappeto questa notizia? No, assolutamente, lei l'ha data, l'ho letta e tra l'altro è anche sui giornali, non proprio in prima pagina. Domanda: sono stati presi provvedimenti per i due poliziotti coinvolti nella morte del cittadino marocchino a Bologna? C'è lo scudo penale. Risposta: sono regolarmente in servizio oppure sono sospesi? Se sono sospesi sono senza stipendio. Stefano da Roma: per il momento no. Israele ha già costruito 23 chilometri di terrapieno, 23 chilometri di terrapieno per dividere Gaza e occupare definitivamente il 70% controllato dall'IDF, il raso al suolo. In Cisgiordania 40 coloni attaccano il villaggio di Altuani, bruciano vivo un neonato e picchiano una donna incinta che perde il bambino. Notizie che di ordinaria violenza incoraggiate dal silenzio della stampa che permette in Israele la totale impunità. Claudio ha ragione, queste notizie non sono così evidenziate sui giornali, ma noi l'abbiamo data grazie a lei. Pronto, buongiorno, chi parla?
4: Sì, buongiorno dottor Sommella, mi chiamo Massimo, chiamo da Roma.
1: Buongiorno Massimo.
4: Buongiorno, allora anche questa è una notizia di cui non si è parlato naturalmente perché non era di rilevanza, comunque era dell'altro ieri, forse ieri è uscita su qualche trafiletto nella cronaca di Roma. Comunque, insomma, le dico brevemente, il più brevemente possibile di cosa si tratta.
1: Sì.
4: Io stavo l'altro ieri passando su una traversa di Viale Trastevere quando ho visto della polizia, delle ambulanze. C'era una salma coperta da un lenzuolo bianco e ho pensato a un incidente, comunque ho tirato dritto. Poi, parlando con un mio amico, lui mi ha detto che si trattava di Pippo Di Marca, che era un regista negli anni 70
1: Ah,
4: di una
1: certo.
4: certa importanza. Insomma, si è gettato dall'ultimo piano della sua finestra, ha lasciato un biglietto in cui credo Repubblica abbia riportato uno straccio, insomma, parlava della fine.
1: Ci
4: Che non ce
1: scusavate con
4: la faceva più,
1: più.
4: che non ce la faceva più, ha lasciato la moglie e un figlio, aveva un problema oncologico grave, aveva 86 anni. Allora, io voglio dire una cosa, dico, io penso che lui avrebbe preferito, come tutti, come molti, tutti, una morte rapida e indolore in un altro modo. In un altro modo, ma non è possibile, no, è vietato qui. L'Eldorado dei morituri è in Svizzera.
1: In Svizzera.
4: Allora, io voglio dire una cosa: capisco che non sia un bacino elettorale quello di quelli che se ne vogliono andare, però insomma, c'è l'articolo 3, questi vogliono riformare, vogliono applicare la Costituzione, c'è l'articolo 3 che parla della dignità umana, del rispetto della vita umana che fa parte di. Non lo so, insomma, io non ho parole, cioè, non ho parole,
1: Tra l'altro,
4: riesco a questi.
1: caro Massimo, mi dà modo di. È vero, ieri lo volevo leggere, ma a volte ci sono tante notizie. Ma ricordo una cosa che mi ha colpito di questo attore, che negli ultimi tempi faceva delle rappresentazioni dentro casa, cioè aveva trasformato la casa in un teatro. Non so se perché non avesse più ruoli, non avesse più, diciamo, possibilità di svolgere il suo mestiere nei
4: No,
1: teatri,
4: ma
1: quelli normali. Però, insomma, mi ha colpito
4: faceva
1: moltissimo.
4: parte anche diciamo, del suo modus operandi.
1: Sì, veramente mi ha colpito, l'avevo letto, però non ho avuto modo di leggerlo in pubblico. Quindi, caro Massimo, le rispondo e le
4: Niente.
1: ringrazio per aver ricordato questo fatto. Le cose che
4: Prego.
1: accadono di fianco a noi e che in teoria non ci riguardano. Per quanto riguarda l'eutanasia, è un tema enorme, che viene trattato, direi, soltanto un po' dai radicali, che fanno una battaglia, ricordo la battaglia di Marco Cappato, di alcuni casi che sono diventati importanti, di eutanasia, tema enorme, dovremmo dedicarci, non so, una giornata forse, però grazie di aver sottolineato questo evento e questo tema. Gentile giornalista, i cocomeri esplodono perché questa è la loro strategia di diffusione dei semi, non è fantascienza. Bene, grazie della segnalazione. Avevo letto che era una cosa un po' inusuale che esplodessero un po' tutti insieme, ma mi rendo conto che non sono un esperto di agricoltura. Medico con più di 30 anni di lavoro in ospedale, fra pronto soccorso e reparto di medicina interna, con guardie interdivisionali su tutti i reparti. Non vedo il passaggio, la differenza fra giorno e notte, per sfrutto quelle ore per ascoltare la radio di notte o degli audiolibri. Forse voleva dirci qualcosa in più. Però manca, scriveteci, siate più sintetici, scriveteci tutto il messaggio. Sommelle, i miliardari fanno accordo con l'Agenzia delle Entrate pagando una parte delle somme richiesta, anche una semplice lavoratrice può essere trattata come le multinazionali. Dura Rex sed Lex, Vincenzo. Allora sì, si può avviare una trattativa con l'Agenzia delle Entrate, lo diciamo anche al signor Olimpio di Fiastra per sua figlia. Non so se questo, non essendo stato dichiarato, possa essere possibile, ma dura Lex sed Lex, miliardari come i professori. Mi allaccio all'ascoltatore di Bologna che chiede cosa fa la politica per difendersi dal nuovo clima. Dovrebbero esserci interventi molto pratici, tipo rivedere i margini progettuali delle case per cautelarsi dai forti venti, tecniche di ancoraggio delle regole per ogni immobile, obbligo di vasche. Aggiungo una cosa, cosa fa la finanza? Me l'aveva chiesto Andrea da Bologna. Allora, dovete sapere che ho incontrato degli alti dirigenti della compagnia assicurativa Generali, che mi hanno raccontato una cosa che mi ha colpito molto. Loro stanno investendo molto sul green, stanno piantando alberi, cioè stanno investendo su nuovi polmoni verdi. Come si combatte il caldo? In tanti modi. Sappiamo, evidentemente inquinando di meno, riducendo il buco nell'ozono, ma per l'immediato nelle città del nord che non sono attrezzate a questo caldo. Pensate a Parigi, il caldo che ha fatto. A Parigi ci saranno stati ormai oltre 50 morti annegati nei canali in Francia. Devono pensare a nuovi spazi verdi, perché ovviamente i polmoni verdi, e lo sta facendo anche il Comune di Roma, sono una risposta anche al caldo e sono un polmone, per l'appunto. Più polmoni, si risponde anche così, e la finanza in questo caso, le Generali stanno facendo questo. Pronto, buongiorno, chi parla?
5: Pronto?
1: Sì.
5: Buongiorno.
1: Buongiorno.
5: Sì, sono Guido da Milano.
1: Guido da Milano, buongiorno.
5: Mi avete richiamato? Buongiorno, grazie della vostra conduzione, grazie a Prima Pagina che è sempre un programma prezioso per
1: sì.
5: Tutti
1: viva
5: noi.
1: I giornali, viva i giornali, diciamo.
5: Viva i giornali. Ecco, oggi ho avuto un po' di difficoltà a seguire per disconnessioni continue e quindi non sono sicuro che se i giornali di oggi parlavano del muro per dividere Gaza che Israele erige. Mi riferisco quindi a un articolo del Sole 24 Ore di ieri che dice che appunto Israele, o meglio il governo israeliano, sta costruendo un muro per dividere Gaza. Quindi l'ennesimo atto di violenza e di occupazione del territorio di Gaza e del respingimento del popolo di Gaza in una striscia sempre più sottile.
1: Un messaggio, caro allora, Guido, la domanda, che ho letto. Sì.
5: La prego, domanda prego. È poi questa, cioè quanto dobbiamo ancora aspettare perché oltre a queste timide azioni, non so, cita qui che i Paesi Bassi hanno iniziato a bloccare l'import alle colonie israeliane, che Belgio, Spagna e Irlanda hanno già imposto restrizioni commerciali, ma quanto dobbiamo aspettare, a parte la voce dell'ONU che è unica e inascoltata?
1: Beh, adesso ci va Infantino all'ONU, ci pensa Infantino. Ci va
5: Infantino, ecco,
1: no,
5: siamo,
1: è la candidata
5: Trump. Ma voglio dire, quanto dobbiamo ancora aspettare perché i governi nostri davvero difendano il concetto di Occidente di cui Israele dovrebbe essere teoricamente un esponente in qualche modo della stessa cultura, ma ovviamente è isolato, dovrebbe essere isolato e considerato uno stato canaglia a questo punto, dal momento che continua a perpetrare atti di occupazione militare illegale da decenni, non dal 7 ottobre. Il 7 ottobre poteva giustificare una reazione, ma quanto dobbiamo ancora aspettare perché lo fermino con sanzioni, con interruzioni dei rapporti commerciali, con qualunque azione che si possa considerare un'azione non timida e non nascosta? Qual è il motivo per cui c'è questa timidezza? Io non riesco a spiegarmela di fronte invece ad azioni molto evidenti con altri stati, con altre situazioni, forse anche troppo evidenti. Vediamo prendere capi di Stato e incarcerarli, ma adesso sono domande in parte retoriche, mi rendo conto, ma quanto dobbiamo ancora aspettare, cosa dobbiamo ancora fare perché l'Italia, il nostro governo, prenda una posizione netta su questa cosa qua? Io non capisco, c'è qualche
1: motivo?
5: Caro
1: Guido, allora ci sono tanti motivi, c'è un motivo storico che si chiama Israele, è nata dopo la Seconda Guerra Mondiale, dopo l'Olocausto. C'è quindi una timidezza e un debito all'orrore dell'Olocausto. Pensi anche alla timidezza della Germania. La Germania dice qualcosa di Israele? No. L'Italia in questo momento, con un governo di centrodestra, è più timida. Ma perché? Quando ci sono stati i governi di centrosinistra, il tema Striscia di Gaza, il tema Medio Oriente, il tema di queste innumerevoli guerre che hanno contrassegnato l'intera storia di Israele, è stato così forte? È stato così forte questo tema? Cioè, è sentito davvero dagli italiani il tema Striscia di Gaza, Palestina, Israele? Diciamoci la verità, perché poi la politica risponde all'opinione pubblica, e i giornali che leggo in questi giorni mi sembrano una dimostrazione che agli italiani interessa il potere d'acquisto, la sicurezza dentro casa. Vogliono essere così sicuri che addirittura riprendono a decine di persone una persona che sta morendo. Questa cosa mi colpisce molto di Bologna, glielo dico francamente, non c'entra niente con Israele. Ma nessuno che sia sceso per dire fermatevi? Nessuno è sceso. Nessuno è sceso in strada. Abbiamo, e tireranno fuori ancora, decine e decine di video che racconteranno la morte di questa persona, il disagio di questa persona, Fakir. Il disagio dentro casa. Ecco, noi non ci scuote la coscienza una persona che ci muore davanti agli occhi. Caro Guido da Milano, non so come ci possa scuotere la coscienza migliaia di persone che muoiono nella lontana Gaza, come migliaia di persone sono morte il 7 ottobre nei kibbutz e nei campi israeliani per mano di Hamas. Ecco, non ci scuote la morte davanti agli occhi. Forse è un po' questo il tema. Se ci fosse un'opinione pubblica forte e arrivò la risposta, forse la politica risponderebbe. Allora, la descrizione dell'intelligenza artificiale fornita durante la rassegna pare quantomeno riduttiva, volta più a descrivere alcune specifiche applicazioni che si avvalgono di modelli AI che a rappresentare le enormi e crescenti potenzialità insite in sistemi basati sul machine learning destinate ad acquisire capacità di autodeterminazione fino a poco tempo fa imprevedibili, grazie di questa aggiunta che ci rende ancora un pochino più preoccupati. Peccato che non si dice che il clima è manipolato. Durante le giornate di gran caldo a Napoli le autoambulanze sembravano impazzite, gli anziani per strada cadevano, svenivano come birilli. Carlo da Napoli addirittura. E per il caldo i francesi hanno dovuto fermare alcune centrali nucleari perché l'acqua dei fiumi usata per il raffreddamento era troppo calda. Grazie per la conduzione, Jacopo. Grazie anche della notizia, Jacopo. L'uso dei condizionatori aumenta il global warming. Michele, 65 anni, vivo a Roma, da sempre senza condizionatore a casa, ogni anno penso di metterlo, poi non lo faccio per motivi soprattutto economici. E carissimo abitante di Roma, ecco, lei ha toccato un punto. L'aria condizionata non è che si trova a buon mercato e non ce l'hanno tutti. Vorrei ricordare una cosa perché me l'ha scritta una ascoltatrice e credo che sia giusto. C'è questo articolo sulla Repubblica che è provocatorio ma è molto interessante, di Elena Stancanelli, che dice: se dopo uno stupro imitassimo Roggero, cosa accadrebbe se le donne vittime di stupro avessero una pistola nascosta e aspettassero di vedere il proprio carnefice allontanarsi e solo in quel momento la puntassero contro la schiena di quell'uomo e sparassero uccidendolo? È un paradosso, ma manco tanto, di Elena Stancanelli. Pronto, buongiorno, chi parla?
6: Buongiorno, sono Francesco da Milano.
1: Oh, ancora Milano, buongiorno Francesco.
6: Ancora Milano, che devo dire ha un clima forse più clemente del resto d'Italia.
1: Lo so, non vedo l'ora di venire. Ma com'è? Dobbiamo venire a Milano per stare freschi.
6: Momenti sembra San Francisco, ecco, arieggiata, soleggiata.
1: Ci manca il Golden Gate.
6: Beh. Però non mi faccia fare la battuta sul fatto che lo costruiranno. Io la chiamavo sul caso Bologna, però volevo anche usare l'occasione per una piccola correzione. A mio avviso ha fatto un errore sul cambio marco-euro, perché il marco fu cambiato a 1,95 a suo tempo.
1: Sì, scusi, un euro, due marchi.
6: Comunque, niente, non era questo il punto. Io parlavo del caso Bologna e sul fatto che lei poco fa diceva neanche la morte ci scandalizza. Ecco, io volevo sollevare un punto. Quando ce l'abbiamo di fronte in quei termini, la morte, la vediamo come tale punto di domanda, e in particolare volevo sollevare l'attenzione sui sanitari. Per esperienza di mia figlia fa la volontaria in autoambulanza e volevo ricordare, conoscere la realtà di queste persone, che spesso sono volontari, che lavorano gratis, fanno lunghi corsi di formazione, lavorano principalmente la domenica e i festivi, hanno una formazione assolutamente adeguata, il loro compito è trasportare, non sono medici e anche se sono medici l'autoambulanza non è un servizio che può intervenire in maniera, diciamo, clinica medica, per quello bisogna chiamare l'automedica, cioè ci sono tutte delle regole. E intervengono in queste circostanze in subordine alle forze dell'ordine o ai pompieri a seconda dei casi. Ecco, io chiaramente per ragioni mie mi sono trovato a chiedermi, ma se fosse stata mia figlia con la sua squadra avrebbero potuto intervenire? Cioè assimilare, cosa che ho letto, che ho visto, come, poliziotti a sanitari non mi sembra una cosa quantomeno rispondente alla realtà di come funzionano queste cose in quei 120 secondi in cui hai di fronte quello che sta succedendo, che poi sarà accertato e sicuramente una cosa tragica.
7: Cioè, quindi secondo lei qualcuno doveva fare qualcosa invece che riprendere?
6: Secondo me è difficile fare qualcosa in una circostanza simile. Cioè se io vedo due poliziotti sotto casa,
7: no,
6: difficilmente
7: riesco a... uno sotto casa da 3 ore e mezza che dà in escandescenza e ha visibilmente problemi psichiatrici, vabbè che non esistono più i centri... E per fortuna i manicomi, chi chiamo? Chiamo la polizia, arriva la polizia, arriva il 118.
6: No, io dico chiamo la polizia, è giusto che chiamo la polizia, però se leggo che i sanitari non sono intervenuti, non hanno fermato i poliziotti, non hanno fatto diversamente da come le cose sono state fatte, dico che è difficile che i sanitari in quel momento, per come loro funzionano strutturalmente, possano intervenire in una situazione difficilmente intellegibile. E volevo sollevare l'attenzione anche sul grande lavoro che queste persone volontariamente fanno. Io penso piuttosto che noi abbiamo un problema con la polizia, forse per ragione di soldi, forse ragione di formazione, e sul quale dovremmo concentrarci.
7: Ma guardi, io, caro Francesco, intanto poi le rispondo anche sull'euro. È vero, un marco valeva 0,5 euro, 1936,27 lire valevano, sono diventati 1 euro, ma un marco valeva 989 lire. Adesso, senza mettersi a fare dei cambi in questo momento, è stato un cambio a vantaggio del marco, punto. Marco è la nascita dell'euro. Me le rispondo su una cosa molto più importante, la vita, Francesco. Ieri un infermiere in pensione è intervenuto e ci ha raccontato come fosse stupito dal fatto che il personale infermieristico, che ha nelle sue capacità anche quello di rianimare le persone, perché diciamo questo avviene molto spesso con l'ambulanza, non si è intervenuto. Sono tante le domande che ci dobbiamo porre, però io voglio, ma non voglio agitare le piazze, però voglio sottolineare di nuovo questo fatto. Allora, i poliziotti sono intervenuti, è evidente che non si sono resi conto che stava perdendo la vita Fakir, perché noi dobbiamo credere alle forze di polizia che ci rendono più tranquilla la vita. Vogliamo ammettere questa cosa? L'Italia non ha un problema con la polizia. Però a me colpisce, perché quello è un quartiere popolosissimo, con tantissime abitazioni. Mi colpisce che questo poveraccio dalle ore 9:30 sia stato filmato e che nessuno sia sceso, abbia avuto il coraggio di scendere, di fargli una carezza, di dirgli che succede. Ma che mondo siamo diventati? Dalle 9:30 stava lì, non mi sembra che avesse armi. Nessuno è sceso nella civilissima Bologna, nessuno è sceso. Pronto, buongiorno, chi parla?
8: Pronto, buongiorno, sono Giulio da Verona.
7: Giulio da Verona, buongiorno.
8: Sì, sono un ricercatore in matematica e volevo un attimo far fronte...
7: Ho detto qualche castroneria sull'intelligenza artificiale, sicuro?
8: No, molto più teorico, non so niente in particolare in geometria. Volevo un attimo far luce sulla situazione della ricerca italiana.
7: Prego.
8: Perché è abbastanza un disastro. Allora, io ho un dottorato in matematica e ho fatto anche un assegno di ricerca, ho discrete pubblicazioni, però è impossibile attualmente trovare lavoro, non perché l'offerta sia scarsa attualmente in Italia, ma proprio perché è inesistente.
7: Addirittura, non me l'aspettavo, perché dicono che sono così ricercate che se...
8: No, proprio inesistente. Anzi, la invito quasi a fare un giro sul sito del Ministero italiano,
7: sì?
8: A cercare tutte queste nuove
7: quale ministero? Lo faremo? Quale ministero?
8: No, sul sito del MIUR proprio.
7: Il MIUR. Mm-hmm.
8: Sì, ci sono assegni ricerca che adesso non ci sono più, però sono stati sostituiti dai contratti di ricerca che poi si sono resi conto essere troppo costosi, quindi le università non li bandivano e hanno creato gli incarichi postdoc e gli incarichi di ricerca, ma nonostante tutte queste forme di contrattazione attualmente aperti di bandi di questi tre ce ne sono zero. Per quanto riguarda il settore di geometria e algebra, quindi non so, un terzo della matematica, e negli altri due terzi magari ci saranno due o tre posizioni, quindi in tutta la matematica aperta adesso ci sono 4-5 posizioni per non so
1: che,
8: quanti.
1: Tra l'altro mi sembra che servirebbe imparare un po' meglio la matematica, che mi sembra di capire
8: direi
1: che siamo
8: proprio
1: un po'
8: sì,
1: carenti.
8: Direi proprio di sì.
1: Però se non abbiamo i professori...
8: Al di là del mio lamentarmi che non riesco a trovare lavoro, beh, e come me non so quante situazioni ci saranno. Comunque i matematici servono anche agli ingegneri, ai fisici, ai biotecnologi, per insegnare analisi.
1: Caro Giulio,
8: sì?
1: Lanciamo un appello. Li vogliamo assumere questi matematici?
8: Speriamo.
1: Lanciamo un appello, caro Miur, cara Presidente Meloni. Caro ministro Bernini, cara ministra Bernini, i matematici li vogliamo far lavorare? Sennò poi davvero poi l'intelligenza artificiale prende il sopravvento e non sappiamo manco cosa fare. Va bene, Giulio? E buon lavoro.
8: La ringrazio.
1: E buon lavoro.
8: Speriamo che serva.
1: La Repubblica è fondata sul lavoro, articolo 1 della Costituzione, non ce lo scordiamo. Pronto, buongiorno, chi parla?
9: Sì, buongiorno, sono Alfredo e chiamo da Egina, un'isola del Golfo Saronico.
1: Attenzione, Musk anche qui in Grecia. Spieghi bene, da dove chiama?
9: Da Egina, un'isola del Golfo Saronico in Grecia.
1: Che meraviglia, Egina, Golfo Salonico, si sente benissimo. Mi ripete il nome?
9: Alfredo,
1: bene.
9: Allora, il mio intervento è su Musk, che anche qui è entrato a gamba tesa sulla giustizia, criticando la pena di 13 anni e mezzo che era stata inflitta nel 2020. No, in Grecia nel 2020 al leader di Alba Dorata, Kasiaris.
1: Ah, mi scusi, sì.
9: Ora la lista di questi suoi interventi impropri di questo multimiliardario si allarga,
1: sì.
9: Non solo in Italia sul caso Roggero ultimamente e su altre molte altre cose in Italia, ma in Francia, in Spagna, in Germania, Norvegia, sì. Regno Unito. Sono una serie di attacchi ai sistemi giudiziari e anche di interventi contro i governi in carica, sempre a favore di partiti populisti, nazionalisti, che spesso sono nati anche da idee neonaziste. Ora, qual è lo scopo finale di Musk? Che pericolo rappresenta quest'uomo che è il più ricco del mondo, ricordiamolo, e controlla uno dei sistemi di comunicazione e difesa più diffusi?
1: Starlink.
9: Quanto questa sua azione è semplicemente un'espressione del suo narcisismo?
1: La domanda, caro Alfredo, noi staremmo ora a ascoltare una persona che ci chiama dalla Grecia, perché ci vorremmo essere anche noi in Grecia. La domanda.
9: Sì, volevo sapere proprio questo. Quanto questo è semplicemente un'espressione del suo narcisismo, quanto invece è una azione assolutamente con una direzione precisa, che è quella di federare e fomentare una rete antidemocratica internazionale.
1: Grazie Alfredo, saluti alla Grecia e al Golfo Salonico. Ma lo scopriremo vivendo. Un conto è la democrazia e un conto è Elon Musk. Mi sembra che abbia fallito pure quando è andato a governare. Pensate che quando è andato a fare il capo del Doge, questa società, questa azienda americana che doveva tagliare le spese sono aumentate, quindi insomma non è che ha avuto un successone. Più di 80 messaggi da leggere, me li leggo e domani vi rispondo. Sono tantissimi, tantissimi, siete straordinari. L'Israele di adesso non è più quello dell'Olocausto, però io oggi vorrei... concludere con gli auguri al presidente Mattarella. Oggi è il compleanno del nostro capo dello Stato e lo ricorda su Avvenire Paola Severina Melograni, scripta manent. Tanti auguri presidente, stia bene, faccia una buona giornata e vegli sempre su di noi. Qui finisce questa trasmissione per oggi e ringraziamo Alessandro Cesolini. Ringraziamo Manuel De Lucia che viene qua e mi rimette sempre la password. Giulia Nucci e Arianna Scarnecchia. Dopo Loredana Lipperini conduce
7: Pagina 3, le novità musicali di Primo Movimento. Alle 10 tutta la città ne parla. Noi ci sentiamo domani e vediamo che succederà. Arrivederci.
0: Prima Pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: alla Coop 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La Coop sei tu.
2: Vivi l'esperienza del Giffoni su Rai Play. Una selezione di film, serie e animazioni col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti.
3: Stanno arrivando i mini cuccioli.
4: Ciao a tutti.
5: Portatemi chiunque provi ad entrare.
6: Per quanto tempo si può stare disconnessi?
5: 14 ore.
2: Lo speciale Giffoni è su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
9: Moraiolo, Frantoio, Coratina, Leccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive della nostra nazione. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta. Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Quando è...
11: pesca.
10: È la colazione. Quando è...
12: alla pera.
10: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.

0: Ore 8:45.
1: Rai GR3.
2: Caso Fakir, spuntano nuovi video. Le immagini sono un atto d'accusa, dice il legale della famiglia. Gli agenti hanno operato correttamente, sostiene il SIULP. Per il ministro Piantedosi ci sono pregiudizi nei confronti della polizia.
3: Incidenti di Bologna, Fratelli d'Italia contro il sindaco Lepore, tensioni in Parlamento, negato ai magistrati l'uso della chat fra Del Mastro e l'ex socio condannato per mafia. Ilaria Salis, eurodeputata di AVS, condannata per l'ingiusto licenziamento di due collaboratori.
2: Trump intensifica gli attacchi sull'Iran, in azione anche un bombardiere pesante. Risponderemo occhio per occhio, avverte Teheran, e con le milizie Houthi minaccia di bloccare il transito navale anche nel Mar Rosso.
3: Fuori controllo, modello avanzato di intelligenza artificiale, agire ai limiti imposti dai tecnici che lo stavano testando e decide di hackerare un'azienda. È il primo caso.
2: Da Memphis all'Appennino bolognese, al via la 38esima edizione del Porretta Soul Festival, 4 giorni di concerti dedicati alla musica dell'anima. Buongiorno da Andrea Donato e Simona Petracca. L'inchiesta sulla morte a Bologna del 42enne Abder Rahim Fakir durante un intervento di polizia alla periferia della città, al vaglio anche la catena dei soccorsi, domani l'autopsia.
4: L'intervento dei sanitari, la tempistica, le chiamate al 118 è uno dei tasselli centrali di un'inchiesta che acquisisce nuovo materiale, tra cui video e immagini. C'è anche un filmato che mostra gli istanti precedenti l'intervento degli agenti. Abder Rahim Fakir a terra, grida, si agita, i due poliziotti tentano il dialogo, poi intervengono. Pasquale Palma, sindacato di polizia, SIULP.
5: Crediamo fortemente che i colleghi abbiano operato nel modo corretto e nel modo giusto.
4: Sul posto anche 4 volontari della Croce Rossa che fa sapere intervengono meno di un minuto dopo che i poliziotti riescono ad immobilizzare Fakir. Un altro video mostra il massaggio cardiaco sull'uomo, mani e piedi ancora legati. Poliziotti e sanitari non sono indagati. Il legale della famiglia di Fakir è Fabio Anselmo.
6: Si parte già con una prearchiviazione dal nuovo sistema penale, perché più protetti di così gli agenti non potevano essere. Siamo convinti delle nostre ragioni. Quelle immagini sono un atto d'accusa.
4: Tutto ciò mentre il ministro dell'interno Piantedosi parla di pregiudizio nei confronti degli uomini in divisa.
7: Quando c'è un qualche cosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine se ne presume da parte di alcuni la non legittimità. Noi non abbiamo timore di nulla, andiamo avanti così.
4: Bruno Sokolovic, GR3.
3: Mario Roggero resta in carcere. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta di sospensione della pena per il gioielliere, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver inseguito per strada e ucciso 2 rapinatori. Per il magistrato non ci sono i presupposti di necessità e urgenza. La figlia speriamo nella grazia o nei domiciliari.
2: I casi di cronaca continuano ad animare il dibattito politico, a partire dalle affermazioni di Giorgia Meloni che, dopo gli incidenti e la manifestazione di Bologna per Fakir, ha definito irresponsabile l'idea del sindaco Lepore di chiamare la piazza senza che prima fossero state appurate le responsabilità.
3: Su Bologna Fratelli d'Italia sostiene la linea della Premier mentre scoppiano i casi Del Mastro e Salis.
8: Fratelli d'Italia accusa il sindaco di Bologna Lepore di aver aizzato la piazza prima di accertare i fatti. Augusta Montaruli.
9: Gli scontri di Bologna dimostrano che la sinistra sta sempre dalla parte sbagliata, quella di chi delinque e chi devasta.
8: La Forza Italia, Enrico Costa, definisce un pregiudizio inaccettabile le violenze contro la polizia. Il leghista Salvini incontra prefetto e questore del capoluogo emiliano e insiste: migliaia di euro di danni, ingiusto che paghino tutti. Una tragedia, ma non si specula sulla cronaca. La replica sul Foglio della segretaria Emily Schlein, che nell'intervista guarda alle elezioni. Noi pronti siamo, l'alternativa. L'intreccio giustizia politica anima gli schieramenti dopo il no della giunta per le autorizzazioni al sequestro delle chat tra Andrea Del Mastro, Fratelli d'Italia, e l'ex socio Caroccia, condannato per mafia. Niente da nascondere, fa quadrato il collega di partito Donzelli, è una valutazione tecnica, ma alla notizia i 5 Stelle occupano i banchi del governo. Giuseppe Conte.
10: Non possiamo consentire che addirittura amici e amichetti di partito siano scudati.
8: La sinistra predica bene e razzola male, attacca il centrodestra dopo la condanna di Ilaria Salis, europarlamentare di Verdi Sinistra, per ingiusto licenziamento di 2 collaboratori. Confido si chiarisca tutto in appello, e il commento di Nicola Fratoianni. Francesco Macaro, GR3.
2: All'estero, altra notte di bombardamenti americani sull'Iran, colpita nuovamente la regione di Bushehr, dove si trova un impianto nucleare. Il Dipartimento di Stato lancia l'allerta: a causa dell'aumento delle tensioni c'è la possibilità di un'escalation.
0: un salto di qualità. La 12ª notte di bombardamenti segna l'ingresso in campo per la prima volta dalla ripresa del conflitto di un bombardiere B-1 americano, capace di trasportare un carico bellico superiore a quello di qualsiasi altro velivolo. Lo riferisce il sito Axios senza chiarire dove è stato utilizzato. Washington, intanto, colpisce l'area di confine tra Iran e Iraq. 2 morti e 11 feriti. Teheran, in risposta, prende di mira il Kuwait. Ogni nuovo attacco iraniano contro una nave nello stretto di Hormuz sarà seguito da bombardamenti su ponti e centrali elettriche, minaccia il presidente Trump. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi replica con la linea dell'occhio per occhio. I Pasdaran riferiscono di una petroliera in fiamme e di altre 2 costrette a cambiare rotta. A preoccupare in queste ore è il rischio di un allargamento del conflitto. I ribelli Houthi dello Yemen hanno annunciato un embargo navale contro l'Arabia Saudita e già nelle ultime ore alcune petroliere hanno invertito la rotta all'altezza di Bab el Mandeb, la porta d'accesso al Mar Rosso. Se venissero compromessi contemporaneamente Bab el Mandeb e lo stretto di Hormuz, il commercio globale rischierebbe di finire in ostaggio. Azzurra Meringolo, GR3.
3: Gli sviluppi della guerra tornano a spingere verso l'alto le quotazioni del petrolio. Il Brent europeo ha superato stamani i $96 al barile. Ripercussioni sul prezzo dei carburanti. Ieri, in modalità self-service lungo la rete stradale, la benzina ha toccato 1,95 euro al litro, il gasolio 2,12 euro.
2: Di possibili interventi sul prezzo dei carburanti ha parlato il ministro dell'economia Giorgetti, che intervenendo al Question Time alla Camera ha rassicurato sulla crescita. L'Italia ha detto non va a picco.
11: Il governo italiano sta puntualmente rispettando tutti i vincoli e il patto di stabilità, probabilmente uno dei pochi governi in Europa che lo sta facendo, e non intende in alcun modo ridurre spese per l'educazione o la sanità per finanziare la difesa.
12: Il ministro Giorgetti manifesta un cauto ottimismo sulla pronuncia di Bruxelles sull'uscita dalla procedura di deficit eccessivo prevista a settembre e allo stesso tempo conferma le stime di crescita per il nostro paese.
11: Le informazioni congiunturali disponibili successivamente alla pubblicazione del documento di finanza pubblica e i monitoraggi effettuati dall'amministrazione non evidenziano, non si va a picco, al contrario, allo stato attuale non vengono evidenziati scostamenti tali da alterare significativamente il quadro di crescita delineato dal governo.
12: Sul tema del caro carburanti, il ministro afferma che si valuterà il meccanismo delle accise mobili quando entrerà in funzione. Giorgetti ha poi espresso soddisfazione per la nomina dell'italiano Carlo Comporti alla guida dell'ESMA, l'autorità europea dei mercati. Giuseppe Di Marco, GR3.
3: A Roma 2 custodi dell'ospedale israelitico sono indagati per il furto delle 80 fiale di fentanyl sottratte dalla cassaforte della farmacia interna. La sottrazione dell'oppioide sintetico, dal quale si può ricavare una potente e pericolosa droga, è avvenuta tra l'11 e il 23 giugno. Oltre alla pista dello spaccio, si indaga anche sul possibile utilizzo di questo potente anestetico per interventi chirurgici in studi medici non autorizzati.
2: A Barisardo, in provincia di Nuoro, l'omicidio di Simone Concas, 19 anni, che ieri pomeriggio avrebbe volontariamente investito con l'auto la ex fidanzata, ora ricoverata a Cagliari con fratture ma non in pericolo di vita. Fermato il fratello minorenne della giovane, che insieme al nuovo fidanzato di lei avrebbe inseguito Concas, ne sarebbe nata una colluttazione durante la quale avrebbe accoltellato a morte l'investitore della sorella.
3: In Francia si indaga sulla morte di un presunto reclutatore di ragazze legato al finanziere pedofilo Jeffrey Epstein, morto suicida in carcere nel 2019. Il corrispondente.
13: Daniel Siad, presunto reclutatore di modelle per conto del finanziere pedofilo americano, è stato trovato morto ieri sera nella sua villetta di Nanterre, vicino Parigi. Il 69enne di cittadinanza franco-svedese era sospettato da tempo di avere procurato giovani ragazze per Epstein. La sua morte sarebbe stata causata da un arresto cardiaco, ma la procura di Nanterre continua a indagare, anche perché Siad era accusato di diversi reati, tra cui stupro e tratta di esseri umani. Il suo nome compare più di 1000 volte negli Epstein Files, anche se lui si era sempre dichiarato innocente. A denunciare Siad, un gruppo di donne, tra cui una ex modella svedese, che ha raccontato la trafila del suo reclutamento. Secondo alcuni, Siad stava per essere arrestato, mentre la sua morte, che rischia di limitare l'inchiesta, si aggiunge a quella dell'agente del mondo della moda Jean-Luc Brunel, ritenuto anch'egli vicino a Epstein, morto suicida in cella nel 2022. Da Parigi, Gavino Moretti, GR3.
2: Un incidente informatico senza precedenti, così OpenAI, l'azienda produttrice di ChatGPT, ha definito quanto accaduto nei test di sicurezza effettuati su alcuni modelli avanzati di intelligenza artificiale che sono andati fuori controllo. Hanno agito in modo autonomo, aggirando i limiti imposti dall'uomo, e hanno hackerato un'altra azienda pur di raggiungere l'obiettivo richiesto. Ne abbiamo parlato con Anna Vaccarelli, presidente del CLUSIT, Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica.
14: Il timore che gli agenti di intelligenza artificiale possano eccedere nel prendere decisioni autonomamente è un timore che è stato descritto da esperti più volte. Forse questo è il primo caso clamoroso in cui questo si è verificato ed è arrivato alla ribalta della cronaca.
15: Questo ci deve preoccupare?
14: Se non siamo in grado di controllare completamente lo sviluppo e il comportamento dell'intelligenza artificiale, può crearci nel tempo dei problemi.
15: Che scenari apre quanto è accaduto?
14: Il primo punto è la sicurezza dei sistemi, perché se questo è potuto succedere in un ambiente di super esperti come quello di OpenAI, a maggior ragione bisogna stare attenti all'interno di aziende molto meno esperte. L'altro livello, lo scenario etico del comportamento degli agenti di intelligenza artificiale, perché possono avere una eccessiva autonomia nel prendere decisioni e quindi anche la discussione sul fatto che lo sviluppo di questi agenti debba essere condiviso tra le varie aziende per stabilire regole comuni che evitino eventi di questo tipo.
15: Francesca Romana Ceci, GR3.
3: Il caldo asfissiante degli ultimi giorni continua a favorire gli incendi. In Sicilia centinaia le persone costrette ad abbandonare le proprie abitazioni in provincia di Agrigento. Roghi anche nelle zone di Catania, Ragusa, Siracusa e Palermo. E proprio Palermo oggi è una delle due sole città con bollino rosso insieme a Cagliari. L'aria fresca in arrivo dalla Norvegia sta producendo un generale calo delle temperature.
2: Prende il via oggi la 38esima edizione del Porretta Soul Festival. Fino a domenica nella cittadina termale sull'Appennino bolognese, il meglio della musica dell'anima.
16: Sulle orme di Solomon Burke, Wilson Pickett e Otis Redding, per quattro giorni Porretta Terme si trasforma in una succursale di Memphis. Più che un festival, una festa in cui fan di tutto il mondo si ritrovano per trascorrere intere giornate con i loro beniamini. La musica è quella vera, assicura Graziano Uliani, ideatore del Porretta Soul Festival.
17: Gli ospiti sono in maggior parte di Memphis, anche se abbiamo Lenny Williams, voce storica di Tower of Power dalla California. Abbiamo Harry Gaze, una delle nuove promesse del chitarrismo blues. Poi
16: festival una festa in cui fan di tutto il mondo si ritrovano per trascorrere intere giornate con i loro beniamini. La musica è quella vera, assicura Graziano Uliani, ideatore del Porretta Soul Festival.
17: Gli ospiti sono in maggior parte di Memphis, anche se abbiamo Lenny Williams, voce storica di Tower of Power dalla California. Abbiamo Harry Gaze, una delle nuove promesse del chitarrismo blues. Poi Tornetta Davis, Blues Award come miglior voce blues e soul.
16: Torna la Memphis

0: scolastica dedicata ai giganti del rhythm and blues, ai murales ispirati alle leggende della musica dell'anima. Ma non è tutto.
1: Abbiamo un palco all'interno dello street food dove ci sono concerti gratuiti dalle 11 del mattino alle 8 di sera. Poi si passa a Rufus Thomas Park dove ci sono gli americani.
0: Claudia Fayens, GR3.
2: Il giornale termina qui, direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Paolo Salerno e regia Gianni Tola, Fernando Conti.
3: Ora il meteo, poi pagina 3, il prossimo GR alle 13.45. Da Andrea Donati e Simona Petracca ancora l'augurio di una buona giornata.
4: Abbiamo trasmesso GR3.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su syscom.eu.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
9: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
10: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
9: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
11: Meteo Radio.
12: Tempo previsto sull'Italia giovedì 23 luglio. Oggi prime ore del mattino con locali rovesci sulla Calabria, lungo il settore appenninico centro-settentrionale e sui monti del Triveneto. Con l'arrivo del pomeriggio l'instabilità si farà un po' più diffusa, spingendosi fin sulle pianure di Veneto e Friuli. In serata il tempo tornerà a migliorare al nord e sulla dorsale appenninica. Le piogge si trasferiranno lungo il versante adriatico, assumendo carattere di rovescio temporale tra Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, con uno sconfinamento verso i monti campani. Le temperature faranno registrare un lieve aumento in pianura padana, mentre diminuiranno al centro-sud peninsulare, dove le massime si manterranno al di sotto dei 35 gradi. Caldo ancora intenso sulle due isole maggiori, con le aree interne che toccheranno i 38-39 gradi. I venti saranno di brezza, con rinforzi da nord lungo i litorali meridionali della Puglia, dove il mare sarà mosso. Generalmente poco mossi tutti i restanti bacini. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
13: Uliveto e Rocchetta, acqui della salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
11: Pagina 3.
14: Sono le 9:29. Benvenuti, benvenute a pagina 3 da Loredana Lipperini. Oggi giovedì 23 luglio il nostro percorso nella cultura, nei giornali, nelle riviste, nel web sarà un percorso per la maggior parte dei casi nel mondo classico, che però ci sarà utilissimo per capire l'oggi come sempre, soprattutto quello di cui oggi non si parla. Come l'emergenza climatica, ne hanno parlato molti di voi, ascoltatrici e ascoltatori, durante il filo diretto con Prima Pagina, ma non è che i giornali stiano dando molto spazio a quello che è il tema dei temi. E quindi noi ricorriamo a Ovidio. Sull'apertura di Agorà, ovvero le pagine culturali di Avvenire, ci sono due articoli. L'occasione per parlare di Ovidio è infatti una mostra che è frutto della collaborazione fra la Galleria Borghese di Roma e il Risk Museum di Amsterdam. La mostra si intitola Metamorfosi e giunge in Italia dopo essere stata presentata in Olanda, ovviamente arricchendosi della bellezza di alcune statue della collezione romana, quelle del Bernini per esempio. C'è un articolo di Irene Baldriga che si addentra proprio sui contenuti della mostra, ma noi andiamo all'articolo che affianca invece quello di Baldriga. Il titolo peraltro è Il mito di Ovidio, Bibbia

dei pittori. L'articolo in questo caso è di un poeta, Roberto Mussapi. Il titolo è Fetonte anticipa la catastrofe climatica moderna. A modo suo, cioè entrando quindi nel mito e nel poetico, Mussapi dice quello che altri non dicono. Comincia così. Ricordo, mi è incancellabile la fotografia apparsa più di un anno fa di un bianco orso polare smagrito e smunto che languiva prossimo alla morte in Groenlandia. Un'immagine che anticipò, come molte altre, la sciagura più che imminente già in corso. Ora bruciano anche le città europee lontane dal Mediterraneo e dal sud, come avviene in tutto il mondo. La gente muore per il caldo. Una catastrofe. 15 anni fa molti potevano pensare che le previsioni funeste di esperti ed ecologisti fossero non esagerate, ma pessimistiche. Da almeno 10 anni sappiamo che non è così, che la nostra terra sta bruciando per la superbia, superomistica distruzione operata su mari, terra e cielo dall'uomo. Cosa c'entra Ovidio? C'entra moltissimo, come spesso avviene con i classici. Scrive infatti Roberto Mussapi: la catastrofe fu anticipata da un poeta. La storia che i versi di Ovidio creano nelle Metamorfosi riguarda le nostre origini, i primordi, facendo poesia di un antico mito, Fetonte. Una catastrofe simile alla nostra, anzi pressoché identica negli esiti ma anche nelle cause. Il mondo che muore distrutto da un calore eccessivo, innaturale, mostruoso in senso letterale. Per chi non ricordasse il mito di Fetonte così come è stato narrato da Ovidio nelle Metamorfosi, Mussapi mette in prosa i suoi versi nel momento culminante della tragedia. I punti più alti della superficie terrestre cominciavano a prendere fuoco. La terra si essiccava in grosse fenditure, mentre l'erba e la vegetazione morivano disidratate. Gli alberi morti erano coperti di foglie secche che cadevano al suolo inaridito. Bruciavano le grandi città, i boschi e i monti. Ardevano l'Ato e il Tauro in Cilicia, l'Otmolo e l'Eta, mentre l'Etna, raggiunto dal fuoco, nel suo cuore di lava incandescente esplodeva con colpi terribili. Le Alpi, prima bianche di neve, rosseggiavano nel fuoco. Gli Appennini, uno scheletro in fiamme. Le ninfe, con i capelli scompigliati, piangevano la morte delle sorgenti e dei laghi, e neppure i fiumi si salvarono. Ardevano l'Oxanto, il Gange e il Meandro, l'Eufrate dei Babilonesi, il Tago, il Nilo e anche il Po, che scende dalla montagna con le sue acque freschissime e con le guizzanti trote, era ridotto a un corso carbonizzato, e il Tevere, il fiume della capitale del mondo, era un fiume di fuoco. Il mare si contraeva facendo nascere dai fondali montagne che resteranno tali, mentre i pesci per sopravvivere si ritiravano verso il centro dell'oceano e non si vedevano più i balzi dei delfini. Si chiede Mussapi, lo ricorda a tutti noi, ma qual è la causa di questa tragedia che vede bruciare e prosciugarsi il mondo? L'atto di tracotanza di un giovane uomo che vuole sostituirsi a Dio, assumendo il dominio del mondo similmente a quanto nel nostro tempo l'uomo ha fatto e fa da due secoli, sottomettere ai suoi disegni e capricci la terra, il mare e il cielo. Chi è Fetonte? Fetonte è il figlio del sole e di una donna, dunque ha una parte umana, anzi per la maggior parte è umano, e pretende appunto che suo padre gli presti il cocchio che ogni giorno all'alba esce dalla notte celeste per condurre la luce. Il padre ovviamente non vuole, perché nessuno che non sia lui può guidare quel carro, e gli dice: ti prego Fetonte, tu sei un mortale e mi chiedi di fare una cosa non concessa ai mortali, e nemmeno un dio riuscirebbe, soltanto io ne sono capace, neanche un dio. Il sole, infatti, ricorda Mussapi, non è uno dei 12 dei del Pantheon greco. Ovidio lo fa apparire nelle sue Metamorfosi come una potenza divina estranea al mondo guidato da Zeus. E il sole è la divinità suprema dell'Egitto. Nessun dio greco potrebbe guidare il suo cocchio, cioè portare la luce nel mondo, figuriamoci un uomo. E così Fetonte compie l'atto rovinoso di tracotanza, descritto così. I cavalli del sole, Piroente, Eolo, Flegetonte, riempivano l'aria di nitriti fiammeggianti e scalpitavano travolti da furia selvaggia. La partenza fu disordinata e sghemba. Il carico era leggero, il giogo non gravava, il cocchiere in balia dei cavalli impazziti, il sole vaga senza ordine nel cielo, l'orsa, fino a quel momento gelida, fu violentemente scaldata dai raggi del sole e per proteggersi
cercò senza riuscirvi di immergersi nel mare, e il serpente, che dormiva da sempre intirizzito dal freddo del polo glaciale, svegliato e eccitato da quel calore, fu preso da una furia mai vista. L'ordine del cielo era sconvolto. Fetonte, terrorizzato, lasciò le briglie, precipitando con il corpo in fiamme. La via celeste è percorsa da un cocchio impazzito che si sfracella, incendi, devastazione, prosciugamento delle acque e tante vite umane, oltre che vegetali e animali, vite umane perse. Allora, è abbastanza interessante doversi rivolgere al mito, per l'appunto, e alla poesia classica per raccontare l'oggi. Un po' abbiamo fatto questa considerazione nella giornata di ieri, notando che nella notte, anzi nel giorno che seguiva la notte della Diaz e di Bolzaneto, non molti avevano parlato di quella giornata atroce di 25 anni fa, così come non molti, tranne voi che telefonate e scrivete, hanno parlato e parlano di cambiamento climatico. Comunque, per leggere Roberto Mussapi, Fetonte anticipa la catastrofe climatica moderna, e a fianco il libro di, l'articolo di Irene Baldriga, Il mito di Ovidio, Bibbia dei pittori, nonché nostro consigliere, diciamo così, a secoli di distanza.

0: dunque ad accompagnarci oggi in The Evening del Junior Men's Trio, nell'interpretazione del medesimo Junior Men's Trio insieme a Marty Rivera, tratto dall'album Smokey Blues del 1979. E non è soltanto chi vi parla ad essere stata colpita dalla mancanza di notizie sul cambiamento climatico, come detto, molti degli ascoltatori e delle ascoltatrici che hanno chiamato Prima Pagina hanno detto esattamente questo. Non ci siamo messi d'accordo, ma penso che Pietro Del Soldà abbia avuto la mia stessa idea.
1: No, io non avevo neppure ascoltato, cara Loredana, buongiorno, perché stavamo ancora in riunione fino a 30 secondi fa con la redazione di Tutta la città ne parla per decidere l'argomento. La lettura dell'articolo di Roberto Mussapi su Avvenire, sul mito di Fetonte, che sembra cronaca. Il filo diretto si è aperto stamani con un signore da Bologna che raccontava, perché ce lo siamo un po' dimenticati, l'agricoltura è in ginocchio, certo. L'oscillazione tra la siccità provocata dal calore estremo e in molte parti, soprattutto del nord, invece le precipitazioni devastanti, grandine, che ha scassato anche migliaia di automobili, per dire, sta ulteriormente debolendo un comparto che soffre da anni. Si calcolano 20 miliardi di euro persi in 4 anni dai nostri agricoltori. Eppure questo tema, stenta ad andare al centro del dibattito. Ieri ci siamo occupati delle altre forme della sicurezza di cui non si parla, no? Oltre a quella legata alla criminalità per strada. E beh sì, cioè, sono gli incidenti stradali di cui abbiamo ascoltato numeri inquietanti, gli incidenti sul lavoro, ma anche questa è sicurezza. Il cambiamento climatico è la principale minaccia alla nostra sicurezza, ma il collegamento non si fa e non rende dal punto di vista politico, se ne parla troppo poco. Noi ci proviamo dando soprattutto la voce ad agricoltori, persone che vivono e lavorano in quel comparto, che hanno subito danni in questo periodo. Se avete storie e testimonianze, mandatecele, noi li rilanciamo in diretta dalle 10. Grazie.
0: Grazie Pietro Del Soldano. Rimaniamo in ambito classico, perché forse le cronache giornalistiche che non parlano di cambiamento climatico parlano un po' troppo di un determinato video realizzato con l'intelligenza artificiale e ambientato nell'antica Roma, con un po' di difetti. Allora, sulla stampa, in apertura delle pagine culturali, interviene Giusto Traina, che è uno docente di storia romana all'Università del Salento e professore emerito alla Sorbona di Parigi. Il titolo è L'Imperium colpisce ancora. Il sommario: il populismo torna a sfruttare l'idea distorta di una Roma generatrice di aforismi da bicipite, ma la sua storia complessa racconta una realtà più profonda e meno fumettistica. È quello che Traina nell'articolo definisce un imbarazzante guazzabuglio, in cui in una cornice hollywoodiana ispirata più a Spartacus, Blood and Sand che a Ridley Scott, le nostalgie reazionarie italiche si sommano a un populismo di a un tanto al chilo. Quello che preoccupa l'autore Giusto Traina non è tanto il video trash medesimo, ma quello che definisce il rigurgito di un immaginario dell'antica Roma che sembra fomentare i bassi istinti di un certo pubblico e un uso improprio della Roma antica che insiste sulla nostra eredità degli antichi romani. Quell'eredità, scrive Traina, che il presidente Trump aveva rivendicato il 16 ottobre 2019 in occasione dell'incontro con Sergio Mattarella, facendo risalire ai romani, con lo sconcerto della sua interprete ufficiale, la comune eredità culturale e politica dei due paesi. Qualche tempo dopo, il 6 gennaio 2021, presso il Campidoglio di Washington, uno degli agguerriti partigiani del presidente uscente e poi rientrato è stato visto brandire un cartello con un fotogramma del film Il Gladiatore, che rappresenta il comandante romano Massimo Decio Merilio in battaglia, dove però il volto di Russell Crowe, sostituito da quello di Trump, recava le eloquenti scritte: il dado è tratto e presidente Trump attraversi il Rubicone. Nell'interessante e approfondito articolo di Traina che trovate sulla stampa c'è una conclusione, secondo me, che merita moltissimo, ed è questa: la Roma dei suoi fedelissimi, i fedelissimi ovviamente di questo video che circola e che sicuramente avrete visto, ma che ci piace non nominare, non è fatta di vera storia, ma di aforismi da bicipite, frasi fatte da tatuarsi rigorosamente in latino per fare bella figura, tipo audentes fortuna iuvat. Peccato che a pronunciarla. Nell'Eneide di Virgilio sia Turno, il re dei rutoli destinato a essere trucidato da Enea. L'Imperium colpisce ancora, Giusto Traina sulla Stampa.

dal mondo romano al mondo greco, grazie a Christa Wolf. Su Doppio Zero c'è un lungo articolo di Nicolia Nigro su Christa Wolf medesimo. Il titolo è L'arte della leggenda, della veggenza. Il riferimento è la ristampa di Premesse a Cassandra, quattro lezioni su come nasce un racconto, e Cassandra presso EO, nella traduzione e la cura di Anita Reier. Ricordo che la prima edizione del 1984. Cosa ci dice oggi la Cassandra di Wolf? Tantissimo. L'articolo di Nicolia Nigro parte così: certe espressioni a volte si amplificano, crescono in potenza, diventano slogan. L'invocazione di Cassandra tra uccidere e morire, c'è una terza via, vivere, è risuonata per anni nelle manifestazioni e nei teatri, nei dibattiti sul futuro della politica europea, nell'intimità di una cena. Cassandra, principessa di Troia, figlia di Ecuba e Priamo, sacerdotessa e indovina, è stata per Christa Wolf una parola chiave, un processo, una trama, una vicenda. La sua figura è diventata un catalizzatore, il letterario e poetico. Con lei ha dialogato, con lei si è identificata. Cassandra è diventata sempre più reale, una donna davvero esistita, che ha portato la scrittrice dell'allora Repubblica Democratica Tedesca a dire della guerra e della crisi ambientale, del matriarcato e del patriarcato, del rito e del mito. C'è una riscoperta, racconta Nicolia Nigro, di chi magari lo legge oggi per la prima volta, quel meraviglioso testo di Christa Wolf, proprio perché non si sa, scrive Ianigro, come reagire alla pianificazione nucleare, alla prospettiva di quell'equilibrio del terrore che ha bisogno di nuovi armamenti previsti. Agli inizi degli anni Ottanta, dalla NATO e dal patto di Varsavia, guidati da quel terribile assioma: chi colpisce per primo morirà per secondo. E riporta Ianigro l'incipit della Cassandra di Wolf, che forse vale la pena riportare qui a monito. Ecco dove accadde. Lei è stata qui. Questi leoni di pietra, ora senza testa, l'hanno fissata. Questa fortezza, una volta inespugnabile, cumulo di pietre, ora fu l'ultima cosa che vide. Un nemico da tempo dimenticato, e i secoli, sole, pioggia, vento l'hanno spianata. Immutato il cielo, il blocco d'azzurro intenso, alto, distante. Vicine, oggi come ieri, le mura ciclopiche che orientano il cammino verso la porta, dal cui fondo non fiotta più sangue, nelle tenebre, nel macello, e sola con questo racconto vado nella morte. Cassandra di Christa Wolf ha moltissimo ancora da raccontarci. Un estratto e una considerazione profonda, quella di Nicolia Nigro, è su Doppio Zero, ovviamente gratuitamente disponibile online, il titolo Christa Wolf, l'arte della veggenza.

Dunque, si è molto parlato invece sui giornali, anche nel nostro giornale radio, di intelligenza artificiale, dell'attacco hacker dell'intelligenza artificiale medesima. Andiamo a problematizzare la questione e riportandola anche in ambito artistico, e quindi la lettura suggerita è ancora una volta da una rivista online disponibile gratuitamente, è L'Indiscreto. L'articolo è di Gianmarco Tonelli, il titolo Non del tutto umano, non del tutto macchina. Si parla di arte, si parte da lontano e si parte addirittura dal 1984. In quell'estate, infatti, Livorno si apprestava a celebrare con una mostra il centenario della nascita di Amedeo Modigliani. Serpeggiava da decenni un racconto per cui Modì, nel 1909, avesse gettato in un canale della città alcune sculture insoddisfacenti durante un momento di frustrazione. Dando adito alla storia, i curatori della mostra ottennero dal comune una scavatrice utile a dragare il corso d'acqua e dopo 7 giorni di infruttuose ricerche venne consumato un miracolo, trasformatosi presto in beffa. Emersa dal fango una, poi due teste di pietra nello stile di Modigliani. Critici ed esperti del settore sentenziarono subito l'autenticità del ritrovamento, venendo umiliati quando un gruppo di studenti prima e un artista livornese poi confessarono nei giorni seguenti che le teste ritrovate altro non erano che dei falsi creati ad hoc per l'occasione. Secondo falso che viene riportato e raccontato da Gianmarco Tonelli. William Boyd, scrittore britannico, nel 1998 pubblicò una monografia intitolata Nat Tate, an American Artist. Il contributo curato da Boyd riuscì in poco tempo a diventare un caso mediatico di proporzioni globali, perché Nat Tate semplicemente non era una persona reale. La realizzazione di quanto più verosimile e plausibile dispositivo documentario dedicato a un personaggio di fantasia richiese da parte di Boyd l'acquisto di fotografie anonime, la presenza di riferimenti, immagini e figure storiche come Picasso e Braque, così da contaminare il falso con il reale. Ci fu anche la complicità di David Bowie, collezionista oltre che fautore della pubblicazione della monografia. Cosa ci dice questo sull'intelligenza artificiale? Beh, nell'estate del 2025, scrive Gianmarco Tonelli, dal nulla è comparsa la band The Velvet Sundown. 1,5 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, condivisioni di canzoni, interrogativi su chi ci fosse dietro il sound vagamente californiano, finché il quadro all'improvviso è caduto. La totale assenza di esibizioni dal vivo, il ritmo innaturale di pubblicazione dei nuovi album, 3 in un periodo compreso fra l'inizio di giugno e la metà di luglio, portarono a quella che oggi definiremmo disclosure, ovvero lo svelamento involontario o meno di un progetto trainato e condotto tramite l'ausilio dell'intelligenza artificiale. Di lì a poco gli ascoltatori sono vertiginosamente calati, producendo una conseguente shitstorm, tempesta mediatica, traduciamola così, colma di messaggi di odio. Però, in questo articolo Tonelli ricorda anche le sperimentazioni formali procedurali di inizio Novecento in ambito musicale. Cita Busoni, Russolo, Schoenberg, Schillinger, cita Max Matthews e il suo Music One. Insomma, in questo coltissimo articolo problematizza l'uso dell'intelligenza artificiale in ambito artistico, discussione apertissima ovviamente. E dice, nella conclusione della biografia Spotify dei Velvet Sundown è scritto «Non del tutto umano, non del tutto macchina». The Velvet Sundown vive da qualche parte nel mezzo. Quel luogo liminale abitato da creazioni e progetti ibridi nel mezzo è lo stesso che giorno dopo giorno si allarga e conquista posizioni. Un luogo dove le teste di Modì o Nat Tate non si considererebbero più casi mediatici, burle o provocazioni, bensì un normalissimo espediente creativo. Ragioniamoci, Gianmarco Tonelli sull'Indiscreto, non del tutto umano, non del tutto macchina.

0: ci congediamo da In the Evening del Junior Men's Trio e ci congediamo con una serie di libri. In questo caso ci leghiamo nuovamente a Odissea. Beh, come lo dicevamo anche ieri, c'è un lato molto molto molto positivo oltre alla bellezza del film, il consiglio di libri su libri su libri che sono legati al mito. Questa volta colui che consiglia è Beppe Cottafavi sul Domani. Il titolo è Navigare nell'Odissea, coi libri per tornare a Itaca. Che cosa consiglia di leggere Cottafavi, oltre ovviamente all'Odissea di Omero? Beh, ovviamente Ulisse di Joyce. Il primo grande aggiornamento moderno, scrive, lo firma James Joyce, con la sfacciataggine dei geni, prende l'eroe più celebre del Mediterraneo e lo manda a comprare un rognone di castrato per cucinarlo a pranzo. Prende il viaggio più famoso della letteratura e lo riduce a una normale giornata di giugno a Dublino. E poi Derek Walcott, premio Nobel, capisce che il Mediterraneo non è un luogo geografico, è un modo di raccontare il mondo, e così in Homeros, pubblicato da Adelphi, sposta tutto nei Caraibi. Due pescatori, Ettore e Achille, amano la stessa donna, Elena, cameriera in un albergo di Saint Lucia. Poi c'è l'Odissea raccontata da Nicola Gardini, il più bel romanzo del mondo, uscito per Garzanti, e sottolinea Cottafabi. Gardini ci ricorda che Omero era uno scrittore popolare, non scriveva per essere spiegato ma per essere ascoltato. Ancora il consiglio è Daniel Mendelssohn, un'Odissea, un padre, un figlio, un'epopea, pubblicato da Einaudi, che fa entrare il padre nel proprio corso universitario dedicato al poema, all'Odissea. Un'idea semplice e geniale, perché dimostra che ogni grande libro è soprattutto una faccenda di famiglia. Velocemente gli altri, la Circe di Madeline Miller, che pone in primo piano la dea omerica, e poi il canto di Penelope di Margaret Atwood, che visto dalla parte delle ancelle uccise, oltre che di Penelope. E infine, libro rarissimo ma da procurarsi, Ilium di Dan Simmons, dove Troia viene trasferita su Marte. Gli dei sono alieni, Achille e Ulisse combattono sul pianeta rosso, mentre uno studioso di Omero del Novecento viene resuscitato per ricordare agli dei come finisce la guerra che stanno mettendo in scena. Navigare nell'Odissea, quei libri per tornare a Itaca. Beppe Cottafavi sul Domani chiude pagina 3 di oggi. Ovviamente sono già in arrivo sia Onda Verde che Primo Movimento con Renata Scognameglio. I ringraziamenti vanno al nostro tecnico Davide Gabrielli, a Manuel De Lucia in regia, a Cristiana Castellotti, Maria Chiara Beranek alla cura del programma. Buon ascolto di Radio 3 per tutta la giornata, ci si risente domani mattina. Ciao da Loredana Lipperini.
1: Il sabato e la domenica alle 10:15 Le Meraviglie, estate nei borghi Bandiera Arancione, 24 puntate speciali in collaborazione con il Touring Club Italiano. Da Varese Ligure a Castel Saraceno, da Certaldo a Cividale, l'estate nei borghi Bandiera Arancione. Le Meraviglie, il sabato e la domenica alle 10:15 su Radio 3.
2: Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Buongiorno, buongiorno e benvenuti al consueto appuntamento con le notizie sulla viabilità da Alessandra Canale di Rai Mobilità. Sono le 9:29:58. Giovedì 13 luglio, caratterizzato da flussi intensi, soprattutto critica la situazione in area Ligure. Abbiamo sulla 10 Genova Ventimiglia code al momento quantificate in 7 chilometri, tra il chilometro 45 Orco Fellino in direzione di Ventimiglia, code che ritroviamo tra il chilometro 45 Albisola e tra Celle Ligure e il chilometro 45, sempre sulla 10 Genova Ventimiglia, 3 chilometri di code tra Spotorno e la Genova Ventimiglia della 10. Abbiamo anche due incidenti sempre su questa autostrada, uno indicato a Orcofellino e un altro indicato a Imperia Ovest. Raggiungiamo la 12, la Genova Rosignano, per segnalarvi code per 3 chilometri tra Santo Stefano di di Magra e la Sarzana verso Rosignano, e anche sulla 15 un incidente proprio al bivio della 12. In A14 la Bologna-Ancona un incidente tra Marotta e Fano, e sulla statale della Valsugana un tratto chiuso per un incidente tra Novaledo, zona industriale Campi, e Campiello di Levico. In Autosole code per un incidente tra Attigliano e Orti, e sulla 14 un incidente tra Val di Sangro e Vasto, e sulla 30 traffico congestionato tra Mercato San Severino e il raccordo Salerno-Avellino. Ecco, questo è il momento, le notizie di maggior rilievo. Grazie per l'attenzione, buona giornata e guidate con prudenza. Arrivederci.
2: In collaborazione con il CIS.

RAI Radio 3. Un cordiale saluto da Renata Scognamiglio ai microfoni di Radio 3. Cominciamo una nuova puntata di Primo Movimento, le novità discografiche selezionate dalla nostra curatrice Giorgia Franceschi, che oggi è anche in regia, la console Davide Gabrielli. 335-56-34-296 e attendiamo tanti messaggi per tutte e tre le nostre proposte discografiche, ma soprattutto la prima, il 19° volume di un ambizioso progetto, un progetto che ormai seguiamo da diverso tempo, il progetto Haydn 2032 della Fondazione Joseph Haydn di Basilea e Alfa, che vede come protagonisti il direttore Giovanni Antonini con due orchestre, il Giardino Armonico, di cui è membro fondatore, l'Orchestra da Camera di Basilea. La scommessa, la ricordiamo, eseguire in concerto, incidere proprio per Alfa le 107 sinfonie di Haydn entro il tricentenario della nascita del compositore, che cadrà nel 2032, quindi più o meno ci stiamo avvicinando. I nostri ascoltatori più affezionati ricorderanno che ogni volume di questo progetto ha in realtà un focus tematico che è condensato nel titolo, la passione, il filosofo imperiale, e che accanto alla selezione di sinfonie proposta ogni volta da Antonini vi sono anche lavori di autori anche di secoli diversi, accostati proprio per il tema prescelto, per creare un gioco, come così dire, di risonanze. Quello che accade anche in questo 19° volume, che si intitola Trauer, ovvero lutto, cordoglio, e in cui la sequenza delle sinfonie numero 52 in do minore, la numero 44 in mi minore, che si chiama appunto Sinfonia Trauer, Sinfonia Funebre, diciamo così, e la numero 108 in si bemolle maggiore di Haydn, appunto questa sequenza è intervallata da composizioni di Samuel Scheidt, che è stato un compositore organista tedesco vissuto fra il 1587 e il 1654, e di Arvo Pärt, quindi questa veramente divaricazione nel tempo. In particolare di Scheidt è proposta la Paduana Dolorosa a quattro voci, pubblicata nel 1621 all'inizio della sanguinosa guerra dei Trent'anni, e di Arvo Pärt viene proposto da Pace Domine, composta dal grande compositore estone nel 2004 in memoria delle vittime degli attentati di Madrid. In realtà, come nota lo stesso Antonini nella sua introduzione, la dimensione del compianto che riunisce, diciamo, che accomuna anche le sinfonie haydniane proposte, che ha fruttato appunto alla 44 il titolo in realtà spurio di Trauer, tant'è che è documentato soltanto da un'edizione molto tarda del 1868, si esprime in realtà questa dimensione del cordoglio con una varietà di affetti molto più articolata rispetto al semplice concetto di funebre. Peraltro la sinfonia contenuta in questo programma, che si collega più direttamente a un'occasione funebre, non è tanto la 44 bensì la 108 in si bemolle minore, scritta appunto per la morte del principe Paul II Anton Esterhazy. C'è da dire che la 44, appunto la sinfonia Trauer, fu effettivamente utilizzata però successivamente nel 1809 in una sorta di commemorazione per la morte di Haydn, quindi un filo in questo senso esiste. Tuttavia i caratteri probabilmente espressivi prevalenti, soprattutto nei primi movimenti, tanto della 52 che della 44, si riconducono più che altro alla categoria del tempestoso, e quindi rientrano, come sentiremo nel prossimo ascolto, nella dimensione dello Sturm und Drang, da cui anche la poetica di Haydn a un certo punto è stata lambita. Ascoltiamo in particolare il primo movimento, allegro assai con brio, dalla sinfonia numero 52 in do minore, Oboken 1, 52 di Franz Joseph Haydn, Giovanni Antonini con il Giardino Armonico.

E la carica Stürmisch di questo allegro, assai con brio, primo movimento dalla Sinfonia numero 52 in do minore Oboken 1, 52 di Franz Josef Haydn, avete sentito, è accuratamente valorizzato dalla direzione energica di Giovanni Antonini, qui con il giardino armonico in questo volume 19° del progetto Haydn 2032. Dell'etichetta Alfa, intitolato Trauer, che effettivamente, come dice il nostro ascoltatore, comprende alcune delle sinfonie più belle della produzione di Haydn, ben tre in tonalità minore, quindi più di due. Sinfonia Trauer, dicevamo appunto titolo spurio, della sinfonia numero 44 in mi minore, che a quanto pare una sinfonia cui Antonini è molto legato, essendo la prima sinfonia haydniana che ha eseguito con il giardino armonico, ma anche la sinfonia che ha scelto la prima volta che è stato invitato a eseguire Haydn con un'orchestra di strumenti moderni, quindi non di strumenti storici. Continuiamo però sul filo dell'espressione del compianto e passiamo a una nuova bella incisione Aulicus, in cui Roberto Gini e il suo concerto delle viole interpretano la raccolta Lacrime o Seven Tears di John Dowland del 1604, che comprende le sette lacrime, le sette pavane appassionate che danno il titolo alla raccolta, assieme a una serie di danze per consort di viole, pavane, gagliarde, insomma questo repertorio inglese importantissimo tra età elisabettiana e età giacobiana. Dicevamo appunto, prima nominavamo Samuel Scheidt, che è più o meno contemporaneo di Dowland, diciamo Dowland è della generazione precedente rispetto al tedesco Scheidt, però entrambi condividono, e questo è l'aspetto interessante del collegamento, tutto un vocabolario retorico per l'espressione della melancolia. In ambito inglese una sintesi meticolosa la troviamo nel trattato Plain and Easy Introduction to Practical Music di Thomas Morley del 1509, di cui giustamente Roberto Gini inserisce un estratto nella sua guida all'ascolto, quasi invitandoci a riconoscere quegli espedienti che evocano e provocano l'affetto della tristezza, e quindi terzo e sesto grado abbassato, una melodia che si muove cromaticamente. C'è da dire che non tutte appunto le danze della raccolta hanno questo carattere appunto melanconico. Non lo è per esempio la gagliarda che stiamo per ascoltare, che si intitola Master Nicol Griffith is Galliard, scritta appunto per viola soprano, due viole tenore e due basse. L'ascoltiamo da Roberto Gini e il concerto delle viole.

E questa era Master Nicole Griffiths Galliard di John Dowland nella interpretazione, nell'incisione di Roberto Gini al concerto delle viole. Prima ho specificato il tipo di organico di queste cinque parti che caratterizzano questa raccolta di John Dowland, perché uno degli aspetti interessanti è descritto anche nella nota di Roberto Gini, è come Dowland varia i diversi timbri, i diversi impasti dei diversi registi del consort di viole per ottenere una sonorità più scura oppure più luminosa. Ricordo Lacrime and Consort Music, è questo disco di John Dowland che esce per l'etichetta Aulicus con appunto il concerto delle viole e Roberto Gini, e noi però cambiamo secolo, paese, questa volta anche orizzonte espressivo, con una proposta Divine Art, il secondo volume del progetto France Revisited del duo pianistico Piano A Deux, formato dai coniugi Robert Studley e Linda Ang Studley, che sono appassionati ricercatori di repertorio poco noto per pianoforte a quattro mani. In questo secondo volume del progetto la loro scelta si è orientata su Gabriel Fauré. George Onslow, che è stato un compositore nato in Francia da genitori inglesi nel 1784 e di cui tra l'altro ci rioccuperemo durante questa settimana, e poi Franz Liszt, che ovviamente come sappiamo è ungherese ma che ha forti legami biografici e culturali con la Francia. E di Liszt, visto che l'abbiamo appena nominato, viene proposta una versione per pianoforte a quattro mani della Rapsodia ungherese numero 2, che fu realizzata da Franz Bendele, che qui è ritoccata dal piano a deux e proposta in prima registrazione assoluta. Di Onslow, che è sicuramente l'autore meno noto dei tre ma che fu molto considerato da Mendelssohn e Schumann, viene proposta la sonata numero 2 in fa minore opera 22, che appartiene a una serie di sonate per pianoforte a quattro mani che Robert e Linda Ang Studley hanno a quanto pare scoperto su uno scaffale di una libreria polverosa, e che mette in evidenza questa sonata le ascendenze beethoveniane di Onslow. E infine appunto Gabriel Fauré, che abbiamo scelto per concludere la puntata, e la sua deliziosa Dolly Suite, un gruppo di duetti a quattro mani scritto per la figlia del soprano Emma Bardac, che poi diventerà la seconda moglie di Claude Debussy. Due primi interpreti assolutamente di gran riguardo, Alfred Cortot ed Édouard Risley nel 1898. Noi invece ascoltiamo Robert Studley e Linda Ang Studley, in particolare nella quinta duetto Tendresse e il sesto Le Pas Espagnoles.

E questi erano Tendresse et le pas espagnol dalla Dolly Suite, opera 56 per pianoforte a quattro mani di Gabriel.

E questi erano Tendresse e Le Pas Espagnol dalla Dolly Suite, opera 56 per pianoforte a quattro mani di Gabriel Fauré. L'abbiamo ascoltato dal duo pianistico piano A2, ovvero

0: dare, no, le atmosfere di Feria dalla Rapsodia Spagnola di Maurice Ravel, che tra l'altro è più o meno contemporanea alla versione orchestrale di questa Dolly Suite che fece Gabriel Fauré, perché è del 1906, ecco, Rhapsody Espagnole, no, 1907-1908, chissà se è un caso, forse semplicemente la manifestazione di quella ispanomania, appunto, che colpisce gli autori francesi di quel periodo. France Revisited, volume secondo, è questo disco che esce per Divine Art, con cui chiudiamo la puntata di oggi di Primo Movimento. Grazie a Davide Gabrielli in console, a Giorgia Franceschi in regia. Renata Scognamiglio vi dà appuntamento alle 12 per il concerto del mattino, una bella Schubertiade. Adesso Tutta la città ne parla con Pietro del Soldà.
1: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
2: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
3: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
1: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.

0: Ore 10.
1: Non morirà il libro di lettura. Umberto Eco domina a Perdas de Fogo il festival Sette Sere, Sette Piazze, Sette Libri. Leggere, leggere, leggere, perché leggendo si vive.
2: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
2: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
4: Parte dal fronte destro. Punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
5: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
6: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
7: Tutta la città ne parla.
8: Buongiorno, mi chiamo Andrea, telefono da Bologna. Mercoledì 15 luglio noi abbiamo vissuto l'ennesima giornata particolare, sempre più frequente, sia da noi che in tutta Italia. Alle 14 ne avevamo 37 gradi. Chi poteva si riposava al chiuso per stare al fresco. Avevamo l'inizio di emergenza idrica. Il fiume che ha causato l'alluvione pochi anni fa, con un livello d'acqua oltre i 7-8 metri, si poteva attraversare a piedi senza bagnarsi le scarpe. No. Alle 17.30 dello stesso giorno è arrivata una tempesta con venti oltre 100 km orari, con un sacco di danni, tantissimi danni sia al patrimonio pubblico e privato. Non è la prima volta e non, purtroppo non sarà neanche l'ultima. La domanda è: noi abbiamo gli attuali membri del governo che dicono che dobbiamo adattarci a questi cambiamenti, ma non ci dicono come. Cioè, come sarà il nostro lavoro? Il lavoro nei campi e nei cantieri si farà di notte? I danni causati sia al patrimonio privato? Abbiamo avuto tanti danni a condomini, a capannoni, a fabbriche, sia quello pubblico. I parchi erano devastati, erano impraticabili. Dovremmo mettere nel conto milioni di danni per ogni stagione per pagare appunto i danni delle tempeste, e nel mondo economico finanziario. Sta facendo qualcosa o sta a guardare un po'?
9: Due minuti e 57 secondi. Una buona giornata da Pietro del Soldà, benvenuti a Tutta la città ne parla. Allora, si è aperto così stamattina il filo diretto di Prima Pagina con Roberto Sommella. L'ascoltatore Andrea da Bologna ci ha riportato la realtà di fronte agli occhi, questo eterno rimosso, il cambiamento climatico con le sue conseguenze disastrose per il paesaggio che abitiamo, per l'agricoltura. Ieri abbiamo affrontato il nodo della sicurezza, che è una parola onnipresente nel dibattito politico, sui media,

0: Ci siamo ricordati stamattina forse che non ha senso parlare di sicurezza se non si parla di quello che ha messo in evidenza Andrea con la sua telefonata. Sono giorni molto difficili, in particolare per l'agricoltura italiana che ha subito prima settimane di caldo estremo, di siccità, incendi in molti luoghi del sud, ma non solo, seguita poi, come quasi sempre capita, per queste cose vanno insieme, da precipitazioni torrenziali, grandinate, trombe d'aria che hanno scoperchiato capannoni, messo in crisi intere coltivazioni, con danni stimati in milioni e milioni di euro che si vanno ad aggiungere a quei 20 miliardi, questa è la stima dei danni provocati dal cambiamento climatico sull'agricoltura italiana negli ultimi 4 anni. E partiremo proprio dalla regione di Andrea, dall'Emilia Romagna, e dico subito che è collegata con noi una imprenditrice, la vice direttrice di Coldiretti Bologna, Carlo Cavallina, buongiorno e benvenuto, mi scusi.
1: Buongiorno.
0: Stavo attribuendo un altro nome.
1: Fa niente.
0: Forse perché l'ultima volta in effetti avevamo la presidente di Coldiretti,
1: certo.
0: E poi è con noi ed è un gran ritorno, mi fa molto piacere che commenteremo insieme le cose che lei ci racconterà a Cavallina, Luca Mercalli. Luca, buongiorno e benvenuto, bentornato a Radio 3. Luca non lo sento, vediamo di ripristinare il collegamento con lui, lo conoscete, meteorologo, autore di tanti lavori e libri, tra i quali da ultimo Breve storia del clima in Italia, dall'ultima glaciazione al riscaldamento globale. Mercalli, mi sente? Buongiorno. No, evidentemente non mi sente. Cerchiamo subito, scusate, il bello della diretta, funziona anche così. Carlo Cavallina, le chiederei a lei, allora abbiamo letto comunicati che voi e altre associazioni del comparto avete pubblicato nelle ultime ore. La situazione qual è e dove sono i luoghi più colpiti?
1: Ma i luoghi, purtroppo siamo di fronte a degli eventi che non sono più eventi localizzati. Dico questo perché noi da sempre l'agricoltura era abituata a grandinate o anche a trombe d'aria, ma localizzate, no? Molto localizzate. Qui siamo di fronte a degli eventi che interessano tutta la pianura da Piacenza a Rimini. E quello che è successo il 15 di luglio, mercoledì della settimana scorsa, con i venti a 120 km orari, insomma, abbiamo visto tutte le foto del disastro che è successo. Non è localizzato, parlo della regione Emilia-Romagna, ma purtroppo non è interessato solo la regione, tutta la pianura emiliano-romagnola. La grandinata che è avvenuta l'altro ieri, ha interessato ampie fasce del modenese e del ferrarese, cioè con grandine di dimensioni mai viste. E qui c'è un senso di impotenza. A fronte di questi eventi, parlo degli agricoltori, a fronte a venti di 120 km orari, a grandine del diametro di 7-8 cm, il modo tradizionale di concepire le difese attive e passive dell'agricoltura non ha più senso, non sono più efficaci. E questo oggi quello che sta creando ansia e diciamo anche problemi economici seri all'agricoltura. Emiliano Romagnola, che è un'agricoltura di eccellenza, 43 DOP, IGP, eccetera, cioè un'agricoltura di eccellenza. E quindi è questa la situazione che sta creando problemi all'intero comparto, di conseguenza agroalimentare Emiliano Romagnola.
0: Sta ascoltando le parole del vice direttore di Coldiretti Bologna Cavallina, Luca Mercalli. Ora c'è Luca, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno a tutti voi.
0: Ho già presentato, ho ricordato un tuo libro recente che è Breve storia del clima in Italia. Mi è venuto in mente un altro libro di diversi anni fa che si intitolava Prepariamoci, no? A tutto quello che sta accadendo, a occhio non ci siamo affatto preparati da quello che stiamo ascoltando da Cavallina. Al quale chiederei, e poi vengo da Mercalli, due cose. Una molto concreta, una quantificazione dei danni e anche cosa chiedete alle istituzioni nazionali, al governo innanzitutto, così come era successo, però anche in prospettiva, il mestiere a questo punto, la scelta di fare quel mestiere che pure è vitale, non se ne può prescindere, sta diventando una scelta sempre più rischiosa, lo era anche prima, coraggiosa, faticosa, ora però c'è questa variabile in più che la rende quasi una scelta folle.
1: Ma folle no, perché tanti agricoltori, come chiunque lavora come imprenditore in proprio, è innamorato del proprio lavoro, perché se no è appunto l'essere innamorato che tante volte ti porta a superare dei momenti di crisi. È chiaro che poi c'è anche una rendita, cioè come posso dire, una redditività che non deve andare al di sotto, perché chiaramente parliamo di imprese agricole che vivono di quello che fanno. Oggi per assurdo le culture che erano, le coltivazioni che erano un fiore all'occhiello della, penso a bolognese, il ferrarese, il modenese, il ravennate, la frutticoltura è quella più esposta. Noi avevamo tanti frutteti con reti antigrandine per appunto ripararsi da eventi grandigini eccetera, che con questi venti sono state queste reti sono state divelti, pali spezzati, frutteti sradicati, ecco, cioè quindi è un ripensare tutto il sistema anche di coltivazione. In che modo, in che maniera, io oggi non so dare una risposta. Oggi c'è una conseguenza diretta che a seguito di questi eventi tutte le assicurazioni alzeranno i premi. Il mondo agricolo da solo non può più far fronte. Bene la regione che ha stanziato un contributo a favore degli agricoltori per venire incontro a questi aumenti di costi, la regione Emilia-Romagna, però si chiedono soprattutto in quest'annata con questi eventi un qualcosa che mi vada a sollevare le aziende, a permettere alle aziende di ripartire. Un impianto di frutteti distrutto, io ho bisogno di anni per ripristinarlo, e quindi al di là del danno economico anche una mancata produzione che devo ammortizzare negli anni, perché è un qualcosa di inatteso e inaspettato. Quindi quello che si chiede è un permettere alle aziende di poter ripartire. La regione ha dato una sua disponibilità, la stessa cosa la si sta chiedendo, perché purtroppo non è solo l'Emilia Romagna, ma sono tante regioni, siccità al sud eccetera, si sta chiedendo al governo centrale, perché altrimenti avremo l'agricoltura italiana veramente in crisi e in ginocchio.
0: Luca Mercalli, l'immagine plastica chiara che ci ha appena fornito il vice direttore di Coldiretti Bologna Cavallina, le reti antigrandine che non reggono, no? E vengono divelte dalle trombe d'aria, dal vento, da una grandine troppo violenta, sono davvero la conferma del fatto che non abbiamo ancora preso le misure di quello che sta succedendo, no?
2: Abbiamo negato, abbiamo tergiversato, abbiamo pensato che le previsioni fatte 30 anni fa non fossero realistiche e abbiamo perso del tempo prezioso. Poi, come sempre, quando arriva l'emergenza si cercano delle pezze che spesso non funzionano o hanno un valore assolutamente temporaneo. Invece qui c'è un grandissimo progetto proprio strutturale di adattamento al cambiamento climatico che ha bisogno prima di tutto di un grande consenso, di una grande consapevolezza, mentre c'è ancora tantissima gente che per deresponsabilizzarsi nega, dice che sono tutte delle stupidaggini, che non è vero che il clima sta cambiando, che non abbiamo davanti a noi un rischio futuro così elevato. E invece il conto sta arrivando. Io condivido assolutamente il senso di impotenza dei nostri amici agricoltori, perché ora trovare delle soluzioni è molto difficile contro una grandine di 10 cm di diametro o più che pesa 400 grammi e cade a 150 km orari, perché le reti non bastano. Le assicurazioni sono un modo di difendersi che ha il suo costo, ma che comunque non elimina il problema. Un'assicurazione ti ripaga del danno monetario, ma non ti ripaga del tuo lavoro, non compensa la frustrazione di vedere anni di lavoro che se ne vanno in fumo in 10 minuti. E poi c'è tutto il resto. Non dimentichiamoci che oltre all'agricoltura oggi questa grandine di dimensioni più grandi del passato fuora perfino i tetti, spacca i coppi, rompe i pannelli solari,
0: il parabrezza di moltissime auto, delle macchine. Come è successo nella costa marchigiana.
2: Esatto, se prima 30 anni fa la grandinata media era di dimensioni di una noce, nocciole, noci, oggi siamo passati all'arancia. E questo moltiplica a dismisura i danni che poi costano per anni e anni, sono danni colossali. Quando spacchiamo i tetti delle case, il conto sale a decine di migliaia di euro per ogni sinistro.
0: E chissà perché tutto questo viene spunto, rimosso dal grande dibattito sulla sicurezza, che poi invece è quello che infiamma molto più spesso l'agenda
2: è vero,
0: politica.
2: Questa è una
0: no?
2: sicurezza molto più rilevante, perché qui stiamo facendo una battaglia contro le le leggi fisiche che governano il pianeta e non è negoziabile. Mentre la sicurezza tra esseri umani è negoziabile, la possiamo gestire, ci sono delle regole che possiamo inventare noi. Contro un temporale non possiamo inventare noi delle regole, possiamo solo evitare di peggiorare la situazione con il riscaldamento globale, perché tutto questo sta accadendo in quanto il mondo oggi è circa 1,5 gradi più caldo di 100 anni fa, c'è più energia disponibile nell'atmosfera, c'è più umidità e questo moltiplica, amplifica il danno degli eventi estremi che già c'erano prima. Nessuno dice che le grandinate sono tutta colpa del cambiamento climatico. Le grandinate ci sono sempre state, anche in passato, ma oggi sono più violente, sono più frequenti e quindi ci mettono a dura prova. Poi oltre alle grandinate ovviamente ci sono le alluvioni, ci sono le siccità, ci sono le ondate di calore, c'è l'aumento del livello marino. Insomma, abbiamo un carnet veramente di rischio climatico in ascesa che mette a dura prova tutta la nostra società e soprattutto le generazioni più giovani, perché questo è solo l'inizio.
0: La sicurezza in relazione al cambiamento climatico, scrive Assunta da Perugia, il numero è 335-5634-296, mandateci anche WhatsApp audio e vocali, fateli durare una trentina di secondi al massimo. Da dove si può iniziare a discuterne, chiede lei? Il taglio delle foreste, degli alberi, le multinazionali che sfruttano suolo, acqua, aria, uomini a scopo di lucro, l'umano che pensa che tutto sia disposizione e non rispetta le minime regole ambientali, il consumismo, l'egoismo sfrenato, ci mette tutto insieme, ma ha ragione Assunta, in particolare di metà del mondo ci sta portando all'implosione mondiale. Si salveranno forse i ricchi che scapperanno su Marte? Ogni riferimento a Elon Musk, altro protagonista del filo diretto a prima pagina stamattina, credo non sia casuale. Voglio leggere però anche un messaggio, e vi do la parola poi a Luca Mercalli e poi lo salutiamo perché so che deve andare, di Andrea, l'ascoltatore bolognese che ha dato un po' il là a questa puntata stamattina telefonando a prima pagina alle 8. Sono sempre Andrea, scusate se vi perseguito, scrive, ma grazie per l'approfondimento. Vi chiedo se è possibile di fare una nota di merito, la facciamo subito Andrea, all'importantissimo lavoro dei vigili del fuoco in questo periodo. Passano dallo spegnimento degli incendi allo svuotamento di posti allagati e messa in sicurezza del territorio, sistemando alberi caduti o pericolosi, continuando a farci vivere la quotidianità in sicurezza, appunto, ecco che ritorna questa parola, qui da noi, nel bolognese, ma anche in altre parti, hanno fatto centinaia di interventi in pochi giorni. Anche questo tendiamo a rimuoverlo, Mercalli.
2: Sì, ricordiamo anche che prima c'era l'ondata di calore che è più silenziosa, più subdola, non è così evidente come quando abbiamo una grandinata o un allagamento, ma ci sono tutte le vittime anziane di colpo di calore e qui anche a Bologna ricordiamo tutta l'istituzione dei rifugi climatici che è una forma di adattamento a queste estati africane. E ormai abbiamo i primi numeri in Francia, sono più di 6.000 i morti dell'ondata di calore in Francia e poi vedremo a fine anno quale sarà il bilancio europeo. A proposito di sicurezza, non dimentichiamo che ogni estate africana sull'Europa porta un bilancio di circa 60.000 vittime, di cui circa 15.000-20.000 anche in Italia.
0: E posso girare un'ultima domanda che poi è un messaggio a Luca Mercalli di Paola dalla provincia di Napoli che ci chiede: indichereste un provvedimento, uno, anche uno solo, adottato per contrastare il cambiamento climatico del quale periodicamente si parla? Penso all'abbattimento degli alberi, alla cementificazione delle piazze, al bonus per acquistare i condizionatori. Certo, i condizionatori è una questione ambigua, scivolosa, critica, perché farne a meno può essere molto molto pericoloso per la salute, soprattutto per chi non si può allontanare dalle proprie abitazioni, citava gli anziani nelle città torride italiane. E Mercalli, che risposta si può dare a Paola da Napoli, la misura più importante che è stata presa? E poi se tu avessi un'agenda di governo,
2: ne metterei almeno due che sono veramente tra le più importanti, ma poi non bastano. Comunque la prima è una legge contro la cementificazione: più cementifichiamo più peggioriamo il rischio climatico in tutti i sensi. Quando si cementifica si scalda di più il territorio, abbiamo delle alluvioni più rapide, più violente e peggioriamo la vulnerabilità del territorio. Quindi basta cemento, fermiamo questa assurda emorragia di suolo prezioso che in Italia non è molto e ci serve prima di tutto per mangiare e per i servizi ecosistemici. Il suolo con le sue piante cattura CO2, rinfresca il territorio, fa filtrare l'acqua nella falda, ospita biodiversità, insomma una marea di servizi ecosistemici che stiamo perdendo sotto le ruspe e le betoniere. E il secondo punto è avanti con le energie rinnovabili, che sono l'unico modo di sostituire petrolio, carbone e gas che generano le emissioni serra, almeno la maggior parte, con una produzione di energia sostenibile.
0: A proposito di cementificazione e asfalto, io vorrei ricordarvi, abbiamo fatto dedicato, noi non ce ne dimentichiamo del tema, una puntata lo scorso 13 luglio, tra gli ospiti che abbiamo avuto un professore di pianificazione territoriale del Politecnico di Milano, Paolo Pileri, ci ha ricordato una cosa che forse molti percepiscono andando in giro, a piedi, in automobile, in scooter, nelle città, cioè le temperature che noi vediamo indicate sui giornali, sui media, 34, 37, in realtà sono una approssimazione per difetto. Quello che accade davvero a altezza suolo, in mezzo al traffico, è che la temperatura sale rispetto a quei numeri indicati di 10-15 gradi, quindi noi abbiamo convissuto nei centri urbani cementificati, dove gli alberi sono sempre di meno, con temperature che sfiorano o addirittura superano i 50 gradi. Questo lo puoi confermare?
2: Sì, un bel piazzale asfaltato certamente ci puoi cuocere le uova al burro sopra. È ovvio che i materiali si riscaldano in diversi modo, quindi esiste una temperatura dell'aria e esiste una temperatura delle superfici. Le città formano questa isola di calore urbana proprio dovuta ai materiali di cui sono composte: cemento, acciaio, vetro, asfalto, mentre la vegetazione permette di abbassare di 3-5 gradi la temperatura, però purtroppo non basta, cioè non è che mettendo un po' di alberelli in città il caldo svanisce, ci aiuta a ridurre l'impatto, invece di avere 45 gradi ne avrai 42.
0: Luca Mercalli, suo ultimo libro è breve, Storia del clima in Italia, grazie. Federica Ferrario, buongiorno e benvenuta.
3: Buongiorno a tutti e a tutti.
0: Ferrario è la responsabile per le campagne dell'Associazione Terra, un'esperta di agricoltura che ci potrà aiutare a capire una cosa, glielo chiedo subito. Voi da sempre raccontate, lei, Fabio Ciconte, con i suoi libri, quanto dietro la filiera del cibo che porta poi i prodotti dalla terra alla nostra tavola, passando per i banchi dei supermercati, attraverso la rete della grande distribuzione, ci sia di ignorato, nascosto, problemi legati allo sfruttamento del lavoro. Vorrei molto semplicemente domandarle quanto di ciò che abbiamo discusso sin qui si riflette anche sul nostro rapporto col cibo, quanto la filiera alimentare nel suo insieme sta soffrendo.
3: Beh sì, sta soffrendo ovviamente in maniera sempre più evidente, anche perché direi che quello che stiamo vivendo non è solo una crisi climatica in quanto grave, per quanto possa essere grave nel tutto il punto delle sue sfaccettature, ma è anche la prova che il modello agricolo dominante è sempre più fragile e non riesce del cambiamento climatico in corso. Sicuramente gli agricoltori lo vedono ormai sempre più spesso nei frutteti, dove abbiamo pesche, pere, albicocche che arrivano con calibri magari di dimensioni troppo piccole o con danni estetici che gli impedisce anche, diciamo, di superare quelle che sono le norme, no? Di commercializzazione, quindi poi di poter anche riuscire ad avere un reddito da queste produzioni, o tutto quello che è lo stress idrico che diventa anche qui sempre più evidente. Lo vediamo dal punto di vista dei costi che cambiano, perché magari a fronte di ondate di calore, quindi che va a influire sulla quantità o sulla qualità della produzione che un agricoltore può ottenere, in parallelo aumentano i costi di irrigazione, aumentano i costi dell'energia, aumentano i costi degli input esterni, quindi c'è, da un lato vediamo la diminuzione delle entrate, da un lato un aumento dei costi. Ovviamente questo poi si va a non va a pesare solamente sul primo anello, quindi sulla produzione,
0: ma anche sui lavoratori, infatti anche sulla manodopera, esatto, quello che le volevo chiedere.
3: Esatto, e qui ci arriviamo, nel senso che le temperature che stiamo vedendo in questo periodo, e purtroppo sono solo un'anteprima di quello che sarà il futuro della nostra agricoltura se non abbiamo un'inversione chiara di modello produttivo, lo vivono in primis appunto chi nei campi le ore più calde deve raffrontarsi con questa realtà. Siamo tra l'altro, sì. No, dicevo, siamo tra l'altro quest'anno ci stiamo avvicinando all'anniversario dei 10 anni della legge contro il caporalato, diciamo che quelle che sono le ripercussioni dei cambiamenti climatici stanno diventando un elemento sempre più presente anche da questo punto di vista.
0: Questo è un aspetto, io ringrazio, sì, salutiamo anche Luca Mercalli, è un aspetto che, a cui forse pensiamo poco, no? Perché appunto le ripercussioni del cambiamento climatico sono, non è solo il caldo e il freddo che percepiamo o le precipitazioni, ma l'impatto sull'agricoltura, come ci ha raccontato il vice direttore di Coldiretti poco fa, ma anche sul mondo che intorno alla produzione del cibo ruota, rendendo ovviamente i più deboli sempre più vulnerabili. E questo è chiaro, perché poi i costi li pagano sempre quelli che hanno meno strumenti per difendersi, è indubbio. Quindi io ringrazio molto Ferrario per questo collegamento diretto che ha fatto con la legge sul caporalato, che è stata varata nel 2016, è uno strumento che in parte è servito, ma c'è ancora molto da fare. Questo è un altro dei temi che ci stanno molto a cuore, l'abbiamo affrontato spesso. Il lavoro di Marco Mizzolo nell'Agro Pontino, ad esempio, ci racconta come anche dopo la morte di Patnam Singh il problema rimanga e sia gigantesco. Rimanga con noi, se può, Federica Ferrario dell'Associazione Terra. Ci spostiamo, dopo aver ascoltato la situazione davvero drammatica degli agricoltori in Emilia-Romagna, ci spostiamo in Calabria. Do il benvenuto a una imprenditrice agricola, si chiama Roberta Canino. Buongiorno e benvenuta.
4: Buongiorno a tutte e tutti in redazione, a chi mi ascolta.
0: Che in provincia di Catanzaro ha avviato la coltivazione di un frutto che non autoctono nel nostro paese, ma questo dimostra anche come le cose stiano cambiando dal punto di vista climatico, che è l'avocado, se non sbaglio, Canino.
4: Sì, io ho deciso anni fa di sperimentare questo frutto tropicale, sia per diversificare la produzione familiare, sono la quarta generazione di olivicoltori, sia insomma per provare ad affrontare quelle che sono le sfide che hanno accennato insomma anche coloro che mi hanno preceduto, quindi le sfide ambientali e climatiche. Questo caldo mette dura prova anche in realtà i frutti tropicali.
0: Questo stavo per chiederle, appunto.
4: Sono temperature talmente eccessive che insomma lo vediamo anche sull'essere umano, ma anche sulle piante, fa un effetto da stress che difficilmente si può contrastare.
0: Lei che cosa chiede alle istituzioni? Cosa si potrebbe fare concretamente nell'immediato anche per salvare la sua coltivazione?
4: Guardi, intanto io mi sento piccola sia alla luce degli interventi che ho ascoltato, sia alla luce delle problematiche ambientali e climatiche, cioè da sola in una scelta, in un'azione mi sento veramente piccola. Prima di chiedere alle istituzioni, credo che ciascuno di noi debba chiedere a se stesso e alla comunità, quindi un'azione collettiva, di porre in essere delle scelte che possano cambiare il nostro stile di vita. E forse alle istituzioni quello che chiedo è appunto indurre dall'alto, quindi anche attraverso le leggi, quello che ormai, non, come anche ha detto qualcuno, non è più rimandabile, quindi il cambiare uno stile di vita e quindi anche un modello economico che oggi ci sta facendo pagare dei prezzi molto alti e che noi subiremo, volendo o nolendo.
0: Senta Canino, le faccio una domanda, se posso, un po' più personale. La sua è stata comunque una scelta, no? Perché lei inizialmente aveva lasciato la Calabria e, se non sbaglio, era andata a studiare economia a Milano. E poi cosa è successo?
4: Allora, diciamo, io sono dell'89, vittima un po' di una narrazione di doversene andare da questa terra, dal sud, per realizzarsi. Non avevo proprio preso in considerazione a 18 anni di rimanere e di costruire la mia vita qua. Ora in realtà faccio fatica a spostarmi anche per qualche giorno, perché le mie radici sono molto forti. Questa terra, con tutte le sue difficoltà, che però penso abbiano quasi tutti i luoghi, seppur diverse, ha un'energia che è la mia, che mi appartiene, quindi è il posto in cui voglio costruire, è la mia terra, la Calabria, che è straordinaria. Poi, come tutte le cose nella vita, è un percorso la vita, ci sono delle tappe. Mai avrei pensato di fare agricoltura, perché sempre in quella narrazione i figli di contadini, la terra era qualcosa da cui doversi allontanare, ma io ne ho sentito il richiamo, è il luogo in cui sto bene, è il luogo in cui mi ritrovo, nonostante la fatica, perché chiaramente ci vuole molta fatica per lavorare la terra e anche per comprenderla, ci vogliono molte competenze, Mi sono ritrovata, tra l'altro, dopo aver piantato gli avvocati, a pormi altre domande, quindi un'altra tappa della mia vita, che per esempio sono relative alla fertilità del suolo.
0: Sì.
4: Qualcuno faceva accenno a rimettere in discussione un modello agricolo, oltre che economico, che ha portato a dei suoli impoveriti, che quindi non neanche consentono una buona produzione. Al di là del danno climatico, abbiamo un danno ambientale. E infatti io ho intrapreso un percorso riguardo all'agricoltura rigenerativa, che oggi, insomma, posso dire, ci ha anche portato all'approvazione di un progetto con Fondazione Con il Sud sul bando sull'economia circolare, che è proprio volto a sensibilizzare sull'economia circolare. Nel caso specifico, il progetto lo abbiamo chiamato insieme ai partner Fertile Rifiuto, lo scarto che diventa prezioso, è volto appunto a creare una rete affinché quello che noi oggi vediamo come scarto, come rifiuto, e pesa sulle casse comunali, sulle casse di ciascuno di noi, sull'ambiente, possa in verità trasformarsi, perché nulla si crea e nulla si distrugge, in una risorsa che restituisce fertilità al suolo, ma anche che sappia creare comunità, perché questo progetto ha l'ambizione anche di creare un ramo di impresa sociale, includendo persone con disabilità e vulnerabilità evidenti.
0: La presa di coscienza della sostenibilità e l'impegno concreto con lavori come questi è anche qualcosa che serve a ristabilire un tessuto comunitario, anche perché non c'è nulla di più comune, no, del paesaggio che attraversiamo, che abitiamo. Poi c'è chi sta meglio, chi sta peggio, chi si difende di più e chi non ha le risorse per farlo. Mi sembra una testimonianza molto preziosa quella di Roberta Canino, imprenditrice agricola della provincia di Catanzaro. Vi avevo chiesto storie, testimonianze, e ne stanno arrivando. Quando ero bambina, mio padre vendemmiava l'uva all'inizio di ottobre. Stessa vigna, mio fratello ora la deve vendemmiare verso la metà di agosto. Se non è un cambiamento climatico questo. Poi Adriana, dalla provincia di Ravenna, ci siamo appena stati da quelle parti con l'esponente di Coldiretti Bologna. Eccola qua. Avevamo messo delle cisterne in cemento per raccogliere l'acqua piovana. Ce l'hanno fatta togliere perché vanno interrate per ragioni estetiche. Siamo in campagna e non erano visibili. Posso anche aggiungere delle foto, non serve, Adriana, le crediamo sulla parola. Marco da Venezia: bisogna avere il coraggio di prendere le giuste decisioni senza nascondersi, e questo è appunto il ruolo della politica, che forse richiederebbe anche di mettere tutto questo più al centro del dibattito pubblico, dell'opinione pubblica, dei media, e invece si fa fatica. Giuste decisioni senza nascondersi, continua il messaggio di Marco. Basta combustibili fossili, basta allevamenti intensivi. Nel 2026 ormai non è più questione di opinioni, ma scienza, e su questo credo sia difficile dargli torto. Federica Ferrario, torno da lei, saluto però anche la professoressa Elena Buoso. Buongiorno e benvenuta a Tutta la città ne parla.
5: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Una esperta di diritto dell'ambiente, insegna all'Università di Padova, dove è professoressa di diritto amministrativo e pubblico. Vengo subito da lei. Prima però vorrei chiedere di nuovo a Ferrario, nel concreto, anche alla luce di quello che abbiamo appena ascoltato dalla provincia di Catanzaro, no? Questa imprenditrice che ha scelto di coltivare avocado, appunto frutto non autoctono tropicale, che però trova anch'esso difficoltà con il caldo estremo che soffriamo. Quella storia che ci ha raccontato di sostenibilità, anche di utilizzo virtuoso dei rifiuti, che crea comunità. Quante ce ne sono di realtà simili nel nostro paese? Associazioni, persone che si mettono insieme e provano a contrastarlo dal basso, il cambiamento climatico. È chiaro che non basta, però è importante.
5: Sì, sì, in realtà ci sono molti esempi. Chiamiamo le start-up oggi, per un linguaggio più attento, però sono tanti. Ma il rischio, diciamo, quello che vediamo quotidiano è che un po', mi ricollego a quello che dicevate poc'anzi, è che la politica queste cose non le sta evidenziando. Manca proprio un approccio più generale sul problematiche, come programmare un cambio in prospettiva di quello che serve fare, perché come diceva appunto poc'anzi l'imprenditrice della Calabria, investire su suoli vivi e fertili è un aspetto fondamentale che non riguarda solo diciamo così, i patiti di agroecologia, ma vuol dire avere anche suoli che ovviamente producono in più, ma suoli che anche sanno trattenere più acqua. E trattenere più acqua vuol dire resistere meglio sia agli stress quando l'acqua non c'è, sia a trattenerne quando pochi minuti in quantitativi sempre più eccezionali, come stiamo vedendo. Vuol dire anche andare a lavorare su quelle pratiche dove, appunto, esempi nel nostro paese ce ne sono tanti, di rotazione culturale sempre più ampia, di riportare le infrastrutture che nel loro piccolo però aiutano a proteggere anche le culture e le coltivazioni da quello che un clima sempre più diciamo così difficile da prevedere. Faccio un esempio banale: nelle ultime settimane in pianura padana, appunto, vari fenomeni di maltempo hanno portato anche ad avere venti molto forti che hanno allettato, quindi schiacciato il grano. Semplicemente riportare alberature e siepi aiuterebbe a limitare questi danni. Sono palliativi, non sono risolutivi. Quello che serve sostanzialmente però è un'altra cosa: fare in modo che tutti questi esempi positivi che sta forzando, che nascendo dal basso nel paese, vengano appunto messi a regime con anche uno sforzo critico che aiuti un vero cambiamento.
0: E questo è il ruolo della politica, di governi centrali, esatto, e locali, e di una evoluzione normativa, che è esattamente ciò di cui si occupa la professoressa Elena Buoso, a cui chiederei appunto se lei ha studiato e scritto molto anche sul ruolo delle città, no? Come luoghi che si possono trasformare da epicentri del calore estremo, quindi negativi, a protagonisti attivi, positivi del cambiamento climatico. Se un'idea forse è quella, abbandonando i grandi scenari, le rivoluzioni radicali che nessuno intraprenderà mai contro il cambiamento climatico, forse il passo giusto è quello di partire da questi esempi che ci ha fatto Ferrario dell'Associazione Terro, dell'imprenditrice agricola da Catanzaro, e poi metterli a sistema. Però bisogna creare un varco innanzitutto nella politica, perché le leggi vengono fatte al Parlamento. Buoso.
6: Sì, esattamente. Devo dire che dal punto di vista normativo in realtà noi non siamo sordi, o meglio, la legislazione, né quella europea né quella italiana, è rimasta sorda. Perché se pensiamo che noi stiamo perseguendo, prima accennavate al tema del consumo di suolo e alla cementificazione, che sono dei fenomeni molto noti per i problemi che comportano e anche molto studiati, e noi stiamo perseguendo, noi anche Italia siamo impegnati in Europa a perseguire il consumo di suolo netto pari a zero per il 2050. Ora il problema qui potrebbe essere che il 2050 è troppo in avanti come meta temporale, però bisogna dire che le regioni, perché qui poi si parla dello Stato, ma quando parliamo di agricoltura e governo del territorio, le regioni hanno un ruolo importantissimo proprio attribuito alla Costituzione. Alcune regioni si sono mosse in questo senso, hanno già delle leggi per il consumo di suolo, abbiamo una politica strategica nazionale, un piano strategico nazionale anche sull'agricoltura per la PAC, quindi vediamo questi interventi sia a livello regionale che a livello nazionale. Direi che il problema è un po' nell'oscillazione e in una certa contraddittorietà forse del legislatore, perché da un lato ci dà leggi che o ci invita, manca un quadro nazionale, ma appunto le regioni si sono già attivate da questo punto di vista a non consumare più il suolo, anche a promuovere interventi di rigenerazione urbana, come lei giustamente e anche altri relatori precedenti accennavano. E poi però è stato introdotto il piano casa, perché uno dei sistemi classici, direi, della rilancio dell'economia in Italia è puntare sull'edilizia. Quindi ecco una contraddittorietà dal punto di vista del legislatore e quindi anche della politica, che non fa bene a questo settore.
0: Quando ci sarà, scrive Mariella, un decreto sicurezza per le vere emergenze? La nostra Sardegna, come ogni anno, brucia per la crisi climatica, brucia per la mano dell'uomo. Poi Ale, che racconta, vive in una zona periferica di Roma Sud, per ora salva, dice lui, dall'aumento brusco delle temperature per il fatto che è poco edificata e immersa nel verde. Ora però si sta iniziando a costruire selvaggiamente, con poco riguardo per il consumo di suolo, appunto, che questo comporta. Alla luce del cambiamento climatico attuale non si possono rivedere i piani edili creati 20 o più anni fa. E sul tema delle costruzioni Donatella aggiunge un elemento, non so quanto dirimente, glielo sottopongo a lei, professoressa Buoso: la tipologia delle costruzioni da modificare modificare. Dice Donatella, ad esempio, basta pareti a vetrata che obbligano in maniera imprescindibile all'aria condizionata. Io abito in una casa dei primi del Novecento, ho più fresco, addirittura non sento l'esigenza del condizionatore, tetto spiovente che ombreggia, terrazzi che al posto della balaustra con l'aria che passa mettono, fanno diventare i vetri arroventati e accecanti. Quanto conta il fatto, il modo in cui oggi le case si costruiscono in un paese come il nostro, che ha un patrimonio urbano edilizio antichissimo e poi ulteriormente sviluppato nel secondo Novecento, negli anni del boom, gran parte delle periferie italiane si sono edificate in quella fase e non sono pronte per questa sfida climatica. Sono un elemento che si affronta come?
6: Giustamente lei parla del boom economico e di quello che invece era l'Italia precedente, perché così come nell'agricoltura, l'ha detto molto bene l'imprenditrice calabrese, e anche nella costruzione delle città, delle case, quello che si faceva prima spesso era molto più adatto a una economia sostenibile e proprio a un modo di gestire il nostro ambiente, il nostro paesaggio, rispetto a quello che poi è avvenuto dopo, ma anche appunto con un certo modo di costruire le case, di affastellarle, di non lasciare più aree insomma, che consentissero il verde o che consentissero anche un abbassamento delle temperature tra gli edifici, eccetera. Come però si può intervenire? Perché qui da un lato abbiamo una chiara richiesta di intervento da parte delle istituzioni, dall'altra poi però abbiamo il singolo proprietario o il singolo imprenditore che poi, quando si tratta di applicare regole di architettura sostenibile o che impongono degli adeguamenti degli edifici, deve giustamente fare i conti con quello che sono le sue possibilità economiche. E qui la strada che sta seguendo, ma che sta seguendo anche l'Europa, dovrebbe essere quella degli incentivi, ma devono essere degli incentivi, perché non si possono solo imporre delle regole alle persone che comportano dei costi, ma devono essere degli incentivi pensati su larga scala e con una strategia coordinata, perché altrimenti abbiamo singoli incentivi per singoli edifici che non ci portano poi a un effettivo mutamento di quello che è il tessuto edilizio esistente, perché poi in gran parte per i nuovi edifici ci sono già regole molto stringenti che stanno portando anche a delle dei buoni risultati, ma noi abbiamo un patrimonio edilizio esistente o anche edifici che vengono costruiti oggi ma che sono stati approvati, i cui progetti sono stati approvati in un momento in cui non c'erano queste.
0: Non c'era questa sensibilità, e lavorare sulla sensibilità, l'informazione, la consapevolezza, il nostro piccolo, quello che proviamo a fare, ci sembra un tassello imprescindibile per arrivare a questo sistema normativo che sia basato non sull'imposizione ma sul coinvolgimento attivo dei cittadini. Elena Buoso insegna diritto dell'ambiente all'Università di Padova, grazie, tutta la città ne parla, qui su Radio 3 continua in musica con un brano che ci porta in maniera sarcastica, ironica, nel futuro 2050 tra collasso climatico, effetti devastanti dell'inquinamento, estinzione di animali fino a una carestia perenne dove i più fortunati mangeranno insetti. Eugenio, in Via di Gioia, la punta dell'iceberg.
7: Nel 2050 saremo tutti vegani, i più fortunati però potranno mangiare gli insetti. Sì, perché nel 2050

che porterà l'asiatico a studiare in Europa, a traslocare in Africa, sconfiggere i cowboy e riscoprire l'America, eliminare le differenze di razza, etnia, per essere tutti uguali come i cinesi neri.

e 50 saremo alieni, cervelli senza mani. Non siamo mai riusciti a trovare noi stessi, figuriamoci ad essere umani. Evoluti a tal punto da non essere evoluti dagli altri, saremo proiettati a tal punto da non avere più bisogno di arte.

0: E la punta dell'iceberg, l'iceberg intero, il resto è andato disperso.
1: Buongiorno, sono un allevatore della Langa Astigiana. Noi da anni combattiamo con una crisi idrica dovuta alla mancanza di nevicate che nella nostra zona erano copiosissime nei mesi invernali. Abbiamo paradossalmente più erba per gli animali al mese di febbraio che durante i mesi primaverili o estivi. Questo fa sì che si scombinino tutti i ritmi degli animali e anche la produzione. Dobbiamo organizzarci per far fronte a queste cose, ma soprattutto dobbiamo spendere i soldi pubblici delle politiche agricole comunitarie per mitigare i problemi, per cambiare il modello agricolo in un modello assolutamente più amico del clima e poi avere la possibilità di creare le condizioni perché ci siano nuovi insediamenti agricoli e non la desertificazione umana e fisica dei territori. Fabrizio dalla provincia di Asti.
2: La voce di Fabrizio apre la nostra piazza. Buongiorno anche da Rosa Polacco, questa è Tutta la città ne parla. Siamo su Radio 3. Avete ascoltato prima la voce di Roberta Canino, l'imprenditrice agricola calabrese. La sua storia era stata raccontata dal giornalista Giuseppe Smorto nella serie I Restanti per il Quotidiano del Sud. 100 ritratti che trovate alcuni anche online sul sito del Quotidiano del Sud sono quelli della restanza, cioè come spiega l'antropologo Vito Teti, che ha scritto un libro che si chiama così, La Restanza. Teti è spesso ospite a questo microfono. La restanza significa sentirsi ancorati, insieme spaesati, in un luogo da proteggere e nel contempo da rigenerare anche rispetto al cambiamento climatico.
3: Buongiorno, vi chiamo perché sul tema del cambiamento climatico, del riscaldamento, e sto camminando in una zona della pianura padana dove ci sono ancora qualche campo coltivato a mais, ma ci sono anche dei quartieri residenziali, perché è la zona tra i comuni di Peschiera, Borromeo e Segrate, e anche in questa zona sono in programma la costruzione di data center. Quindi volevo sapere, avere un parere anche da Mercalli, perché chiaramente, insomma, da quello che si sa o dal movimento che c'è anche adesso negli Stati Uniti, questi data center consumano molta acqua, fanno molto rumore, consumano energia, insomma hanno un impatto molto molto rilevante. E quindi qui c'ho attorno a me ho dei campi di mais che non crescono, hanno tutte le punte secche, le piante. Grazie, buongiorno.
2: Per i vostri messaggi, le vostre testimonianze in questa mappa, in questa geografia climatica e agricola che stiamo costruendo questa mattina, anche con Paolo da Padova che ci scrive: il comune ha individuato 400 aree da decementificare, è un inizio, sì, siamo d'accordo. C'è un podcast DPC dove parliamo di clima, realizzato dalla Protezione Civile, si trova su tutte le piattaforme e serve a comprendere meglio il clima, il meteo e i rischi ambientali. Filippo Thieri, che è meteorologo della Protezione Civile, risponde in queste puntate del podcast alle domande più frequenti che arrivano sui canali del Dipartimento della Protezione Civile, per esempio le cose da sapere in caso di vari eventi appunto climatici. Spiega come possiamo conoscere e prevenire le emergenze provenienti dai rischi legati al tempo che farà, diversi episodi utili come piove peggio, dove si capisce, si spiega che in Italia non è che piove di più in termini assoluti, ma appunto piove peggio, diminuiscono i giorni di pioggia moderata, aumentano le alluvioni lampo.
4: Mai come in questi giorni, mai come quest'estate, si sta parlando tanto del cambiamento climatico, di questo inferno che stiamo vivendo, perché è un inferno. E si dice quello che si deve fare, quello che non si deve fare, quello che è stato fatto, che non è stato fatto. Ma poi la mia paura è che a settembre, forse ottobre, va tutto nel dimenticatoio e l'anno prossimo staremo ancora peggio. Grazie, Dora da Napoli.
2: Grazie anche a Dora. Altre letture da segnalarvi online e offline sul fattoquotidiano.it. Si cita frane, climate change, l'agricoltura moderna dovrà adattarsi a queste nuove sfide, di Matteo Pagliuso, che parte da un numero: 376 eventi recensiti l'anno scorso dall'Osservatorio di Legambiente. Per anni, dice Pagliuso, il modello dominante è stato quello intensivo della monocultura su grandi aree, un modello che erode e impoverisce il suolo. Invece modelli alternativi come la rotazione delle colture e l'agricoltura rigenerativa ci sono, sono una realtà, sono diversi esempi citati in questo articolo, e c'è soprattutto un invito al cambiamento in prima persona, comprare dai produttori per esempio, e un invito alla politica a occuparsene prima che sia troppo tardi. Invece una lettura offline è quella di un libro, Agricoltura e cambiamento climatico, pubblicato da Aboca, una casa editrice specializzata su questi temi. Il loro catalogo è molto ricco e utile. Ascoltiamo una breve clip ora che introduce l'ultima parte di questa puntata.
5: Tutta la città ne parla.
6: Sarebbe disposto a farsi riprendere? Vorremmo testimoniare come vivete in questo periodo di crisi idrica. Qualcuno disponibile all'intervista? Comunicativo, capito, che sappia raccontare.
7: C'è sta un richiedente asilo del Mali che parla bene l'italiano. Mi chiameresti Sam Ben, per favore?
8: Sì, è molto bravo,
7: È un ragazzo Sam che ben. Abbiamo aiutato in passato, ma adesso è lui che aiuta noi. Mi ha raccontato delle storie incredibili sull'uso dell'acqua dei pastori nomadi della tua etnia. Eccolo.
8: Ciao. Sam Ben, ciao. Bravissimo.
6: Guarda, ci piacerebbe un tuo intervento di un minuto al massimo. Andiamo in onda stasera.
9: Ok, cosa devo fare?
10: Come ti chiami?
6: Francesca, permette? Iacolucci, della boutique omonima in via Germanico. Iacolucci, Giampiero. Adesso insomma l'attività è sospesa per motivi vari, una storia lunga.
10: Buonasera.
6: Buonasera. Ecco, io, se serve il mio punto di vista, sono a disposizione, dottore.
10: Ah, facciamo così, si prepari mezzo minuto, andiamo in onda stasera.
6: Mezzo minuto?
10: Sì.
11: Sì, si appunta un pensiero sul momento che stiamo attraversando, emozioni, paure, speranze, ma sintetico, grazie.
6: Gentilissimo. Dottore, siccome temporaneamente insomma l'avrei quasi finito, poi io voglio.
10: Prego, prego.
12: Scusi, ci puoi dare il suo numero di telefono?
6: E guardi, il mio telefono adesso è in carica, quindi inutile che glielo do perché non mi troverebbe. Appena lo carico, glielo do, va bene? Mezzo minuto, ha detto.
10: Mezzo minuto.
6: Mezzo minuto,
11: Anche meno, sintetico.
6: Anche meno.
13: Rieccoci, Radio 3 in diretta, tutta la città ne parla, Pietro Del Soldà al microfono. Questa era una clip dal film Siccità di Paolo Virzì del 2022, una commedia drammatica e noir che è ambientata in un presente distopico a Roma, non tanto diverso da quello reale, e stravolta da un'assenza d'acqua lunga 3 anni, una mancanza di risorse che scatena psicosi, ostilità, diffidenze reciproche e anche un'ansia dei media che, vabbè, diciamo così, noi quando parliamo di clima e siccità un po' di tempo in più i nostri ospiti lo diamo, l'abbiamo fatto stamani come in tante altre puntate di questa trasmissione. Ricordo che siamo partiti dalla telefonata di un bolognese ascoltatore che ci segnalava, e poi l'abbiamo approfondita, la condizione drammatica di molte coltivazioni in Emilia Romagna, ma questo vale per altre parti d'Italia, colpite duramente prima dal caldo estrema della siccità e poi a partire dalla metà di luglio da piogge torrenziali, trombe d'aria, grandini con chicchi che sembrano grandi come arance. Ce l'ha spiegato molto bene Luca Mercalli tra gli altri ospiti quello che sta accadendo. Continuiamo sul filo del ragionamento che abbiamo fatto anche ascoltando storie di buone pratiche come quella che ci è arrivata dall'imprenditrice agricola calabrese Roberta Canino, con il nostro ultimo ospite che è Daniele Pernigotti. Buongiorno e benvenuto.
14: Buongiorno a voi.
13: Biologo, consulente e formatore proprio sul tema della transizione climatica, in libreria da pochissimo con un volume che si intitola per l'appunto Questo clima deve cambiare. E una domanda che vorrei farle, Daniele Pernigotti, riguarda, visto che lei fa anche il divulgatore e formatore, cosa bisogna fare per incidere di più sulla sensibilità dei cittadini, prima ancora che degli amministratori, che si lamentano il caldo, temono le alluvioni, poi però, come dire, tornano appena si può alla vita normale, mettendo tutto questo, il cambiamento climatico, in una zona d'ombra delle proprie, della propria mente, delle proprie preoccupazioni.
14: Beh sì, questo è un po' il problema, no? Perché c'è evidentemente una rimozione del problema, soprattutto dalla parte della politica. Gli interventi precedenti hanno dimostrato come la situazione sia non soltanto grave, ma in continuo peggioramento sempre più rapido, e dall'altra parte noi vediamo che c'è un'assenza di dibattito politico. Cioè, questo potrebbe essere un tema nelle prime pagine di tutti i giornali, insomma, in discussione continuamente in tutte le trasmissioni, e invece appunto c'è questa sorta di rimozione. Come fare? Beh, voi avete fatto sentire la clip di siccità, è interessante, e questo è un elemento, secondo me, importante per spostare il piano della conoscenza, della cultura su questi temi, da quello prettamente tecnico-scientifico, che trova poi anche delle barriere, no, nelle persone che sono lì ad ascoltare, a una logica che sia anche più empatica, anche più emotiva. E quindi l'esempio di siccità è uno, ma insomma ci viene in mente anche Bruno Arpaia, quando ci racconta in qualcosa là fuori, il mondo senza inverno, ci dice, ci fa vedere noi italiani costretti ad emigrare verso la Svezia, perché siamo in un'Europa distopica, non più abitabile. E quindi sono tutti elementi che spostano il piano di confronto dalla pura trasmissione di dati tecnici scientifici a quello invece di coinvolgimento delle persone. Quindi questo è un primo passaggio, credo, importante.
13: E il secondo passo?
14: Il secondo passo è quello che bisogna che la politica arrivi a fare, quello che, per cui è chiamata, no? Di gestire un problema che oggi mette, anche prima è stato detto, no? Scarica il costo del cambiamento climatico sulle fasce più deboli, perché noi siamo in una situazione in cui oggi abbiamo gli agricoltori che stanno pagando il costo, le persone che hanno le case allagate, le persone che sono colpite nella salute con le ondate di calore, che pagano direttamente un costo personale, fisico ed economico, e dall'altra parte le compagnie petrolifere che fanno extra profitti. Allora qui c'è qualcosa che non torna nel sistema, no? Perché quello che bisogna dire in modo molto chiaro è che è evidente che la responsabilità è fuori discussione, è una responsabilità legata ai combustibili fossili, e se non affrontiamo questo, la politica non affronta questo, ci stiamo raccontando tante belle storielle. Per cui il tema è che bisogna uscire, fare la decarbonizzazione, e insomma l'incontro di Santa Marta di maggio in Colombia del Transition Away from Fossil Fuel, a quello che ha voluto mettere in fila quali sono le azioni da fare direttamente per uscire dai combustibili fossili. Però se non c'è la politica su questo, i cittadini sono costretti a continuare a pagare il costo sociale come gli ultimi che subiscono il danno del cambiamento climatico.
13: E nel frattempo alla nostra dipendenza che non riusciamo a sradicare dal fossile si unisce l'aumento del prezzo dovuto a cause che non hanno a che fare col clima ma con le guerre. La recrudescenza della guerra tra Stati Uniti e Iran intorno allo stretto di Hormuz lo sapete, ne ha parlato lungo anche Sommella stamani a prima pagina, innalzando ulteriormente il prezzo della benzina, basta andare a fare un pieno, sono cifre esorbitanti, e questo non riguarda peraltro solo la benzina, ma come noto, siccome è il prezzo del trasporto di ogni merce, instaura e rafforza una dinamica inflattiva che poi ovviamente si ripercuote sui più deboli, il costo del denaro, il rialzo dei tassi di interesse come unica reazione possibile delle banche centrali, quindi un impoverimento, un aumento della disuguaglianza. Questo per dire, forse l'ultima battuta che le chiedo, Daniele Pernigotti, dobbiamo anche uscire da quell'idea sbagliata secondo cui il clima è una roba di cui si occupano le persone come lei, i biologi, no? Come se fosse spunta dal resto, perché poi c'è l'economia che sta da un'altra parte.
14: Assolutamente. Beh, intanto una battuta prima. Timmermans, il precedente commissario sul cambiamento climatico europeo, nella precedente crisi energetica si aveva sottolineato che stiamo pagando la crisi energetica perché siamo troppo lenti nella transizione verso le rinnovabili. Certo. Ricordiamoci questo. Quindi più andiamo a pagare mettendo alla pompa di benzina, pagando un costo maggiore, più dobbiamo pensare al fatto che la politica anche qui ha fallito, perché non ha favorito questa transizione climatica. Poi il tema centrale è quello del tema della giustizia climatica, perché l'esempio interessantissimo da portare sempre è quello della British Columbia in Canada. Hanno introdotto una carbon tax sull'energia, quindi si paga di più l'energia, però poi con questi soldi dobbiamo fare un costo maggiore, più dobbiamo pensare al fatto che la politica anche qui ha fallito, perché non ha favorito questa transizione climatica. Poi il tema centrale è quello del tema della giustizia climatica, perché l'esempio interessantissimo da portare sempre è quello della British Columbia in Canada. Hanno introdotto una carbon tax sull'energia, quindi si paga di più l'energia, però poi con questi soldi dobbiamo fare qualcosa. E quindi i proventi di questa tassazione sono usati anche

0: miliardi, se non ricordo esattamente se 3 o 4 miliardi, nelle casse dello Stato che devono essere per legge utilizzate per azioni climatiche e finiscono nel capitolo generale. Allora qui vuol dire che c'è un fallimento pesante della
1: È
0: politica,
1: un'incapacità
0: anche
1: soprattutto di
0: davanti
1: affrontare
0: un'incapacità.
1: un'esigenza anche redistributiva, come il caso canadese. Il Canada è davvero molto lontano politicamente. Daniele Pernigotti, ricordo ancora il suo libro Questo clima deve cambiare. Fabio Zampa alla parte tecnica, Sara Sanzi oggi al suo fianco in regia, Pietro Del Soldà, Rosa Polacco ai microfoni, Cristiana Castellotti, Cristina Faloci, Piero Sorrentino, Arianna Scarnecchia. Lascia la linea a Radio Tremondo. Noi ci risentiamo domani mattina alle 10.

0: Buongiorno da Giulia De Luca, bentornate e bentornati agli approfondimenti di Radio 3 Mondo. Vi ricordo che questo è un programma a cura di Anna Maria Giordano, oggi con Davide Gabrielli alla console, Giovanna Savignano in regia e Costanza Spocci in redazione. Tutta tecnologica sarà la nostra puntata di oggi, interamente dedicata all'intelligenza artificiale nelle sue molte sfaccettature, dal lato cosiddetto civile a quello militare. Cominceremo partendo da una notizia che può avere dell'inquietante, è stata citata oggi nella nostra rassegna stampa del mattino da Laura Silvia Battaglia, ce ne occuperemo noi adesso per un lato e un altro aspetto lo approfondirà Radio 3 Scienza dopo di noi. Cosa è successo? Cioè, ci sono state delle rivelazioni da parte di OpenAI, l'azienda che ha sviluppato ChatGPT, che un agente autonomo basato sull'intelligenza artificiale e alimentato dalla tecnologia della società stessa, è andato fuori controllo durante un test, ha avuto accesso al web pubblico e ha hackerato autonomamente una nota startup in quello che è stato definito dallo stesso amministratore delegato di OpenAI un incidente senza precedenti. Poi lasceremo, per così dire, questa parte più civile, più hacker, e affronteremo l'aspetto militare dell'intelligenza artificiale, ovvero come stia cambiando il volto della guerra, l'applicazione e gli algoritmi sempre più sofisticati che analizzano dati, identificano obiettivi e contribuiscono a decisioni con conseguenze letali sui civili. Qui a questo punto si sta anche generando una nuova forma di protesta perché dipendenti ed ex dipendenti delle grandi aziende tecnologiche scelgono di opporsi alla collaborazione tra industria dell'IA e settore della difesa. Mandateci le vostre opinioni, le domande o anche commenti sia via SMS o WhatsApp al 335-5634-296 oppure potete scriverci su Facebook e X dove ci chiamiamo Radio 3 Mondo.
1: The controversial boss of OpenAI, whose ChatGPT thrust artificial intelligence into the mainstream. But Sam Altman has been forced to admit that an AI agent powered by his technology went rogue, ignoring rules and launching an autonomous cyber attack against a private company.
2: OpenAI is now claiming responsibility for what they're describing as an unprecedented cyber incident.
1: So what happened?
0: Un incidente senza precedenti, lo stiamo sentendo da questa cronaca di Channel 4 di ieri. Il controverso capo di OpenAI, l'azienda che con ChatGPT ha portato l'intelligenza artificiale al centro dell'attenzione mondiale, Sam Altman, è stato costretto ad ammettere che proprio un agente dell'intelligenza artificiale, dice la cronaca di Channel 4, sviluppato con la sua tecnologia, è sfuggito al controllo. Ricordiamo che Sam Altman è anche la persona che ha detto che utilizza moltissimo l'intelligenza artificiale anche per crescere il suo proprio figlio. Ora, per parlare di questo evento e di quello che potrebbe significare, abbiamo chiamato un'esperta, Ivana Bartoletti, esperta internazionale di governance dell'intelligenza artificiale e diritti digitali, che lavora all'intersezione tra tecnologia, diritto ed etica ed è Global Chief Privacy and AI Governance Officer in una multinazionale tecnologica. Ivana Bartoletti, bentornata qui a Radio 3 Mondo.
3: Buongiorno, buongiorno.
0: Cominciamo dal capire cosa è successo, Ivana Bartoletti.
3: Sì, penso

0: sia molto importante essere chiari su quello che è successo. Cioè, praticamente quello che è successo è che un sistema agentico, appunto della compagnia di OpenAI di Sam Altman, durante un test interno sulle proprie capacità informatiche è uscito dall'ambiente isolato in cui doveva restare. Cosa ha fatto quindi? Questo sistema autonomamente ha individuato una vulnerabilità in un software di terze parti, in questo caso si tratta di Hugging Face, e ha ottenuto l'accesso a internet e poi ha scelto questo bersaglio esterno, Hugging Face, perché ha dedotto autonomamente che lì ci fosse il diciamo materiale utile per completare il compito. Quindi parliamo di 17.000 operazioni, si tratta di tentativi di sottrarre credenziali, accesso a dataset, esecuzione di codice da remoto. Quindi nessun attore malevolo umano, il sistema stava semplicemente perseguendo l'obiettivo che gli era stato assegnato. Allora dobbiamo essere chiari, perché è proprio lì il punto, cioè non è che l'AI sia ribellata, perché ho letto, ho sentito delle letture che secondo me sono un po' fuorvianti. Cioè l'AI ha fatto esattamente ciò per cui era stata istruita. Questo è il punto fondamentale, cioè trovare un modo per raggiungere l'obiettivo. Quello che non ha tenuto sono i limiti che avrebbero dovuto contenerla. Quindi non è che il modello non ha obbedito, cioè è l'opposto, il modello ha obbedito fin troppo bene.
1: E ha raggiunto il suo scopo, quindi la cosa per la quale era stato programmato. Ora ecco, questa è una riflessione molto interessante, Ivana Bartoletti, perché vediamo che lui, il modello, ha ragionato e ha raggiunto il proprio obiettivo. Forse alcune di queste interpretazioni vanno oltre quelle che diceva, no? Questo ha ragionato, quindi qual è il margine di ragionamento? Cioè c'è anche un pericolo che questo ragionamento possa andare oltre l'obiettivo che ha il modello e diventare quindi un'autonomia decisionale, a prescindere dagli ordini impartiti?
0: Dunque, il problema, il titolo, voglio dire, che ho letto spesso tra ieri e oggi, insomma sui giornali, su questo, è l'AI attacca da sola, no? Che è un po' quello che dicevi adesso. Cioè, però la lezione vera, secondo me, che va tratta da questo è, come al solito quando si parla di questi temi, un po' più noiosa, no? Nel senso che erano stati abbassati deliberatamente le protezioni, i guardrail, l'ambiente era isolato, l'accesso alla rete era limitato, ma questo contenimento non è bastato. Quindi il problema non è l'autonomia in sé, no? È che non sappiamo ancora società, no? Non sappiamo ancora costruire dei perimetri che sono in grado di reggere quando un sistema è capace anche di cercare le crepe, no? Dentro questi sistemi. Quindi la notizia di per sé non è che il sistema fosse capace e che il recinto che doveva contenere questo sistema non ha tenuto. Quindi alcuni dicono qui si tratta di uno spartiacque, ed è in fondo uno spartiacque, perché per anni abbiamo trascorso un sacco di tempo a discutere di capacità teoriche dell'intelligenza artificiale, ma qui c'è una prova vera, cioè si scopre una vulnerabilità, ci si adatta agli ostacoli, cambia la strategia e poi esecuzione. Quindi non è un sistema, non è un modello che genera testo, no? Cioè, quindi è un sistema che pianifica. Ma se pensiamo per esempio al panel scientifico, quello delle Nazioni Unite, no? Che lo aveva già detto due settimane fa a Ginevra, cioè aveva già detto non esiste alcuna garanzia tecnica che un sistema agentico segua le istruzioni che riceve. Cioè non è l'opinione di un critico, no? Lì sono stati 193 paesi che hanno detto esattamente questo, e ne abbiamo adesso avuto la prova. Ora, senza fare inutili allarmismi, perché questo è fondamentale, cioè ovviamente il rischio è la proliferazione, no? Perché capacità di questo tipo in mano a gruppi criminali poi possono essere veramente nocivi. Però c'è un rischio che secondo me è meno discusso, che è la velocità, no? Cioè un sistema del genere opera a velocità stratosferiche, velocità macchina. Qui stiamo parlando di 17.000 operazioni, e il problema vero è che nessun team di sicurezza, nessun team umano di sicurezza può reagire con quella cadenza. Quindi
1: 17.000 operazioni in quanto... finisca?
0: Sì, il che vuol dire che la difesa deve essere per forza automatizzata, perché non è possibile che un team umano reagisca allo stesso livello di velocità che abbiamo visto in questo attacco. Quindi la domanda diventa un'altra, diventa chi governa i sistemi che sono in grado di difenderci.
1: Ecco, allora innanzitutto 17.000 operazioni in quanto tempo, Ivana Bartoletti?
0: Ma sono stati rapidissimi, adesso il tempo esatto, ma sono stati rapidissimi il tempo che è durato questo attacco.
1: E lei ha detto prima erano state abbassate le forme di difesa, volontariamente o involontariamente? E perché nel caso?
0: No, il problema non è che adesso non è la questione non è il processo o la singola azienda, no? Però il tema è che questo episodio mostra delle cose secondo me inequivocabili, cioè che i permessi sono il perimetro essenziale. Io che mi occupo proprio di questi temi tutti i giorni nell'AI agentica, cioè con i sistemi agentici la domanda non è più cosa abbiamo chiesto di fare a questi sistemi, ma cosa questi sistemi sono in grado di fare, no? E chi ha definito questo confine? L'altro tema che è emerso chiaramente è che il contenimento, no, va testato in fondo come si testa un impianto di sicurezza nelle nostre case, cioè provando a romperlo. Non è che possiamo assumere che l'impianto regga, cioè dobbiamo pensare, provare a romperlo. E il terzo, secondo me, è la trasparenza. OpenAI sono stati bravi su questo, cioè hanno detto, ha pubblicato l'accaduto e questo va sicuramente riconosciuto, e ha anche definito però le informazioni preliminari, cioè mancano ancora il nome del secondo modello, il software, cioè quindi la responsabilità adesso non è semplicemente di aver dichiarato l'incidente, ma è quale di dire adesso rendiamo questo incidente verificabile, così possiamo come comunità internazionale capire come rispondere.
1: Ecco, c'è un altro dato che mi ha colpito anche leggendo la stampa, lei sicuramente può confutarlo o meno. L'AI Security Institute del Regno Unito ha affermato che i modelli sviluppati da OpenAI e Anthropic hanno tutti tentato di barare durante alcuni test. Di che test parliamo? E veramente hanno provato a barare nel senso che umano del termine?
0: No, si tratta di fenomeni tecnici ed in realtà non è che si tratta di badare, fanno quello per cui sono stati programmati, cioè anche lì dobbiamo stare attenti alla tecnologia. Quindi la lezione infatti viene proprio da questo, no? Cioè da cosa ha detto il Security Institute in UK, cioè che la sicurezza non è che si aggiunge alla fine ma va progettata dall'inizio, cioè, ed è un principio che diciamo non è pratica, no? Non è un principio e basta, cioè la distanza fra appunto come si fanno queste cose è esattamente la governance, che è esattamente quello che è fallito in questo caso specifico. Quindi cosa significa concretamente? Significa autonomia limitata, permessi minimi necessari al compito, autorizzazione umana obbligatoria per le azioni che sono irreversibili, la traceability, cioè la registrazione di ogni singola azione che viene fatta, perché poi se domani un sistema fa un danno, tu come azienda devi essere in grado di ricostruire tutto quello che è successo. Cioè, quindi sono condizioni essenziali, che sono condizioni di governance, e questo episodio ha messo in luce che abbiamo bisogno di governance più serie.
1: Certo, grazie Ivana Bartoletti, molto chiara. Ivana Bartoletti è un'esperta internazionale di governance dell'intelligenza artificiale e diritti digitali, lavora all'intersezione tra tecnologia, diritto ed etica ed è Global Chief Privacy e AI Governance Officer in una multinazionale tecnologica. Grazie per il suo intervento qui oggi in trasmissione.
0: Grazie a voi.
1: Vi ricordo che raccoglierà poi la staffetta Radio 3 Scienza, che in apertura parlerà di quello che è accaduto, ma anche del fatto che per ricucire la falla c'è stato bisogno delle AI cinesi. Quindi vi rimando all'ascolto di Radio 3 Scienza, che comincerà alle 11:30, e noi adesso andiamo nel lato militare dell'intelligenza artificiale.
2: Tantissime persone avranno usato strumenti di intelligenza artificiale per processare delle immagini, delle fotografie, magari identificare un soggetto, cambiare lo sfondo. Quella stessa tecnologia alla base di quella cosa, di un riconoscimento di un soggetto, object detection, è alla base di sistemi di targeting o di sistemi di sorveglianza. Assemblami un database fatto in questo modo con tutte queste persone e poi identificami i soggetti che devo bombardare. Te lo può fare, e in più puoi anche fare lo step successivo e dire e poi bombarda. Ma se l'intelligenza artificiale ti fornisce una quantità di obiettivi tali per cui devi dare sì o no in 20 secondi e tu non hai neanche visibilità su come l'intelligenza artificiale sia arrivata a sputarti fuori quell'obiettivo, allora capisci che la linea tra dove il sistema diventa autonomo e quanto effettivamente sia importante il tuo dire sì o no al target si confonde molto. Il cosiddetto human in the loop, l'umano che viene tenuto nel processo, è un modo facile di uscire da un problema molto più complesso.
1: La voce che abbiamo ascoltato è quella di un ingegnere della Big Tech, di una Big Tech che ha sede a Londra, tra i protagonisti nell'uso dell'intelligenza artificiale in ambito militare. La persona che parla fa parte del movimento internazionale No Tech for Apartheid, che riunisce molti lavoratori della tecnologia e promuove la necessità di una riflessione etica all'interno di queste multinazionali nell'uso di questi strumenti in ambito bellico. In questo estratto che abbiamo ascoltato si parla proprio di come la tendenza di applicazione dell'intelligenza artificiale in guerra stia progressivamente virando verso l'automazione, con la parte umana che ha un ruolo sempre più marginale nel processo decisionale. Lo abbiamo estratto, questo audio, dalla puntata Goodbye Human del Fattore Umano. Il Fattore Umano di quest'anno 2026 è il titolo della serie di puntate, sono impronte di guerra. La prima è andata in onda il 21 luglio, ma noi qui in studio abbiamo proprio uno degli autori di una puntata che invece andrà in onda ad agosto. Ed è Marco Della Monica, coautore di questa puntata Goodbye Human, insieme a Raffaella Marco e Irene Sicurella. Marco, benvenuto.
3: Grazie, grazie a tutti per l'invito.
1: Cominciamo da qualcosa detto nell'audio molto importante, il fattore temporale, poi spiegheremo cos'è No Tech for Apartheid e del tipo di opposizione che stanno portando avanti, però si concentrava molto sul fattore temporale di reazione. Ci puoi spiegare un po' in che contesto siamo?
3: Certo. Quello che in ambito bellico c'è un concetto che si chiama sensor to shooter. In pratica è il lasso di tempo che passa dal rilevamento di un obiettivo al momento in cui premo il grilletto o sgancio la bomba. In questo momento un lasso di tempo ideale che viene considerato è intorno ai 20 minuti dall'individuazione dell'obiettivo all'eliminazione dell'obiettivo. Quello che sta avvenendo adesso è una corsa a chiudere sempre di più questa finestra e passare da 20 minuti a 20 secondi. È, diciamo, un cambio di paradigma, perché quello che avviene è che, appunto, l'human in the loop, l'interazione dell'uomo all'interno di questo processo decisionale diventa sempre più marginale e si vira verso un'automazione spinta di questi strumenti, diciamo, che vengono utilizzati in ambito bellico, perché il concetto del tempo va anche incrociato con la quantità di obiettivi che vengono individuati. Fino al 2021-2022, ad esempio, era, per fare un esempio, l'esercito israeliano era in grado di individuare circa 50 obiettivi all'anno. E nel momento in cui è stato implementato uno dei primi sistemi di intelligenza artificiale, prima The Gospel e successivamente con Lavender, sono passati a individuarne 100 al giorno. Quindi è stato un cambio epocale. Una quantità tale di obiettivi e un processo decisionale che si va ad esprimere nell'arco di 20 secondi pone un problema di responsabilità, cioè come può una persona in quel lasso di tempo in cui deve decidere il grilletto rendersi conto se quell'obiettivo è effettivamente ciò che la macchina gli sta proponendo, soprattutto a chi attribuiamo quella responsabilità? La responsabilità è nella programmazione? È nell'operatore che preme il grilletto? È nel comandante che dà l'ordine? Queste sono tutta una serie di quesiti che sono aperti in questo momento, perché in questo momento la tecnologia sta andando molto più veloce di un quadro etico intorno a cui questi sistemi si stanno sviluppando, ed è una cosa che purtroppo abbiamo già visto in ambito di guerra, perché un altro aspetto fondamentale è anche la percentuale di accuratezza. In questo momento la percentuale di accuratezza, diciamo, a seconda dei sistemi varia tra il 75% e il 90%, no? Che, diciamo, da un punto di vista esterno può sembrare una percentuale molto alta. Il problema è che in quel 10% di errore ci sono, diciamo, delle vite umane, ed è quello che abbiamo visto anche, ad esempio, purtroppo pochi mesi fa in Iran. Cioè, in quel 10% c'è il famoso episodio della scuola, la scuola delle bambine, in cui diciamo, è stato oramai è stato reso pubblico che quello era stato un obiettivo individuato grazie all'uso di intelligenza artificiale, e che però si basava su su informazioni obsolete, no? Sappiamo che lì prima c'era un campo militare fino a oltre 10 anni fa, nessuno ha avuto il tempo e il modo di andare ad aggiornare quella tipologia dei dati, ed è avvenuto quello che è avvenuto, una tragedia. E quello che è stato detto, no? Queste cose succedevano anche prima, no? È la nebbia della guerra. Però non dimentichiamo che ad esempio questo episodio è avvenuto nelle prime 24 ore, no? Quindi non c'era nessuna nebbia della guerra, non si trattava di una fase concitata di botta e risposta, era un'operazione che era stata pianificata nell'arco di settimane se non di mesi, e nelle prime 24 ore viene commesso un errore così grave a causa di uno strumento che ha dimostrato una fallacia non indifferente.
1: Marco, tu parlavi di etica, di non abbiamo, sono tutte domande aperte, non c'è un codice di regolamentazione fino adesso, non è stato scritto, non è stato aggiornato, o se c'è, qual è chi lo ha scritto e quali sono le regole su cui si basa a oggi tutto questo?
3: No, le regole su cui si basa oggi tutto questo, diciamo che ci sono il codice che viene da un vecchio mondo, che però per il nuovo mondo, diciamo con i nuovi strumenti, non è stato ancora aggiornato. C'è una fase di dibattito. Noi siamo stati a Londra, dove abbiamo raccontato appunto sia la parte dei lavoratori, però siamo stati anche un po' dentro le università, abbiamo parlato con professori e professoresse che si occupano di etica all'interno dell'ambito digitale, il dibattito è aperto. Quello che è, diciamo, c'è un po' come problema è il farsi sentire da quali sono effettivamente i poteri e le stanze in cui queste decisioni vengono prese, perché insomma le immagini le abbiamo viste un po' tutti quanti, di come al G7 c'erano presenti Amodei e quant'altri, così come la famosa scena della cena alla Casa Bianca in cui c'erano tutti quanti, insomma, i padri delle varie intelligenze artificiali. Quindi il punto in questo momento è una questione di rapporti di forza, e in cui la tecnologia sta andando molto più veloce dell'etica. Non c'è il tempo appunto di scrivere un nuovo codice, anche perché le dinamiche in atto sono del tutto nuove e che però in parte già conosciamo. Cioè, quello che stiamo vedendo è la filosofia di base della Silicon Valley, cioè la filosofia della Silicon Valley è: entra in una stanza, rompi tutto, un sistema disruptive, e poi dopo metterai a posto. Ora, questo magari funziona in ambito civile, nello sviluppo di un'app per fare videogiochi o quant'altro. In ambito militare, rompi tutto vuol dire creare dei danni. E appunto quel sistema in cui si arrivano a soluzioni attraverso errori continui ha in ambito bellico un costo di vite umane enorme. Questa filosofia della Silicon Valley poi si va a incrociare anche ad un'altra componente, che è quello del venture capitalist. Prima di quello che stiamo vedendo, quello che succedeva era che i rapporti tra i governi, tra i dipartimenti di difesa e le aziende che si occupano di armamenti erano, diciamo, rapporti di forza abbastanza definiti, sempre un po' più a favore dei governi, ma comunque erano sviluppi che avvenivano nel corso di anni, se non di decenni. Cioè, per tirare fuori delle armi passano molto molto tempo. Il venture capitalist agisce in un altro modo, cioè le start-up, diciamo, che spingono fortemente sulla tecnologia, hanno dei processi in cui loro sanno che il 90% dei loro prodotti fallirà, solamente un 10% avrà successo. Per creare ricavi da quel 10% non hanno più il tempo di aspettare anni per vedere se quella cosa funziona o non funziona. Nel giro di 12-18 mesi gli investitori vogliono vedere se funziona e se quel tipo di applicativo riuscirà a generare dei ricavi. E quindi quello che serve sempre di più, e quello che stiamo vedendo, è che questi strumenti vengono lanciati in campi di battaglia sempre più spesso. Cioè, quello di cui hanno bisogno queste
1: sono sperimentazioni pratiche.
3: Esatto, hanno bisogno di conflitti, cioè sul campo, per vedere cosa funziona e come funziona. E però, diciamo, nel mentre ci sono parecchie vite umane che si perdono.
1: In seguito anche a tutto questo, noi abbiamo parlato qui delle varie forme anche di opposizione e di protesta contro l'IA che si stanno sviluppando nel mondo, dai anche famosi e ormai famigerati data center, l'inquinamento, l'ambiente, il surriscaldamento, alle proteste contro proprio questo eccessivo uso di tecnologie, proprio di chi non vuole più utilizzare le macchine. Poi c'è anche un altro tipo di protesta che voi avete documentato anche con delle storie, ovvero persone che hanno cominciato pensando di fare un lavoro e poi si sono ritrovate, o che sono arrivate con un sogno o con una volontà di utilizzare l'intelligenza artificiale e queste nuove tecnologie per alcuni scopi, e poi si sono ritrovate a fare altro, come anche per esempio l'ingegnera che abbiamo sentito all'inizio di questa parte della trasmissione. Ce ne puoi raccontare qualcuna, e cosa è successo a queste persone, che tipo di opposizione è?
3: Sì, diciamo, si è creato un vero e proprio movimento di resistenza interno. No Tech for Apartheid è un movimento internazionale che è nato nella Silicon Valley, però adesso è diffuso un po' in tutti i quartier generali sparsi per il mondo di queste big tech. Noi appunto siamo andati a Londra, dove c'è una situazione molto effervescente. Questo movimento raccoglie nel mondo centinaia in questo momento di lavoratori, ed è un movimento di resistenza interna perché la traiettoria tipica delle storie che abbiamo raccolto è di ragazzi molto giovani che sono entrati in queste big tech molto giovani, che hanno raggiunto anche livelli di stipendio soddisfacenti, molto soddisfacenti, e che hanno trovato applicazione in qualcosa che le appassionava fortemente. La ragazza che abbiamo ascoltato, ad esempio, era impegnata in sistemi di sviluppo di intelligenza artificiale in ambito ambientale, diciamo una questione che a lei stava molto a cuore, ma a lei è successa una cosa molto particolare, cioè che per un anno diciamo è andata in maternità, e nell'anno in cui lei è stata lontana dal lavoro, è uscita dal lavoro con un certo approccio del lavoro in cui lei era contenta, sentiva di fare qualcosa di concreto per migliorare il mondo, in quell'anno, con tutte le notizie che abbiamo visto, con le inchieste che sono venute fuori di come la sua compagnia fosse complice di quello che stava avvenendo sia in Palestina sia in Iran, ha aperto gli occhi del posto in cui si trovava, che anche se non ci lavorava direttamente allo sviluppo di quelle strumentazioni, ha sentito di non riuscire più a stare in quel contesto, e quindi lei, insieme a tanti suoi altri colleghi, hanno messo su una serie di iniziative interne all'azienda, stanno anche cercando di farsi riconoscere come sindacato. Però quello che abbiamo intercettato sono dei ragazzi che stanno all'interno di un dilemma etico, no? Io sto dentro questa azienda, provo a cambiare le cose, mi è completamente cambiata la visione, però ora provo a combatterlo oppure uscire. E noi abbiamo intercettato queste persone all'interno di questa dicotomia che sentono. Un altro ragazzo, un altro ingegnere, sempre di una big tech, ci ha raccontato di come quando lui era entrato nel 2016 era davvero entusiasta, lui ha davvero lavorato molto sullo sviluppo del linguaggio dei large language models, e lui è rimasto un entusiasta di tutto questo, però sente che è il momento di porsi questa domanda. È in quel momento lì in cui quello che sta facendo quanto migliorerà il mondo e quanto invece lo renderà un posto invivibile. E soprattutto quello che viene fuori è anche la delusione di questi ragazzi nei confronti delle aziende e dei CEO di queste aziende, perché in un certo senso anche il racconto, la narrazione che c'è intorno, cioè noi abbiamo visto come il fondatore di DeepMind ha vinto il premio Nobel, no, per l'applicazione dell'intelligenza artificiale nelle sequenze di DNA, nell'individuazione, no, di una determinata tipologia in medicina. E però poi da lì a passare a sviluppare strumenti di distruzione e di morte ha fatto aprire gli occhi a molte persone, e appunto hanno creato questo movimento. E quello che ci dicono è che noi non, cioè anche la ragazza ci raccontava, io anche quando stavo a casa non potevo non guardare le immagini di guerra. Avrei potuto spegnere tutto e isolarmi. Invece decide di stare dentro perché vuole prendere una decisione consapevole, una decisione che ancora non ha preso. Ancora non sa se continuerà o non continuerà. Infatti Goodbye Human, diciamo, ha un duplice significato il titolo che abbiamo, perché da un lato ci sono le cosiddette goodbye letters, cioè che sono le lettere in cui appunto si danno le dimissioni, e in cui questa ragazza ha già scritto la sua goodbye letters, ora deve solamente decidere se la spedirà o non la spedirà. E d'altra parte
1: una decisione minore.
3: e dall'altra parte goodbye human, perché appunto l'aspetto umano, la capacità umana di entrare nei processi decisionali si sta sempre più assottigliando.
1: Grazie a Marco Della Monica, coautore della puntata Goodbye Human della serie Il Fattore Umano, in seconda serata su Rai 3, in onda dallo scorso 21 luglio fino al 21 agosto. Sono tutti episodi che potrete ritrovare. Mentre questa puntata di oggi di Radio 3 Mondo si sta concludendo, vi ricordo che questa puntata nello specifico potete ritrovarla anche nella nostra playlist, dove abbiamo inserito tutte le varie puntate dedicate all'intelligenza artificiale, che trovate sul sito di Rai Play Sound. Si chiama Il Mondo dell'IA, E adesso lascio il microfono ai colleghi di Radio Trescenza che già si affacciano dal vetro. Da Giulia De Luca un saluto e un augurio di buona giornata. All'ascolto di Radio 3.

Avete presente quell'app con il simpatico gufetto verde che riesce a farvi sentire in colpa più della sveglia? Sì, sì, quella che vi applaude perché sapete dire la mela è sul tavolo e se saltate due giorni vi guarda con aria di rimprovero. Quella che ci fa sentire come se stessimo imparando una nuova lingua. Ma è davvero così?

0: Tutte le ricerche lo confermano, sapere bene molte lingue, impararle il prima possibile e con maggiore profondità è uno dei modi migliori per invecchiare meglio, per rallentare l'inevitabile deterioramento cognitivo che ci aspetta nella terza età. Ma tutti sappiamo bene quanto è dura imparare una lingua e ancora di più se siamo già adulti. Sono rari i casi di persone che dominano più di una lingua con scioltezza. Niente paura, ci dicono i creatori di app. Abbiamo inventato un'app che vi insegna in maniera divertente e giocosa una lingua. Basta collegarsi ogni giorno e fare esercizi sotto forma di gioco e presto guadagnerete molti punti e molte stelline. Ma impariamo davvero e in maniera significativa una lingua in questo modo? O è un'illusione? E voi ne usate di app come queste? Ci avete imparato qualcosa per parlare con i vostri amici internazionali? Scriveteci al 335 56 34296 e fateci sapere quali sono le vostre esperienze. Ma prima, riprendendo la palla da Radio Tremondo e da Giulia De Luca, vogliamo tornare a parlare della notizia del nuovo modello sperimentale di OpenAI, quella che tutti conosciamo come ChatGPT. Abbiamo sentito che è riuscito a uscire autonomamente dall'ambiente di prove in cui era confinato e ad accedere ai sistemi di Hugging Face, che è una piattaforma online per lo sviluppo e la condivisione di modelli di intelligenza artificiale, ed è riuscita a recuperare informazioni utili a superare un test senza essere stato esplicitamente istruito a farlo. Buongiorno Alessandro Armando.
1: Buongiorno.
0: Lei è il direttore del CINI Cyber Security National Lab ed è docente di ingegneria informatica all'Università di Genova, quindi la persona migliore per aiutarci un po' a capire che cosa è successo in questo episodio che è stato definito senza precedenti e che un po' paventa uno dei principali scenari proprio da film di fantascienza, direi, e ha riacceso il dibattito sui rischi dell'intelligenza artificiale e sul controllo. Ecco, questo episodio rappresenta davvero un salto di qualità dell'autonomia dell'intelligenza artificiale o è soprattutto il risultato di un test progettato proprio per spingere il modello ai suoi limiti?
1: Ah, come lei ha introdotto, il test dimostra una capacità veramente sorprendente. In ambito di ricerca, in realtà, questi tipi di comportamenti sorprendenti sono già stati manifestati, non sono in realtà particolarmente nuovi, però aver visto una inazione, aver visto gli effetti di questo comportamento in una situazione reale, peraltro ben controllata apparentemente da OpenAI, in modo tale che stava verificando la capacità di questi nuovi modelli nella scoperta di nuove vulnerabilità, adottando le precauzioni molto significative, peraltro, no? Questi modelli stavano operando in un ambiente confinato, una cosiddetta sandbox, teoricamente non sarebbe
0: dovuta poter uscire, no?
1: Esatto. Però il modello, nel tentativo di risolvere l'obiettivo dato, che era semplicemente di trovare una vulnerabilità in un sistema di test, ha trovato però più conveniente uscire da questa sandbox, da questo ambiente di test, e andare a accedere quindi alla rete, e nella rete è andato poi a trovare, a cercare in Hugging Face, dove ha fatto una congettura molto plausibile che si è rivelata vincente, che poteva Hugging Face possedere la soluzione già pronta per risolvere il problema che aveva doveva appunto risolvere.
0: Aveva ragione, sorprendente. In realtà. Aveva ragione.
1: La cosa è effettivamente sorprendente negli effetti, preoccupante peraltro perché Hugging Face non ha sfruttato i modelli presenti in Hugging Face, ma Hugging Face è un repository, un deposito di modelli di intelligenza artificiale, quindi in principio avrebbe potuto anche usare quelli. Se in Hugging Face non fosse intervenuta con il proprio team di sicurezza e la propria intelligenza artificiale a identificare questa intrusione, e direi dal punto di vista di ricerca estremamente interessante, dal punto di vista pratico
0: è
1: molto preoccupante.
0: Esatto, perché, o no, perché forse se è riuscita a fare questo vuol dire che qualsiasi limite che possiamo mettere all'intelligenza artificiale prima o poi lei riuscirà a superarlo, come poi peraltro succede anche fra gli esseri umani.
1: Allora, questo è un segnale, c'è da dire che nella fattispecie OpenAI aveva disabilitato i controlli proprio perché aveva riteneva di avere che le misure di sicurezza che aveva messo dispiegato fossero sufficienti, che quindi il modello di AI non sarebbe potuto uscire, però se fossero stati messi in funzione questi controlli probabilmente il modello non sarebbe uscito. Detto ciò, è chiaro che c'è stata una sottovalutazione del rischio e quindi chiaramente OpenAI sta rivedendo le procedure di valutazione dei propri modelli, però è chiaro, questo è un segnale molto forte, molto importante che la comunità di ricerca sta recependo e si sta adoperando per risolvere. Quello che è preoccupante è che questi modelli saranno sviluppati dagli agenti buoni, saranno dotati delle misure di controllo, nei cosiddetti guardrail, no? Che in qualche modo controlleranno che i modelli non vadano fuori strada. Però nella disposizione di agenti ostili chiaramente questi modelli possono avere un effetto particolarmente nefasto. Quindi dal punto di vista di chi deve difendere le infrastrutture informatiche, questo è un segnale molto preoccupante. Stiamo passando da uno scenario dove noi abbiamo sviluppato la cyber security avendo in mente che l'attaccante fosse un umano, ha uno scenario dove adesso l'attaccante potrà essere sì magari un umano, ma che avrà a disposizione modelli di intelligenza artificiale molto, molto efficaci, con una capacità di attacco veramente superiore. Quindi la preoccupazione è al lato della difesa, che dobbiamo elevare ulteriormente le capacità di difesa nelle nostre infrastrutture.
0: Abbiamo sentito che ci sono volute delle intelligenze artificiali cinesi per tappare la falla. Che cosa ci dice questo sugli equilibri internazionali rispetto alla gestione dell'intelligenza artificiale? E soprattutto, siamo davvero in grado di controllare questi sistemi o questi scenari, appunto, da science fiction, da fantascienza, in cui l'intelligenza artificiale in qualche modo prende il sopravvento o comunque supera i limiti che le mettiamo, è realista?
1: Sugli scenari geopolitici il problema è sotto gli occhi di tutti, c'è una vera e propria competizione in atto per la supremazia del controllo di questa tecnologia. Si stanno usando approcci anche diversi, la Cina sta spingendo verso lo sviluppo e la messa a disposizione di questi modelli cosiddetti open source, quindi che vengono anche condivisi con il resto della comunità. È molto utile dal punto di vista della ricerca, perché consente ai ricercatori di usare questi modelli in maniera aperta. Rappresenta anche una minaccia, perché questi modelli poi possono essere utilizzati per scopi non necessariamente benevoli. Il modello invece statunitense, dove i modelli vengono sviluppati da queste grandi corporazioni e vengono tenuti chiusi, col vantaggio che però vengono idealmente controllati, a parte il caso però che considero più un incidente isolato per quanto riguarda OpenAI, che è un problema sistemico. Quindi abbiamo due modelli diversi e una competizione molto serrata che sta avvenendo. Questo più o meno è lo scenario a cui stiamo assistendo. L'Italia e l'Europa non deve semplicemente limitarsi a fare da spettatore in questo momento. Abbiamo grosse competenze, grandi competenze a livello di ricerca e capacità di innovazione in questo settore. Probabilmente non saremo in condizione di competere sulla produzione di nuovi modelli, ma certamente sull'utilizzo di questi modelli in questo contesto, in quello della cyber security, l'Italia può fare molto e sta facendo molto.
0: Un'ultima domanda al volo. Ecco, lei ha citato appunto le grandi corporation americane. Sappiamo che è in corso una grande battaglia soprattutto fra Anthropic, che sono quelli che hanno creato Claude, e OpenAI, appunto, che sono i creatori di ChatGPT. Ecco, il fatto che OpenAI abbia reso nota questa notizia è legato a questa competizione? Se no, perché, che interesse hanno avuto nel rendere nota con tanto clamore questa notizia?
1: Beh, innanzitutto la notizia era, è uscita dal loro perimetro, perché Hugging Face era già al corrente del problema nel momento che OpenAI li ha contattati. Quindi era difficile a quel punto contenere l'informazione. Detto ciò, l'approccio alla gestione degli incidenti è quello è di apertura, mediamente anche per il danno d'immagine a fronte di un incidente non gestito in maniera opportuna sarebbe veramente enorme, sarebbe certamente superiore a quello che è avvenuto in questo momento, che tutto sommato OpenAI, mostrando anche trasparenza, ha dimostrato anche di tenere a cuore la sicurezza dei propri modelli e di lavorarci a migliorarla.
0: Grazie Alessandro Armando, direttore del CINI Cyber Security National Lab e docente di ingegneria informatica all'Università di Genova, per averci un po' aiutato a chiarire questo tema, di cui certamente torneremo a parlare. Ma ora, senza allontanarci troppo dall'intelligenza artificiale, vedrete, riprendiamo in mano il telefono, per così dire, cerchiamo di capire se l'app divertente che ci dice che ci farà imparare una nuova lingua davvero funziona. Diteci se a voi funziona al 335 56 34 296.

0: E molti ascoltatori e ascoltatrici qui a Radio 3 Scienza ci stanno già mandando messaggi al 335-56-34296 dicendoci: ma che dite? Duolingo, faremo solo questa volta il nome di quest'app, perché ce ne sono molte, in realtà non funziona. Buongiorno Cristiana Cervini.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Docente di didattica delle lingue moderne all'Università di Bologna, quindi la persona migliore per aiutarci un po' a capire se questo tipo di app funzionano. Per esempio questa app, di cui non ripeteremo più il nome, nella sua pagina dice: utilizziamo un metodo che unisce approccio scientifico e contenuti divertenti per insegnare efficacemente le lingue tramite la lettura, l'ascolto, la scrittura e la conversazione. Quindi un approccio basato sulla ricerca scientifica, che è anche motivante, dice: con un approccio ludico, sfide divertenti e simpatici promemoria della nostra mascotte Duo, il gufo, imparare le lingue sarà un gioco da ragazzi. E infine anche personalizzato, perché non ci facciamo mancare niente. E dicono: combinando il meglio dell'intelligenza artificiale, qui torniamo appunto a parlare di intelligenza artificiale, e delle scienze linguistiche, le nostre lezioni si adattano perfettamente al tuo livello e ritmo di apprendimento. Insomma, un miracolo.
1: Ecco, infatti. Sì, forse dobbiamo un attimo relativizzare, no? Nel senso che diventa comunque difficile generalizzare. Mi verrebbe da dire che senz'altro, allora, intanto dipende dal tipo di app. Queste caratteristiche che sono state descritte accomunano diverse app, forse non tutte, ma soprattutto dipende anche dagli obiettivi, cioè che cosa come noi concepiamo l'apprendimento linguistico e soprattutto chi usa l'app, no? Cioè ciascuno di noi ha degli stili diversi di apprendimento, delle preferenze. Diciamo che senz'altro alcuni vantaggi io personalmente li vedo, nel senso che, per esempio, anche in termini di accesso a una determinata lingua, ci sono lingue che magari insomma, per le quali diventa magari difficile trovare un corso, no, vicino a casa, o ci sono lingue a minore diffusione o anche rare, e diciamo che queste app di norma offrono anche l'opportunità di accedere magari ai primi livelli di alcune lingue più particolari. Non so, se volessi fare un corso di ungherese, di gaelico, di rumeno, di swahili, insomma, giusto per menzionarne alcune, questo potrebbe essere un modo.
0: E magari non troviamo, come dice lei, un corso sotto casa, no? E questo può essere un modo per introdurci.
1: Infatti, e poi sono anche in qualche modo flessibili nell'uso, nel senso che magari sto facendo, non so, la fila alla posta, o sono in treno e voglio dedicare parte del mio tempo, tra virgolette, libero, o dove mi sto annoiando, e ad accedere ad alcuni contenuti.
0: Ecco,
1: quando anche un aspetto di solito. Sì,
0: no, prego, scusi.
1: No, dicevo, l'altra cosa che di norma piace è che appunto puntano su questo aspetto ludico, no? Che noi chiamiamo gamification, quindi cercano di proporre delle sfide giornaliere, cercano di proporre un meccanismo di punteggi, eccetera. Certo che a volte mi pare che veicolino un po' una visione riduttiva dell'apprendimento linguistico, un po' semplicistico, cioè si basano magari sulla ripetizione di parole, sulla ripetizione di strutture grammaticali, sull'imitazione, che è un approccio un po' desueto, no? Quindi, se forse vogliamo concepire comunque la lingua come entrare in contatto con la cultura altrui, interagire con gli altri, comunicare in un modo un po' più incarnato anche, diciamo, ecco che forse le app possono diventare noiose.
0: Ecco, Cristiana Cervini, le propongo alcuni messaggi dei nostri ascoltatori, perché appunto, invece, visto che sono 133 milioni le persone che lo utilizzano, 52 milioni ogni giorno, quindi anche fra i nostri ascoltatori qui di Radio 3 ce ne sono molti. Le leggo per esempio il messaggio di Norbert, che dice: ho 70 anni, attualmente studio lo spagnolo e va abbastanza bene, con calma. Avevo provato il giapponese, ma a un certo punto ho rinunciato, non tanto per la lingua ma per la scrittura, molto più difficile da memorizzare. Oppure per esempio Elena ci dice: insegno italiano a stranieri e qualche mese fa mi è arrivata una ragazza turca che aveva imparato l'italiano tramite una nota app. È stato il caso interessante, avevo una competenza A2, con poche competenze metalinguistiche, conoscenza della grammatica, ma ottime conoscenze lessicali, con espressione ad alta frequenza nel parlato e capacità di comprensione orale ottima. È stato un po' difficile aiutarla a sistematizzare le strutture morfosintattiche, ma l'ho invidiata perché avevo provato a imparare l'arabo con la stessa app, ci dice Elena. E infine, sto utilizzando Duolingo giornalmente da più di un anno per l'apprendimento dell'inglese, con un esercizio che va dai 15 minuti a un'ora. Il mio lessico si sta ampliando e lo sforzo di memoria credo che sia un buon contenimento dell'invecchiamento, perché io ho 74 anni. La capacità di conversare non viene però incrementata e questo è un limite della piattaforma. Mi sembra, Cristina Cervini, che i nostri ascoltatori c'entrano esattamente il punto, no?
1: Mi sembra proprio di sì, nel senso che in questi commenti notiamo proprio delle preferenze, quindi ciascuno di loro ha espresso la preferenza per alcune parti della competenza, diciamo, comunicativa. Però, se ho capito bene, nel terzo commento appunto si rilevava il fatto che manca un po' la possibilità di interagire con gli altri. Alcune app propongono anche la possibilità di dialogare, non tutte, poi dipende chiaramente se si accede al primo livello di fruizione gratuita oppure se si prosegue con gli step, diciamo, successivi. Io, diciamo, credo che come ogni dispositivo tecnologico, se se ne fa un buon uso e soprattutto se non si considera come unica risorsa, no? Cioè si possono considerare come una risorsa insieme ad altre risorse, quindi si parla spesso di blended learning, cioè di modalità ibride nell'apprendimento. Ecco che una app può diventare magari una parte di questa di questo processo, di questo percorso. Poi certo che si troverà l'occasione invece per approfondire altri aspetti culturali o per approfondire magari anche delle competenze trasversali, no? Cioè le cosiddette soft skills che riguardano più la parte empatica dell'interazione in lingua con gli certo. altri, oppure della parte di comprensione interculturale, ecco che non sono sicura che tutte le app valorizzino, no? questa componente specifica.
0: Senta, continuano ad arrivarci così tanti messaggi, ne citiamo qualcun altro. Per esempio c'è un ascoltatore o ascoltatrice, dice: ho provato Duolingo per l'arabo, di cui avevo già un po' di basi, può funzionare per la parte di lessico perché comunque aiuta visivamente, in particolare per una lingua come l'arabo che ha caratteri diversi dai nostri. Oppure uso un'app per imparare le lingue e ho visto che per il francese, che conoscevo già, è stato un buon ripasso e risveglio di pronuncia, per lo spagnolo, che non conoscevo, è stato un buon avvio e sono riuscita a sostenere delle brevi conversazioni, dice Elide. Certo, lo spagnolo e il francese sono lingue più accessibili, no, per noi. Poi dice un insegnante di lingua thailandese a Ca' Foscari, dice: le app aiutano a ripassare un po' di vocabolario, ma non possono assolutamente sostituire lo studio in senso classico, ci dice appunto Sara da Milano. Ho provato l'app con il gufo verde per ripassare l'esperanto, l'ho trovato noiosissimo e poco efficace, eppure una lingua talmente semplice che davvero si riesce a impararla in autonomia, ma non con tutta quella ludicizzazione, mi piace questa traduzione del gamification, esasperata. E infine, e qui è un punto, una domanda che mi piacerebbe rivolgere a lei, che è un po' più generale, dice un ascoltatore o ascoltatrice: la gamification sta entrando come tecnica didattica per motivare gli studenti nelle nostre scuole. Io sono anch'io sono un docente, anche se non in Italia, e effettivamente la gamification è uno dei punti, diciamo, più discussi nel mondo della didattica. Sì. Lei che ne pensa?
1: Ma allora io, cioè, in generale diciamo che gli approcci ludici si usano, ci sono un po' di mode secondo me, nel senso che gli approcci ludici si usano veramente da moltissimi anni. Nella parte della letteratura scientifica e autodidattica più recente si valorizzano gli approcci ludici, perché comunque, diciamo, non serve essere degli scienziati per capire che si impara meglio se ci divertiamo, se stiamo bene. Quindi sono degli approcci motivazionali dove si inseriscono delle attività più leggere, più divertenti, anche che magari possono favorire la collaborazione tra gli studenti. È un po' un modo per uscire dalla didattica, diciamo, tradizionale, che vedeva per esempio l'insegnamento della lingua attraverso l'apprendimento solo di regole grammaticali, no? Una volta, nella concezione della didattica della lingua tradizionale, si prendeva il libro di grammatica,
0: la grammatica
1: si
0: era il
1: regole.
0: Centro di tutto.
1: il centro di tutto. E dopo dicevamo, ma è queste però dopo non sanno parlare, e ci credo che non sanno parlare, perché se pensiamo che imparare una lingua sia solo studiare la grammatica è importantissima, no? Ci dà gli strumenti per organizzare il nostro pensiero. Però non so, è come dire voglio imparare a nuotare leggendo un manuale sugli stili del nuoto, ecco che non si fa così, quindi gli approcci ludici dal mio punto di vista rientrano un po' in quelle sfaccettature, no? Degli approcci più comunicativi, più collaborativi, che cercano appunto di spronare le persone, gli studenti, le studentesse a interagire, a essere motivati.
0: Certo, quindi ovviamente anche in questo caso, come in tutte le cose, no? Come lei diceva all'inizio, c'è sicuramente del buono e poi ci sono anche altre cose, ecco, non possiamo semplificare l'apprendimento di una lingua.
1: Ma certo, ma anche perché ci sono per esempio persone che amano molto i videogiochi, no? Quindi certo. Che molti studentesse mi dicono, ma io attraverso l'interazione con un videogioco ho imparato tutta una serie di cose, non solo linguistiche, ma anche di strategie, ma anche di appunto sì, di strategie eccetera. E magari altre persone invece in vita loro non hanno mai interagito con un videogioco perché non rientra nelle loro preferenze personali, quindi dobbiamo veramente cercare di non generalizzare. Io penso che sia un'ottima cosa che esistano dei dispositivi tecnologici fruibili, per esempio dagli smartphone, come le app per l'apprendimento linguistico, però ho difficoltà a dire sono assolutamente utili, necessarie, oppure assolutamente non portano vantaggi. Ecco, portano vantaggi per una serie di cose.
0: Su alcuni quindi aspetti, diciamo, no? Su alcuni aspetti sono certamente utili.
1: Certamente utili, meno male che ci sono, senz'altro. Poi ci sono anche app molto diverse rispetto a quelle che abbiamo menzionato. Per esempio, negli ultimi anni si è lavorato anche alla progettazione di app, per esempio, geolocalizzate in alcune città, in alcuni territori, che cercano di sperimentare, per esempio, l'apprendimento saliente, no? Quindi collegato magari ad un luogo culturale. Non so, sto visitando un museo oppure sto visitando una città e attraverso l'app accedo a dei contenuti linguistico culturali e li imparo in modo più significativo, no? Perché è utile a quell'esperienza che sto vivendo. Ed ecco che lì dopo la lingua assume una dimensione più complessa, no?
0: Certo,
1: più,
0: lei più ha proprio lavorato, possiamo citarle, no? Ha proprio lavorato su alcune di queste app.
1: Non volevo fare delle pubblicità specifiche. Però.
0: Una è proprio sulla città di Forlì, no?
1: Sì, abbiamo lavorato alcuni anni fa su questa app che si chiama Forliviamo, da un'idea che era stata sviluppata precedentemente all'interno di un altro progetto, per un'app che invece era stata sviluppata sulla città di Bologna e che si chiamava Union, quindi ecco, menzioniamo tutte e due. E sì, è molto significativa questa app. Adesso io parlo dell'esperienza più recente di Forliviamo, si rivolge agli studenti internazionali che devono imparare, cioè che vogliono imparare l'italiano come lingua seconda e magari hanno o delle esperienze di mobilità breve o anche di mobilità più lunga di alcuni mesi e hanno magari tutta una serie di difficoltà nel capire, no, alcune consuetudini, alcune convenzioni linguistico-culturali in Italia e in questo caso specifico nella città di Forlì, e l'app vuole proprio facilitare, ecco, questo processo di inclusione nel territorio.
0: Quindi,
1: però non è che diamo solo l'app, cioè poi gli studenti frequentano anche i corsi.
0: Anche i corsi, certo.
1: Con i docenti, certo, certo.
0: Quindi i docenti ci vogliono, no? Anche l'intelligenza artificiale che riesca a personalizzare l'interazione o comunque analizzare la nostra pronuncia, comunque non toglierà il lavoro agli insegnanti.
1: Ma diciamo che a me pare anche poi abbastanza scontato che dietro a questi dispositivi ci siano dei docenti, ci sono dei ricercatori, ci sono delle teste che li progettano, che li scrivono e che cercano di capire quali contenuti siano più adatti, più motivanti, quindi mi sembra che insomma possiamo considerare queste tecnologie, questi dispositivi come degli alleati, non dei concorrenti.
0: Sì.
1: Il mio punto di vista è questo, ecco.
0: Certo, come in tutte le cose, no? Ecco, a me un aspetto che un po' forse preoccupa, e capisco da quello che lei racconta e anche da queste app su cui lei ha lavorato, che sono così situate, localizzate in un posto concreto, ecco, a me preoccupa l'idea che forse se trasmettiamo questa semplicità nell'apprendimento di una lingua, che appunto abbiamo visto non è così, però se trasmettiamo quest'idea che in fondo tra l'app del nostro telefono e l'intelligenza artificiale in fondo non c'è più bisogno di imparare una lingua, ecco, questa facilità di accesso alle traduzioni può abbattere la curiosità di imparare e capire un'altra lingua?
1: È una domanda, sì, allora è una domanda che ci stiamo veramente, cioè che un po' la nostra comunità scientifica di docenti di lingue si sta ponendo chiaramente. È ovvio che a livello, se consideriamo la questione ad un livello forse diciamo superficiale o di, non so, spendibilità immediata dell'informazione, ovvio che magari si può pensare vabbè, ma ci sono i traduttori automatici, allora perché dovrei studiare le lingue, ok? Però mi sembra che sia un po' un approccio un po' semplicistico, perché per l'esperienza personale che ho, chi si approccia allo studio di una nuova lingua si approccia per delle motivazioni che non sono solo così strumentali, no? Cioè certo. Si approccia allo studio della lingua perché è interessato veramente alla comunicazione con gli altri, è interessato agli aspetti culturali ed è anche interessato a delle dimensioni un po' identitarie, no? Cioè ciascuno di noi ha dei repertori linguistici plurali, cioè difficilmente sappiamo solo l'italiano, magari sappiamo il dialetto, magari a scuola abbiamo studiato altre due lingue, poi magari abbiamo un interesse per il cinema o per la letteratura di un'altra lingua. Quindi diciamo che secondo me questa dimensione culturale globale rimane di fondo sempre molto, molto presente. L'altro aspetto, è vero che con un traduttore automatico possiamo, e mi è capitato personalmente, ho visitato la mostra Graphic Japan a Bologna, che c'è stata alcuni mesi fa, e c'erano moltissime stampe diciamo pubblicitarie con parole in giapponese, e attraverso un'app che avevo sul mio smartphone
0: però
1: ho tradotto. E questo però che cosa ha suscitato? Ha suscitato una maggiore curiosità verso quella lingua e cultura, quindi mi ha consentito un contatto, un accesso immediato, però poi da lì è scaturita una voglia di approfondimento.
0: Una nuova curiosità, una nuova voglia di approfondimento, non perdetelo ascoltatrici e ascoltatori, grazie.
1: Pubblicitare con parole in giapponese attraverso
0: l'app
1: che avevo sul mio smartphone.
0: Però
1: ho tradotto. E questo però che cosa ha suscitato? Ha suscitato una maggiore curiosità verso quella lingua e cultura, quindi mi ha consentito un contatto, un accesso immediato, però poi da lì è scaturita una voglia di approfondimento.
0: Una nuova curiosità, una nuova voglia di approfondimento, non perdetelo ascoltatrici e ascoltatori, grazie Cristiana Cervini, docente di didattica delle lingue moderne all'Università di Bologna.

0: Tre Scienza in regia. Oggi ringraziamo Davide Gabrielli, in redazione Francesca Buoninconti e Ilaria Stoppa. Radio Tre Scienza vi saluta e passa la parola ai concerti del mattino.
1: Ore 12.

0: Rai Radio 3.
1: Buongiorno da Renata Scognamiglio, bentrovate e bentrovati all'ascolto di Radio 3, in particolare del concerto del mattino a cura di Giovanna Natalini, alla postazione di tecnica, la console. Adesso Fabio Zampa sta prendendo il posto di Davide Gabrielli, in regia c'è Giorgia Franceschi e 335-5634-296 il nostro numero di telefono per messaggi e WhatsApp. Un bellissimo concerto schubertiano è quello che vi proponiamo oggi, che è stato registrato durante la Schubertiade di Hohenems, questo bellissimo 2026, questo bellissimo festival che si svolge fra Schwarzenberg e appunto Hohenems. Protagonista una formazione quartettistica di grande rilievo, ovvero il Mandelring Quartet, una formazione dalla carriera più che quarantennale, perché è stato fondato nel 1983. I componenti sono 3 su 4, diciamo, della stessa famiglia, ovvero Sebastian Nannet e Bernhard Schmidt, rispettivamente violino primo, violino secondo e violoncello. A loro si unisce la viola di Andreas Wilvol, e ha una grandissima omogeneità di suono, una profondità interpretativa che apprezzerete in particolare, immagino, nel quartetto per archi numero 14 in re minore Deutsch 810, La morte e la fanciulla di Franz Schubert, che è un po' il cuore di questo programma. Ma il programma si apre con il quartetto per archi numero 12 in do minore Deutsch 703, che in realtà è un movimento di quartetto, Quartett Satz, perché soltanto il primo movimento, Allegro assai, fu portato a termine dal compositore. Soltanto due note ancora sugli interpreti che ascolteremo: è la vittoria, ricordo, del concorso Erde di Monaco, il concorso di Evian, anche il premio Paolo Borciani, e il fatto anche che hanno un loro festival, appunto Lambacher Musikfest. Perché è interessante l'accostamento che ci propongono? Perché il movimento di quartetto Deutsch 703 in do minore, oltre a essere appunto una delle non poche incompiute che costellano il laboratorio compositivo schubertiano all'inizio degli anni 20, la più famosa evidentemente la sinfonia in si minore Deutsch 759, appunto la cosiddetta incompiuta, questo quartetto rappresenta un momento sperimentale, un momento di passaggio fra l'eredità dei quartetti giovanili, anzi potremmo dire adolescenziali, di uno Schubert che comincia a comporre quartetti ispirandosi a Beethoven, in qualche modo mettendo alla prova la propria padronanza della forma quartettistica all'età di 16 anni nel 1813, ci ritorna nel 1820 evidentemente per scrivere questo Allegro assai, abbozzare circa 41 battute del secondo movimento, lascia tutto incompiuto e poi ritorna a questa forma nel 1824 con i quartetti della maturità, fra cui il quartetto La morte e la fanciulla. E per il grande contrasto anche espressivo fra i materiali drammatici di questo Allegro assai, in qualche modo questo movimento di quartetto Deutsch 703 è stata visto come un'anticipazione visionaria dello svolgimento visionario della forma sonata, con questo contrasto fra un motivo oscuro, minaccioso, e un motivo assolutamente lirico, e una rielaborazione anche

abbastanza originale del rapporto fra questi due materiali e le atmosfere appunto che troveremo nel quartetto La morte e la fanciulla, di cui parleremo più avanti. Ma ascoltiamo questo Allegro assai, questo movimento di quartetto in do minore, Deutsch 703 di Franz Schubert, nell'interpretazione del Mandelring Quartet, e sono circa 9 minuti. Buon ascolto.

Applausi per il Mandelring Quartet, Sebastian Schmidt violino, Nanette Schmidt violino, Andreas Wilwol viola e Bernhard Schmidt violoncello in questo quartet Saz, allegro assai, questo unico movimento completato di questo quartetto per archi numero 12 in do minore, Deutsch 703 di Franz Schubert, una interpretazione registrata il 30 aprile scorso nella sala Marcus Sitticus a Hohenems, Austria, durante la edizione 2026 della Schubertiade. Vide la luce soltanto nel 1870 dal punto di vista editoriale, questo movimento per l'integrità di questo, per l'integrità in realtà incompiuta di questo quartetto, quindi anche con le 41 battute dell'andante si aspetterà ancora di più, ma appunto almeno nel 1897 con l'edizione delle opere di Schubert, però Johannes Brahms, che faceva parte appunto del comitato editoriale di queste opere, riconobbe in questo lavoro un vero e proprio capolavoro incompiuto, l'abbiamo sentito, per questo senso drammatico di accumulazione, per questo impulso motorio che troveremo nel quartetto La morte e la fanciulla, per la capacità di Schubert di gestire le masse sonore pure appunto nella struttura del quartetto d'archi, e per questo contrasto così drammatico di luci e ombre nelle texture del quartetto. Siamo nel 1824 con il quartetto per archi numero 14 in minore, Deutsch 810, La morte e la fanciulla. Anche questo lavoro in realtà fu pubblicato soltanto postumo nel 1831. Una prima esecuzione si ebbe, ma si trattò di una prima esecuzione privata nel 1826, e il nome La morte e la fanciulla è dovuto a un imprestito tematico da parte di Schubert, perché il tema del secondo movimento andante con moto, che viene sottoposto a 5 variazioni, altro non è che il tema di un, o meglio la parte iniziale del tema di un lead, appunto La morte e la fanciulla, su testo di Matthias Claudius, che Schubert aveva scritto nel 1817. E parlavamo prima di gestione sapiente delle masse sonore, lo verificheremo all'ascolto dell'inizio drammatico appunto dell'allegro che apre il quartetto La morte e la fanciulla, in cui appunto c'è questo tema assolutamente icastico, che però viene appunto contraltato a un secondo tema svolto per terze dal carattere assolutamente gioviale, un'articolatissima elaborazione nello sviluppo. Lo scherzo allegro molto è un movimento dal carattere incombente che prepara la danse macabre del presto prestissimo con cui si conclude questo quartetto, e che elabora formalmente le forme della tradizione, la forma sonata, il rondò, quindi diciamo una sperimentazione anche dal punto di vista formale oltre che sonora. È il quartetto per archi numero 14 in re minore, Deutsch 810, La morte e la fanciulla di Franz Schubert, il Mandelring Quartet, per una durata di circa 42 minuti.

Il quartetto Mandel Ring, ovvero Sebastian Schmidt, violino, Nanette Schmidt, violino, Andreas Wilpol, viola e Bernhard Schmidt, violoncello, era il quartetto per archi numero 14 in re minore Deutsch 810, La morte e la fanciulla di Franz Schubert, per questo programma monografico del... Il quartetto Mandel Ring, ovvero Sebastian Schmidt, violino, Nanette Schmidt, violino, Andreas Wilpol, viola e Bernhard Schmidt, violoncello, era il quartetto per archi numero 14 in re minore Deutsch 810, La morte e la fanciulla di Franz Schubert, per questo programma monografico della Schubertiade di Schwarzenberg. Buona giornata, Renata Scognamiglio.

0: Il sabato e la domenica, dalle 15 alle 18, Mondi Sommersi. Con i festival estivi, i maestri della comicità, la musica e il teatro, materiali d'archivio e le notizie della settimana. Pantagruel, il magazine del fine settimana nell'estate di Radio 3.
1: Suona Luna.
2: La canzone è pericolosa, con Nicola Piovani e Valentina Lo Surdo. Regia e cura di Federico Vizzaccaro con Filippo Travaglio.
0: Questa puntata è andata in onda il 29 agosto 2018.
3: Buongiorno, la canzone è pericolosa. Questa è la trasmissione che vi sta per fare compagnia, per tenere compagnia insieme a Valentina Lo Surdo. C'è naturalmente Nicola Piovani, protagonista.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
3: Di questa passeggiata personale nella forma canzone. Che cosa ci proponi oggi, Nicola?
4: Ieri abbiamo fatto una puntata tutta sulla malinconia e ci avviciniamo per gradi all'allegria e oggi parliamo della nostalgia, però parliamo di una cosa anche molto bella, la canzone dialettale italiana, l'importanza del suono di un dialetto dentro una canzone.
3: Per cui è lecito provare anche un po' di nostalgia, visto che queste canzoni non vanno più tanto di moda.
4: Ma la nostalgia è un sentimento lecito, però non... il pericolo è che diventi poi una forma di lettura del presente, si vede il presente come mancanza di qualcosa del passato e in quel senso allora diventa proprio canaglia, ti taglia le gambe. Invece conoscere bene il passato serve per guardare avanti, è una forma anche di spinta per il futuro, conoscere il passato, conoscere la tradizione. Edoardo diceva che la tradizione è come un trampolino di tuffo, tanto più affondi bene nelle radici nel passato, tanto più salterai in avanti per inventare il futuro. Quindi la nostalgia, se usata bene, dà una forza enorme, anche se c'è qualcuno che, come sai, dice che la nostalgia non è più quella di una volta.
3: E cosa hai immaginato per iniziare questa passeggiata nella nostalgia e anche appunto nella musicalità dei dialetti?
4: Ma nelle canzoni dialettali italiane uno dei temi dominanti era l'emigrazione, gli italiani emigravano e quindi c'è un grande repertorio di canzoni dolorose dell'emigrazione, cioè di qualcuno che sta lontano e ha nostalgia più che legittima della propria terra. Naturalmente partiamo da Napoli, che è sempre un bel partire da Napoli, soprattutto per quanto riguarda la canzone. La canzone napoletana ha una fisionomia talmente potente, talmente grandiosa, che io posso azzardare che sia una delle prime tradizioni del pianeta, anche se poi non le conosco tutte, quindi, però ha una potenza enorme, e soltanto che quando io mi raduno con gli amici appassionati e suoniamo, cantiamo, accendiamo, guardiamo con i libretti, eccetera, certe volte faccio uno scherzo, mi siedo al pianoforte e suono questo pezzo di canzone napoletana.

0: Ecco, a questo punto chiedo, ma come non la conoscete? C'è un po' di perplessità.
1: C'è chi ci prova però magari, ecco, ad
0: Sì, che se no,
1: azzardare.
0: forse no, forse no. E poi in realtà è un pezzo di Chopin. Questo per far capire quanta vicinanza ci sia fra la musica di Chopin e le canzoni napoletane. Adesso no, c'è questa mazurka, ma ce ne stanno tantissime ballate notturne che hanno dei temi che sarebbero perfetti dentro.

0: Una canzone
1: Ma
0: napoletana.
1: perché, Nicola, che cosa, cos'è questa alchimia che rende Chopin, quindi il grande nord della Polonia, di comunque ascendenza francese, vicina alla calda Napoli?
0: Ci sono due interpretazioni diverse che forse si possono integrare. Una è che il sentimento di struggimento polacco ha qualche cosa di affine al sentimento popolare di struggimento napoletano, ma ce n'è un'altra che mi è venuta in mente che forse è ancora più plausibile. La canzone napoletana non era una canzone di cantautori, era una canzone d'autori. I musicisti erano dei grandi musicisti diplomati in composizione, in direzione d'orchestra. Gli autori dei testi erano dei poeti che facevano proprio il mestiere del poeta e venivano cantate da grandi voci, quindi quello che noi abbiamo riunificato nel cantautore, uno che scrive il testo, scrive la musica e poi la esegue, a Roma si direbbe se la suona e se la canta, e invece lì era scomporato in tre attività molto molto professionali. È probabilissimo che gli autori delle canzoni napoletane conoscessero benissimo Chopin. Cioè, quasi tutti diplomati in pianoforte, chi non conosce Chopin, chi non conosce i notturni, chi non conosce questa mazurka. Quindi questa potrebbe essere un'altra porta di ingresso, che, per cui è la musica di Chopin che è entrata dentro lo spirito delle canzoni napoletane, accolte naturalmente a braccia aperte da una sensibilità che era molto in consonanza con quella.
1: E allora ascoltiamo questo paradigma della nostalgia con un'interpretazione storica importantissima, quella di Arthur Rubinstein, proprio della Mazurka in fa minore, l'opera 7, numero 3.

0: E questo è un accenno che continuiamo a cogliere nello sfondo che ci sta introducendo nella Żal, questo concetto importantissimo nella cultura polacca, non soltanto musicale, quella nostalgia, un termine quasi intraducibile che assomiglia anche un po' alla saudade brasiliana da un punto di vista proprio culturale, la nostalgia di una terra da cui ci si è separati, come è stato proprio nel caso di Chopin, che ha fatto della Żal la sua propria autobiografia, ma è anche quel sentimento di distacco da un amore personale, privato, da cui ci si è allontanati. Con questa mazurka in fa minore, opera 7, numero 3, Le mani di Arthur Rubinstein, appunto, ci hanno portato nel sentimento della nostalgia che, come dicevamo con Nicola Piovani, dalla Polonia è filtrato anche con delle corde molto simili sino a Napoli.
1: Sì, sì, il tragitto probabilmente è quello, come anche una assonanza, una consonanza che c'è fra lo spirito napoletano e lo spirito di Chopin, che poi lui era un emigrato, era uno che, un polacco che viveva a Parigi. E allora adesso io vi farei sentire una canzone che è quasi il fumetto della nostalgia, perché già nel titolo, che si chiama A cartolina in Napoli, la cartolina di Napoli, c'è proprio allo stato più diretto, più immediato, il racconto di una nostalgia di un emigrante che sta in America e che ha ricevuto una cartolina. Ci sono anche dei versi che autorizzano un pochino di ironia, perché mi è arrivata stamattina una cartolina e una veduta in Napoli che mi ha mandato mamma, ma chiedo scusa ai napoletani per la pronuncia, se vede tutto Vomero, se vede Vargellina, non può che cielo Napoli, che bella cartolina. Ma c'è un verso che mi piace tanto, che alla fine dice: come tu puoi stare felice, sì, mamma mi dice, lontana è Napoli, lontano tante mamma, e soffro mille spasmi, un cuore tengo una spina, quando confronto America con questa cartolina. Ecco, questa c'è qualcosa anche di leggero, di ironico. La sentiamo cantata da Gilda Mignonetta, sì. E poi magari parliamo di questa grande artista.

0: E c'è veramente tutto, tutto il teatro in una canzone napoletana con un'interpretazione straordinaria di Gilda Mignonette, un brano del 1927 scritto da Giuseppe De Luca per quello che riguarda le musiche, e Pasquale Buongiovanni, emigrante a New York, proprio come Gilda Mignonette, personaggio straordinaria, lei cantante sciantosa, famosissima, forse la più importante cantante napoletana di quel tempo a New York, poi fu addirittura accusata dall'FBI di avere composto dischi sovversivi, una vita davvero molto speciale quella della Mignonette.
1: Sì, è alimentato tante leggende su di lei che ho raccolto a Napoli. Beh, quella forse più famosa, che quando rientrava con la nave a Napoli, non era ancora entrata ma stava morendo, stava male, allora si sarebbe fatta portare sul ponte della nave per guardare da lontano Napoli mentre stava morendo. Non so quanto ci sia di vero, di leggenda. E l'altra leggenda che mi faceva tanto ridere è che si dice che si fosse incastonata in mezzo ai denti un diamante, per cui quando sorrideva il suo sorriso sotto i riflettori faceva una grande luce. Ma di tutte le leggende raccontate su Gilda Mignonette, quella che io ho ascoltato, mi sono fatto raccontare da alcuni anziani spettatori e gente di teatro napoletana, e c'è questa cosa che si dice: come lei iniziasse gli spettacoli all'Augusteo, che è un teatro enorme, cantava senza microfono con un'orchestra grandissima, e lei iniziava, dicono, a sipario chiuso, per cui si sentiva da dietro il sipario la sua voce che cantava "Chisto paese del sole". E poi quando si apriva il sipario si scopriva che lei era addirittura dietro le quinte, e quando usciva per l'ultimo verso, sa tutte parole d'amore, aveva già conquistato il teatro, già la gente piangeva, già e con questo lei aveva già conquistato tutto il pubblico che la amava alle lacrime. Questo ingegno nell'usare il teatro mi commuove moltissimo,
0: E la commozione è tanta anche ascoltando questa interpretazione più vera del vero. Mi raccontavi di come entrasse in scena quando cantava proprio a Cartoline Napoli con una cartolina in mano.
1: Sì, era... Beh, insomma, delle cose che poi dopo noi abbiamo imparato dal teatro di Brecht, già in nuce nell'animo del teatro napoletano, erano già presenti l'epicità dell'interpretazione.
0: E poi l'epicità di un epos musicale che già di suo è strutturato in maniera tale che porti quell'effetto, ed è proprio l'epos della mazurka che abbiamo ascoltato prima, che travasa in questa canzone, che anche da un punto di vista proprio dell'interpretazione, dell'orografia, diciamo così, della melodia, il profilo melodico, il rubati, i crescendi, le accelerazioni, poi rallentandi, eccetera, il picco, l'acme della voce, in tutto e per tutto sembra davvero interpretare quella jale, quella nostalgia chopiniana.
1: E i canti di migrazione, naturalmente, non solo a Napoli la facevano da padrone nella canzone dialettale, ma un po' in tutta Italia. Ce n'è una che per me è proprio molto toccante, di cui non è che so dire molto perché è una canzone genovese, ma non riesco a sentirla senza struggimento. Mi piacerebbe ascoltarla ora subito, poi magari ne parliamo nella interpretazione di Mina.
0: 1967, il pezzo del 1925, quindi torniamo, andiamo indietro di soltanto 2 anni, quindi da Napoli a Genova.

0: Ero partito senza un soldo, erano già 30 anni, forse anche più. Avevo lottato per mettere i soldi in banca e potermene un giorno venire in giù. E aveva lottato per farsi la palazzina, il giardinetto con l'arrampicante. Ecco, questo parla di un testo così elementare
1: Un
0: che
1: emigrato,
0: parla
1: sì.
0: del sogno di un emigrante e è particolarmente straziante. Tra l'altro, un'interpretazione della voce magnifica di Mina, stupenda, ma io penso anche che sia molto importante la musicalità del dialetto. Ora Mina canta benissimo questa canzone, fuori di dubbio,
1: Pur non essendo chiaramente lei
0: pur non
1: genovese.
0: essendo genovese, e quindi mi piacerebbe farvela riascoltare recitata da uno che era genovese al 1000%. Che era Gilberto Govi, il grande Gilberto Govi.

0: le ha partito senza una palanca, le ha già 30 anni, forse anche ci. O l'avevi valutato per mettere di nea a banca e poi se ne un giorno veni in su e farsi a palassina e il giardinetto con rampicante qua cantina e o vin, a branda, a tacai erbo e a usoletto per dare una schiena a 6 mattina. E il figlio che diceva, non che pensa, a Zena, cosa ti che vuoi tornare? Ma se che penso, allora mi vedo ma vedo i miei mondi, a ciasta d'annunzia, rivedo righi e mi si strenzo il cuore, vedo la lanterna, la cava, la svume, rivedo a sei a Zena illuminata, vedo la a fuge e sento franze umà. E allora mi penso ancun di ritornare a posa e osse dove me madonna. E le ha passato il tempo, forse troppo. Un figlio l'insisteva, stiamo bene, dove ti vuoi andare papà, pensiamo dopo. Un viaggio, ma te vedi, non convien. Oh no, mi sento ancun in gamba, sono stufo e non ne posso proprio più. Sono stanco di sentire, signor, caramba, mi voglio ritornarmene ancun in sé. Ti te nasciu e te parlo spagnolo, mi sono nasciu zenese e non me molo. Ma se che penso, allora mi vedo, ma vedo i monti, a ciasa d'annunzia, rivedo righi e me se strenzo che, vedo a lanterna, a cava, la zume, rivedo a sei a Zena illumina, vedo la a fuge e sento franzo ma, e allora mi penso ancun de ritornare, a posa e osse dove me madonna. E senza tante cose le partio e a Zena o gaformo turno sonio.
1: Canzone simbolo della cultura musicale ligure, ma se che penso e che interpretazione quella che abbiamo sentito adesso, Nicola.
2: Molto commovente sentire questa voce da una musica dentro enorme, e anche senti la bellezza dei dialetti quando sono parlati bene dagli artisti veri.
1: Dicevi appunto di Gilberto Govi, questa sua qualità, mentre l'ascoltavamo, condividevamo questa sua qualità di tenere tutto dentro, di essere minimo,
2: asciutto,
1: nell'espressione esteriore.
2: Sì, sì. E sulle migrazioni, naturalmente, quasi tutti i dialetti, quasi tutte le città, quasi tutte le regioni d'Italia hanno un repertorio di canzoni, perché c'erano tanti emigranti. Ce n'è una che trovo anche molto commovente, milanese, una canzone intitolata Nostalgia di Milano, di Giovanni Danzi.
1: Del 1939, sì, che poi è divenuta anche una canzone popolare durante la Seconda Guerra Mondiale.
2: Sì, credo di sì, ne parla in modo toccante Franca Valeri nel libro, parla di questa canzone, pur non capendo io molto del dialetto milanese. Mi piace molto risentirla qui con voi, ci sono diverse interpretazioni buone, ce n'è anche una, ne esiste una registrazione interpretata da Silvio Berlusconi, ma noi abbiamo scelto quella di Millì.
1: Sì, ed è un'interpretazione anche in questo caso molto speciale, perché Millì era di Alessandria, quindi anche in questo caso non è una nativa di questo dialetto, ma ascoltiamo dunque questa interpretazione di Millì di Nostalgia de Milano.

man del giri curaria col crimman vede la madunina senti il me bel dialè svegliamo una mattina

0: Una versione molto speciale questa di Nostalgia di Milan, di Millì, una nostalgia filtrata anche da non solo una distanza geografica, la provenienza di Millì che era diversa certamente rispetto a Govi, l'attaccamento che abbiamo sentito nella sua interpretazione di Ma se che penso, qui invece c'è tutta una raffinatezza che filtra anche quell'attaccamento, che però di questa canzone, di cui sono state fatte tante interpretazioni importanti, va ricordato, Nicola, che tu eri lì in ballottaggio, se mandare in onda anche la versione invece molto nota di Alberto Rabagliati, che invece di quell'attaccamento ha fatto anche un episodio importante da un punto di vista storico, facendolo entrare questo brano nel repertorio dei soldati, perché la cantò a Brindisi, a un contingente di soldati pronti per partire per la guerra in Grecia e Albania.
1: Sì, e naturalmente ci dobbiamo fermare qui, abbiamo sentito la nostalgia nella lingua napoletana, la nostalgia per la terra lontana, quella genovese con la voce meravigliosa di Gilberto Govi, quella milanese, ma avendo tempo si potrebbe andare a percorrere tutta la nostra penisola che da sempre ha dato tanti emigranti al mondo. Vorrei così solo ricordare uno per tutti, Edoardo Spadaro, una canzone come Porti un bacione a Firenze, che ha avuto un successo. Il successo adesso non è che voglio fare come quelli che contano le copie vendute, era qualche cosa che nei toscani, chi era toscano proprio entrava nella pelle. Ancora adesso, se c'è qualche fiorentino magari che non è giovanissimo, io gli accenno quella canzone, vedo che si smuove qualcosa, e naturalmente questo sempre per l'arte di chi scrive e l'arte di chi canta. Quella era una canzone che conteneva fra l'altro un verso quasi che noi oggi lo chiameremmo epico, no? In senso brechtiano, perché dice è vera questa storia e se non fosse la fa passare per vera, sai perché? Cioè, quindi, racconta una cosa che poi dice forse non è vero, non è successa, ma la racconto lo stesso perché so quanti lucciconi ha chi sta lontano dalla patria.
0: È la capacità della musica di incarnare la verità, quindi quando...
1: Sì, e ancora una volta pure qui la leggerezza dell'interprete. Cioè la grandezza, la bravura di Edoardo Spadaro di fare queste cose così sentimentali e vestirle di una leggerezza che è dei grandi.
0: Di levare, di sottrarre per creare poi invece un'empatia, un sentimento ancora più forte, più interno, più autentico. Beh, prendiamoci l'impegno però per sentirla prima o poi, Nicola.
1: Beh, quando ci sarà un'altra occasione ci occuperemo anche di questa, ma anche di tante canzoni siciliane, per esempio. E adesso veniamo alla canzone dialettale romana, la quale non ha repertorio sulla nostalgia dell'emigrazione, perché... Probabilmente perché non c'era emigrazione, ce n'era pochissima.
0: Non
1: nel
0: così
1: popolo
0: speccata,
1: romano era così,
0: certo.
1: Sì, proprio marginale. Io le altre canzoni che vi ho fatto sentire sono canzoni di cui mi sono innamorato, quelle napoletane le ho anche studiate. La canzone romana ho cercato di studiarla un po' più a fondo perché ci ho costruito sopra uno spettacolo e un disco. Canzoni di migrazione, francamente, ne ho trovate pochissime, ma siccome la canzone dialettale, la canzone popolare ama la nostalgia, beh, anche senza emigrazione i romani si sono costruiti le canzoni di nostalgia. La nostalgia di com'era bello il tempo prima, questo tema costante, un po' canagliesco, un po' superficiale, che una volta si stava meglio. Questa è una cosa che sentiamo anche nei nostri giorni, non ci sono più i politici di una volta. Questo ho cominciato a sentirlo quando avevo 10 anni, sentivo questa frase che non c'è mai più quello di non ci sono i cantanti di una volta, il cinema una volta, il teatro di una volta,
0: una
1: questa nostalgia
0: culturale.
1: Sì, che però è un sentimento che nelle canzoni funziona molto bene, per cui adesso chiudendo la puntata con una canzone romana in dialetto romano, non sentiamo una canzone di emigrazione ma una serenata. È una serenata particolare perché
2: Non ce n'è traccia nei dischi. Io l'ho ritrovata per vie familiari, nel senso che era una canzone che aveva scritto un tale Gastone Monaldi, che era un attore popolare, che per una sua commedia che si chiamava Una serenata a Ponte aveva scritto questa canzone, Una serenata a Ponte, che cantava. Siccome mia zia, la sorella di mio padre, recitava in quella compagnia, mia zia la conosceva. Quando veniva Natale o Pasqua, si facevano le feste, e a un certo punto sempre usciva una chitarra, un mandolino e una fisarmonica, cantavano questa serenata a Ponte. E io lì l'ho imparata, lì l'ho conosciuta. Però non era una versione completa, perché era accompagnata da mio padre con la chitarra che sapeva tre accordi, suonava la chitarra col pollice. E allora quando ho fatto uno spettacolo sulle canzoni romane non potevo perdere questo frammento, e allora l'ho completato. Ci ho messo un'introduzione, ci ho messo le armonie, la chiusa, una struttura, e l'ho presentata così com'è. Nel disco è la registra la magnifica voce di Tosca.
0: Vuoi farci ascoltare qualcosa come di consueto dalle tue vive mani, per poter entrare nel tuo lessico?
2: Che è sempre... Sentire gli elementi che compongono questa canzone: introduzione, strofa e ritornello. Sì, vado al pianoforte però.
0: E quindi Nicola Piovani qui ha la canzone è pericolosa, fa i pochi metri che lo separano dal pianoforte in sala M.
2: La canzone aveva questo refrain in maggiore molto bello.

Ecco, questo qua è l'armonizzazione finale di cui avevo ricevuto la melodia. Mancava totalmente l'introduzione, che invece è abbastanza obbligatoria nelle canzoni popolari romane. Allora ci ho aggiunto questa.

0: fatta la canzone con un testo, fra l'altro, abbastanza impressionante. Ci sono dei versi incredibili. Finisce con una, la seconda strofa finisce con un verso quasi blasfemo per dire quanto lui ama lei. Le dice un bacio alla Madonna e cento a voi, addirittura, che è anche abbastanza ardito, abbastanza ardito. E poi quel refrain che passa in maggiore, cominciando col ma, con l'avversativo, massiccia avete il cuore che v'assomiglia al viso.
1: Ma se che penso, anche lì
0: Esatto.
1: l'avversativo che aggancia
0: Sì.
1: nella quotidianità del parlare. E dunque, come possiamo presentarla? Una canzone ricostruita da Nicola Piovani, da una tradizione.
0: Sì, ricostruita non certo filologicamente perché non abbiamo elementi, non certo reinventata, diciamo immaginata. Immagino che Gastone Monaldi la facesse in modo molto simile a questo che sentiamo ora.
1: Sicuramente era sentita in modo molto simile a questo, una serenata a Ponte Tosca.

0: Una serenata a Ponte, c'è Roma. In questa voce, la voce di Tosca, nella tua musica che incontra la tradizione, una tradizione orale, teatrale, familiare, in questa ricostruzione di Una serenata a Ponte, appunto.
1: Sì, è una cosa a cui tengo molto, come una canzone dell'infanzia, una specie di omaggio mentale ai miei genitori.
0: E quindi noi vi aspettiamo domani con la canzone È pericolosa. È Valentina Lo Surdo che insieme a Enrico Murgia che ha curato la parte tecnica di questa trasmissione vi salutano, soprattutto in compagnia di...
1: Nicola Piovani.
0: A risentirci a presto e buon proseguimento d'ascolto con Radio 3.

Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.

0: ore 13 e 45.
1: Rai GR3.
2: Iran-Stati Uniti, nuove minacce incrociate dopo la 12ª notte di attacchi, diplomazia ferma e rischio allargamento conflitto. Borse europee in rosso, corrono i prezzi di petrolio e gas.
3: Stop all'afa, in arrivo correnti più fresche, ma la tregua sarà breve. In alcune zone rischio forti grandinate. In Francia, con il caldo record, è allarme incendi nel dipartimento della Gironda.
2: Venezia 2026, presentato il programma della Mostra del Cinema. Dopo 37 anni torna in gara Nanni Moretti. Fuori concorso Amelio, Guadagnino, Martone e Veronesi.
3: Buongiorno da Sara Piselli e Simona Petracca. Ancora attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Secondo i Pasdaran, gli ordigni di Teheran hanno colpito un radar del sistema difensivo missilistico statunitense in Giordania, mentre una soluzione diplomatica appare ancora lontana.
4: Il ministro degli esteri iraniano Araghchi parla di occhio per occhio. La politica del presidente è una testa per occhio. Il segretario di Stato Marco Rubio spiega e sintetizza la strategia del Golfo di Washington. Un'ulteriore escalation soltanto verbale. Al momento, mentre la 12ª notte di attacchi si svolge secondo il consueto copione, raid mirati statunitensi sul sud e l'ovest dell'Iran, lanci di missili e droni di Teheran sulle nazioni del Golfo. Le forze armate della Repubblica Islamica assicurano che lanceranno le loro rappresaglie finché continueranno gli attacchi statunitensi. Donald Trump aveva minacciato la distruzione di un ponte e di una centrale per ogni colpo contro la navigazione commerciale nello stretto di Hormuz. E per la prima volta dalla ripresa delle ostilità il Pentagono ha fatto entrare in azione un bombardiere strategico B-1, probabilmente il segnale a Teheran per manifestare la volontà e la capacità di allargare e intensificare la portata degli attacchi. Ci stanno implorando di raggiungere un accordo, sostiene ancora il segretario di Stato Rubio, rilanciando un'affermazione più volte ripetuta dal presidente Trump, ma non sono pronti, continua Rubio, lo saranno presto. Pagheranno un prezzo sempre più alto, mentre le milizie filo iraniane e yemenite, gli Houthi, danno seguito alle loro minacce contro l'Arabia Saudita. Due navi di Riyadh sono state colpite in prossimità dello stretto di Bab el-Mandab. Enzo Arcieri, GR3.
2: L'evoluzione della crisi in Medio Oriente all'origine di una mattinata difficile su tutti i mercati finanziari, carburanti ancora in aumento trascinati dal petrolio. Tonfo per la Borsa di Milano.
5: L'aumento delle quotazioni del petrolio questa mattina va dal 4 al 5%. Il Brent è non lontano ai $99 al barile, il WTI è tornato sopra quota 90. In salita anche il gas fino a un massimo di 63 euro al megawattora. Inevitabile il costante aumento dei carburanti. In autostrada il gasolio ha superato in media i 2,20 euro al litro. Record storico, fa sapere l'Unione Nazionale Consumatori. La crisi in Medio Oriente insomma presenta il conto anche sulle vacanze degli italiani. Secondo Confesercenti, l'aumento dei carburanti può costare tra luglio e agosto fino a 700 milioni di euro in più. Male le borse, soprattutto Milano, meno 2%, appesantita dal crollo di ST Microelectronics, meno 15% addirittura a seguito delle ultime trimestrali. Infine è tornato oltre il 4% il rendimento del BTP a 10 anni. Fabio Comini, GR3.
3: A proposito di carburanti, atteso oggi nel Consiglio dei Ministri il DDL concorrenza con misure per rendere più efficiente la rete di distribuzione. Sul tavolo anche una delega sull'RC auto e un decreto legislativo che dà maggiori tutele ai rider.
2: La guerra in Ucraina. Nella notte ancora sotto attacco un magazzino di Wildberries, il colosso del commercio elettronico detto l'Amazon russa. E intanto dalla Commissione europea via libera al 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca, con l'estensione per un anno dell'attuale tetto massimo al prezzo del petrolio russo. Da Bruxelles anche la decisione di infliggere a Google una maxi multa da 890 milioni di euro, finora la sanzione più elevata per violazione della normativa sui mercati digitali, per aver favorito i propri servizi nei risultati di Google e per aver imposto restrizioni agli sviluppatori di app su Google Play.
3: La cronaca con la morte a Bologna del 42enne Abderrahim Fakir, deceduto durante un intervento di polizia. Domani l'autopsia, mentre l'inchiesta si concentra sui video e sulle diverse fasi di quella drammatica mattina.
6: Un medico legale e altri tre periti voluti dalla procura per un'autopsia che domani potrebbe portare qualche prima risposta. Il legale della famiglia di Fakir, Fabio Anselmo.
7: Avremo un consulente molto importante, che è il professor Finischi. Siamo convinti delle nostre ragioni.
6: In procura intanto si analizza il materiale acquisito, a cominciare dai tanti filmati di quei drammatici momenti.
8: I prodotti
6: Nei video c'è tutto, dalla crisi psichiatrica in strada del 42enne all'intervento dei poliziotti. L'avvocato dei due agenti è Gabriele Bordoni.
8: Io non vedo nulla che sia oltre quello che è lo schema tipico degli interventi di placcaggio stradale.
6: Nelle immagini anche l'intervento, uno dei passaggi su cui la procura intende fare chiarezza, dei quattro volontari del 118 chiamati dai poliziotti, i quali chiedono anche un medico, ma secondo quanto emerge la centrale risponde che non è disponibile. Uno dei filmati mostra il massaggio cardiaco, l'uomo ancora mani e caviglie legate. I quattro entrano in azione meno di un minuto dopo che gli agenti riescono a bloccare Fakir, fa sapere la Croce Rossa. Rosario Valastro è il presidente.
9: I soccorritori hanno fatto il possibile per tentare di salvargli la vita e di rianimarlo.
6: Bruno Sokolovic, GR3.
2: Sicurezza e caso del Mastro restano i temi centrali del confronto politico.
10: Scontri e violenze scontati quando si punta subito il dito contro le forze dell'ordine. Per questo tutta la maggioranza chiede un passo indietro al sindaco di Bologna, Elisabetta Gardini, Fratelli d'Italia.
11: La sinistra, anche di fronte alle scene inaccettabili di guerriglia urbana di Bologna, sceglie di stare con i violenti. L'epore si dimetta.
10: La Lega vorrebbe far versare una cauzione a chi organizza manifestazioni, proposta parallela a quella per modificare, sull'onda del caso Roggero, la legittima difesa, che però per Antonio Tajani va benissimo com'è. Idee da far west secondo le opposizioni che si schierano in difesa di Lepore. Ha solo promosso un momento di vicinanza alla famiglia, spiega il PD. Davide Faraone, Italia Viva, predica cautela tanto a destra quanto a sinistra.
12: Aspettiamo le indagini, da lì verrà fuori chi ha delle responsabilità e uno Stato serio poi persegue.
10: C'è poi la richiesta di sequestro delle chat tra Andrea Del Mastro, FDI, e il suo ex socio condannato per mafia. In giunta la maggioranza ha dato parere negativo, una questione tecnica spiegano, nulla da nascondere, ma per Giuseppe Conte, che cita Borsellino, non può ostacolare le indagini. Fuori le chat, lo slogan lanciato sui social dai 5 Stelle. Lucio Bondi, GR3.
3: Sergio Mattarella compie 85 anni, tanti messaggi di auguri al Presidente della Repubblica. Il Presidente del Senato La Russa ha scritto: punto di riferimento saldo e imprescindibile, gratitudine per l'alto servizio reso al Paese. Così il Presidente della Camera Fontana, telefonata della Premier Meloni, che ha espresso al Capo dello Stato profonda considerazione e riconoscenza per il costante impegno al servizio della Nazione. Una guida al servizio dell'Italia, delle istituzioni e di tutti i cittadini. Il messaggio del ministro degli esteri Tajani e la segretaria del PD Schlein scrive: non saremo mai sufficientemente grati per il suo servizio alla Repubblica e alla sua dignità internazionale.
2: Parliamo di meteo. Breve tregua dalla Fenitalia, ma già a fine mese è attesa una nuova ondata di calore. Non si escludono forti grandinate.
13: Un clima più mite per qualche giorno in Italia, grazie all'aria in arrivo dal nord che fa scendere le temperature su tutta la penisola. Tempo stabile e soleggiato, con qualche piovasco possibile soprattutto sul versante adriatico, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. Su queste regioni non si escludono grandinate intense come quelle viste in questi giorni. Sui social, molte le immagini che mostrano chicchi di grandine della misura di una pallina da golf o peggio di una grossa albicocca. Alfonso Seguino, primo maresciallo dell'aeronautica militare, a cosa è dovuto questo fenomeno?
14: Si formano delle nubi convettive, i cristalli di ghiaccio raccolgono acqua nei moti ascensionali mentre salgono, più giri fanno i cristalli di ghiaccio all'interno della nube, più acqua raccolgono, più diventano grandi.
13: Quindi rimangono sospesi finché non diventano davvero pesanti?
14: Esattamente.
13: Quali accortezze prendere?
14: Al primo sentore, cercare di mettersi al riparo, fare molta attenzione, specie se si sta guidando l'auto, e aspettare che il fenomeno si attenui.
13: Federico Mello, GR3.
3: Caldo record anche in Francia, dove è allarme incendi, in particolare nel dipartimento della Gironda, il corrispondente.
15: Nell'estate degli incendi in Francia, nel giro di poche ore diventano 12.000 le persone evacuate a nord di Archon, nel dipartimento della Gironda, lungo la dorsale di fronte all'Oceano Atlantico. È da sempre una delle zone più belle e turistiche di Francia e tra gli evacuati molti sono turisti che avevano iniziato le vacanze nei campeggi della zona. Ci hanno chiesto di preparare un sacco con le nostre cose di emergenza abbastanza per essere pronti a evacuare se cambierà il vento, racconta Philippe, residente nel comune di Le Porges, nel cuore della Gironda. L'incendio è ancora in corso anche nella Forêt des Landes de Gascogne, nella regione dell'Aquitania, dove gli incendi furono drammatici già nell'estate del 2022. Al momento sono 500 i pompieri impegnati in queste ore, altri 200 vigili del fuoco sono in arrivo. Tra le cause, secondo gli esperti, la siccità che affligge la zona di Bordeaux dopo le tre ondate di calore delle settimane scorse. Da Parigi, Gavino Moretti, GR3.
2: In Sardegna è stato fermato un ragazzo minorenne per l'omicidio di Simone Concas, il 19enne ucciso ieri pomeriggio a coltellate in strada a Bari Sardo dopo una violenta lite. La vittima aveva travolto con la sua auto l'ex fidanzata, sorella del giovane aggressore. La ragazza è ferita con traumi alle gambe, non è in pericolo di vita. E sempre in Sardegna, stavolta a Cagliari, un uomo di 39 anni ha sparato alla moglie e al fratello, uccidendo quest'ultimo. La donna è ricoverata in gravi condizioni, dissidi di natura familiare alla radice del movente.
3: Presentata a Venezia l'83 mostra del cinema che si terrà dal 2 al 12 settembre nel concorso 20 film di grandi autori, 5 gli italiani, Marco Bechis, Edoardo De Angelis, Nanni Moretti che torna al Lido dopo 37 anni, Andrea Pallauro, Paolo Strippoli, fuori concorso Amelio Martone, Veronesi e poi Guadagnino e il debutto alla regia di Anna Foglietta. Sentiamo il direttore della mostra, Alberto Barbera.
16: Cinema come straordinario strumento di conoscenza del reale. Tutti i maggiori problemi del contemporaneo si trovano riflessi o echeggiati in film che non si accontentano ovviamente di essere semplice cronaca, compito che spetta alla televisione e ai media in generale, ma si traducono in storie e narrazioni elaborate attraverso il linguaggio più potente che esista, quello del cinema. Le guerre, il cambiamento climatico, le migrazioni, le fratture e i conflitti all'interno delle famiglie, le speranze e i timori degli adolescenti, le crescenti tensioni sociali, il lascito delle vicende storiche del passato che non è mai tale.
2: La 13ª edizione del censimento dei luoghi del cuore, il FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, pubblica una prima classifica dei siti più votati, occasione per accendere i riflettori su un'Italia da riscoprire.
17: Un censimento che dispiega la mappa di un'Italia a torto definita minore, dal patrimonio culturale e artistico ancora tutto da scoprire. I luoghi del cuore del FAI sono uno strumento per conoscerlo e partecipare in modo attivo alla sua salvaguardia. Federica Armiraglia, responsabile del programma I Luoghi del Cuore.
18: Al censimento lo troviamo il Colosseo, come anche la Torre di Pisa, ma magari a 1, 2, 3 voti. Quando migliaia di persone o decine di migliaia si muovono per un luogo del cuore, davvero è il momento di fare qualcosa, perché è proprio l'affetto delle persone che non vuole smarrire luoghi importanti per il territorio.
17: Quali i luoghi più votati fino ad oggi?
18: È un po' la fotografia di quell'Italia che conserva luoghi straordinari come le Lame di Puglia, in testa in questo momento, quel sistema carsico della Murgia Varese che arriva fino al mare. Ci sono delle grotte rupestri a Verzino, a Crotone, ma anche una quercia secolare.
17: A votare associazioni locali, comuni, parrocchie, fondazioni, anche semplici cittadini. Più di 350.000 i voti già espressi. Per votare basta andare sul sito dei Luoghi del Cuore, ma si può continuare a farlo e ad esprimere nuove candidature fino al 15 dicembre prossimo. Paola D'Angelo, GR3.
2: Direttore Nicola Rao, coordinamento di edizione Sara Piselli, che ha condotto con Simona Petracca, in regia Federico Foroni, Gianni Tola. Prossimo GR3 alle 16.45, ora linea Wiki Radio, le voci della storia. Buon ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
19: Guarda questo video, fa troppo ridere.
20: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
21: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
22: Onda Verde. Viaggiare informati.
23: Bentrovati alle 13.58, gli aggiornamenti su traffico e viabilità. Andiamo subito sulla statale Salentina di Gallipoli, un incidente, tratto chiuso 2 chilometri prima di San Nicola, siamo in direzione di Gallipoli. Andiamo poi in A21, un mezzo pesante in corsa di emergenza, code a tratti tra Cremona e lo svincolo di Castelvetro verso Torino. Ci spostiamo in A4 dove ci sono code per traffico tra Cormano e Barriera Milano Est verso Brescia. In A1 traffico molto intenso e code a tratti tra Allacciamento Piacenza Sud e Allacciamento Fiorenzuola verso Bologna. Il traffico è intenso con code anche in A12 tra Genova Est e Allacciamento A7 verso Genova. Ci spostiamo in A10, code traffico tra Genova Aeroporto e Allacciamento A7 verso il capoluogo ligure. In A14 un incidente, code tra Castel San Pietro e Imola, qui siamo verso Ancona. Tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
22: In collaborazione con il CIS.

0: Radio.
1: In serata condizioni di generale stabilità al centro-nord, mentre una residua variabilità interesserà la Calabria e il settore ionico con isolati piovaschi. Domani, venerdì 24 luglio, al primo mattino tempo per lo più asciutto, salvo isolate piogge lungo il versante adriatico tra Puglia e Molise e sui rilievi calabresi. Nel pomeriggio nubi in intensificazione lungo la dorsale appenninica e sulle Alpi orientali, con possibili brevi e localizzati rovescio. Interesserà la Calabria e il settore ionico con isolati piovaschi. Domani, venerdì 24 luglio, al primo mattino tempo per lo più asciutto, salvo isolate piogge lungo il versante adriatico tra Puglia e Molise e sui rilievi calabresi. Nel pomeriggio nubi in intensificazione lungo la dorsale appenninica e sulle Alpi orientali, con possibili brevi e localizzati rovesci o temporali. In serata ampio e generale miglioramento su tutto il paese. Temperature

0: Caldo invece ancora spiccato sulle due isole maggiori, con picchi localmente superiori ai 36-38 gradi nelle aree interne. Venti dai quadranti settentrionali, con rinforzi di maestrale e tramontana su canale d'Otranto, Ionio e canale di Sicilia, dove i mari risulteranno mossi o localmente molto mossi, generalmente poco mossi i restanti mari. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: RAI, Radio 3. Wikiradio, le voci della storia. Selezione di puntate trasmesse.
2: Carteggi.
1: Paul Gauguin e Vincent van Gogh, con Diego Mantoan.
2: Arles, 28-29 maggio 1888. Mio caro amico Gauguin, ti ho pensato molto spesso. Volevo scriverti che ho appena preso in affitto una casa di 4 stanze qui ad Arles e mi sembra che se trovassi un altro pittore che abbia voglia di sfruttare il midi e che come me sia abbastanza appassionato del proprio lavoro per rassegnarsi a vivere come un frate e andare al casino una volta ogni 15 giorni, ma per il resto dedito al lavoro e poco incline a perder tempo, allora sarebbe un buon affare. A star qui tutto solo soffro un po' di isolamento. Così ho pensato spesso di parlartene francamente. Tu sai che mio fratello e io ammiriamo molto la tua pittura e che sarebbe nostro grande desiderio saperti un po' tranquillo. Mio fratello tuttavia non può mandare soldi a te in Bretagna e a me in Provenza. Non vorresti dividere le spese qui con me? E tu daresti a mio fratello un quadro al mese, mentre per il resto saresti libero di fare quello che ti aggrada. Rispondi a entrambi il prima possibile. Vincent van Gogh.
3: Pont-Aven, 22 luglio 1888. Ho appena letto la vostra interessante lettera e sono totalmente d'accordo con voi sulla scarsa importanza che l'esattezza riveste in arte. L'arte è un'astrazione. Sfortunatamente si diventa sempre più incompresi. Vorrei proprio che raggiungessimo il nostro scopo, ossia il mio viaggio in Provenza. Ho sempre avuto il capriccio di interpretare le corride dei tori a modo mio, così come le comprendo. Comincio a rientrare in possesso delle mie facoltà. La malattia mi aveva indebolito e nei miei ultimi studi credo di aver superato tutto quello che ho fatto fino ad oggi. Naturalmente la banda di zotici di qui mi considera completamente pazzo e io me ne compiaccio, perché questa è la prova che non lo sono. Ho appena terminato una lotta bretone che vi piacerebbe, ne sono sicuro. Parlo come se fossimo già insieme. Devo dirvi che quando ho preso una decisione ho sempre fretta di attuarla. Se non fosse per lo sporco denaro avrei già fatto le valigie. Nell'attesa di incontrarvi presto, un'affettuosa stretta di mano. Paul Gauguin.
4: Dei vari carteggi d'artista giunti sino a noi dall'Ottocento, uno dei più straordinari è senza dubbio quello tra due grandi maestri del post-impressionismo, Vincent van Gogh e Paul Gauguin. È un carteggio straordinario già per la consistenza, tante sono le lettere fra i due artisti, nonostante la cornice temporale in cui si sono scritti fosse abbastanza ristretta. Si conoscono nel 1886, quando Vincent van Gogh si trasferisce a Parigi e Paul Gauguin partecipa all'ultima, l'ottava mostra della cerchia impressionista. Corrispondono poi in effetti solo dal 1887, Gauguin si era trasferito in Martinica, fino al 1890, anno della morte di Vincent van Gogh, che, come accertato da fatti storici, sostanzialmente avvenne per suicidio. La prima, di fine maggio del 1888, è l'esplicito invito di Vincent van Gogh rivolto a Paul Gauguin di raggiungerlo nel sud della Francia, ad Arles, a pochi passi dal Mar Mediterraneo. Per la verità si tratta di una bozza ancora. È la bozza di lettera che Vincent vuole spedire a Paul Gauguin e che il fratello, Theo van Gogh, gli correggerà un po' perché ritenuta un po' troppo diretta, un po' troppo esplicita. Avrebbe, secondo Theo, potuto spaventare Paul Gauguin anziché

0: invogliarlo a raggiungerlo ad Arles. In quella lettera, infatti, Vincent van Hogg cerca di convincere Gauguin a formare assieme un atelier, a trovarsi a vivere assieme e a lavorare assieme per dipingere e cercare nuove strade dell'arte che vadano oltre l'impressionismo. La risposta di Paul Gauguin è di fine luglio del 1888, da Pont-Aven, una località molto amena nella Bretagna francese. Ed è una delle prime lettere in cui finalmente si dice convinto a raggiungere Van Hogg ad Arles. Già il 1 luglio aveva detto che ormai aveva deciso di trasferirsi nel sud della Francia dall'amico olandese, ma per la verità, e questo sarà proprio il cuore del carteggio tra i due, per quasi 4 mesi Paul Gauguin indugia, trova sempre delle ragioni o di ordine economico piuttosto che di salute per cui non può ancora intraprendere quel viaggio che dalla Bretagna lo avrebbe portato nel caldo midi, il mezzogiorno francese. In quei pochi mesi i due pittori concentrano tutta la loro sperimentazione artistica e la riversano in parole. Non sono più giovanissimi, anzi vanno verso la quarantina, e sostanzialmente si sono affacciati al mondo dell'arte, in particolare alla pittura, piuttosto tardi. Nessuno dei due aveva una formazione canonica, tradizionale, accademica, cioè non avevano frequentato l'École des Beaux-Arts, ma si erano avvicinati come avevano fatto tanti impressionisti, piuttosto come dei dilettanti, ma dei dilettanti nel senso buono del termine, erano dei grandi amatori dell'arte che avevano seguito soprattutto gli avanzamenti portati dall'École des Batignolles, e cioè la cerchia di pittori attorno ad Édouard Manet, e che poi a partire dal 1874 era sfociata in quella Société Anonyme che aveva inaugurato la scuola dell'impressionismo. È interessante che entrambi gli artisti, pur nella grande difficoltà di vita, o per salute o per motivi finanziari, non perdono mai la fede nella propria arte. Sono convinti, anzi, che quello che stanno facendo non servirà all'oggi, bensì al domani, che la loro arte verrà riconosciuta soltanto dalle prossime generazioni e non temono mai di perdere la convinzione che stanno intraprendendo una strada estremamente rilevante, che probabilmente non si concretizzerà nell'immediato, ma, come ebbe a dire Vincent stesso nelle sue lettere, stanno lavorando con l'infinito come orizzonte.
1: Caro signor Van Gogh, grazie della vostra cortese lettera e del suo contenuto che è giunto a proposito. Da 8 giorni sono a letto con una ricaduta di dissenteria provocata dal freddo e soprattutto dalla tristezza degli ultimi tempi. La bile s'accumula nel mio povero corpo, mi brucia lo stomaco e finisce col darmi coliche atroci. Così ogni buona notizia porta qualche miglioramento. La lettera di vostro fratello mi intimidisce molto. Col suo buon cuore abituale ha la tendenza a mettersi un po' troppo in ombra. D'altronde lo rivedrò quanto prima. I 300 franchi cambiano completamente la situazione e partirò per Arles verso la metà del mese, non prima, dato che temo il viaggio in questo momento, essendo indebolito. In ogni caso, il mio viaggio è definitivamente fissato. Accludo la ricevuta. Devotissimo, Paul Gauguin.
0: In questo intenso carteggio tra i due pittori va inserita una terza figura di primaria importanza. Si tratta di Theo van Gogh, e cioè il fratello minore di Vincent. Minore di poco, Vincent van Gogh era nato nel 1853, Theo Theodorus alla nascita nel 1857. È una figura di centrale importanza perché in realtà fu frequente corrispondente sia del fratello Vincent sia di Paul Gauguin. Ma soprattutto era importante il suo ruolo professionale. Theo van Gogh, infatti, era un mercante d'arte, o meglio, in quel periodo stava lavorando per una delle più importanti ditte francesi che commerciava in opere d'arte, la Goupil e Soci. Lo stesso Vincent aveva lavorato a metà degli anni 70 per questa ditta a Londra. Theo era rimasto all'interno di questo settore e aveva buon occhio per l'arte nuova. Aveva addirittura già acquistato alcune cose di Paul Gauguin da quando questi, a partire dal 1879, era stato presente e partecipe alle mostre degli impressionisti a Parigi. Theo doveva diventare di fatto il braccio commerciale dell'operazione di trasferimento di Paul Gauguin ad Arles, a casa di Vincent van Gogh. Lui di fatto già stava un po' foraggiando e mantenendo tutte e due i pittori e dal canto suo sperava che la presenza di Gauguin ad Arles potesse aiutare Vincent non solo a migliorarsi come artista, ma anche a trovare una certa quiete e pace psicologica. Dal canto suo Paul Gauguin è anche molto conscio che è Theo van Gogh a poter dare successo all'intera operazione. Spera che questi possa diventare il loro mercante, il mercante di questa intera scuola di pittura a cui Gauguin stava guardando. Perché conosceva abbastanza bene le dinamiche del mercato dell'arte e aveva capito che ci potevano essere degli acquirenti che avevano voglia di scommettere su delle nuove direzioni, ma era proprio necessario che esistesse un mercante che sostenesse questa iniziativa. Theo funse da pontiere, spesso spedendo dei soldi a Paul Gauguin e convincendolo alla fine a ottobre con 300 franchi sonanti a chiudere tutti i debiti a Pont-Aven in Bretagna e con ulteriori 100 a mettersi sul treno per raggiungere il sud della Francia. Gauguin era di per sé una figura centrale di quel momento artistico, stava cercando di fondare una propria cerchia di artisti e lo fece non a Parigi, bensì a Pont-Aven in Bretagna, dove in quella località così amena e rurale pensava di trovare ispirazione e semplicità. Si portò dietro un buon numero di artisti, tra cui un giovanissimo Émile Bernard, e tentarono assieme di creare un nuovo stile che superasse l'impressionismo, il cosiddetto cloisonnisme, una via sintetista e simbolista che doveva cercare di riportare spiritualità all'interno dell'arte. Proprio questo esempio per i fratelli van Gogh era molto importante e si erano pertanto convinti che Gauguin, trasferendosi da Vincent ad Arles nel sud della Francia, potesse diventare il fondatore di una nuova scuola d'arte, di una nuova cerchia che naturalmente vedesse i due grandi protagonisti. Il fulcro del carteggio tra Vincent van Gogh e Paul Gauguin si condensò tra maggio del 1888 fino all'arrivo di Gauguin il 23 ottobre del 1888 ad Arles e ruotava attorno al sogno del pittore olandese di fondare proprio nella cittadina del Midi francese l'Atelier du Midi, e cioè un atelier, uno studio d'artista del mezzogiorno, del sud, una sorta di colonia d'artisti che vedesse in Gauguin, che lui stimava moltissimo, il capostipite, quasi il sacerdote, e van Gogh stesso si vedeva invece come uno dei primi discepoli.
2: Mio caro Theo, grazie molte della tua lettera e della banconota da 50 franchi che conteneva. Lasciami dire, se noi fondiamo qui un atelier rifugio per questo o per quel compagno in miseria, mai nessuno potrà rimproverare né te né me di vivere e di spendere per noi soli. La mia idea sarebbe che alla fin fine si riesca a fondare e a lasciare ai posteri uno studio in cui possa vivere un successore. Non so se mi esprimo abbastanza chiaramente, ma detto in altri termini, noi lavoriamo a un'arte, a cose che resteranno non solo nella nostra epoca, ma che potranno essere continuate da altri anche dopo di noi. E non ho dubbi che se Gauguin venisse, amerebbe questo paese. Se Gauguin non venisse, significherebbe che ha già fatto l'esperienza di paesi più colorati e rimarrebbe comunque nostro amico e in linea di massima d'accordo con noi. Se quel che si fa si apre sull'infinito, se si vede che il lavoro ha una sua ragion d'essere e che continua al di là, si lavora più serenamente. E su questo tu hai doppiamente ragione.
0: L'idea aveva già molti esempi nel corso del XIX secolo. Già a partire dagli inizi si erano formate delle vere comunità di destino come i Nazareni a Roma o i Preraffaeliti nel Regno Unito, e cioè delle comunità di artisti che si trovavano assieme per coltivare un'arte nuova, un'arte diversa e molto spesso di segno, se non proprio religioso, quantomeno spirituale. In Francia stessa c'erano anche state alcune colonie artistiche molto importanti, come la cerchia di Barbizon, e cioè i primi paesaggisti di tipo naturalista e realista attorno a Camille Corot, e poi soprattutto c'erano state l'École de Batignolles di Édouard Manet, la sua cerchia di pittori negli anni 60 dell'Ottocento, e poi la grande impresa degli impressionisti dal 1874 fino al 1886, che si era condensata in una società e quindi in un gruppo abbastanza coeso, la Société Anonyme, che organizzò 8 mostre indipendenti. E molto spesso nelle lettere tra i due e anche nelle lettere con il fratello Theo, Van Gogh ritorna su questa idea di un cenacolo di artisti che secondo lui doveva essere quasi di senso religioso, quasi fosse un monastero, un rifugio per artisti anche sfortunati che ancora non erano stati riconosciuti dal mondo dell'arte, ma che così avevano la possibilità di lavorare con tranquillità, di lavorare verso l'infinito, proprio perché garantita era la loro esistenza. E questo era quindi anche l'apporto fondamentale che doveva dare Theo, e cioè doveva riuscire poi a vendere, questa era l'idea di Vincent, i quadri prodotti da questa colonia d'artisti. E l'idea era quindi che ci potesse essere davvero un guadagno un domani, tanto che nelle lettere, sia a Gauguin sia al fratello Theo, Vincent continua a fare i conti, perché sta allestendo una piccola casetta e atelier, la famosa casetta gialla, in cui vuol far nascere questo atelier du Midi. Una delle lettere più significative dal punto di vista artistico è quella che Paul Gauguin spedì a Vincent van Gogh il 26 settembre del 1888 da Pont-Aven.
1: Vi rispondo con grande ritardo. Che volete, le mie condizioni di salute e la tristezza mi lasciano spesso in uno stato di prostrazione tale che mi rifugio nell'inerzia. Il vostro progetto di scambio, a cui non ho ancora risposto, mi piace e farò il ritratto che desiderate, ma non ora. Non sono nella condizione di farlo, dato che voi non desiderate certamente la copia di un volto, bensì un ritratto come lo intendo io. Osservo il piccolo Bernard e non lo possiedo ancora. Probabilmente farò il ritratto a memoria, ma in ogni caso sarà un'astrazione. Ho appena finito un quadro religioso, assai mal fatto, ma che mi è interessato fare e che mi piace. Delle bretoni pregano in gruppo, costumi di un nero intensissimo, le cuffie bianche gialle luminosissime, le due cuffie a destra come elmi mostruosi. Un melo attraversa la tela viola scuro e il fogliame è disegnato a masse simili a nuvole verde smeraldo, con gli interstizi verde-giallo del sole. Il terreno, vermiglio puro. Alla chiesa scende e diventa bruno-rosso. L'angelo è vestito di blu oltremare violento e Giacobbe verde bottiglia. Le ali dell'angelo giallo cromo 1 puro, i capelli dell'angelo cromo 2 e i piedi carne arancio. Credo di aver raggiunto nelle figure una grande semplicità, rustica e superstiziosa. Il tutto molto severo. La mucca sotto l'albero è piccolissima rispetto alla realtà e si sta impennando. Per me in questo quadro il paesaggio e la lotta esistono solo nell'immaginazione della gente in preghiera in seguito al sermone. Ciò, grazie al contrasto tra la gente natura e la lotta nel suo paesaggio non natura, è sproporzionato. Cordialmente vostro, Paul Gauguin.
0: È una lettera centrale perché dischiude il senso dell'arte di Gauguin, quantomeno della ricerca artistica intellettuale, sintetista, simbolista che stava conducendo fino a quel momento. Addirittura è incluso un piccolo disegno che rappresenta una tela appena realizzata da Gauguin, una delle sue opere fondamentali. Si tratta de La Vision après le sermon, la visione dopo il sermone, in cui si vedono un gruppo di donne bretoni in costume tradizionale che hanno un'allucinazione uscite da messa e vedono di fronte a sé apparire la lotta di Giacobbe contro l'angelo. È una lettera molto interessante perché innanzitutto apre con una risposta a una richiesta precisa di Van Gogh, che gli aveva chiesto di fare un ritratto del giovane artista al seguito di Gauguin, Émile Bernard. È molto interessante come Gauguin motiva il fatto che non è ancora riuscito a farlo. Dice infatti che non possiede ancora Le Petit Bernard. e cioè non ha ancora in sé un'idea, un concetto di quella persona. Perché dice, ovviamente Van Gogh non vuole un ritratto somigliante, naturalista, vuole un ritratto come quelli che fa Gauguin, cioè di testa, intellettuali, di quelli che sono meditati in studio. Prosegue dicendo, lo farò un giorno, è possibile, a memoria. E in effetti Gauguin dipinge quasi sempre a memoria, nel senso che la sua pratica è fatta in studio, in atelier. Non segue la religione impressionista dell'en plein air, cioè di andare all'aria aperta e cogliere i colori, la luce che si trovano all'aperto. La sua invece è una pittura simbolista, intellettuale, cerebrale, sintetista, che parte soprattutto dal ragionamento e che cerca poi di riversare sulla tela un'idea, un'astrazione, dice Gauguin stesso. Poi procede nella lettera descrivendo compiutamente la visione dopo il sermone. Emotiva soprattutto quel albero di melo, quel tronco che taglia in due il dipinto. Secondo Gauguin, quella è la separazione, in stile quasi giapponese, tra il piano della realtà, dove stanno le donne bretoni, e l'altro, che invece è il piano della visione, dell'allucinazione. Il tutto però unito da vermilion pur, dal rosso puro, rosso vivo, che fa da fondale, piatto, che unisce interamente questa visione simbolica. Dei tanti ragionamenti artistici di Vincent van Gogh che si possono trovare nelle sue missive a Paul Gauguin, forse i più rivelatori della sua arte li scrisse il 17 ottobre del 1888. È una delle risposte che giunge a Paul Gauguin dopo che questi gli ha presentato il suo dipinto La Vision après le sermon. È una lettera in cui Van Gogh per certi versi cerca di mostrare all'amico che sta molto dipingendo e sta facendo dei progressi nel suo stile di cui gli vuole parlare. Per certi versi è sempre un po' compito, con un atteggiamento di deferenza nei confronti di Paul Gauguin, che ritiene una sorta di maestro.
2: Mio caro Gauguin, grazie della vostra lettera e grazie soprattutto per la vostra promessa di venire già il 20. Ricordate che l'altro giorno vi scrivevo di avere la vista stranamente affaticata? Bene, mi sono riposato 2 giorni e mezzo e poi mi sono rimesso al lavoro, ma non osando ancora uscire all'aria aperta. Ho fatto sempre per la mia decorazione un quadro da 30 della mia camera da letto con il mobile di legno dolce che sapete. Ebbene, mi ha divertito enormemente fare quell'interno spoglio di una semplicità lassurà, a tinte uniformi ma buttate giù a impasto grasso, le pareti lilla pallido, il pavimento di un rosso spezzato e stinto, le sedie e il letto giallo cromo, i guanciali e il lenzuolo limone verde pallidissimo, la coperta rosso sangue, il tavolino da toilette arancione, la bacinella azzurra, la finestra verde. Volevo esprimere un riposo assoluto, con tutti quei toni diversissimi, vedete, e dove di bianco c'è solo la piccola nota dello specchio con cornice nera, per metterci dentro anche la quarta coppia di complementari. Insomma, lo vedrete insieme agli altri e ne parleremo, perché spesso non so quello che faccio, lavorando quasi come un sonnambulo. Allora a presto, sempre vostro, Vincent van Gogh.
0: In questa lettera esplicita il proprio metodo di pittura, che in fin dei conti è diametralmente opposto a quello di Paul Gauguin. Perché Van Gogh, al contrario di Gauguin che dipinge in atelier, la cui pittura è mentale, si trova invece sempre en plein air. Van Gogh deve andare all'aperto, Van Gogh è in mezzo alla natura, è immerso nelle cose del mondo, della terra e del cielo, addirittura alle intemperie. Dice che si trova a dipingere quasi fosse un sonnambulo. Quello che vuole dire è che per certi versi è come se fosse in trance, cioè si ritrova pienamente immerso, assorbito dalla visione che ha di fronte, è come fosse un sismografo che registra tutte le energie che si trovano nella terra e nel cielo, è come se fosse capace di vedere il divino in ogni cosa e tradurlo attraverso il pennello sulla tela. Van Gogh fa capire che questo metodo di pieno assorbimento prova a ottenerlo anche quando si ritrova costretto in casa perché malato. E dunque dipinge la sua cameretta e farà anche un disegnetto accluso alla lettera per rispondere alla Vision après le sermon di Paul Gauguin, in cui gli indica esattamente la disposizione dei mobili, la scelta dei colori, quella cameretta di tono rossastro, molto semplice, à la Seurat di Raphan Hogg, che significa banale sostanzialmente, però un quadretto che riassume molto bene la capacità di Van Hogg di estrarre gli elementi essenziali, quasi già espressionisti, di ciò che si trova attorno a lui e che lo penetrano e che poi attraverso il pennello riversa sulla tela. Oltre al fratello di Vincent, Theo van Hogg, c'è anche una quarta persona. Si tratta di una donna, Johanna Bonger, molto erudita, aveva studiato a Londra filosofia e teologia e aveva iniziato anche lei una carriera da pittrice. Sarà poi la fidanzata di Theo e la moglie di Theo, a cui diede un figlio, Vincent Willem, ed è importante perché divenne fondamentale per salvare questa ricca corrispondenza tra Vincent van Hogg e Paul Gauguin e anche il fratello Theo, e soprattutto per renderla pazientemente nota al mondo intero. Un grande storico dell'arte nella seconda metà del Novecento, Arnold Hauser, ebbe a dire che erano dei derelitti. Addirittura a tutto questo periodo post-impressionista, Arnold Hauser disse che si trattava di una terza bohème, la bohème dei derelitti, e cioè di quegli artisti che in una ricerca spasmodica di innovazione, in una fede cieca nella propria capacità di produrre arte per il domani, avevano reciso ogni legame con la società, non solo con quella borghese, ma con la società occidentale in generale. Tanto che non a caso Paul Gauguin poi negli anni 90 dell'Ottocento finì addirittura nella Polinesia francese e finì lì poi la sua vita, alla ricerca di mondi più autentici, più semplici, addirittura più primitivi. In quel periodo che visse con Paul Gauguin ad Arles, 2 mesi brevi che si conclusero poco prima della vigilia di Natale, Vincent van Hogg ebbe un momento di confronto importante, di grande crescita, ma fu estremamente burrascoso, i litigi molto frequenti, fino a quel 23 dicembre in cui Paul Gauguin ricorderà poi nel 1903 nelle sue memorie, quasi si aggredirono. Finì invece con Vincent van Hogg che si recise parte del lobo, lo donò a una giovane cameriera all'interno di una casa chiusa, le scoppiò un grande caso, pensavano fosse stato assassinato da Paul Gauguin, in realtà era per fortuna ancora vivo, e il fratello Theo accorse subito ad Arles per assistere il fratello, la cui follia ormai iniziava assolutamente a manifestarsi, tanto che per un anno intero, da maggio dell'89 a maggio del 90, rimase nell'ospedale psichiatrico di Saint-Rémy. E proprio all'interno delle mura di quell'ex convento, Vincent van Hogg trovò la calma per la sua produzione più febbrile. 150 dipinti, oltre un centinaio di disegni, tra cui il capolavoro della Nuit étoilée. Ma è solo grazie alle cure amorevoli di Johanna Bonger, vedova di Theo già nel 1891, che conosciamo il lascito artistico ed epistolare di questi due grandi artisti. Perché pochi mesi dopo il suicidio di Vincent, trovò una valigia piena di lettere che Theo aveva conservato. E assieme a quelle, Johanna Bonger conservò anche oltre 200 tele di Vincent, convinta che fosse veramente un'arte per il futuro. Solo nel 1905 riuscì finalmente ad Amsterdam, allo Stedelijk Museum, a realizzare una prima grande mostra su Vincent van Hogg, e nel 1915 seguì la pubblicazione dell'intero carteggio. È grazie a Johanna Bonger che possiamo aprire una finestra sulla vita e sull'arte di Vincent van Hogg e Paul Gauguin. È grazie a lei che possiamo guardare attraverso quella finestra sull'infinito aperta dai due grandi pittori.
3: Diego Mantoan ha raccontato il carteggio tra Paul Gauguin e Vincent van Gogh tra l'estate e l'autunno del 1888.
4: Testi letti da Claudio De Pasqualis e Valerio Giannetti.
3: Realizzazione di Natascia Cerqueti.
4: Wikiradio, le voci della storia, è un programma di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Natascia Cerqueti e Marzia Coronati. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.
5: RAI Radio 3.
6: L'idealista è sempre in onda e vi tiene compagnia con alcune delle sue più belle puntate.
7: L'idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista. Yeah, yeah, yeah.
8: Bentrovati da Valerio Corzani, questo è l'idealista, un saluto al tecnico in console Gianluca D'Ascenzi, il regista di oggi è Luca Marchese che collabora alla cura del programma che è curato invece da chi vi parla e da Monica Nonno. Oggi chiudiamo questa settimana con un titolo che abbiamo dato alla puntata che è Una carezza in un pugno. Dunque a Radio 3 5 ballate quest'oggi di gruppi hard rock. Oggi dunque proviamo a svelare il côté sentimentale o comunque più raccolto, intimo, acustico di gruppi abituati a presentarsi con ritmi indiavolati, schitarrate piuttosto distorte. In realtà quasi tutti i gruppi hard rock e metal, anche quelli storici da cui partiremo nella nostra sequenza, si sono spesso concessi delle piccole pause dal trambusto sonoro e dal tremore dei distorsori e hanno dedicato qualche pezzo ad escursioni più quiete, a ballate, a piccoli trip meno roboanti ma molto intensi. Naturalmente potete come al solito commentare al 3355634296 la nostra sequenza. I due gruppi con cui inizieremo, l'Excursus, Black Sabbath e le Zeppelin, erano per certi versi addirittura specializzati in questo tipo di licenze poetiche, vere e proprie digressioni dalle atmosfere tipiche del suono della band che sono diventate quasi consustanziali al suono stesso, perché si è capito ben presto che queste band si trovavano a meraviglia in queste piccole oasi di quiete e avevano focalizzato la consapevolezza di riuscire a mordere comunque la propria fibra performativa segnalando un vestito diverso senza dismettere nulla della propria estetica. Partiamo da Planet Caravan, una canzone anche psichedelica dei Black Sabbath, pubblicata per la prima volta il 18 settembre del 1970 all'interno dell'album Paranoid. Composto il brano da tutti e quattro i membri del gruppo, è una sperimentazione, come dicevamo, piuttosto lontano dal canonico heavy rock dei Sabbath, ma questa di proporre uno o due brani lontani dalle atmosfere hard rock rimane una peculiarità fissa di questo gruppo per tutti gli anni 70 e anche oltre. Planet Caravan è un brano visionario, onirico, con un testo decisamente cosmico. Navighiamo attraverso cieli infiniti, l'argentea luce stellare rompe il buio della notte e così passiamo oltre l'occhio rosso del grande dio Marte mentre viaggiamo nell'universo. L'effetto lisergico è ottenuto principalmente attraverso la voce caldissima di Ozzy Osbourne, tra l'altro filtrata con l'altoparlante rotante Leslie. L'accompagnamento è affidato a un riff di basso di Geezer Butler su una sezione di tamburi molto incisiva di Bill Ward. Particolarmente apprezzabile anche l'assolo di chitarra di Tony Iommi verso il finale, con l'accompagnamento di una semplice sequenza di accordi di pianoforte, tra l'altro il pianoforte suonato dal tecnico del suono Tom Hallom. Il brano è stato utilizzato giustamente il 31 maggio 2020 come risveglio per i due astronauti Douglas Harley e Robert Behnken che formavano l'equipaggio della capsula Crew Dragon in orbita a seguito del lancio avvenuto il 30 maggio 2020 e parte del nuovo programma di spedizioni della NASA. Siccome sappiamo che c'è una navicella che sta tornando proprio in questo momento sulla Terra, facciamo che questo Planet Caravan dei Black Sabbath è anche di buon augurio.

Accanto a una cavalla nelle orme dell'alba, cercando di trovare una donna che non sia mai nata, in piedi nella mia collina dei sogni, dicendo a me stesso che non è così dura come sembra. Anche il brano dei Led Zeppelin che ascoltiamo ora e di cui ho appena letto uno stralcio del testo ha i contorni di un flusso onirico. Si tratta di Going to California, è la settima e penultima canzone contenuta nell'album Led Zeppelin 4, dato alle stampe nel 1971, un brano caratterizzato da una sorta di musicalità folk un po' malinconica, con la voce di Robert Plant accompagnata dalla chitarra acustica di Jimmy Page e dal mandolino di John Paul Jones. Non sono pochi coloro che nella ragazza con l'amore negli occhi e i fiori tra i capelli cui si fa cenno nel testo hanno voluto riconoscere anche la cantautrice Joni Mitchell, verso la quale sia Plant che Page nutrivano grandissima stima, sia come poetessa che come compositrice e chitarrista, tanto da considerarla un vero e proprio riferimento ispirativo. Allora, Going to California, in questo nostro viaggio all'interno di cinque ballate di gruppi hard rock.

Il primo album degli Iron Maiden uscì nel 1980 ed ebbe una gestazione abbastanza travagliata, perché gli Iron Maiden si scontrarono con le ostilità delle case discografiche che in quel periodo producevano soprattutto gruppi punk, tant'è che gli fu proposto di cambiare genere. Sono poi diventati un gruppo heavy metal che ha reso epica in qualche modo l'elettricità, trasformando i palchi in un campo di battaglia sonoro e la loro mascotte Eddie in una icona globale. Gli Iron Maiden a suo tempo hanno preso l'urgenza del punk, la teatralità del rock classico e la disciplina del progressive, con l'aggiunta di testi molto più sofisticati delle band a loro contemporanee, per giungere alla fine a un linguaggio molto riconoscibile, al primo colpo di rullante. Poco più di 50 anni dopo la nascita della band, il paradosso è evidente, perché quello che negli anni 80 sembrava estremo oggi è diventato mainstream, e la terza candidatura per l'introduzione nella Rock and Roll Hall of Fame è lì a certificarlo. L'anniversario non è quindi soltanto un numero tondo da celebrare, c'è anche in arrivo un documentario ufficiale che ripercorre la storia di questa band attraverso immagini d'archivio, racconti in prima persona e materiali mai visti prima. La ballata Strange World, proprio dal primo disco della band, evoca un mondo fantastico immaginato dal bassista Steve Harris, e ancora una volta da una visione che ha a che fare col sogno e con immagini cosmiche. L'unico posto in cui puoi sognare, vivere qui non è come sembra. Nave di luce bianca nel cielo, nessuno si chiede perché. Sono qui, ma non mi sento veramente qui. Facciamoci un giro nello spazio, perché qui non è proprio il posto dove vivere.

Adoro questa canzone, ci scrive Michele, quando i gruppi metal fanno un lento è sempre una cosa strepitosa, sempre delle pietre miliari, e ancora Maria Grazia, il côté vellutato di questi gruppi è incantevole. Ebbene, noi siamo con 5 ballate di gruppi hard rock e metal e arriviamo a 1916, che è probabilmente il miglior album targato Motörhead degli anni 90 e uno dei più belli della loro intera discografia. In una scaletta che presenta i soliti fuochi d'artificio di elettricità, drumming potente, distorsioni, a un certo punto arriva quello che non ti aspetti. La title track è infatti a dir poco spiazzante, tratta di tematiche tristi e drammatiche, le sensazioni di un soldato adolescente alle prese con una mostruosità troppo più grande di lui, la Prima Guerra Mondiale. Drum Machine a ricordare una marcetta militare, un triste violoncello in sottofondo e il lamento rassegnato di Lemmy, che dimostra di saper trasmettere con la propria voce grandi emozioni e non di essere solamente buono ad aggredire con l'ugola. Avevo 16 anni quando andai in guerra per combattere per una terra degna di eroi, Dio dalla mia parte e un fucile in mano, inseguendo i miei giorni fino a zero, e marciai, combattei, sanguinai e morii. Ma sapevo già allora che un anno al fronte era una vita abbastanza lunga per un soldato. La canzone meno Motörhead style dell'intera discografia si rivela una delle loro composizioni più belle.

Massimo da Torino ci consiglia un brano dei Pogues, ma in quel caso non siamo né in ambito metal né hard rock, quindi non vale. Mentre un ascoltatore che non si firma ci dice che ascolto con piacere anche qualche tamarrissima ballata degli Scorpions, a proposito di gruppi che non abbiamo inserito in questa scaletta dedicata a 5 ballate di gruppi metal e hard rock. C'è ancora la Prima Guerra Mondiale protagonista dell'ultima ballata che vi presentiamo quest'oggi. Di scena è Judas Priest, un gruppo heavy metal britannico formatosi nel 69 a Birmingham, considerati tra i massimi esponenti del genere, nonché fonte di ispirazione per moltissimi gruppi contemporanei ed epigoni. Nell'arco della loro carriera hanno venduto oltre 50 milioni di copie. Noi andiamo a Sea of Red, Mare di Rosso, che è la traccia numero 14 del loro 18° album del 2018, ispirato a una poesia di John McCrae sui campi delle Fiandre, scritta nel 1915 durante la Prima Guerra Mondiale, quando nei terreni martoriati dei bombardamenti un mare di papaveri rossi sbocciò tra le linee del fronte.

0: Nel mare di rosso ci sono storie da raccontare, mentre passano gli anni tutti i ricordi vengono a galla nei campi della meraviglia, i nostri cuori sono stanchi, l'erba è più verde delle lacrime che cadono. Black Sabbath, Led Zeppelin, Iron Maiden, Motorhead e infine questi Judas Priest per 5 ballate di gruppi hard rock. Adesso la linea va a Fahrenheit, lunedì prossimo Nicola Catalano al microfono dell'Idealista.
1: Avete ascoltato il meglio dell'Idealista.
2: Yeah.

0: Ore 15.
1: Fahrenheit. I libri e le idee.
2: Un buon pomeriggio ascoltatrici e ascoltatori di Fahrenheit da Tommaso Certosio, che conduce da oggi fino alle 18 grazie al lavoro della nostra redazione. Sono nomi che ormai conoscete, quelli di Giosuè Calaciura, Carlo D'Amicis, Mariangela Liardi, Emilia Morelli, Giovanna Savignano, Marianna Soccodato e Laura Zanacchi, Beatrice Palazzoni in regia, Susanna Tartaro curatrice di Fahrenheit, e oggi alla console Mirko Buonomo e Simone D'Arrigo, mentre appunto vi saluta Tommaso Certosio e vi dice subito qualche cosa sui temi che toccheremo nel corso del pomeriggio. Sono temi che poi ci toccano spesso da vicino. Per esempio parleremo della scomparsa del commercio al minuto, ed è qualche cosa che conosciamo penso in modo capillare. Molti di noi sanno che le botteghe tendono a chiudere una dopo l'altra, ma c'è mentre appunto vi saluta Tommaso Certosio e vi dice subito qualche cosa sui temi che toccheremo nel corso del pomeriggio. Sono temi che poi ci toccano spesso da vicino. Per esempio parleremo della scomparsa del commercio al minuto, ed è qualche cosa che conosciamo penso in modo capillare. Molti di noi sanno che le botteghe tendono a chiudere una dopo l'altra, ma c'è un nuovo rapporto che ci permette di approfondire la questione. Parleremo del rapporto padre-figlio a partire

0: E la parola sionista è cambiata nel corso del tempo, lo vedremo proprio parlando di Levi, quindi anche questo sarà un tema interessante, e parleremo del rapporto tra docenti e studenti. Anche questo è un tema che da una parte è molto presente nei mezzi di informazione per una serie di vicende, l'ultima è quella che ha interessato il liceo Vivona di Roma, ma penso veramente ci riguardi tutto. Anzi, perché non ci raccontate qual è stato il vostro docente ideale, perfetto, o il vostro studente ideale, perfetto? Questo potrebbe già darci un'idea di come occorrerebbe impostare questo rapporto. Scrivete al 335-5634-296, sms o whatsapp, il professore e la professoressa che non dimenticherò, lo studente e la studentessa che non dimenticherò. E intanto avviamo il nostro percorso appunto di oggi, proprio parlando del primo rapporto Confcommercio sul commercio in Italia, che riguarda la forchetta 2018-2025 e parla di appunto una flessione soprattutto per quanto riguarda il commercio al minuto, le botteghe. Con noi c'è Luigino Bruni. Buon pomeriggio Bruni, grazie per averci raggiunto.
1: Sì, buongiorno, grazie a voi, grazie a lei.
0: Bruni è economista, saggista, giornalista, insegna economia politica alla LUMSA di Roma e tra i suoi libri vorrei citare, uscito quest'anno, Il serpente e l'arca sul destino delle comunità, pubblicato da Città Nuova, e mi sembra che abbia a che fare proprio con la questione che tocchiamo, perché se pensiamo alla scomparsa delle botteghe pensiamo a un profondo cambiamento della nostra idea di comunità, no?
1: Beh certo, perché i piccoli negozi, soprattutto dei piccoli centri o comunque dei centri storici delle città, non sono soltanto una faccenda economico, commerciale o finanziaria, sono un tessuto, erano, insomma oggi molto meno, perché dei dati abbiamo visto che in 7 anni abbiamo perso più del 20% degli alimentari, più del 22% degli ambulanti, quindi è un problema di diminuzione del tessuto, delle reti, dei network, delle relazioni nei nostri luoghi di vita, perché un negozio, soprattutto pensiamo appunto, emblematico, un negozio di generi alimentari, questi piccoli, medi negozi dei paesi, delle città, che sono dei luoghi dove le persone essenzialmente si incontrano, come si dice nel nostro mondo di economisti, si va al mercato per scambiare molte cose, molte parole e qualche merce. Certo. Quindi quando vengono meno questi negozi non è un problema nostalgico soltanto dei bei tempi quando eravamo piccoli in infanzia, no, è che ci sono degli effetti redistributivi molto importanti, perché le persone anziane, le persone più fragili sono quelle che più pagano questa assenza, che non possono andare nei grandi centri commerciali, fanno molta fatica, poi magari gli portano anche le associazioni di volontariato a casa la spesa, pensando magari anche vero di fare un'opera meritoria, e non fanno altro che aumentare la fragilità di queste persone, che non uscendo più, non camminando, si allettano, quindi aumentano le spese sanitarie. Che cosa voglio dire? Che dietro queste diminuzioni, che non hanno un grande impatto sul PIL, perché noi vediamo che stanno aumentando le grandi catene distributive, se vediamo se sono diminuite le attività piccole, sono aumentate le società di capitali che gestiscono queste attività.
0: Ecco, ma questo significa dei negozi vetrina?
1: Ma significa dei negozi che sono ormai in proprietà di multinazionali o comunque di centri più grandi, diciamo centri commerciali o comunque delle filiali che hanno una sostenibilità economica finanziaria diversa. Quindi non è che l'impatto sul PIL non è enorme, è l'impatto sul benessere del nostro paese che è molto grande, perché ripeto, c'è un effetto redistributivo, quindi pagano di più i più fragili, e questo oggi con gli anziani che aumentano è un fenomeno molto importante. Poi c'è un problema di che cosa accade quando si svuotano i centri storici, cioè quando vanno via i negozi, i luoghi del vivere, arrivano le sale slot, arrivano le sale bingo, arrivano i compraoro, e soprattutto arriva il degrado notturno, perché oppure arrivano uffici nei casi migliori nei centri storici, che però alle 6, 7 di sera chiudono. Oggi i luoghi del degrado nelle grandi città sono spesso i centri storici, perché non abita più nessuno in quei luoghi, perché chiaramente andando via i luoghi del vivere, del mangiare, i negozi, i piccoli negozi, quindi c'è un problema di urbanistica, di un problema dell'abitare, di un problema della qualità del

0: anche di sicurezza, questo grande tema. Quindi che cosa voglio dire? Che dietro alla parola piccolo negozio c'è molto
1: c'è
0: più, e
1: un
0: noi
1: mondo,
0: non facciamo bene, e
1: certo.
0: non facciamo bene i conti, non facciamo bene i conti perché guardiamo semplicemente i conti finanziari ed economici, non inseriamo i beni relazionali, i beni comuni, ma anche semplicemente la sanità. Se facessimo bene i conti sanitari, che cosa accade nelle città quando questi piccoli negozi vanno via? Quindi è un problema anche economico di contabilità un po' più complessa, un po' più ricca rispetto alla contabilità, cioè costi-benefici di tipo soltanto
1: Ecco,
0: economico-finanziario.
1: Luigino Bruni, l'impressione per esempio è che le botteghe alimentari riescono a resistere se propongono una gastronomia raffinata che magari si rivolge ai benestanti o ai turisti e in qualche misura perlomeno rappresenta più uno status symbol che un effettivo bene di consumo. Questo significa che la scomparsa dei piccoli negozi ha anche un impatto proprio sulla stratificazione sociale?
0: Beh certo, perché chiaramente questo tipo di metamorfosi dei negozi, pensiamo qui alle città, perché questo è un po' diverso nei piccoli villaggi, ma nella città significa chi entra in questi negozi, quali negozi ci sono, quali non ci saranno più, che tipo di clienti frequenteranno, quindi ripeto di nuovo, persone anziane, persone che questo tipo di negozio non possono usufruirne, e quindi è vero che la macchina economica si rimette in equilibrio perché anche dopo le grandi crisi, quindi perché il mercato è un grande meccanismo di risposta a nuovi bisogni. E poi chiaramente c'è tutto il tema dell'online che sta diciamo, invadendo questo mondo perché evidentemente tutti i giovani, io vedo anche nella mia famiglia, cioè i ragazzi, i giovani non comprano, praticamente non entrano più nei negozi perché ordinano tutto online. Ma anche lì facciamo bene i conti? Facciamo bene i conti in termini di logistica, di inquinamento, di traffico? Cioè, quanto costa veramente? Cioè, quei 2-3 euro in meno che ho nel prezzo di un capo online? Alla fine, se faccio bene i conti costi-benefici in un contesto più ampio di bene comune, siamo sicuri che costano meno questi prodotti se ci mettiamo gli effetti sull'ambiente, eccetera. Quindi dovremmo avere uno sguardo molto più complesso su queste trasformazioni, ma siccome diciamo, uno sguardo complesso richiede tempo, richiede studio, richiede un pensiero che non sempre c'è in un mondo così veloce, ogni qualche anno arrivano questi dati che registrano uno stato che è quello che è, che però dipende da scelte passate e soprattutto da non scelte presenti, perché non è che mi risulta si stiano facendo delle grandi politiche industriali, commerciali ed economiche per ridurre questa desertificazione.
1: Luigino Bruni, intanto ci arrivano messaggi, molti hanno a che fare con la proposta che abbiamo fatto oggi in apertura di dire qual è il vostro professore o professoressa ideale, quello che non dimenticherete, o lo studente, la studentessa che non dimenticherete. Ma ci arriva anche, per esempio, il messaggio di Massimo da Torino che dice: con un mio collega fotografo abbiamo realizzato una mostra sulle edicole che chiudono perché non si leggono più giornali cartacei. Ecco, questa sembra essere l'altra delle due categorie più colpite da questa crisi del commercio
0: Sì.
1: al minuto. Una gli alimentari, l'altra i consumi culturali e ricreativi. Ecco, anche questo è un problema profondo, un problema che ha a che fare con il tessuto sociale delle città e dei piccoli centri?
0: Beh certo, perché oggi l'edicola che sopravvive deve diventare qualcosa che è molto diverso dall'edicola che conoscevamo noi. Ad esempio, l'altro giorno cercavo un giornale nell'unica edicola che aveva giornali in un piccolo centro Italia. Sì, c'era l'edicola, c'erano i giornali, ma non più al mattino presto, perché chiaramente sta cambiando il tipo di prodotti presenti anche nelle stesse edicole, che devono vendere un po' di
1: Ma non va
0: tutto,
1: bene che
0: cioè,
1: l'edicola si
0: oggettistica.
1: trasformi come...
0: No, va benissimo, perché il mercato è anche di istruzione creatrice. Il problema è che anche qui le edicole che chiudono. In certi quartieri di Roma dove lavoro è diventato praticamente impossibile acquistare un giornale. Che cosa significa? Significa che i giornali non sono più distribuiti in un modo sufficiente, vanno avanti quei pochi giornali per abbonamento, penso senza fare nomi, insomma, giornali diciamo economico-finanziari o giornali che hanno una tradizione di abbonamento da molti anni, finché le poste che stanno diventando altro, anche esse riusciranno a distribuirli, però appunto il lettore che ormai è anziano, che non trova più il giornale, che non può andare su internet, cioè io sono antinostalgico, non è che dico bei tempi quando c'erano i giornali cartacei, no, il mondo evolve, però dovremmo guardare tutti i costi e tutti i benefici e non soltanto quelli più evidenti.
1: C'è qualcosa però forse che dobbiamo cercare di capire meglio, Bruni, perché anche in questi giorni, ma è una notizia non nuova, leggiamo che gli stipendi reali sono sempre più bassi e che insomma mediamente gli italiani sono un po' più poveri. Questo può spiegarci perché vanno nei discount piuttosto che in una piccola bottega che deve tenere dei prezzi più alti, ma perché allora la flessione degli ambulanti?
0: Ma allora bisogna guardare bene, perché gli ambulanti in realtà... Se noi osserviamo, anche senza studiare, senza essere tutti economisti, ma se osserviamo ciò che accade nelle città, tra le poche cose ancora che occupano i nostri suoli pubblici in diversi giorni a settimana ci sono i mercati di strada, perché c'è qualcosa di arcaico delle persone che ci porta ad andare nei mercati, a toccare i vestiti, a guardare gli oggetti, a prendere... a utilizzare il tatto come strumento commerciale ed economico. Quindi un certo tipo di ambulante dei mercati che si muovono va avanti. Ci sono altri tipi di ambulanti, penso a tutto il mondo dei decenni passati della biancheria oppure di prodotti che erano tipici dell'ambulante con il suo camioncino e che non sono semplicemente alimentari, frutta e verdura e dintorni, che probabilmente, che sicuramente dai dati, perché abbiamo un calo superiore al 20% in 7 anni, non riescono più ad organizzarsi. Qui, da un certo punto di vista, anche qui dobbiamo prendere atto che il mercato distrugge e crea simultaneamente, quindi questo tipo di lavoro, però al tempo stesso, se un mercato di strada, se un mercato che si svolge nelle nostre piazze ha un valore anche sociale, ha un valore che va oltre il prezzo, lì possiamo anche politicamente organizzarci per renderli sostenibili, perché la politica è anche questo, è anche spostare risorse da un luogo ad un altro in base all'idea che abbiamo di bene comune. Se per noi il bene comune include gli incontri, i beni relazionali, la chiacchierata, dar spazio alle persone più fragili che possono uscire e passare qualche momento parlando con gli altri e non soltanto davanti alla televisione, se questo ha un valore, politicamente dovremmo organizzarci non trattarli come oggetti di antiquariato, come appunto in modo un po' conservatore nel senso negativo, ma come delle forme di bene comune che sono fragili e in quanto fragili vanno tutelati e vanno custoditi.
1: Senta, cosa succede in tutto questo? Le chiedo ancora una cosa, Luigino Bruni, ai mercati rionali. Sì. Perché sembra una volta che siano diventati delle collezioni di boutique, al tempo stesso hanno la potenzialità per, come dire, conservare gli aspetti più positivi delle vecchie botteghe.
0: Sì, appunto, come accennavo, c'è qualcosa di antropologico dietro. L'altro giorno ho fatto proprio un piccolo articolo su questo, osservando un mercato in una zona di mare. Innanzitutto mi colpisce tantissimo il bisogno che hanno le persone, più le donne, devo essere sincero, di prendere in mano gli oggetti, cioè questa dimensione del ciò che non accade sempre quando si acquistano le cose online, no? Probabilmente c'è questa antica idea dei mercanti toscani del 300 che mi sono occupato, che quando scrivevano ai loro figli, ai loro fattori, dicevano non comprate nulla senza averlo toccato, cioè che il primo senso del commerciante è il tatto, perché c'è qualcosa di importante, quindi c'è questo ritorno anche, perché la mia impressione è che stanno aumentando, perché poi c'è anche un intreccio di turisti, di locali, di folklore, Però ecco, questo è un segnale che va in una direzione che non è della diminuzione, perché probabilmente rispondono a un bisogno. Cioè l'economia funziona se risponde a bisogni, non funziona con le ideologie, con il romanticismo. Dobbiamo cercare di vedere dei bisogni già evidenti, bisogni più latenti, perché però sono importanti e sono potenziali. Io credo che in un mondo di solitudini, in un mondo di anziani, in comunità sempre più frammentarie ma necessarie, rafforzare i luoghi di incontro che sono legati al cibo, che sono legati a quella sovranità alimentare tanto menzionata, ma cioè il fatto di toccare, di vedere i prodotti che mangiamo, di conoscere chi ce li vende, quindi l'effetto reputazionale che nell'economia è fondamentale. Posso protestare domani con chi mi vende la carne, con chi mi vende la frutta se lo conosco. Questi investimenti dal mio punto di vista sono futuro, perché il mondo va verso un bisogno maggiore di incontri, un bisogno maggiore di rapporti, e vederli un po' prima delle statistiche che arrivano sempre chiaramente ex post può essere un segnale di visione politica.
1: Grazie Luigino Bruni. Come puoi immaginare, ci arrivano tanti messaggi di ascoltatori che dicono i mercati di strada, per quanto affascinanti, sono diventati costosi e non conviene più comprare lì. E poi altre esperienze legate alla scomparsa delle edicole, quella attuale, ci scrive un ascoltatore, è chiusa giustamente dal suo punto di vista la domenica, dunque la domenica niente quotidiani, oppure ci si reca in un'altra che magari sta molto più lontano. Insomma, continuate a scriverci anche su questo. Io ringrazio ancora Luigino Bruni per averci raccontato le sue riflessioni sul rapporto Confcommercio, che parla tra l'altro appunto di una scomparsa graduale, non nuova naturalmente, ma da analizzare, da comprendere, del commercio al minuto. E poi tanti messaggi invece che ci parlano di professori che vi hanno più colpito, e professori che non avete mai dimenticato, professori, professoresse, e anche qualcuno su studenti e studentesse. Devo dire, sono molto numerosi, sono molto interessanti. Ne leggo solo uno per ora, di Alessio, che dice: professoressa Balducci, italiano al liceo Vivona, per l'appunto quello da cui partiremo più avanti nel corso del nostro pomeriggio, lei sanamente reazionaria e noi una classe composta da studenti provenienti da fuori del quartiere Eur, che, cito le parole di Alessio, popolato dai figli di democristiani e fascistelli. Aveva studiato con Chabot, memorabili le sue lezioni su Machiavelli e Guicciardini, era il 77, ho ingaggiato con lei un duello intellettuale serrato e senza esclusione di colpi, che in un altro contesto avrebbe avuto l'intensità di una storia d'amore.

E beh, l'abbiamo lanciato un po' a tradimento a secco questo nono album in studio di Pino Daniele, Schizzechea with Love del 1988, dopo album che avevano avuto una risonanza, un respiro più internazionale come Ferry Boat e Bon Soirée. Daniele tornava con quest'album alle radici napoletane, anche nel linguaggio. Schizzechea vuol dire piovigina in napoletano. Continueremo dopo questo Gesù Gesù ad ascoltare ancora altri brani, continueremo a leggere i vostri messaggi in cui parlate. Devo dire, c'è una sorta di anagrafe dei grandi professori e professoresse che avete avuto. Cercheremo di rendere merito anche a tutto ciò che ci state scrivendo.

0: Questa cover di My Favorite Things, che come sempre ci porta dentro la caccia al libro, è firmata da Falana. Io non so se si tratti di Lola Falana, la showgirl nata nel 1942. Però forse qualcuno tra coloro che ci stanno ascoltando potrà darci una conferma o meno, naturalmente, perché Falana, forse Falana non è Lola Falana, si va troppo indietro con la memoria o con la nostalgia addirittura. Siamo dunque nella caccia al libro. Vi ricordo che si tratta di una rubrica che è la più antica di Fahrenheit, che cerca di ritrovare volumi fuori commercio. A volte sono volumi anche pubblicati in tempi piuttosto recenti, altre volte bisogna andare un po' più indietro nel tempo, ma comunque in libreria non si trovano, e quindi noi cerchiamo di ritrovarli invitando ascoltatori e ascoltatrici che ne hanno bisogno per qualsiasi necessità, passione, nostalgia, a dirci qual è il libro che stanno cercando, raccontarcelo molto brevemente al telefono nell'apertura della caccia al libro, e poi il più spesso possibile ospitiamo anche naturalmente il momento del ritrovamento. Quindi per partecipare alla caccia basta chiamare il 335 56 34 296, oppure potete utilizzare l'indirizzo di posta elettronica fare con l'h al centro @rai.it, oppure potete andare nella sezione novità della pagina web di Fahrenheit all'interno del sito Rai Play Sound, dove ci sono degli spazi intitolati appunto cerco e offro. In tutti questi luoghi ci raccomandiamo di indicare non solo il libro che cercate e offrite, ma anche naturalmente un vostro contatto telefonico per potervi raggiungere. Nella pagina web trovate anche una lunga lista dei libri che stiamo cercando, e può essere quest'estate il momento giusto per scorrerla e vedere se c'è qualche cosa che potete offrire, rendendo così felice qualcuno. Vediamo ora Elena che cosa sta cercando. Buon pomeriggio Elena.
1: Buon pomeriggio.
0: Dove si trova? Posso chiederglielo?
1: Io mi trovo in provincia di Roma.
0: Dove esattamente?
1: Manciana, sì. Bracciano, Canale
0: che
1: Monterano.
0: Bello. Ah, Canale Monterano.
1: Canale Monterano, sì.
0: Cittadina molto visitata perché sì, abbandonata.
1: Abbandonata, sì, c'è la parte vecchia,
0: esatto,
1: del 600, e poi c'è il nuovo paese, insomma, dove sto io.
0: Immagino.
1: Ovviamente.
0: Allora, cosa cerca?
1: Allora, io cerco un libro di Giuliana Lai che si chiama Ritagli, che io so che fa parte di una trilogia. Questo è l'ultimo, scritto nel 2012, edito da Insula, gruppo Ilisso. E appunto è l'ultimo scritto, poi dopo poco tempo è venuta a mancare la scrittrice. È importante perché Maria Lai è poi la sorella della famosa artista, cioè Giuliana Lai è la famosa sorella dell'artista Maria Lai.
0: Ah, certo, l'artista sarda dei fili,
1: sì,
0: per capirci.
1: Sì, sì, esatto, di Ullassai. E questo l'ho conosciuto per caso, perché ero andata a vedere una mostra in primavera proprio della sorella di Maria Lai a Milano, e leggendo ho visto che aveva scritto la sorella un libro che dovrebbe essere dedicato proprio alla famiglia, è una narrazione della storia familiare. E quindi a me interessa perché metto insieme la passione per l'arte con quella dei libri, delle storie, delle famiglie soprattutto, mi piace molto.
0: Certo, certo. Dunque si chiama L'erede del Corbulaio, a noi risulta pubblicato da Arte Duchamp Edizione, giusto?
1: Ah, va bene, perché appunto essendo una trilogia... pensavo di aver richiesto ritagli, invece L'erede del Corbulaio, sì, va bene.
0: Va bene, certo. Va bene, allora non volevo sbagliare.
1: Sì, va benissimo.
0: Allora, momento stiamo cercando questo libro di Rosa Giuliana Lai, L'erede del Corbulaio, Arte Duchamp, sì, edizione 2001, questa narrazione della famiglia da cui discende Maria Lai, effettivamente, attraverso ben tre generazioni di Ullassai, di abitanti di Ullassai,
1: certo,
0: insomma.
1: Certo, certo.
0: Beh, sarà molto interessante. Ma anche lei si dedica all'arte, Elena?
1: Io insegno a un liceo artistico, sì, insomma, mi piace, la passione dell'arte c'è indipendentemente dalle ragioni legate al lavoro, quindi ho studiato quello, un po' il mio mondo, la mia passione, e poi in particolare mi piace molto, cioè Maria Lai era una delle artiste che amo di più, e quindi...
0: E quindi insomma, questo libro, certo, benissimo, sì. Benissimo, grazie Elena.
1: Grazie a lei.
0: E abbiamo ancora un lancio con Luca da Ravenna. Buon pomeriggio, Luca.
2: Buon pomeriggio.
0: Allora, cosa cerca?
2: Bentrovati. Cerco un libro edito da Sensibile alle Foglie che si chiama Ravers. E le scrittrici credo siano francesi, Astrid Fontaine e Caroline Fontana, mi pare, per le poche notizie che... È un libro che avrei potuto acquistare una ventina d'anni fa, non lo feci, non ebbi più modo di leggerlo, e puramente per piacere personale mi piacerebbe ritrovarlo, poi ho fatto una ricerca usando le intelligenze artificiali e risulta un po', insomma, certo, non più ristampato, introvabile. E quindi ho pensato di rivolgermi a voi. Prego, prego.
0: No, a voi interessa, a lei interessa il tema del rave. Come si è avvicinato a questo tema?
2: Allora, mi sono avvicinato perché a quei tempi, come ho detto, 20 anni fa, la mia amorosa dell'epoca mi lasciò per frequentare questi mondi. Quindi io mi ci avvicinai. E scoprì letture interessanti che non avevo mai considerato, che potevano essere tipo letture sul buddismo, letture sulle zone temporaneamente autonome di Akin Bey, e semplicemente questo mondo, insomma, cominciò a far parte anche di me. Frequentai poi quel mondo di feste ai tempi, agli albori di questo movimento, e mi piacque, mi interessò e mi diede anche certe cose che mi sono portato dietro per tutta la vita.
0: Infatti, e quindi questo è il momento giusto per, come dire, riesaminare anche una fase della vita alla luce della socioantropologia o della etnosociologia. Trovo entrambe le definizioni per quanto riguarda questo volume. Allora, Raver del 1990, Sensibili alle Foglie, l'hanno scritto Astrid Fontaine e Caroline Fontana o Fontana, è un saggio sul rave party, sulla cultura techno. Qualcuno l'avrà letto, qualcuno l'avrà conservato e sarà, speriamo, pronto a passarglielo, Luca.
2: Io vi sono grati e posso concludere questa telefonata che mi trovo un po', vi seguo da più o meno dal tempo in cui avrei potuto prendere questo libro, quindi un viva Radio 3 in tutte le accezioni possibili.
0: E la ringrazio molto Luca, perché questo dà un senso al lavoro che facciamo. Tra l'altro sta arrivando un messaggio molto simile di Francesco, che addirittura nella nostra richiesta di professoressa maestra ideale dice: dal 1990 94 Radio 3 è la mia vera maestra e compagna di vita. Devo dire, tutti gli altri messaggi invece
2: parlano di
0: maestri e professori di scuola.
2: Sottoscrivo, ma mi permetto di dire che veramente dovete essere consapevoli dell'enorme lavoro che fate per noi persone che non lavoriamo alla radio. Voi fate un lavoro veramente encomiabile. Sì, ma fatta veramente bene.
0: La ringrazio, Luca, è molto gentile. Allora, altri libri che stiamo cercando, come vi ho detto, la lista nella sezione novità è aperta e vi invito a consultarla. Ma per esempio, per citare anche qualche autore e autrice che può essere più noto, Dove lei non è di Roland Barthes, e in audio di 2010, qualcuno può donarlo? Il Franco Cacciatore di Giorgio Caproni, grande poeta, Garzanti 82, Il Pescatore di Perle, libro di Anna Arendt su Walter Benjamin, Mondadori 1993, L'arte magica di André Breton, Dunque surrealismo, Adelphi 1991, altri libri che stiamo cercando, La vigilia di Caporetto, questo è il diario di guerra del 1916-1917 di Silvio D'Amico, Giunti Editore 1996, e poi ancora Gli esordi di Antonio Moresco, Feltrinelli 98, Stella rossa di Bogdanov, Selleri 89, Perché diventare grandi di Susan Nyman, UTET 2014, qualcuno può donare questi libri? La donna di sabbia di Abe Kobo, Guanda 2012, che divenne anche un film premiato. E citiamo per finire un libro particolare curato da Beata Lazzarini per la Zanichelli, si intitola Lo Zanichelli inverso e comprende le parole dell'italiano in ordine alfabetico da destra a sinistra, quindi appunto in ordine invertito delle lettere. L'ha pubblicato Zanichelli circa 20 anni fa, se qualcuno può offrirlo rende felice qualcun altro. E ci fermiamo per ora qui con La caccia al libro, torniamo al nostro Pino Daniele con Combat.

0: E come vi dicevo, molti dei messaggi che ci state scrivendo raccontano professori e professoresse che hanno segnato la vostra vita, a partire a volte da una singola frase. Per esempio, c'è un ascoltatore, anzi un'ascoltatrice, Adriana da Rozzano, che dice che le è rimasta impressa per sempre una frase dell'insegnante di italiano in prima classe di ragioneria: una frase detta non è più nostra. Questo le è rimasto inciso. Ma fra gli elementi che formano questo ricordo indelebile c'è anche, per esempio, qui siamo a Trieste con Fabio, che ricorda la professoressa Caruzzi del liceo Oberdan: alle sue affascinanti lezioni devo l'amore per la letteratura e la dimensione dell'impegno politico. Ecco, questa politicità è evidentemente un modo per entrare in contatto con gli studenti, o semplicemente appartiene alla relazione con lo studente. Ecco, ci abbiamo pensato perché c'è un caso di cui potete leggere, per esempio, su Repubblica di oggi, che riporta anche l'intera lettera, quella appunto della lettera che il professor Massimo Sabatini del Liceo Classico Vivona di Roma ha mandato ai suoi ragazzi dopo l'esame di Stato, invitandoli a condurre la loro vita, ricordando tra l'altro che hanno vissuto gli anni dello sterminio, genocidio di Gaza, e che devono ricordare ciò che è accaduto, devono pensare a coloro che sono stati responsabili di questo, devono chiedersi anche quali siano le proprie responsabilità, e di fronte anche a eventi futuri che possono verificarsi. Insomma, è un invito a un senso di partecipazione politica alla comunità, non solo territoriale, non solo locale o italiana, ma internazionale, di cui facciamo parte in quanto esseri umani. Ed è una lettera che poi comprende anche riferimenti, non so, al Purgatorio di Dante, quindi colloca tutto questo in un contesto culturale più ampio. C'è stata una reazione forte e una ispezione dell'ufficio scolastico regionale, che credo sia ancora in corso. Infatti il professor Sabatini non è intervenuto ancora sulla questione, sostanzialmente, tranne per pochissime frasi. Però questo per noi è stato soprattutto uno stimolo a riflettere su quale debba essere la distanza tra cattedra e banco, per così dire, su in che modo si debba e in che modo non si debba produrre una relazione tra docenti e studenti. Con noi abbiamo Christian Raimo. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno a voi.
0: Raimo è insegnante, scrittore. Il suo ultimo libro, lo voglio citare, L'invenzione del colore, pubblicato dalla Nave di Teseo quest'anno, perché tra l'altro comprende Raimo uno studente che affligge l'insegnante, lo perseguita, possiamo dirlo. Questo è uno dei fili che si intreccia.
1: Molto bonariamente, però, sì, insomma, certo, anzi, certo. Come dire, lo sfida a essere, come dire, proprio quello che dicevate voi, a capire qual è la giusta distanza e la giusta vicinanza.
0: Esattamente, esattamente. E con noi c'è Daniele Novara. Buongiorno Novara, benvenuto.
2: Buongiorno, un saluto a tutti e tutte.
0: Novara è pedagogista, tra i suoi libri cito Cambiare la scuola si può, un nuovo metodo per insegnanti e genitori per un'educazione finalmente efficace, pubblicato da Rizzoli nel 2018. Abbiamo con noi Camilla. Buongiorno Camilla, benvenuta.
3: Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti.
0: Camilla è studentessa del liceo Giordano Bruno di Perugia. Abbiamo ritenuto importante che ci fosse una testimonianza appunto non solamente di, come dire, adulti col cappello, ma anche di studenti che potessero dire la loro. Ma allora, Christian Raimo, c'è un problema effettivamente di distanza eccessiva oppure non sufficiente tra studenti e docenti in Italia? C'è particolare confusione in questo momento storico riguardo alla questione?
1: Questo episodio qui ci fa interrogare su un'altra difficoltà, cioè la distanza tra ministero e che è molto invasivo, e invece la libertà dei docenti. Insomma, chiaramente ne parlo anche a titolo personale, ma sicuramente c'è una questione che secondo me è all'ordine del giorno, e cioè qual è il dovere pubblico e qual è il dovere privato, uso dei termini kantiani, cioè quanto noi, come dire, chiaramente in classe abbiamo un ruolo che sta dentro una relazione educativa, che è una relazione educativa che deve essere protetta. Quello che accade appunto nelle classi, nelle relazioni educative, deve assolutamente tenere conto di un rapporto delicato, difficile, complesso, in crescita, quindi deve avere tutte le tutele del caso. C'è poi però anche un altro dovere che noi come insegnanti possiamo e io direi anche dobbiamo in qualche modo prenderci la briga di ottemperare, ed è quello di qualificare il discorso pubblico in contesti che giustamente possano educare a quei valori che riteniamo dei valori costituzionali, democratici, e su quello magari dobbiamo effettivamente pensare che ci possa essere la libertà di espressione da una parte, ma anche la libertà di conflitto, la libertà di fare politica, eccetera, eccetera. La storia della scuola italiana è piena di professori che hanno, come dire, svolto questo doppio ruolo. Pensiamo, non so, Gianni Rodari, per dire, come dire, il più importante maestro del Novecento, ma anche il più importante forse intellettuale che si è occupato di scuola nel Novecento. Ce ne sono chiaramente tantissimi, da Alberto Manzi, o pensiamo alla figura di Tullio De Mauro, pensiamo alla figura di insegnanti, di maestre e maestri,
0: Anche Don
1: prima
0: Milani?
1: Castelnuovo. Anche Don Milani, non l'ho detto, pensavo di averlo detto, evidentemente ce l'ho talmente scontato che è così. Ed è chiaro che, appunto, cioè Don Milani, come dire, non è che usava in classe con i suoi studenti una relazione che non proteggesse quegli studenti lì. Era importante che, come dire, quella relazione va protetta veramente dall'invadenza degli adulti, dall'invadenza del tempo, dall'invadenza, come dire, delle fragilità, delle sporse alle fragilità, e poi però, come dire, fuori da tutta quella relazione si può creare una relazione con il resto del mondo. Comunque la scuola non è un'isola, o comunque se è un'isola, sta all'interno di un grandissimo arcipelago.
0: Ecco Camilla, mi interessa molto a questo punto capire come lei guarda a questa possibilità di relazione, perché ovviamente dipende molto da ciò che il singolo, la singola docente permette, non permette, prefigura, non prefigura, forse anche da un mondo in cui i docenti si sentono un po' osservati e giudicati, soprattutto se la relazione è di avvicinamento rispetto agli studenti. Ci si chiede quanto ci si possa avvicinare senza mettere in pericolo la relazione, ma anche se stessi. Ecco, nella sua esperienza, nel suo sguardo, com'è questo rapporto con gli insegnanti?
3: Beh, ecco, si può dire un po' che il rapporto con l'insegnante sì, dipende anche effettivamente se si incontra l'insegnante più socievole oppure se si incontra un insegnante molto più chiuso e molto più riservato che è ostile a creare un rapporto con lo studente. Diciamo che comunque quando si trova quell'insegnante che è disposto ad aprire quel dialogo e ad aprire quel rapporto è diciamo, fu probabilmente il punto più alto che si possa trovare all'interno della scuola superiore pubblica qui in Italia, in quanto comunque sia adesso sì, va anche considerato che le docenti si trovano sotto uno stato di precarietà e di forte osservazione da parte del Ministero perché sono comunque sia molto segregate rispetto a il quanto si espongono. Ricordo adesso per esempio gennaio, Azione Studentesca, con un altro gruppo di studenti di destra praticamente ha fatto uscire un questionario per poter segnalare tutti i docenti di sinistra, che era un modo comunque sia per riuscire infatti a tenere sott'occhio quali erano i docenti che fondamentalmente si avvicinavano più agli studenti e riuscivano ad aprire un rapporto buono, un rapporto sano.
0: Mi permette,
3: Ecco.
0: scusi, la interrompo Camilla, ma lei sta dicendo che invece i docenti di destra non si avvicinano agli studenti?
3: Allora, volevo un po' arrivare a questo. Praticamente, nella mia esperienza personale, sì, la maggior parte delle volte ho visto questo e fondamentalmente non c'è un avvicinamento perché sono i professori molto più resti al dialogo, sono quelli che fondamentalmente non si interessano di quello che è lo sviluppo intero dello studente, non solo quindi strettamente legato.
0: La sentiamo un po' male. Ecco, ora meglio, prego.
3: Mi perdoni. Dicevo che non è quindi strettamente legato alle nozioni che si apprendono in quella materia, ma lo sviluppo del pensiero critico, l'emancipazione dello studente, la formazione dello studente, che è quello che è il ruolo della scuola. Le docenti che si esprimono di destra sono i docenti che fondamentalmente, nella mia esperienza, io ho visto quelli che sono molto più ostili nel creare questo rapporto.
0: Ho capito. Ma ecco, distinzione che lei sta facendo è interessante. Mi chiedo se poi, come dire, in che modo incida sulla questione in sé dei limiti che un rapporto fra docente e studente dovrebbe avere. Cerco di essere molto concreto. La lettera di Massimo Sabatini si conclude dicendo: se qualcuno è bravo a tennis possiamo giocare, ma bravo se non mi annoio. Premetto che questa è una lettera ex studenti, perché sono ragazzi, ragazze che sono già diplomati, quindi ovviamente è una questione un po' diversa. Però ecco, fino a che punto può essere didatticamente e pedagogicamente utile un rapporto che arriva ad essere effettivamente un rapporto di amicizia? Coinvolgo a questo punto Daniele Novara, ma poi ovviamente torneremo a parlarne tutti insieme. Novara.
2: Eccomi, e quindi io direi questo. Uno è che il problema non sono di certo le opinioni dell'insegnante, fatto salvo che restino dentro la nostra Costituzione, ma quando queste opinioni diventassero vincolanti o addirittura giudizio valutativo, ecco, ma questo in genere non succede, me lo auguro. Per quanto riguarda la seconda questione che giustamente stiamo indagando, la mia opinione è molto semplice, un'opinione pedagogica. L'insegnante che fa fare esperienze non è un amico, ma è un docente che fa fare esperienze, quindi è un docente di qualità, può proporre campi di lavoro estivi, esperienze sportive estive, esperienze di lingua, visite alle mostre fuori orario scolastico, andare al cinema, incontri con personalità, partecipazioni di varia natura, ossia le ragazze hanno bisogno di insegnanti vivi e vegeti, attivi, che siano, come dire, coraggiosi, adulti significativi. Ne hanno un bisogno estremo in questi tempi di narcisismo assoluto e dilagante, dove nessuno sembra più essere interessato alle nuove generazioni, abbandonate più o meno quasi tutte sui social. E quindi ben vengono questi insegnanti, non devono propinare valutazioni sulle loro opinioni, ma devono essere capaci, no, di creare esperienze vive che restano nella memoria. Anch'io ho tante memorie di questo tipo durante gli anni del liceo. Posso dire che in particolare un insegnante mi ha aiutato tantissimo, perché devi anche liberarti dalle figure puramente genitoriali. Ed ecco che allora l'insegnante diventa uno spartiacque fra la tua infanzia e il resto della vita, e trovi un testimone solidale, direbbe Alice Miller, se hai avuto dei problemi seri. E questo quindi è una figura chiave in adolescenza. Dobbiamo auspicarla.
0: Daniele Novara, quello che lei ci sta dicendo è che rispetto alla perdita di autorevolezza degli insegnanti, che è un tema che viene toccato spessissimo nei nostri anni, ormai da molti anni, ecco, avvicinarsi agli studenti paradossalmente, ma non tanto paradossalmente, non significa incrinare ulteriormente questa autorevolezza, ma invece recuperarla?
2: Assolutamente, ribadisco, si tratta di fare esperienze, di far fare esperienze, di condividerle con con gli alunni. Ecco, non abbiamo bisogno dell'insegnante magister che dalla cattedra declama pomposamente contenuti che ormai si trovano ovunque. Ecco, non abbiamo bisogno di questa figura, ma abbiamo bisogno di una figura che crea comunità di apprendimento, che vive la scuola come comunità di apprendimento, che usa anche metodi adatti. Certo. I metodi esperienziali sono i migliori,
0: allora,
2: quelli trasmissivi legati alla lezione frontale.
0: Prima di tornare a Christian Reim, vorrei chiedere a Camilla di aiutarci a capire, perché a volte uno incontra docenti che dicono: io però non sono uno psicologo, non sono l'amico o l'amica degli studenti, sostanzialmente impartisco delle conoscenze che devono venire acquisite, ma anche dei valori, magari anche dei principi costituzionali, ma comunque non c'è un rapporto di amicizia. Ecco, questa parola forse è un po' la chiave che ci può permettere di capire cosa chiedono e cosa non chiedono studenti e studentesse della scuola italiana: amicizia oppure no? Camilla?
3: Allora, io credo che l'amicizia sia probabilmente il livello maggiore al quale si può ambire con un rapporto che si crea fra docente e studente. Io sono arrivata personalmente ad avere un rapporto di amicizia con una mia professoressa, ma sono dei casi comunque sia molto rari, diciamo. È giusto che lo studente, non più che cerchi l'amicizia, cerchi il dialogo, cerchi il rispetto reciproco, cerchi l'aiuto reciproco, e fondamentalmente, dato che i docenti delle scuole superiori affrontano un momento che è il momento dell'adolescenza ed è uno dei momenti più pesanti per tutte le persone, dovrebbero essere, diciamo, formati a riguardo, dovrebbero avere e tenere un comportamento che sia fondamentalmente molto, diciamo, aperto alla formazione, come ho detto prima, l'emancipazione dello studente. E questo vale a dire che certo si instaura un rapporto, e il rapporto sta alla base di una convivenza buona e serena all'interno della scuola. Così si può creare anche un rapporto di cura fra studente e docente, una volta che si è aperto un dialogo, ed è l'importante per far vivere bene la scuola allo studente, in quanto comunque si stanno 10 ore al giorno a casa, ma altrettante 6 o 8 a scuola. E riprendendo anche l'intervento di prima, c'è bisogno di una figura che sia un po' l'alternativa a quella figura del genitore, che non lo sovrasti del tutto, ma che comunque sia arrivi a dare l'insegnamento, arrivi a dare la formazione e l'emancipazione che serve allo studente. E se il rapporto è così tanto buono dal poter fare una partita di tennis,
0: va benissimo,
3: allora vuol
0: il tennis.
3: Dire sì, esattamente, allora vuol dire che si è arrivati a, diciamo, quella parte di insegnamento che è andata oltre alla semplice apprendimento di
0: Certo, certo. E tra l'altro mi colpisce il fatto che la lettera da cui siamo partiti, la lettera di Massimo Sabatini, è rivolta a, come dicevamo, a ex studenti, cioè in qualche modo sembra incarnare l'idea che il docente pensa il proprio ruolo come qualche cosa che abbastanza naturalmente può perdurare anche per anni dopo la fine della scuola. Quindi è un farsi fortemente carico del ruolo, appunto, educativo, io direi quasi magistrale, non vorrei che suonasse male questo aggettivo, del professore, anche quando il rapporto evidentemente muterà, perché sarà un rapporto tra due adulti. Raimo, ovviamente abbiamo molta carne al fuoco a questo punto, forse dovremmo dire qualcosa su quello sguardo che vede nella scuola un luogo che deve rimanere altro, una sorta di laboratorio in cui vigono delle relazioni depurate dalle pressioni e dalle gerarchie che dominano nel mondo esterno, insomma, in cui lo scalino fra scuola e mondo deve rimanere, e che nell'ottica un po' che può portare verso la laicité alla francese, per capirci. Cosa ne pensa?
1: Ma penso che sia giusto quello che dice, mi rifaccio un po' a quello anche che dicevano Camilla
0: e Novara.
1: Il professor Novara. E c'è una cosa che la scuola condivide con il mondo fuori dalla scuola, ed è la grande fame di adulti credibili. Tutte le statistiche che noi oggi possiamo vedere, gli INVALSI, i test OCSE PISA e tutto quello che poi si dice delle competenze degli studenti, vanno più o meno bene, non viene mai raffrontato alle competenze che invece negli ultimi anni noi abbiamo degli adulti e le competenze degli studenti, come dire, migliorano un po', peggiorano un po', poi dipende dall'anno, dalla regione, dal contesto, eccetera. Le competenze degli adulti sono in un precipizio continuo. In Italia negli ultimi anni non si è fatto praticamente nulla sulla formazione degli adulti. Non sono gli studenti che scrollano il cellulare a cui dovremmo togliere i social. Il problema è che sono le persone anziane che magari sono 12-16 ore al giorno col cellulare davanti per la solitudine e lo vediamo anche, come dire, nel mondo esterno. C'è un grandissimo problema di adulti credibili, di adulti capaci di relazionarsi, di assumere quel ruolo, non dico di guida, ma sicuramente di confronto. E poi c'è invece lo specifico della scuola. E la scuola o comunque qualunque formazione, qualunque contesto educativo ha due caratteristiche fondamentali. La relazione chiaramente non è una relazione diretta, avviene sempre attraverso un terzo, una terza, una triangolazione. Quella triangolazione nella scuola è la materia. Cioè io posso immaginare come Camilla le sarà capitato, come qualunque studente. Intesso una relazione che può essere anche una relazione profonda che considero magari anche un'amicizia, ma lo faccio all'interno, come dire, di una crescita comune, che è la crescita comune attraverso l'impegno, lo studio, il piacere, l'interesse, il godimento, la crescita, appunto, che sta attraverso le materie che insegniamo, cioè quel piacere che noi abbiamo. Ci sono tante amicizie che sono delle amicizie che si sviluppano da amicizie intellettuali o d'amicizie educative, magari con il professore appunto di educazione motoria noi impariamo delle cose sul nostro corpo e finalmente che non sapevamo. Quello, ho degli ottimi colleghi di educazione motoria che spesso riescono ad avere veramente un rapporto significativo con gli studenti perché vedono il loro corpo crescere e vedono che quel corpo può fare delle cose impensate. E poi l'altra cosa fondamentale, che è lo specifico della scuola, è che diversamente da tutte le altre relazioni che hanno come scopo, come dire, la continuazione il più possibile di quella relazione, la manutenzione di quella relazione, qualunque relazione educativa ha come scopo la fine della relazione o comunque la sua autonomizzazione, nel senso che poi
0: Certo.
1: io posso anche immaginare di, come dire, avere un rapporto di amicizia, stima con un mio studente, ma sarà un rapporto molto lasco in cui noi non saremmo più quel professore e quello studente, ma saremmo Christian Raimo e Mario Rossi, eccetera, eccetera. Quindi è chiaro che quella cosa
0: Qualcosa di
1: non
0: completamente diverso. Del resto devo dire che
1: è completamente diverso, qualunque forma di incesto, di promiscuità eccessiva, ma lo sente qualunque studente, quando un professore in qualche modo è troppo vicino, è troppo lontano, si interessa, si vuole fare i fatti degli studenti, non rispetta, come dire, anche il fatto che poi lo studente, come dire, è sempre sotto gli occhi, che quella cosa
0: Qualcosa di
1: non
0: completamente diverso. Del resto devo dire che
1: è completamente diverso, qualunque forma di incesto, di promiscuità eccessiva, ma lo sente qualunque studente, quando un professore in qualche modo è troppo vicino, è troppo lontano, si interessa, si vuole fare i fatti degli studenti, non rispetta, come dire, anche il fatto che poi lo studente, come dire, è sempre sotto gli occhi, del professore, e che quindi il professore poi può decidere molto, quella cosa.

0: Sono diversi messaggi critici verso l'idea di amicizia fra professori e studenti, però poi anche chi dice sono sempre diventato amico dei miei insegnanti. Non è vero che sia una cosa rara, tutto sta ad infrangere questo sciocco tabù e poi si capisce quanti monumenti si costruiscono intorno ai ruoli. Quest'ultima frase non mi è chiarissima, ma il senso penso che sia quello che lei ci consegnava, Raimo, cioè un elemento di amicizia è funzionale e interno al contesto educativo e questo è anche il suo limite.
1: C'è poi Benux che dice una cosa semplice: noi quando entriamo in classe, che siamo studenti, professori, abbiamo un corpo e quindi quella roba lì spesso ce la dimentichiamo. È importante partire anche dal fatto che, come dire, siamo stanchi, siamo fragili, quella roba lì è la base di qualunque rapporto.
0: Grazie a Christian Raimo, grazie a Daniele Novara, grazie a Camilla naturalmente, auguri grazie per il suo corso di studio. Continuiamo con Pino Daniele, Yeshe Warno.

0: Sì, ci arrivano messaggi molto belli, devo dire, in cui raccontate i vostri insegnanti più amati con tanto di aneddoti o di riflessioni. Monica d'Alessandria scrive: quando un insegnante esprime la sua frustrazione asserendo di non essere uno psicologo, bisognerebbe rispondergli no che non lo è, ma lei prova emozioni oppure no quando entra in classe e inizia a fare lezione? Anche questa è una domanda interessante. Mentre continuate a scriverci, affrontiamo un libro altrettanto interessante, ha scritto Emanuele Zinato. Buon pomeriggio Zinato e benvenuto a Fahrenheit.
1: Buon pomeriggio a lei, Tommaso.
0: Si intitola Primo Levi, Controtempo, una lettura politica. È pubblicato da Quodlibet e affronta un tema che non è stato molto affrontato per quanto riguarda Levi, oppure solo in modo magari più settoriale relativo a singole opere, cioè proprio una lettura non biopolitica ma politica di Levi e del suo pensiero, del suo sguardo e del suo raccontare. Perché se vogliamo partire quasi dalla fine del libro, Emanuele Zinato, si ha un po' l'impressione che Primo Levi sia stato più politico quando non voleva fare un discorso politico testimoniale, ma lasciava libera la sua fantasia.
1: Certo, la mia è una lettura politica entro i limiti in cui la critica letteraria può essere politica, cioè nel pieno rispetto delle forme testuali, della loro figuralità, polisemia, ambiguità. Per questo il libro è costruito su una pluralità di citazioni proposte, direi, democraticamente allo sguardo del lettore e poi da me interpretate e discusse. Questo è il primo elemento da mettere in luce. Certamente la lettura politica è in qualche modo sollecitata da un'urgenza militante, cioè la constatazione, direi allarmata, che molto di ciò che Primo Levi ha scritto oggi e ha messo a tema, oggi ritorna impellente e inquietante, cioè la tregua è finita, quello che per Levi era l'intervallo tra due guerre, la legge del più forte viene di nuovo esibita, legittimata in maniera tracotante e spudorata, il diritto internazionale è sostanzialmente spesso esautorato. Da questa constatazione parte la mia lettura, che mette in evidenza alcuni elementi certamente anche indiretti della posizione politica di Levi, che riguardano naturalmente la sua esperienza concentrazionaria, ma riguardano il fascismo complessivamente, riguardano anche il lavoro e la possibilità umana di insorgere, di ribellarsi al di là del paradigma vittimario che spesso diciamo domina nella lettura di quest'opera e in genere dell'esperienza concentrazionaria. Ecco, non solo Levi elabora quel famosissimo concetto di zona grigia che sovverte il paradigma binario vittimario in cui la vittima patisce ma non agisce, ma spesso Levi rappresenta, ed è là che vorrei rispondere a quello che lei sollecitava, cioè spesso attraverso figure, immagini, metafore, perfino figure animali e vegetali, mette in scena la ribellione, sia la ribellione partigiana che quella appunto della natura stessa ferita, insomma. Quindi c'è uno sguardo politico a tutto campo, ma con grande rispetto del meraviglioso linguaggio leviano, della sua capacità di maneggiare molte forme letterarie, molti generi, non solo la testimonianza, che è il genere più noto, ma appunto anche il saggismo acuminato, ma anche il racconto picaresco e avventuroso, ma anche perfino il racconto fantabiologico, come ha definito Calvino, e ancora la poesia. Certo, che spesso è trascurata.
0: Un po' tutti i generi. Non ho ancora detto che Emanuele Zinato insegna letteratura italiana contemporanea all'Università di Padova. Ci ha dato ora una sorta di ventaglio dei temi toccati in Primo Levi, Controtempo. Cominciamo allora proprio dal lavoro, perché sì, se pensiamo al lavoro e a Primo Levi si pensa subito al lavoro disumano dell'Agra, Arbeit macht frei, ma al tempo stesso culto del lavoro ben fatto, che spesso è un lavoro individuale, è il lavoro di Faussone nella Chiave a Stella. C'è una parola che lei usa spesso in questo saggio, Zinato, che è quella che è oscillazione, come sì, se ci fossero due anime dentro Levi, anche riguardo al tema del lavoro?
1: Sì, è appunto come lei dice, si pensa spesso al lavoro schiavile e distruttivo di Auschwitz, naturalmente, ma tutta la gamma dell'esperienza lavorativa coesiste con un'oscillazione dalla, diciamo, zona della della distruzione, dello sfruttamento schiavile, della fatica, ma anche quella della libertà, del lavoro ben fatto, che appunto coesistono a gradi diversi. Coesistono sia nella Buna, cioè l'industria del Lagerfarben, il lager ibrido di Monowitz, in cui non si era solo annientati ma anche si lavorava, perché è uno specifico settore, no, del campo grande, in cui anziché essere immediatamente annientati, i reclusi venivano messi come forza lavoro gratuita in uno scambio commerciale vero e proprio tra le SS e le aziende private a fini produttivi e militari. Era un'industria di gomma sintetica, quindi la pratica del lavoro in posizione perfino paradossale coesiste tra annientamento schiavile e dignità lavorativa, in cui naturalmente si resistono delle briciole all'interno del campo, no? Quindi va visto il Homo Faber come il vero protagonista della scrittura leviana, diciamo, da Se questo è un uomo fino alla Chiave a stella, che è il più noto testo leviano in cui si mette a tema il lavoro come grande libertà lavorativa, no? Lì Tino Faussone è il tecnico specializzato che lavora sui tralicci e che è figura della libertà lavorativa e fabbrile.
0: Sulla Chiave a stella però si destò un vero e proprio dibattito quando uscì. Non piacque a tutti, la figura di Faussone non entusiasmava una parte della critica.
1: È vero, diciamo, sia i grandi critici come per esempio Pier Vincenzo Mengaldo hanno messo in evidenza alcuni aspetti, diciamo, ideologici del libro, potremmo dire, come fosse un libro a tesi, troppo a tesi, che vuole esprimere la bellezza del lavoro al di là dei rapporti sociali in cui il lavoro è incardinato, i rapporti anche di sfruttamento. Siamo negli anni 70, quindi il libro esce alla fine degli anni 70, in un decennio caldo per quanto riguarda le lotte dei lavoratori e anche in un momento discendente in cui quelle lotte stavano per essere sconfitte dal capitale. Per cui mettere in luce soprattutto, diciamo, anche Cesare Cases per esempio ha parlato di una Faussonopoli, no? E dice Cases è come se Primo Levi avesse immaginato una grande città tutta fatta di faussoni, per cui di tecnici specializzati che sono felici di fare il proprio lavoro, ignorando o obliterando, in parte reprimendo, l'altra dimensione del lavoro che riguarda invece lo sfruttamento, la nocività, la mancanza di diritti, che iniziava allora a farsi sentire e che poi naturalmente nell'epoca neoliberale in cui viviamo si è fatta enormemente presente. Ecco. Quindi ci sono state delle diminuzioni, nonostante la critica ha subito capito la grandezza di questo libro per quanto riguarda per esempio la miscidanza linguistica, il pastiche, la presenza di un italiano piemontesizzato che è attribuito a Faussone, che Levi riproduce benissimo con questa perizia linguistica che è tipica della sua scrittura, ma sul piano, diciamo, della rappresentazione tematica manca lo sfruttamento di fatto, no? Questa è stata una cosa che è stata avanzata anche da uno scrittore operaio, appunto come Di Ciaula, che in quegli anni aveva appena pubblicato un romanzetto che poi in realtà è diventato un romanzo importante, tradotto anche all'estero, Tuta Blu, che è il primo romanzo della working class italiana in qualche modo, e lui scrive una lettera a questo scrittore dicendo: no, questo non è il lavoro operaio, ecco, non ci ha rappresentato, no, con Faussone. Quindi è un testo che ha appunto avuto diverse polemiche.
0: Beh, questo un po' ha a che fare con la questione dell'individualismo, che forse è in qualche misura, non dico completamente inevitabile in letteratura, ma la letteratura spesso si avvale di personaggi singoli che quindi risaltano in tutta la loro unicità, e al tempo stesso però la solidarietà è un valore molto importante nella scrittura di Primo Levi, tanto che quando si arriva nel lager la prima crisi è proprio quella di chi si rende conto che lì la solidarietà non esiste al punto che tutti cercano di ingannarsi l'uno con l'altro, di truffarsi l'uno con l'altro, di approfittare. Ecco, però questo stesso atteggiamento di inganno e di truffa in altre pagine di Levi viene valorizzato, visto con simpatia o addirittura con ammirazione. Come è possibile?
1: Beh, è possibile nella misura in cui la furbizia, diciamo così, di chi non è inerme, di chi non è sommerso, ma che anche nella condizione del lager resiste passa anche attraverso il contrabbando, passa attraverso la costruzione di manufatti da scambiare con pane, con zuppa per sopravvivere qualche giorno in più. E questa forma di illegalità del lager è una forma che suscita la simpatia di Levi, che la pratica, come nel racconto celebre del sistema periodico Cerio, in cui lui e l'amico Alberto costruiscono delle barrette di Cerio appunto per poi venderle in cambio di pane e zuppa, quindi col rischio dell'impiccagione al riparo, diciamo, della coperta, della cuccetta del lager, costruiscono questi illegalmente e potremmo dire anche in modo furbesco, no? Dopo averle rubate, queste barrette. Ma questa forma, diciamo, di resistenza non è mai del tutto individualista, cioè consiste in uno scambio intersoggettivo, no? I due amici si mettono d'accordo, si scambiano esperienze, quindi nel momento è proprio avversa alla logica del lager, che invece vorrebbe ridurre i reclusi a monadi isolate. Questo è un termine leviano, quindi la riduzione a monadi isolate dei reclusi è contraria ad ogni tipo di collaborazione intersoggettiva, che può consistere anche nell'illegalità e nel furto, naturalmente. E questi sì, come nel caso anche di Mordo Naum, no? Il mercante greco della tregua, o di Cesare, altro personaggio splendido delineato nella tregua, che è secondo me il capolavoro dei capolavori leviano, lì appunto l'astuzia, perfino un po' guascona di questi personaggi viene vista con grande simpatia, ma non l'isolamento individuale, ma non le monadi isolate, perché appunto la negazione della speranza, io insisto molto su questa categoria della speranza, nel lager consiste proprio nella lotta di tutti contro tutti, nella mangiare il proprio pane e, se puoi, anche quello del tuo vicino. Questa è la legge non scritta del lager, che guardarla bene, essendo totalmente individuale, non è così diversa poi dall'imperativo individualista della società neoliberale, in cui tutti devono essere imprenditori di se stessi, l'uno contro l'altro armati, no? Ecco, questo è un po' quello che poi in qualche modo costituisce la mia lettura politica anche dell'esperienza del lager.
0: Prego.
1: No, volevo aggiungere che appunto la speranza è l'atto proiettivo, il sogno a occhi aperti, che è indispensabile per il trascendimento di una condizione coercitiva totale. E questa speranza compare qualche volta nell'opera leviana anche in forma di negazione, anche misurando quanto fosse negata la speranza dentro il lager e la riduzione a individui isolati dei reclusi.
0: Ecco, il secondo capitolo, passo un po' avanti, Emanuele Zinato, nel suo primo Levi Controtempo, una lettura politica, è dedicato al tema che in fondo è collegato con quello della speranza, cioè della ribellione, della possibilità della violenza. Leggiamo anche pagine che possono sorprenderci, come quella in cui Primo Levi, questo è il suo ultimo racconto, credo, racconta di un mitra che è rimasto in casa sua e che addirittura alla fine cede a un siciliano separatista. Non ce l'aspetteremmo da lui. Ma a parte questo, c'è invece una riflessione molto attenta che riguarda soprattutto il romanzo, se non ora quando, sul Bund e sulla valorizzazione che fa Levi dell'esperienza del Bund. Intanto le chiederei di dirci che cos'era, perché non è molto nota, e poi perché l'ha valorizzato.
1: Allora, è vero, il Bund non è noto, e devo dire non era noto nemmeno a me quando ho iniziato questa ricerca, perché è la Lega Generale dei Lavoratori Ebrei di Lituania, Polonia e Russia, che nasce nel 1897 nella zona in cui l'impero zarista poneva gli ebrei, in qualche modo, cioè una zona rossa in cui potevano vivere gli ebrei dell'impero, ed è nasce alternativo e sincronico al sionismo, cioè i due movimenti nascono contemporaneamente ma con prospettive completamente diverse. Il Bund è un movimento socialista, proletario, legato a un'idea di umanità come lotta per la libertà e come speranza di cooperazione, di fatto, quindi dentro il grande alveo del socialismo novecentesco, e partecipano anche i bundisti, cioè gli ebrei di Lituania, Polonia e Russia, alla rivoluzione russa del 1905 e anche a quella del 1917, quindi danno un contributo armato alla rivoluzione. Ecco, forse anche per questa ragione poi vengono naturalmente eliminati, soprattutto quando l'esercito nazista arriva in Polonia, e sono quasi annientati. Però Primo Levi ha un'attenzione forte per questa vicenda e ce l'ha proprio all'inizio degli anni Ottanta, quando studia l'Yiddish, la cultura Yiddish, la cultura appunto annientata dall'esercito nazifascista quando arriva lì, però ne studia le radici. Dice che senza il bundismo non ci sarebbero stati, per esempio, le grandi rivolte del ghetto di Varsavia, perché sono stati proprio bundisti a accendere quelle rivolte eroiche, no? del ghetto di Varsavia e degli altri ghetti. Quindi il romanzo Se non ora quando, che esce nel 1982, è un romanzo poco valorizzato dalla critica. È l'unico romanzo a tutto tondo di Levi, perché è totalmente di invenzione, per quanto in parte riprenda la sua vicenda partigiana trasfigurata, brevissima vicenda partigiana di Levi in Val d'Aosta. Però appunto è la storia di partigiani ebrei che nella partigianca sovietica, con un atteggiamento di cooperazione ma anche di diffidenza reciproca nei confronti di partigiani comunisti, lottano contro il nazismo e poi fanno un viaggio lungo verso l'Italia, per poi alcuni di essi imbarcarsi per Israele, altri invece decidono di rimanere, come voleva il Bund. Cioè il Bund non voleva il ritorno in Palestina, ma appunto qui e ora, no? Cioè voleva il radicamento degli ebrei proletari laddove, nei territori dove avevano sempre vissuto, ma conservando l'identità e la dignità ebraica. Questa era la scelta di questo movimento. Per cui il fatto che Levi, in un saggio importante dell'84, ne sottolinei tutto il suo entusiasmo rispetto a questo movimento distrutto ma pieno di speranza, e ne faccia in parte materia del suo romanzo, perché è presente un eroe bundista che si chiama Adam all'interno di Se non ora quando, credo che sia un elemento interessante e da riscoprire rispetto ai luoghi comuni accumulati sul Levi solamente testimone e solamente, certo, appunto, e non scrittore.
0: Primo Levi dichiarò che il centro dell'ebraismo era l'ebraismo diasporico. Sì. E in una frase che lei poi riporta, Emanuele Zinato, in Primo Levi Controtempo, Levi dice: non sono mai stato sionista e non lo sono adesso, dissento dalle tesi sioniste e dall'attuale operato del governo israeliano. I temi del romanzo sono del resto cosmopoliti, appartengono a tutti, non sono esclusivo appannaggio ebraico. Al tempo stesso mi sembra chiaro, da tante prese di posizione di Levi, che non era assolutamente contrario all'esistenza in sé dello Stato di Israele. Allora glielo chiedo perché oggi l'aggettivo sionista, o sostantivo che sia, sembra essere diventato veramente scivoloso. Levi dice: non sono sionista, ma in un altro senso potrebbe essere accusato di sionismo da chi usa la parola oggi.
1: È vero, è un tema ovviamente caldo e che va visto in maniera filologica soprattutto. Insomma, no? Innanzitutto parlavamo di Se non ora quando, la ricezione di Se non ora quando è stata alterata pesantemente, perché subito dopo l'uscita del libro, quasi in coincidenza, Israele invade il Libano e quindi l'opera viene scambiata per un instant book, e il suo valore invece non tanto attualizzante ma storico e a tutto tondo viene in parte negato, non visto, e diciamo la sostanza polifonica del libro, uso un termine importante per la letteratura, cioè appunto non una univocità lineare ma una polifonia, un coro di voci, anche di posizioni politiche all'interno del libro. All'interno del libro ci sono eroi sionisti, eroi comunisti, un'eroina femminista, per cui c'è una vera e propria pluralità, diciamo, di sguardi, di voci, che non necessariamente coincidono con l'ideologia dell'autore, perché la letteratura ha questa sua vivacità, questa sua vitalità. L'autore dà vita a dei personaggi che in parte hanno una loro autonomia. Ecco, per quanto riguarda il rapporto con Israele, che naturalmente è un tema caldissimo, e la parola stessa sionismo, ecco, Levi naturalmente tiene conto che il sionismo, soprattutto ai suoi origini, aveva più voci a sua volta. C'erano dei sionisti vicini agli anarchici, altri vicini al socialismo, altri ancora ammiratori di Mussolini. Quindi la pluralità ideologica, e questo lo dimostra molto bene Enzo Traverso, nelle sue opere, che è uno storico importante, che ha studiato a fondo la storia dell'ebraismo. E questa vicenda plurale poi naturalmente si cristallizza nella costruzione dello Stato di Israele e si cristallizza sempre di più nel tempo. Levi inizialmente ha un forte entusiasmo verso Israele, pur non andando in Israele, molti suoi amici ci sono andati, ma soprattutto in coincidenza dell'invasione del Libano 1982 modifica in parte le sue posizioni e diventa fortemente critico nei confronti dell'invasione israeliana, della militarizzazione, dei soprusi nei confronti dei palestinesi. Quindi certamente la sua posizione è una posizione democratica e quando deve essere critico lo è anche dolorosamente, perché ovviamente si tratta di essere critici nei confronti di un'esperienza che in parte lo riguarda profondamente. E poi quella frase che lei ha detto, il centro dell'ebraismo, dice, sta nella diaspora, e lo dice proprio in quel momento in cui appunto la sua fiducia nello Stato di Israele cala, diminuisce per via dell'invasione israeliana, del Libano e di altri fatti molto noti.
0: Ecco, poi la riflessione di Zinato prosegue anche nella terza interessante parte di questo primo Levi Controtempo, in cui si parla per esempio del rapporto con la Russia, la simpatia per il popolo russo, ma al tempo stesso la condanna nei confronti del totalitarismo staliniano e poi il tema molto affascinante di quelle che lei chiama le libere repubbliche leviane, che sono una serie di realtà un po' utopiche. La principale è proprio la Casa Rossa nella tregua, dove sembra che almeno per un tempo limitato, perché appunto si tratta di utopie, sia possibile realizzare una sorta di piena e libera democrazia. A volte questo accade in contesti in cui sono gli animali più che gli esseri umani a dominare, ma insomma è il modo in cui funziona il pensiero politico di Primo Levi. Non è stato raccontato spesso questo pensiero, perlomeno non con una visione d'insieme come in questo libro, quindi io ringrazio molto Emanuele Zinato per avercelo raccontato.
1: Grazie a lei.
0: Primo Levi Controtempo, una lettura politica di Emanuele Zinato, pubblicato da Quodlibet.

0: E questo era naturalmente ancora Pino Daniele di Schizzechea with Love. Il brano che abbiamo appena ascoltato è Al Capone, e abbiamo uno spazio che possiamo dedicare alla poesia. Ci fa piacere poter presentare un libro importante come la raccolta della poesia completa di Alejandra Pizarnik, pubblicata da Crocetti a cura di Matteo Lefebvre. Buon pomeriggio, grazie.
1: Buon pomeriggio, grazie a voi.
0: E con uno scritto di Concita De Gregorio, buongiorno.
2: Buon pomeriggio, bentornata. Ciao Tommaso, grazie a tutti.
0: Bentornata a Fahrenheit.
2: Grazie, ciao.
0: Allora, Matteo Lefebvre, Alejandra Pizarnik, che è un poeta che nasce 90 anni fa, una vita molto breve purtroppo, 36 anni, poetessa argentina, ma non molto nota nel nostro paese. Meritoriamente sono state pubblicate diverse cose, ma da pochi anni a questa parte, quindi veramente c'è bisogno di presentarlo un po' al pubblico di lettrici, lettori italiani, e forse le chiederei per prima cosa di leggerci una poesia di Alejandra Pizarnik.
1: Va bene, leggo la poesia Pezza dalla raccolta Le opere e le notti del 75. Ho disteso il mio abbandono sopra il tavolo come una mappa. Ho tracciato il cammino verso il mio posto al vento. Chi arriva non mi incontra, chi attendo non esiste. E ho bevuto liquori furiosi per trasformare ogni volto in angelo, in bicchieri vuoti.
0: È una poesia densa, adesso cercheremo di analizzarne le componenti, ma intanto ci può raccontare qualcosa sulla vita di Alejandra Pizarnik?
1: Naturalmente, Alejandra Pizarnik o Pizarnik, a seconda della pronuncia che danno a volte in Argentina, ma è una delle autrici latinoamericane sicuramente più importanti del Novecento, figlia emigrati, famiglia ebrea di origine russa, studia a Buenos Aires, ma dopo i primi versi d'esordio, e la vedono neanche ventenne pubblicare il suo primo libro, va a Parigi dove si compie, se vogliamo, un procedimento di emancipazione più ampio, entra in contatto con molti artisti e autori dell'emigrazione a Parigi, appunto dal mondo latinoamericano, spagnolo. È qui che conosce per esempio Octavio Paz, tra gli altri Octavio Paz, che poi sarà uno dei suoi mentori e scriverà anche il prologo alla sua quarta raccolta, Albero di Diana, siamo all'inizio degli anni 60. Successivamente torna in Argentina e lì continua a sviluppare il proprio percorso come artista, come scrittrice, e purtroppo, per quello che è anche la sua vicenda personale, si manifestano in maniera sempre più evidente i segni della depressione, di un disagio personale, sociale, che poi la porterà, come è noto, a poco più di 30 anni a togliersi la vita. Però è una poetessa che esplora in un certo qual modo tutto il Novecento della poesia di quegli anni, insomma, dei decenni del secondo.
0: Sì, i riferimenti sono moltissimi, sia per le letture che per conoscenza diretta e personale. Ma io, a proposito di conoscenza diretta e personale, vorrei chiedere a Concita De Gregorio come è avvenuto il suo incontro con Alejandra Pizarnik.
2: Ma guarda, per me, ogni volta sentir parlare della sua vita è come se sentissi una storia nuova che non ho sentito mai, perché per ognuno è diversa, no? Alejandra Pizarnik è per me la poetessa dell'insonnia, della notte, del fuoco, del desiderio inevaso delle donne, dell'amore per le donne. È stata una grandissima scoperta nella mia adolescenza, una rivelazione folgorante, no? Un po' come poi sarebbe stata quando mi sono avvicinata alla cultura letteraria italiana, Amelia Rosselli, ma Antonia Pozzi, cioè sono quelle voci poetiche capitali, proprio capitali. Alejandra Pizarnik è capitale, è come dire, non so, l'arco portante di una cattedrale per la poetica del Novecento di lingua spagnola. ed è incredibile davvero, che è una grande fortuna che il pubblico italiano non la conosca, perché la può ancora conoscere. Penso che meraviglia, cioè può un giorno aprire un libro di Alejandra Pizarnik e sarà la prima volta, una cosa bellissima. Io non, ho scritto qualche riga molto emozionata, come credo si senta anche dal mio modo di parlare di adesso, perché per me è un'emozione. È stata la mia rockstar, non so come dire, il mio poster in cameretta, non so, appartengo alla generazione cresciuta, certamente con lei. Julio Cortázar negli anni parigini le scriveva delle lettere meravigliose. Io ho conosciuto Cristina Peri-Rossi, scrittrice formidabile, poeta straordinaria, a sua volta molto amica di Julio Cortázar, alla quale Cortázar ha mandato per tutta la vita delle poesie, dei nastri incisi, perché non mandava delle lettere, mandava dei nastri incisi a Cristina, e in alcuni di questi nastri che ho avuto la fortuna di ascoltare fa riferimento ad Alejandra, e tutti noi pensavamo che Alejandra fosse la maga di Rayuela, cioè la protagonista della grande opera,
0: la protagonista femminile del Gioco del Mondo.
2: Certo, incontraria la maga, no? Come le prime pagine del Gioco del Mondo sono così, avrei trovato la maga e pensavamo che la maga fosse lei, si amavano in qualche forma di amore, non solo Octavio Paz, no? Sono stati molti diciamo gli incontri letterari di Cristina,
0: Cristina tra l'altro,
2: perché stavo pensando, già il pensiero va più veloce delle parole, stavo pensando a Cristina Campo, e la relazione tra Alejandra Pizarnik e Cristina Campo è una relazione quasi inspiegabile, perché due donne più diverse, Cristina Campo, Hélène Mirzolla, tutta quella, anche quella, come dire, quel raziocinio, no? Quella architettura apollinea del dire e del fare, mentre Alejandra, certo, è appunto è Dioniso l'insonnia, ma anche Silvina Ocampo. Poi che cosa strana, no? Cristina Campo e Silvina Ocampo sono stati i due grandi amori
0: di Alejandra Pizarnik. Io vorrei chiedere ancora a Matteo Lefebvre di aiutarci a districare le diverse componenti della formazione e dell'esperienza di vita di Alejandra Pizarnik. C'è il surrealismo, c'è l'esperienza della psicanalisi, c'è anche l'ebraismo che ha un suo peso significativo, Lefebvre?
1: L'ebraismo spesso e volentieri si manifesta nella poesia di Alejandra anche come mero senso di colpa, come spesso accade in molti autori di origine ebraica. Hai menzionato il surrealismo, tra l'altro, ma anche, direi, sempre in quell'area culturale, la psicanalisi, per esempio, i rapporti con Leon Ostrov, uno dei pionieri della psicanalisi nell'area del Rio della Plata, che diventa per lei un mentore, un corrispondente, un riferimento, e che sicuramente ha rappresentato per lei un altro punto di riferimento. Ma ancora, ripeto, le esperienze francesi, siamo negli anni del dopoguerra, c'è l'esistenzialismo, ci sono tutti quanti i migliori a Parigi. Prima De Gregorio ricordava giustamente che non c'è certo solo Paz, come non c'è solo Cortázar tra i riferimenti, ma anche tra gli amici di quegli anni. Nel dopoguerra parigino c'è anche un'altra grande artista e poetessa latinoamericana come Gabriela Mistral, che aveva appena preso il Nobel nel 1945. Ecco, io dico sempre, quando parlo di Alejandra Pizarnik, che dovremmo creare una sorta, no, di linea rossa che collega tante voci poetiche al femminile del mondo sudamericano, che non sempre sono state riconosciute come tali, tantomeno nel nostro mondo. Gabriela Mistral, senza dubbio, Alejandra Pizarnik, ma anche Alfonsina Storni e altre voci di questo tipo, che ciascuna a suo modo incarna, a proposito di riferimenti, anche, bene, una sorta di male di vivere, no? nostro tempo.
0: Intanto abbiamo inserito questa tessera, Alejandra Pizarnik, che è una tessera molto importante nel cosmo poetico che è a disposizione della lettrice o del lettore italiano. Abbiamo potuto ritagliare questi minuti, io sono molto grato sia a Concita De Gregorio che a Matteo Lefevre per aver potuto passare qualche momento con me e averci aiutati e aver fatto conoscere a chi ci ascolta Poesia completa di Alejandra Pizarnik, pubblicato da Crocetti a cura di Matteo Lefevre, con uno scritto di Concita De Gregorio. Noi torniamo tra poco, torniamo con dopo il GR3 Meteo, informazioni sul traffico, con le poesie di un'altra poeta importante come Carmen Gallo, da Procne Maschine, pubblicato da Einaudi.

0: Coop 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La Coop sei tu.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
4: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
5: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
6: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
5: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
6: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
5: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la seconda stagione. Domenica alle 10.30, Rai 2.
7: Non morirà il libro di lettura. Umberto Eco domina a Perdas de Fogo il festival Sette Sere, Sette Piazze, Sette Libri. Leggere, leggere, leggere, perché leggendo si vive.

0: Ore 16:45.
1: Rai GR3.
2: Buon pomeriggio da Sara Piselli. Stati Uniti, Iran. Le forze di Washington hanno colpito il sud e l'ovest della Repubblica Islamica. Gli ordigni di Teheran hanno preso di mira i paesi del Golfo e la Giordania. E il presidente Trump, sul suo social Truth, è tornato a parlare dell'accordo sul programma nucleare civile dell'Arabia Saudita.
3: L'accordo per lo sviluppo di un programma nucleare civile in Arabia Saudita vedrà la luce soltanto se Riyadh aderirà ai patti di Abramo, cioè se riconoscerà lo Stato di Israele e normalizzerà le relazioni diplomatiche. È il presidente Trump a porre quella che appare una condizione ineludibile affinché l'Arabia Saudita possa avere accesso alla tecnologia nucleare. Riyadh non arricchirà il materiale fissile, specifica Trump. Se l'Arabia Saudita aderisse agli accordi di Abramo, sarebbe un passo storico per la pace in Medio Oriente. Il commento del premier israeliano Netanyahu, che non fa cenno all'opposizione dello Stato ebraico allo sviluppo di tecnologia nucleare da parte dei suoi vicini nella regione, sulla quale adesso si stende l'ombra di una nuova minaccia alle arterie commerciali nello stretto di Bab el-Mandab, proprio ai danni dell'Arabia Saudita. Le milizie yemenite, filo-iraniane, gli Houthi hanno colpito due petroliere di Riyadh. Se lo faranno ancora, subiranno, insieme all'Iran, un potente castigo militare, minaccia Trump, ricordando la campagna di bombardamenti condotta da Washington in Yemen nella primavera del 2025. La politica di Trump è testa per occhio, afferma il segretario di Stato statunitense Rubio, replicando al ministro degli esteri iraniano Raqqi, che aveva parlato di dottrina di occhio per occhio. Gli iraniani ci implorano per fare un accordo, sostiene Rubio. Non sono pronti. Lo saranno, insiste. Pagheranno un prezzo sempre più alto. Enzo Arcieri, GR3.
2: Gli attacchi in Medio Oriente spingono al rialzo le quotazioni petrolifere. Il Brent supera i $100 al barile per la prima volta da maggio, con il conseguente rialzo dei prezzi dei carburanti. Proseguono al ribasso le borse europee. Milano è la peggiore, perde il 2,3%. Proprio alla luce della complicata situazione internazionale, la Banca Centrale Europea ha lasciato invariati i tassi di interesse. E il caro carburanti sarà tra i temi al centro del Consiglio dei Ministri, che si riunirà tra poco alle 17:30 a Palazzo Chigi.
4: Partiamo dai distributori. In Italia sono 22.000, potrebbero essere ridotti del 20%. In Germania, ad esempio, sono 14.000, ma hanno il triplo dell'efficienza. Nel disegno di legge, infatti, è prevista la chiusura degli erogatori situati in zone poco frequentate e quelli che non rispettano gli standard di sicurezza vigenti. Nello specifico, il disegno di legge prevede incentivi per la riconversione delle strutture verso soluzioni meno impattanti per l'ambiente, e per i gestori è previsto un contributo del 50% delle spese sostenute. Arriva in CDM anche il decreto di maggiore tutela per i rider. Secondo una recente indagine, in Italia sono 687.000 i lavoratori del settore. Per le piattaforme che gestiscono il servizio non sarà più possibile raccogliere dati sensibili come la salute e le origini etniche. Punto importante sarà il licenziamento. Finora era l'algoritmo a decidere. Con le nuove norme non sarà possibile. A stabilire se poi un lavoratore delle piattaforme e un finto autonomo non sarà solamente il giudice, ma anche l'ispettorato del lavoro. Lorenzo Opice, GR3.
2: Via libera della Camera ad una stretta sulla sicurezza delle piscine. L'emendamento al decreto sport introduce nuove misure per gli impianti pubblici e privati aperti al pubblico. Le norme impongono che bocchettoni, griglie e sistemi di aspirazione siano progettati in modo da evitare tragedie come quelle avvenute la scorsa settimana. Per le strutture che non si adeguano, disposta la chiusura immediata fino alla messa a norma. Un bambino di 1 anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, forse per un'infezione batterica letale. I 4 piccoli che frequentano lo stesso asilo di Tropea sono stati ricoverati, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, con sintomi simili. 3 sono stati dimessi. Sulla vicenda la Procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. La grande danza arriva al Circo Massimo. Domani e dopodomani il corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma interpreta Romeo e Giulietta.
5: È la storia d'amore più nota al mondo, Romeo e Giulietta, la vicenda degli sfortunati amanti di Verona. Nella cornice del Circo Massimo approderà la potente musica di Sergei Prokofiev, una tragedia che ha ispirato sotto forma di balletto i maggiori coreografi del Novecento, in un matrimonio tra elementi acrobatici, danza popolare, balletto classico. A vestire i panni di Romeo, Michele Satriano.
6: In questa versione di John Cranco, Romeo è un ragazzo giovane, scherzoso, allegro, che gli piace giocare con i suoi amici, ma allo stesso tempo è un sognatore, sempre innamorato, sempre lì alla ricerca dell'amore, del bello.
5: Nel ruolo di Giulietta, L'Étoile, Susanna Salvi.
0: Giulietta è una bambina. È narrato nel balletto proprio questo, la fase finale dell'infanzia che la trascina poi alla vita di società.
5: Per una magia senza tempo. Ancora Satriano.
6: Romeo e Giulietta è una storia universale che conosciamo tutti quanti, grandi e piccoli, e racconta appunto di questo amore così eterno, così bello, così forte che ognuno spera sempre che possa finire in una maniera differente.
5: Marcella Sullo, GR3.
2: In regia Massimiliano Mattia, prossimo GR3 alle 18.45, la linea torna a Fahrenheit. Buon ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
7: Onda Verde. Viaggiare informati.
8: Bentrovati. Principali aggiornamenti che riguardano traffico e viabilità. Partiamo dalla 4. Ci sono code a tratti e traffico tra San Giorgio e Raccordo, Villa Segorizia verso Trieste. Sempre in A4, code a tratti per traffico tra Viale Certosa e Barriera Milano Est verso Brescia. Restiamo in A4 perché viene segnalato un veicolo in fiamme, rampa di accesso chiusa allo svincolo Palazzolo in entrata verso Brescia e uscita chiusa sempre per questo veicolo in fiamme allo svincolo di Palazzolo per chi arriva da Milano. Ci sono code a tratti in A10 tra Spotorno e allacciamento A10 A6 verso Genova, anche in A7 code per un cantiere tra Isola del Cantone e Roncoscrivia verso Genova e poi in A24 veicolo in panne, code tra Valle del Salto e Torni in Parte verso Teramo. Chiudiamo con l'A3 dove troviamo delle code tra allacciamento A1 e San Giovanni in direzione di Napoli. È tutto, mi fermo da Marina Marini, direi mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
7: Collaborazione con il CIS.

0: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Meteoradio. Il tempo in Europa. Un vasto ed esteso promontorio anticiclonico sull'Atlantico e sul Mediterraneo occidentale continua a garantire tempo in prevalenza stabile e soleggiato sull'Europa centro-meridionale, con clima molto caldo sulla penisola iberica. Di contro, un flusso depressionario attivo sulle regioni settentrionali e orientali del continente convoglia masse d'aria più fredda e instabile, favorendo diffuse precipitazioni tra la Scandinavia, i paesi baltici, i Balcani e l'Adriatico. Iniziamo con Madrid, che vedrà una giornata meno calda e umida in totale assenza di nubi, temperatura che andrà dai 17 ai 34 gradi. Nubi innocue nel pomeriggio a Parigi, ma sono esclusi i fenomeni. 29 gradi la massima, in lieve ripresa, 19 la minima. Cielo sereno o poco nuvoloso e tempo asciutto a Londra, temperature in rialzo, tra 29 e 17 gradi. A Berlino, giornata gradevole e per lo più soleggiata, con nuvolosità variabile ma senza rischio di piogge, temperature comprese tra 23 e 16 gradi. A Stoccolma, prevalenza di ampie schiarite in un contesto di tempo stabile con temperature in aumento, comprese tra 15 e 23 gradi. Tempo variabile a Praga, con alternanza di nubi e schiarite e possibili isolati piovaschi, temperature che oscilleranno tra 15 e 23 gradi. Aria più fresca e umida infine per Vienna, dove saranno pochissime le nubi e non daranno vita a piogge, temperature comprese tra 24 e 15 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Oliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
4: La serata di oggi inizia alle 19.30 dal Bregenz Festival con i viaggi del signor Brocek, opera in due atti con musica di Leos Janacek. Proseguiamo poi alle 22.30 con un concerto dal Lintone Jazz Festival con Tyrek McDowell accompagnato dalla Dylan Band e Karim Bilal. Questa sera in diretta a Radio 3 Suite.

Invece il canto non è scritto nei geni. A cantare si impara da piccoli, ma solo se si resta per qualche tempo vicini ad altri esemplari della specie. Non si impara a cantare da soli. Per un anno i piccoli tacciono, ascoltano, tengono a mente sequenze, melodie, intonazioni, si allenano con l'immaginazione. C'è un'intelligenza nella musica. Finché un giorno, se non ho capito male, qualcosa gli dice che è tempo di tirare fuori la voce, di spalancare insieme alle ali forte la gola.

Questa è una poesia dalla sezione iniziale di Procne e Machine di Carmen Gallo, pubblicato da Einaudi, una raccolta che ha al suo centro il mito di Procne e Filomela, trasformate rispettivamente in rondine e in usignola. Per chi è abituato a leggere poesia in italiano, forse sono più note con il nome di Progne e Filomena, da un sonetto di Petrarca che si intitola, o meglio, che ha come incipite Zefiro torna il bel tempo rimena e i fiori e le erbe sua dolce famiglia e garrir progne e pianger Filomena, quindi appunto questo affiancarsi di gioia e di pianto, che è poi un qualche cosa che caratterizza tutta la riflessione sulla violenza in Procne Machine. Del resto il sonetto di Petrarca finisce proprio con una riflessione sugli effetti dell'amore, l'amore che ovviamente affligge il poeta perché non può avere Madonna Laura, e quindi cantare a ugelletti e fiorir piagge e in belle donne oneste atti soavi sono un deserto e fere aspre e selvagge. Questi uccelli sono insomma delle fiere, e sono delle fiere anche gli uccelli di cui parla Carmen Gallo, che racconta il suo rapporto ambivalente con il mondo appunto dei piccoli animali volanti. Io voglio segnalare una bellissima intervista uscita sul sito Culture Comparate .it, realizzata da Matteo Bonino, che riguarda proprio questa raccolta e che riflette in particolare sui versi che abbiamo ascoltato. Si ferma su "invece il canto non è scritto nei geni", l'incipit della poesia che abbiamo ascoltato, e parla con Carmen Gallo appunto del fatto che la poesia nasce anche da una comunità, o perlomeno c'è un tipo di poesia interessante che non prescinde dall'essere inseriti in un gruppo, in una comunità, e c'è qualche cosa di comunitario collettivo anche in questa raccolta, tanto perché è una raccolta e poi perché usa forme molto diverse, dal saggio in prosa alla poesia appunto in versi, al verso libero, alla riflessione su un quadro, e anche in questo senso è un allestimento di generi artistici diversi, no? C'è l'arte, un quadro di Max Ernst, c'è il riferimento alla musica con Otis Redding o Lou Reed o Laurie Anderson indicati in nota, insomma, e naturalmente c'è tanta poesia dentro, a partire dalle traduzioni da Keats, Shelley, Hardy e altri poeti ancora. Insomma, veramente sembra che la poesia, l'opera d'arte arrivi dal confluire di tante voci diverse, di tante immagini diverse, di tante forme diverse. Carmen Gallo descrive in quell'intervista questo libro come qualcosa che finisce senza finire, e in effetti potrebbe anche continuare, ma già com'è è un bellissimo libro, Procne Machine di Carmen Gallo, pubblicato da Einaudi. Siamo naturalmente nel pomeriggio di Fahrenheit, siamo circondati dai vostri messaggi, devo dire oggi particolarmente numerosi, sia perché abbiamo parlato di docenti che hanno lasciato il segno su di voi, e vi leggerò qualcuno dei messaggi che toccano l'argomento, sia perché abbiamo toccato altri temi forti come quello del sionismo. C'è un lungo messaggio di Giorgio da Milano che ci ricorda che la pluralità di sionismi, cioè di modi in cui si intende la parola sionismo, è ancora ben presente, e bisogna distinguere tra appunto significati molto diversi, alcuni velenosi, alcuni più legati alle origini del termine. E poi appunto docenti, cioè, per esempio c'è Eva da Milano, non è l'unica a ricordare la sua docente del cuore, diciamo così, Andreina Franco Repellini nel liceo classico Parini di Milano, come una donna elegante, insieme distratta e attenta. E questo elemento dell'eleganza non va forse sottovalutato quando si apprezza un docente. Un altro messaggio, Carlo dal liceo Prati a Trento parla della sua insegnante di greco Angiolina, che entrava in classe con un fascio di carte e libri sotto il braccio e trovava l'intera classe a danzare intorno a una montagna di libri simbolicamente messa a fuoco, un istante di sbigottimento. Poi Angiolina dice: "Io sto qua fuori in corridoio a studiare, quando avete finito la vostra azione teatrale mi chiamate". Ecco, la capacità di reagire alle situazioni sembra essere un elemento fondamentale. E la mia insegnante di matematica, dice Luciano
Romano da Taranto sosteneva che per essere un buon docente ci si debba innanzitutto considerare studenti attenti. E anche questa è una buona osservazione. Oppure la maestra Barbesino, citata da Giorgio, docente per i primi 3 anni della scuola elementare, di lei ricordo in particolare il suo corsivo, perfetto e magistrale, di quando scriveva. Matica, dice Luciano da Taranto, sosteneva che per essere un buon docente ci si debba innanzitutto considerare studenti attenti. E anche questa è una buona osservazione. Oppure la maestra Barbesino, citata da Giorgio, docente per i primi 3 anni della scuola elementare, di lei ricordo in particolare il suo corsivo, perfetto e magistrale, di quando scriveva sulla lavagna di Ardesia con il gessetto bianco, ammaliato da quei caratteri quasi artistici.

0: molto a lungo. È interessante il fatto che fra questi messaggi, come vi dicevo, ce n'è anche qualcuno che invece celebra uno studente, celebra questo o quello fra gli studenti. Lo studente universitario Renato Gioia, ci scrive qualcuno, iscritto alla facoltà di giurisprudenza di Bari negli anni 83-84, grande studioso creativo di grande umanità. Insomma, gli sguardi sono sempre reciproci. Noi adesso vi lasciamo agli Anni perduti di Vitaliano Brancati, il ciclo di Ad alta voce che proponiamo in replica, letto da Antonio Catania.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Quando sei uscita?
4: Ieri.
3: Che pensi di fare?
4: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
3: Le cose sono cambiate, Teresa.
4: Tu non ci devi venire qua.
5: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
6: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
7: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
8: E alla mia voglia di freschezza.
9: Ehi, non intendevo un gavettone.
7: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.

ad alta voce. Antonio Catania legge Gli anni perduti di Vitaliano Brancati. Nona puntata.

0: Signori miei, disse Buscaino, tutti, chi bene chi male, conosce il mio progetto. Una torre alta 40 metri da levare nel lato nord della città e sulla quale i cittadini in Ataca potranno salire dietro il pagamento di 2 lire a testa.
1: Perdonatemi, professore, fece Tommasini, perché 2 lire e non 5?
0: 5 mi paiono troppe. Sulla torre deve salire l'uomo della strada, l'uomo dal borsellino vuoto. Quando il mendicante di via Messina giungerà in cima alla nostra torre, sarà un giorno che noi segneremo con l'apillo bianco, perché vorrà dire che l'ultima goccia della città, quella spremuta dalla feccia, è caduta nel nostro bicchiere. Bravo, bene professore, fece ancora Tommasini. Signor Tommasini, vi prego di applaudirmi in ultimo e se potete non applaudirmi affatto.
1: Professore, non dovrò pensare che ve la siete presa a male.
0: Tommasini, vi prego ancora, lasciatemi parlare. A male o a bene, lasciatemi parlare. Silenzio, per Dio! Gridò Rodolfo De Mei. Com'è che qui non si riesce mai a fare nulla di serio?
2: Non vi preoccupate, Rodolfo, continuò Buscaino, che qualcosa di serio lo faremo e lo faremo presto. Dunque, signori, il mio progetto richiede una spesa di 100.000 lire che verrà subito ricompensata con un guadagno di 600.000 lire nette. Dico 600.000 lire nette. Non mi sembra che l'affare sia spregevole. Un americano per un affare simile si gioca la vita. Io non chiedo la vostra vita, sebbene la vostra affettuosa collaborazione, il vostro sollecito aiuto. State tranquilli, io non farò passare alla fine della serata un vassoio d'argento entro cui voi butterete il vostro denaro. Non vi chiederò denaro!
1: Cosa chiederai allora, Buscaino? Domandò Enzo De Mei aggrottando le sopracciglia.
2: Vi chiederò soltanto consigli e comincio subito. Secondo voi, qual è il modo migliore per ottenere la somma necessaria dei cittadini della vostra, e posso anche dire, mia città?

È permesso parlare? Fece l'avvocato De Marchi. Certo, onorevole, saremo felici di ascoltarvi. Ecco, dunque, secondo me, i cittadini più ricchi di Nataka non saranno mai disposti a tirar fuori dal pavimento o dai materassi il loro denaro per la costruzione di una torre. Il denaro dobbiamo procurarcelo in un altro modo. Come? Dite pure. Ecco, si dovrebbe dare un grande spettacolo, tanto meglio se di carattere religioso. Sfileremo in processione. Zitto voi, Tomasini, per Dio! Parlerete dopo? Continuiamo, onorevole. Ecco, uno spettacolo teatrale. Si presenta una splendida occasione. Abbiamo ancora inedita la santa Genoveffa del mio amico Nereggia, che è stata lodata anche dal signor arcivescovo e che in questo sciocco paese non ha trovato un cane che sia disposto a recitarla. Però continuate, onorevole, e non date retta, continuate, vi prego. Santa Genoveffa è la padrona della città. Il popolo adora questa santa. Non v'è tugurio in cui non si trovi un'immagine di lei. Le strade delle donne perdute, delle donne da piccolo conio, voi le dovreste visitare. Ci andremo tutti insieme stasera. Zitto anche voi, Ezio De Mei. Parlerete dopo. Continuate, vi prego, onorevole. Ecco, quelle strade mostrano al passante dai loro uscioli camerette addirittura tappezzate di immagini di Santa Genoveffa. Ora io dico, se l'immagine della santa è arrivata fin là, chi dunque di Nataka rimarrà a casa la sera in cui daremo uno spettacolo teatrale che avrà per titolo il nome della patrona? Noi avremo un incasso di migliaia e migliaia di lire. Io scriverò le musiche dei cori, renderemo felice il nostro amico Nereggia, che non è stato fino ad oggi molto amato dalla fortuna. Nereggia strinse un braccio dell'onorevole De Marchi, lo strinse in silenzio e con forza, e abbassò le palpebre per non mostrare di che fossero capaci gli occhi di un poeta gentile in un momento di gratitudine. È un'idea. Un'idea. Io rispetto le idee, disse Buscaino. Però, caro onorevole, è un'idea che prima di darci denaro richiede essa denaro. E noi non ne abbiamo. Queste ultime parole fecero l'effetto di una sassata che spezzasse una lampada, smorzando la luce e rendendo più oscure le facce. Mi correggo. Non vogliamo cavar fuori denaro dal momento che abbiamo messo in tavola un progetto che vale di per sé stesso tanti chili d'oro quante sono le sillabe che adoperiamo per esporlo. Noi mettiamo le idee, gli altri il denaro. Se volessimo nello stesso tempo pensare a spendere, non avremmo bisogno di fondare una società per azioni. La torre sarebbe tutta nostra, si chiamerebbe Torre Francesco Buscaino e verserebbe nel nostro personale borsellino le 600.000 lire che saprà guadagnarsi in poco tempo. Bisogna dunque cercare un altro espediente che non sia un costoso spettacolo teatrale. Ecco, vi dico allora, fece l'onorevole De Marchi, con la voce già piena di malumore, che sarà difficile indurre persone scrupolose, come sono i possidenti di Nataka, a pensare che il progetto di una torre sia una cosa abbastanza seria. Una cosa abbastanza seria? Onorevole, mi meraviglio. Mi meraviglio profondamente delle vostre parole. E cosa si potrebbe opporre? Non dico di importante, ma di cavilloso, di futile, di cervellotico contro il mio progetto. Per esempio, disse Nereggia, che il progetto è campato in aria. In aria, professor Nereggia. Se quella in cui è campato il mio progetto si chiama aria, il terreno che ho sotto i piedi è un filo di paglia. E perché sentiamo il mio progetto sarebbe campato in aria? Per esempio, noi costruiamo questa torre spendendo 100.000 lire. E se poi, quando la torre è pronta, la scala ben pulita e il portone aperto, nessuno infila quel portone, sale quella scala, viene in cima alla torre? Dinanzi a un'obiezione simile, io non posso che fare un inchino, un profondissimo inchino, e ritirarmi. Successe un momento di silenzio. Sì,
miei signori, tacere e ritirarmi. Tacere, ritirarmi e fissare una cabina sul Rex. Nessuno vi sale. Già. E se il figlio che metteremo al mondo non avrà il buco necessario e non potrà fare pipì? Certo, sarà un grave inconveniente. Ma quale padre, nel momento in cui si dà all'opera dei figli, ha un pensiero simile e avendo lo giudico un pensiero degno di considerazione? Se nessuno vi sale. Ma questo è un sospetto, perdonatemi, balordo. Ma perché non dovrebbe salirvi nessuno? Ecco, perché nessuno crederà opportuno spendere 2 lire per ammirare il panorama di Nataka. Oh, io riderei molto. Veglierei questa notte per poter ridere 12 ore di seguito se voi signori non mi ispiraste, malgrado tutto, un profondo rispetto. Son troppe 2 lire per ammirare il panorama di Nataka? Ma voi spendete 1 lira per mandare ai vostri amici lontani cartoline a colori che riproducono il panorama di Nataka? E persino le donnette del popolo spendono alla fiera del mercoledì 3 lire per acquistare un quadretto col panorama di Nataka. E si tratta di panorami in effigie, piatti, visti dal basso, e non di un panorama vivo, palpitante, immenso, disteso ai vostri piedi. È vero, esclamò Rodolfo De Me, dice bene. Per esempio, se la torre alla prima scossa di terremoto va giù, caro professor Nereggia, se io questa notte vengo rapito da 3 gangster contro i quali ebbi la cattiva idea di sparare a Chicago, le vostre osservazioni, mio caro professore, confermano sempre meglio la natura del vostro ingegno, rigorosamente poetica e punto pratica. Io vi ammiro come poeta, ma ho molte riserve da fare sul vostro valore di uomo pratico. Avete ragione voi, professor Buscaino, non dico più nulla.

C'è ancora qualchedun altro che vuole sollevare obiezioni di natura, diremmo così, fondamentale? Nessuno? Allora vi prego di darmi consigli pratici. Io sono nato qui, ma la mia educazione è stata affidata a 5 professori: l'Europa del Nord, l'America, l'Asia, l'Africa e l'Australia. Conosco la natura dei miei conterranei, ma non conosco i miei conterranei. Ditemi dunque, quale sarà il modo migliore perché i più ricchi cittadini in Ataca acquistino le nostre azioni? E qual è il nome di costoro? Posso parlare? Domandò il cavaliere Areni. Ma certo, fece Nello Tomasini, che non voleva perdere quell'occasione per dare ancora un colpettino al senno pencolante del cavaliere. Io vorrei che dentro la torre venisse costruita una sala da ballo. Sempre mondano il cavaliere, esclamò Enzo De Mei, osservando il vecchio con un'espressione meno furba che attenta e studiosa. Cavaliere, fece Tommasini, state tranquillo, la torre lavorerà di giorno e se la spasserà di notte. Avremo un salone da ballo, me l'ha confidato il professor Buscaino. Tommasini, io non vi ho detto nulla di simile. Vi prego di non far correre voci equivoche sul mio progetto. Qui ci starà poco a dire che io sono venuto a Nataka per costruire una casa da tè in forma verticale. Ma caro professore, l'idea di una sala da ballo non è venuta a me, è venuta proprio a voi. Tommasini, è inesatto quello che dite, fate male ad insistere. Mi dispiace, professore, ma io devo insistere, perché ricordo parola per parola il discorso che mi avete fatto ieri sulla necessità di una sala da ballo al secondo piano della torre. Io posso giurare che ieri non vi ho fatto nessun discorso. Oh, strano, strano, strano. È stato un lungo discorso. Ma dite proprio sul serio, ve lo giuro sul mio onore. Ma io non capisco davvero come ho potuto farvi un discorso simile se io non ho avuto la minima idea di una sala da ballo al secondo piano della torre. E come ho potuto farvelo ieri se non ci siamo veduti? Non ci siamo veduti? Professore, questo comincia a preoccuparmi. Siamo stati insieme per 2 ore. Voi mi avete offerto uno sherry brandy, poi avete acquistato un libro americano e mi avete detto: torni in albergo a leggere un po' questo dramma di cui ho sentito tanto parlare. Un libro americano, un dramma. Tommasini, venite un momento qui, venite qui, vi prego. E condotto Tommasini in un angolo, con una voce che per essere bassa non era poco incollerita, gli disse: Tommasini, a che gioco giochiamo? Io vi conosco bene. Se avessi voluto impazzire, avrei avuto occasioni migliori. In America, quando in un periodo breve ma triste della mia vita lavoravo nelle miniere o andavo per la strada vestito da sigaretta, o quando il negro che lavorava dietro di te ti sputa sulla spalla la sua cicca, o il bambino della strada ti aizza contro il suo cane, quale occasione migliore per dire: dammi il sole o io sono il re di Francia? Ma qui, e per opera vostra, no. Rinunziateci, Tommasini. Non sono disposto a impazzire e a fare la parte della galleria delle vostre vittime. Tommasini lo guardò con un profondo sguardo affettuoso che pareva dicesse: perché lavorate tanto? Perché affaticarsi? Professore, affidatevi a me. Non si tratta di impazzire come dite voi, si tratta di riposarsi. Veramente negli occhi di un ragazzo vero il luccichio di un porto quieto e trasparente nel quale ci si possa fermare dopo un lungo e travagliato viaggio. Buscaino agitò la mano davanti ai propri come per scacciare qualcosa e aggiunse: Tommasini, restiamo amici, rinunziate al vostro progetto sul mio conto, aiutatemi davvero, intesi? Torniamo ai nostri posti. Giunto al tavolo, dopo essersi asciugato la bocca con un fazzoletto di seta, Buscaino ricominciò. Vorrei che ora parlassero i giovani, che sono la spina dorsale di tutte le imprese e non vanno tanto per il sottile. Voi, Lello Raveni, invece di riempire la sala di circoli di fumo, dite qualcosa. Vostro padre è un ricco possidente. Credete che egli sia disposto a far parte
dei soci fondatori della Torre Panoramica Company? Rodolfo De Mesi avvicinò a Buscaglino e gli soffiò nell'orecchio. Bada che stamane il commendator Raveni ha trovato un biglietto della cameriera nelle calze del figlio. Ne è seguito un putiferio. Comprendo, disse Buscaglino a bassa voce. Comprendo. Questioni delicate, non parlo più. Lello Raveni, avendo letto sulle labbra di Rodolfo le parole, pensava al biglietto che teneva in tasca. Lello, anima mia, speranza mia eterna, non dubitare che vinceremo. Ed era con la fantasia così lontano dalla sala che aveva già dimenticato la domanda di Buscaglino e l'esistenza stessa di Buscaglino. Questi si rivolse a Leonardo. «E il signor Leonardo Barini non dice nulla?» Leonardo, con la testa rovesciata sulla spalliera della sedia, guardava la volta in cui si andavano spegnendo i circoli di fumo di Lello Raveni. Rimuginava nella mente tutte le parole che aveva udito. Si domandava per quale ragioni dovesse aver luogo nel mondo una scena come quella che si stava svolgendo e quali fossero le misteriose intenzioni del destino, e infine si alzò e rise. Questo riso fece l'effetto del campanello che annunziava la fine di una stupida e penosa lezione. Tutti si alzarono ridendo unanimemente come se lo scherzo fosse finito. E ne era tempo perché già ci si era compromessi abbastanza. Buscaglino non sapeva come trattenere quella gente che gli sfuggiva in un modo così brutale. Ma insomma, domandava, dobbiamo sì o no continuare la discussione o rimandarla domani? Rodolfo De Mei gli rispose con un colpettino alla pancia. Briccone, bricconcello, domani o domani l'altro. «O la settimana in cui non c'è sabato», mormorò l'onorevole De Marchi, infilando pesantemente le braccia nel soprabito nero. Il minuscolo Nerreggia si chiuse completamente entro un impermeabile verde come le foglie e dall'interno di esso mandava monosillabi intramezzati da scoppi di riso. «Sì, la torre, la donna, no, ma sì!» Tommasini si avvicinò a Buscaglino e gli disse piano: «Ora è meglio andarsene. In seguito si vedrà. Comunque, io vi rimango fedele. Anche Enzo De Mei è del mio avviso». Usciti in strada, però, nessuno rimase fedele a Buscaglino. Dalla camera del secondo piano egli dovette ascoltare talune risa aperte e sgangherate, la parola torre pronunziata in malo modo, rumori infine di gente che per la gioia facesse alle braccia buttandosi contro le saracinesche che rimbombavano tristemente. «Peste», pensava Buscaglino, «ma vincerò io. Dovranno seguirmi. Sono dei cenci. Io sarò il vento, li farò volare. Pazienza, bisognerà perdere un po' di tempo».

0: Antonio Catania ha letto Gli anni perduti di Vitaliano Brancati, a cura di Fabiana Carobolante e Chiara Valerio, sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Intanto qui a Fahrenheit si continua a dibattere sulla distanza giusta fra docenti e discenti. Io non sono docente, ci scrive Gennaro, ma mi sembra che si chieda troppo ai docenti. L'amicizia è un qualcosa che può nascere ovunque. Un docente deve ascoltare, ma i ruoli devono esistere. E questo non vuol dire essere di destra o di sinistra. Questo è un commento riferito al fatto che la nostra ospite Camilla aveva l'impressione, la sosteneva con calore, che insomma sostanzialmente fossero i docenti di sinistra quelli più disposti a creare con gli studenti un rapporto amicale. E però appunto c'è dibattito su tutto questo, c'è al polo opposto direi un altro osservatore, un altro ascoltatore che non si firma, che dice quella della distanza professionale camuffata di pedagogia è una emerita stupidaggine. Si tratta di essere disposti a dare e ricevere amore. E queste forme di divisione tra pubblico e privato in realtà sono solamente filtri per nascondere la verità personale di ciascuno. Continuate a ragionare con noi su questi elementi, su questi punti. Intanto abbiamo con noi Giovanni Follesa. Buon pomeriggio e benvenuto.
2: Grazie mille, buon pomeriggio a tutti e a tutti, naturalmente.
1: Follesa è direttore artistico del Festival Carta Carbonia, giunto alla terza edizione, il Festival Letterario del Sulcis in Sardegna, e si tratta di un festival che ha a che fare evidentemente con la memoria mineraria e operaia del Sulcis e di Carbonia in particolare, però vuole rilanciarsi. In che modo, Giovanni Follesa?
2: Beh, hai detto giusto, Carbonia è una città di fondazione, lo ricordiamo, siamo intorno agli anni 30 quando è nata questa cittadina, e siamo convinti che insomma la cultura in questo momento sia veramente l'humus aggregante per i cittadini e per le cittadine, che si ritrovano in piazza ad essere partecipi, non tanto ad ascoltare delle storie, ma ad essere partecipi proprio di storie. Quindi è molto bello che questa comunità per 4 giorni si ritrovi nell'Arena Mirastelle a incontrare personaggi, storie, donne, uomini che hanno tante cose da raccontare, ma hanno anche tanto da ascoltare, quindi anche da imparare da un territorio che insomma spesso viene raccontato come in difficoltà, ma che in realtà negli aspetti culturali ha davvero tanto da dare.
1: Per esempio, già oggi si inizia con diversi appuntamenti?
2: Sì, esatto, oggi si inizia con... Ecco, se proprio ne devo scegliere due, sceglierei intanto queste fiamme palestinesi che aprono il festival, scritte da Mohamed Ayoub e da Rossana Kopetz, lui è un medico che si è trasferito in Sardegna, e poi alle 21 abbiamo Emanuele Trevi che ci racconta Mia nonna il conte, e quindi insomma sono situazioni davvero molto, molto piacevoli che in qualche modo veramente fanno riscoprire il senso dello stare insieme. La lettura spesso e volentieri è un atto che ciascuno di noi, voi lo sapete benissimo, facciamo singolarmente, no? A contatto col proprio libro. Ecco, i festival servono anche a questo, a riscoprire che tanti hanno le nostre passioni e tanti amano le storie.
1: Nei giorni successivi ci saranno per esempio Miguel Gotor, Telmo Pievani, Francesco Abate, Francesco Piccolo, Massimo Franco, giusto per dare qualche nome. Una particolarità del Festival di Carbonia, Carta Carbonia, è la partecipazione di una scuola di narrazione. In che modo l'avete coinvolta?
2: Sì, è la scuola Genius di Roma. L'abbiamo coinvolta già dallo scorso anno. Abbiamo realizzato un laboratorio aperto ovviamente a tutta la cittadinanza, senza limite d'età, e questo è stato davvero molto molto bello, di scuola di scrittura. Quest'anno abbiamo cercato di ampliare un po' l'offerta, e quindi siamo passati dalla scrittura di un racconto, il racconto della città e della storia della città, siamo arrivati al podcast. E quindi cerchiamo in una settimana, ovviamente coinvolgendo tutti i cittadini o coloro che hanno scelto di partecipare, di raccontare questo tipo di, con questo nuovo modo di raccontare la città di Carbonia. Ecco.
1: E poi c'è, per esempio, non solo il podcast, ma anche un'altra forma che è la mostra fotografica di Giovanni Coda. Chi è Giovanni Coda?
2: Allora, Giovanni Coda è un artista sardo che però ha, come dire, uno sguardo molto, molto internazionale, è un regista e anche fotografo, Giovanni Coda. Quindi abbiamo pensato di inserire questa mostra che si intitola As It Is, e sono praticamente una mostra che ho curato personalmente, sono degli scatti che lui ha fatto un po' in tutto il mondo, lavorando soprattutto nei paesi dell'Africa e dell'Asia, quindi lui ha raccolto i volti di queste persone, e in questo sguardo internazionale che il festival vuole avere abbiamo appunto pensato di dare spazio anche a questo tipo di rappresentazione figurativa, che diventerà un appuntamento importante per questi giorni, ma che rimarrà poi come dono anche alla città.
1: Ora qui mi dispiace che non ci sia la nostra Susanna Tartaro, perché si parla di haiku, che è un tema che a lei è molto caro. In che modo lavorate sull'haiku in questi giorni?
2: Beh, allora, anche qui lo facciamo in collaborazione con un'associazione di Carbonia che si chiama Kirimus, e faremo degli workshop. Loro sono a cura di Daniela Cimino. Daniela incontrerà appunto anche qui chi vorrà avvicinarsi a questa forma di poesia, di letteratura, di racconto, che è molto a me piace tanto l'haiku, quindi quando è arrivata questa proposta l'abbiamo inserita veramente con grande entusiasmo, e quindi ci si approccerà a questa narrazione così, così breve, ma che è davvero tanto profonda, che è quella degli haiku. Quindi ecco, è tutto da scoprire, devo dire, lo scoprirò anch'io questa sera che tipo di approccio avremo con la poesia haiku.
1: Questa forma poetica giapponese, 3 versi, 17 sillabe. Comunque il festival poi prosegue anche dopo la sua conclusione con un laboratorio che si chiama La Storia Immersiva. In che cosa consisterà?
2: Ecco, invece andiamo a coinvolgere direttamente le scuole di Carbonia, quindi è qualcosa che faremo ovviamente nell'autunno, e in questo caso andremo a lavorare soprattutto con gli Oculus, quindi con la realtà virtuale e via discorrendo, andremo a scoprire come le nuove tecnologie ci possono aiutare a costruire delle narrazioni storiche, e quindi i ragazzi avranno sia una parte teorica di capire come si costruisce una storia partendo da avvenimenti realmente accaduti, e poi come questi e come la nuova tecnologia ci può aiutare a metterli in scena. Quindi insomma abbiamo cercato veramente di abbracciare un po' tutti gli ambiti e tutte le età, ovviamente, della cittadinanza di Carbonia.
1: Allora auguri Giovanni Follesa per Carta Carbonia, giunto alla 3ª edizione del Festival Letterario del Sulcis.
2: Grazie mille.

0: Canzone nuova, sempre da Schizzechea with Love di Pino Daniele, l'album del 1988 che abbiamo seguito, ascoltato naturalmente in parte nel corso di questo pomeriggio. Non abbiamo potuto ascoltare Me sombriacato e te forever, perdonate il cattivo accento napoletano, ma ci spostiamo immediatamente a Milano con il nostro libro del giorno, che è un classico o... non so se chiamarlo un aspirante classico, certamente è un classico per il curatore che è Luigi Weber. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno Tommaso, buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
0: Si tratta di L'Empio Enea di Giuliano Gramigna, che venne pubblicato originariamente nel 72 e in effetti quindi si tratta di un tempo lontano, ma non troppo lontano, riguardo al quale è ancora possibile qualche canonizzazione, se di un canone c'è bisogno, cosa del resto discutibile. È pubblicato ora da Il Ramo e la Foglia, per la prima volta dopo l'edizione originaria del 72, e non è la prima pubblicazione di romanzi di Gramigna che questo editore propone, perché già 3 anni fa uscì Marcel Ritrovato, sempre di Giuliano Gramigna, sempre pubblicato da Rizzoli, in quel caso nel 69. Ma chi era Giuliano Gramigna, Weber? Forse possiamo cominciare da qui.
1: Sì, direi che è il modo giusto per cominciare. Giuliano Gramigna è stato un giornalista, anche se la sua figura professionale era, diciamo così, più ampia e più ricca di quello che noi normalmente immaginiamo essere un giornalista, però è stato soprattutto questo. È cresciuto, tra l'altro, come figlio d'arte, potremmo dire, perché suo padre era un redattore del Corriere. Lui nacque a Bologna nel 1920, ma si trasferì molto presto a Milano e tutta la vita è stata per lui una vita milanese. E ha lavorato fin da giovanissimo per il Corriere di Informazione, per il Corriere della Sera, per altri giornali e per altre riviste, ma questo lavoro, come dire, legato ai tempi stretti, alle pubblicazioni immediate, quello che per molti versi può sembrare il lavoro dell'informazione più superficiale o più immediata, per lui invece era un lavoro che permetteva un controllo, potrei dire, attentissimo di tutta la situazione culturale, nazionale, internazionale. Per cui, come recensore, come critico, come poeta, come narratore, era uno degli uomini più aggiornati del suo tempo, e quella era una generazione che annoverava Calvino, Pasolini, insomma, non dei dilettanti, Sciascia, certo, Foreste del Buono. Quindi un giornalista coltissimo, raffinatissimo, e che anche nella breve forma del quotidiano riusciva a ottenere l'approfondimento che invece altri come dire, raggiungevano attraverso la forma del saggio accademico.
0: Saggi ne ha scritti, quindi, anche soprattutto lui, un giornalista. In particolare uno che ha più a che fare con il libro di cui parliamo oggi, che è un'interpretazione psicoanalitica del testo poetico, grosso modo. Ma invece questo L'Empio Enea è al centro di una serie di ben 7 romanzi. È effettivamente una serie, sì. È una sequenza addirittura progettata fin dall'inizio, o comunque ha sviluppato una sua sequenzialità?
1: In un certo senso sì, ma non perché i romanzi continuino, come dire, l'uno dopo l'altro una saga o mantengano personaggi. In realtà i romanzi di Gramigna rappresentano piuttosto l'evoluzione di una ricerca intorno, da una parte, alla forma romanzo, che Gramigna analizza, scompone, moltiplica, complica, fino per esempio al Marcel Ritrovato, che forse è il libro più sperimentale da questo punto di vista, e nello stesso tempo una ricerca di tipo esistenziale, interiore, psicoanalitico, che parte però dall'analisi di materiali fortemente autobiografici. Oggi, ormai da un ventennio o forse di più, si parla tanto di autofinzione, autofinzionalità. Gramigna teorizzava l'inscindibilità, diciamo così, della sfera della vita privata, compresa la psiche, l'inconscio, eccetera, eccetera, e la sfera della scrittura, dell'invenzione. Quindi, in qualche modo, tutti i libri di Gramigna proseguono, insistono su questioni personali, anche professionali, perché molti dei suoi personaggi hanno tratti che lo ricordano come intellettuale, come letterato, anche come giornalista, e questioni invece più generali, generazionali, epocali, eccetera. Però sì, c'è sicuramente una continuità tra i suoi 7 romanzi. Questo, che poi sono diventati 8 grazie a un inedito scoperto qualche tempo fa.
0: Come si intitola l'inedito?
1: Casa Freud, è uscito per Interlinea nel 2019.
0: Ecco, questo ci sfuggiva.
1: Postumo, quindi.
0: Dunque, questo Lempio Enea, il titolo fa riferimento all'aggettivo che è l'epiteto che caratterizza Enea, Pio Enea, qui certo. È un Enea che invece è empio, cioè non è rispettoso degli antenati e in particolare del padre, e tutto il romanzo è organizzato sul rapporto tra un padre e un figlio, senza nome entrambi, che condividono una casa. Il padre vive in fondo al corridoio in casa del figlio, o forse il contrario, non saprei dirlo.
1: Certo.
0: Tra di loro c'è una tensione molto forte. Il padre ovviamente è anziano e probabilmente morente o comunque agli ultimi anni. Il figlio è impaziente di fronte a questo padre. Sono due personaggi, come dire, a tutto tondo, o sono due parti di Giuliano Gramigna?
1: Io credo che siano entrambe le cose, e forse più la seconda della prima. C'è una caratteristica fondamentale di questo, di tutto l'impianto di questo romanzo, che è lo specchio, la specularità, il fatto che il padre e il figlio, per quanto persone distinte, hanno un legame fortissimo che si manifesta nei tratti somatici, nei comportamenti, a volte nei tic, e che ognuno dei due in parte riconosce, in parte apprezza o disprezza. Diciamo che il figlio è più ossessionato dall'idea di distinguersi dal padre, mentre parlo all'interno del romanzo in generale. E quindi il figlio è, come dicevi giustamente tu, è impaziente nei confronti della vecchiaia del padre, della sua lentezza, dei suoi limiti inevitabili, e forse impaziente anche della sua finitezza, cioè di quella sua dimensione di morente morituro, che poi naturalmente lo chiama in causa, perché ognuno di noi nella morte del padre o di chi c'è vicino vede una parte della morte di sé. E quindi c'è questo conflitto che affonda nella profondità degli aspetti più inconsci di tanto che la nevrosi soprattutto del figlio, la rabbia del figlio, non è mai chiaramente decifrata, non si capisce fino in fondo quali siano i suoi motivi di rancore nei confronti del padre.
0: Tuttavia questo non è un romanzo sostanzialmente psicologico, anche se c'è una dimensione di questo tipo, e soprattutto mi pare, Luigi Weber, un modo per fare i conti con un'intera cultura. Lei citava gli altri romanzi di questa sequenza, e quelli in particolare che hanno come egida Proust. Qui invece è molto presente Joyce, e Joyce è il grande scrittore che cerca di fare i conti con un'intera cultura, con un intero mondo della cultura occidentale, e appropriarsene e liquidarlo al tempo stesso. Anche Gramigna ha un progetto di questo tipo, secondo lei?
1: Sicuramente, diciamo, alla metà degli anni 60, ricordiamo che Joyce viene tradotto integralmente in italiano proprio soltanto nel 1960, alla metà degli anni 60 la stella polare, come mi è capitato di definirlo, del lavoro narrativo di Gramigna si sposta. Non è più Proust, che era stato un po' la guida nei romanzi precedenti, diventa Joyce, e lo diventa in due maniere. Intanto perché Joyce appunto esplora soprattutto nell'Ulisse, ma non soltanto, anche la problematicità delle varie stagioni dell'essere, il rapporto tra padri e figli, figli mancanti, figli ricercati, padri insufficienti o padri aspiranti. Il rapporto tra Leopold Bloom e Stephen Dedalus è in molti modi questo, e peraltro però è anche un rapporto tra due stagioni della vita di Joyce stesso, che in parte si riflette nel giovane e in parte si riflette nel maturo. Quindi anche Gramigna lavora un po' su questo, cioè sullo sdoppiamento dell'io, sul fatto che ognuno di noi è dentro una catena di paternità e dimensione filiale, e può decidere di riconoscersi in questa catena o può cercare di spezzarla. Infatti in questo romanzo, nell'Empio Enea, il figlio è un figlio non padre volutamente, anzi è un uomo ossessionato, diciamo, negativamente dall'idea della procreazione. La sua compagna non avrà figli, la sorella della sua compagna è in attesa di un figlio, lui vive questa situazione che per molti, come dire, è la situazione rosea per eccellenza, con grandissimo con sofferenza e quasi disgusto. Ci sono delle pagine molto divertenti, in un certo senso molto
0: quasi,
1: poco politicamente corrette.
0: Veramente c'è un disgusto, sì. C'è una misoginia impressionante in queste pagine, in quelle sulla moglie e a maggior ragione in quelle sulla cognata, che lui chiama addirittura la vacca gravida. È impressionante.
1: La vacca gravida, sì.
0: Ma come mai questa caratterizzazione del figlio, secondo lei?
1: Io, come dire, credo che appunto, esattamente come l'astio, l'odio, l'insofferenza nei confronti del padre è solo in parte consapevole, anche la rabbia nei confronti della procreazione e quindi in particolare delle donne in stato di gravidanza e di tutta, come dire, la commozione collettiva che ci la donna incinta, il neonato, eccetera. Tutta questa reazione è una reazione profondamente inconscia, è una reazione nevrotica, in qualche caso addirittura psicotica, che nasce da dei conflitti interni che per lui sono totalmente irrisolti e anche non consapevoli. E Gramigna sosteneva, sull'onda proprio di Lacan, che il valore maggiore della scrittura letteraria è proprio nel buco, nell'enigma, nella discrepanza, cioè in quel momento in cui il testo letterario non spiega ma fa problema. Se ci fosse una decifrazione dei comportamenti eccessivi di quest'uomo, che addirittura immagina di trasformare un party in una strage dei proci, un altro momento molto cruento e poco politicamente corretto, se ci fosse una spiegazione il romanzo sarebbe tutto sommato semplicemente la descrizione di una malattia mentale. Invece questo romanzo è fatto di un ribollire di forze psichiche libidinali che sono e rimangono oscure e toccano proprio per questo, secondo me.
0: C'è un'altra strage nel romanzo, c'è la strage degli innocenti, che è una strage di figli, non a caso, e quindi forse ha a che fare con questi figli non voluti che affliggono la fantasia del protagonista, che è il figlio, questa strage degli innocenti è un quadro in cui compaiono in modo molto divertente anche tutta un'infinità di altre opere e immagini che sono tratti praticamente dall'intera cultura occidentale. Quindi torniamo al punto joyciano che stavamo toccando prima, cioè sbarazzarsi dei figli è anche un modo per liquidare un'intera tradizione. C'è una verve puramente distruttiva in azione in L'Empio Enea di Giuliano Gramigna, o lei vede anche una prospettiva costruttiva o di speranza?
1: Allora, rispondo in due tempi velocemente. Il problema con la tradizione si affaccia anche in un altro modo nel romanzo, anche questo secondo me è emblematico. Cioè, nelle sue fantasie tra l'omicida e il terroristico, il figlio sogna in qualche modo un atto terroristico, sogna di colpire al cuore Milano, città in cui vive, in cui lavora e che detesta profondamente, colpendo non, come voleva fare il protagonista di Bianciardi nella Vita Agra, il torracchione della Montecatini, responsabile della strage di Ribolla, ma distruggendo il cimitero monumentale, cioè un atto terroristico simbolico contro un luogo che di per sé non contiene esseri viventi, ma contiene, dal punto di vista del narratore, diciamo così, la cattiva coscienza dei milanesi. Perché? Perché questo cimitero è un cimitero dove si può toccare con mano, dice il narratore naturalmente, l'attenzione dei milanesi per lo sfarzo, per la ricchezza, per la posizione sociale. Ogni tomba è un luogo per manifestare chi era il trapassato, diciamo quanti soldi aveva, qual era la sua posizione sociale. E questo
0: è un capitolo bellissimo, per inciso, veramente direi che è un tour de force stilistico da parte di Gramigna, la descrizione gaddiana di questo cimitero monumentale. Prego.
1: Esatto, e l'idea di distruggerlo e quindi colpire al cuore questa meschinità, questa grettezza milanese, è una parte del suo opporsi alla tradizione. Dall'altra però c'è un finale che è più aperto e più, per certi versi, positivo di quello che potremmo immaginare, nel senso che quando, non voglio fare quello che si usa a chiamare spoiler, ma insomma posso dire che dopo una convivenza così faticosa, quando improvvisamente il padre si vanifica, non si trova più, il figlio lo cerca affannosamente, poi lo ritrova in un luogo, diciamo così, piuttosto appartato, e per riportarlo a casa se lo carica sulle spalle, esattamente come nell'immagine di Enea da cui eravamo partiti. Quindi empio sì, combattuto, tormentato, sofferente e anche per certi versi malvagio questo giovane, o che poi giovane non è, questo uomo di mezza età, ma anche poi alla fine capace di in parte almeno riagganciare i rapporti con questo padre anziano nel momento in cui davvero sta o sembra essere sul punto di scomparire.
0: Però c'è anche un contro finale, Luigi Weber, in cui invece, certo, si riporta la pagina delle Mille e una Notte con il vecchio che si accomoda sulle spalle di Sinbad il marinaio e non vuole più scendere, ne fa praticamente il suo schiavo, quindi è come se si rimangiasse quell'apertura che ha concesso.
1: È vero. È vero, ma perché la logica costruttiva di Gramigna, appunto, lavorando con gli specchi, lavora con la riflessione, lavora anche con i rovesciamenti, per cui ogni cosa viene vista, intanto, come forse non abbiamo detto, viene vista dalla prospettiva alternata dei due narratori, perché ogni capitolo, un capitolo è narrato dal padre, un capitolo è narrato dal figlio, e quindi c'è questo continuo rovesciamento della prospettiva che è molto originale, molto intrigante come tecnica, e poi anche questo finale in realtà si sdoppia in una sua negazione, quindi lascia all'interpretazione del lettore la scelta, perché una cosa è la voce del figlio, una cosa è questo materiale culturale apposto in fondo che insomma è scelta dell'autore.
0: C'è da dire però che, e questo può sorprendere rispetto a un romanzo come L'Empio Enea di Giuliano Gramigna, pubblicato dal Ramo e la Foglia, di cui stiamo parlando perché è il nostro libro del giorno oggi, può sorprendere in un libro in cui, come abbiamo detto, questo personaggio del figlio domina la tradizione, e tra l'altro è uno che si occupa di leggere manoscritti in una casa editrice, una parte del romanzo è dedicata proprio a questo, ma l'unica persona che scrive nel romanzo è il padre. Poi si scoprirà alla fine che la sua scrittura ha, come dire, ha alcune particolarità, però nonostante ciò è il padre che scrive, il padre che produce testo, il figlio non produce testo e non produce figli.
1: No, infatti c'è una sorta di sterilità, in qualche modo scelta ma anche vissuta con dolore da parte del figlio, e secondo me è una sorta di prodotto anche di un'epoca, un'epoca di alienazione che è lavorativa, che è urbanistica, che è familiare, perché appunto parlavamo di una Milano degli anni 60 che è la Milano del boom sicuramente, che è una Milano ricca di intellettuali, ricca di occasioni di lavoro per un intellettuale, giornali, case editrici eccetera, però io prima ho evocato Bianciardi, è anche un tritacarne tanto per gli operai quanto per gli operai della cultura, quindi in qualche modo un luogo che mette a dura prova la psiche delle persone, tra l'altro costringendole in ambienti stretti, ritmi serrati, è un po' come dire una prefigurazione del nostro tempo, o meglio una prima manifestazione del tempo in cui viviamo.
0: Ecco, intanto ci scrive un'ascoltatrice chiedendo il nome del padre. Il padre non ha nome, così come il figlio.
1: No, neanche il figlio.
0: Non ha nome. Certo, la moglie invece ha una lettera. Ha un significato, si chiama B.
1: B, è vero.
0: Come mai? Questo ci vede un significato? Perché visto che lei prima evocava Lacan, viene in mente il modo in cui Lacan usa a volte le iniziali per indicare alcuni dei suoi concetti.
1: Certo, allora non ho una risposta univoca per questo, sicuramente ogni, diciamo da Kafka in poi nel Novecento la tendenza a o negare i nomi o a ridurli a delle iniziali è abbastanza diffusa tra gli scrittori di una certa cultura, però proprio perché in quegli anni effettivamente Lacan è una lettura appassionata e profonda di Gramigna, non escluderei affatto, perché, come dicevo, gli ingredienti fondamentali di questa stagione della sua opera sono appunto la lettura di Joyce e la lettura di Lacan, che, non dimentichiamolo, era stato un estimatore di Joyce in gioventù in Francia e in particolare del Joyce di Finnegan's Wake, cioè di un Joyce che libera la lingua dall'immobilità dei significanti e crea una sorta di lingua neoplasica, una lingua che si scioglie, si ricompone, sforma le parole, le deforma, e molto spesso gioca con i lapsus, con gli anagrammi, con le interruzioni. Quindi anche il fatto che in alcuni casi il nome sia semplicemente cancellato, in altri sia ridotto a un indice minimo, è sempre, secondo me, indice appunto di questa volontà di creare un testo in parte enigmatico, da decifrare, da ricostruire. Tra l'altro, poi, prima parlavamo degli sdoppiamenti, anche B è sdoppiata e, per certi versi, vorrei dire alienata, perché il suo passato è quello di modella. E quindi la casa di questo padre e figlio è anche abitata dalle fotografie del tempo che fu, della B più giovane. Quindi c'è lei che non ha un altro con cui specchiarsi, però si specchia, e anche qui faticosamente, perché naturalmente il passato non è, il presente non sono mai sovrapponibili, si specchia con un altro da sé. Quindi c'è sempre questa questione tipicamente lacaniana del soggetto che deve fare i conti con lo specchio e con l'altro.
0: E poi si potrebbe ragionare anche su questo personaggio di Oliviero, che non è un figlio in senso letterale, ma sostanzialmente occupa la funzione del figlio in questa famiglia molto particolare, che è un giovane che sta per il dialogo, l'impossibilità del dialogo tra il figlio anonimo, che è il coprotagonista del romanzo, e appunto una generazione ulteriore, un po' più, non so se come chiamarla, Bito, Teddy Boy o come vogliamo certo, chiamarla. Poi ci sarà una vicenda che ha a che fare proprio con Oliviero. È interessante che quando pubblicò questo libro Giuliano Gramigna aveva 52 anni, quindi non era, come dire, né dalla parte dei padri né da quella dei figli, in un certo senso era un po' a cavallo e forse per questo ha potuto raccontarli. Ci fermiamo qui. L'Empio Enea uscì nel 1972, viene ora riproposto da Il Ramo e la Foglia per le cure e con la postfazione di Luigi Weber, che ringrazio, ed
1: grazie
0: a
1: voi.
0: Un romanzo interessante da leggere, L'Empio Enea di Giuliano Gramigna, il nostro libro del giorno di oggi. E a questo punto i nostri saluti, naturalmente, e anche un ringraziamento a tutti coloro che ci hanno raccontato, il professore o la professoressa che ha segnato la loro vita. Un saluto da Tommaso Gertosio, oggi in conduzione, Beatrice Palazzoni alla regia, Mirko Bonome e Simone D'Arrigo alla console, Susanna Tartaro, curatrice di Fahrenheit, in redazione Giosuè Calacciura, Carlo D'Amicis, Mariangela Liardi, Emilia Morelli, Giovanna Savignano, Marianna Soccodato e Laura Zanacchi. C'è già pronta Paola De Angelis con 6 gradi.

0: alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
0: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
2: Vivi l'esperienza del Giffoni su Rai Play. Una selezione di film, serie e animazioni col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti.
3: Stanno arrivando i mini cuccioli.
4: Ciao a tutti.
5: Portatemi chiunque prova ad entrare.
6: Per quanto tempo si può stare disconnessi?
5: 14 ore.
2: Lo speciale Giffoni è su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
9: Sei gradi.
10: Bentrovati da Luca Damiani al microfono. Con noi oggi è Fabio Belis in consola, accanto a lui in regia Luigi Iavarone. Ricordo il programma è a cura di Nicola Catalano, che tra l'altro è anche l'autore della scaletta di oggi. 6gradi@rai.it è l'indirizzo a cui potete chiedere una scaletta, o meglio una griglia da riempire con 7 ascolti e 6 gradi. Mi raccomando, ascolti e gradi differenziati. Se usate una data non potete usarla più tardi, e possibilmente diversi anche generi musicali. Oggi per esempio partiremo da Stereo Lab e arriveremo ad Adriano Celentano. Quindi un percorso che ci porterà attraverso la musica classica, la musica anche, diciamo, contemporanea. E iniziamo con gli Stereo Lab, gruppo musicale franco-britannico fondato nel 1990. Da allora è una formazione che è debitrice di molti generi, sicuramente un po' di musica brasiliana, elettronica, un ticchia di kraut rock e soprattutto l'idea che nasce a Letizia Sadier e a Tim Gain, che si incontrano in concerto a Parigi dei McCartney, un gruppo di cui Tim faceva parte. Le prime mosse sono curiose anche perché fondano un'etichetta discografica personale, la Duophonic, ma quello che noi ascolteremo è il loro album discografico in studio di debutto. Siamo nel 1992, il titolo è Peng, Letizia Sadier, Tim Gain, Joe Dilworth e Martin Keane. Il brano che ascoltiamo è Envirez-vous, cioè ubriacatevi. Grafico in studio di debutto. Siamo nel 1992, il titolo è Peng, Letizia Sadier, Tim Gain, Joe Dilworth e Martin Keane. Il brano che ascoltiamo è Envirez-vous, cioè ubriacatevi.

Curioso mélange in questo Stereolab Enviez-vous da Peng. E il passaggio della scaletta di Nicola a questo punto ricorda che nel 2011 il gruppo, gli Stereolab, hanno partecipato a un album che io consiglio di ascoltare, di remix di materiali di Popol Vuh. Il titolo ovviamente è Popol Vuh Revisited and Remixed ed è un album che corrisponde, diciamo, a un periodo temporale 1970-1999 in cui oltre alla musica di Popol Vuh si possono ascoltare le rielaborazioni di Moritz von Oswald, Roland Appel e A Critical Mass. Questo dunque ci porta a uno dei gruppi principali di quella fantastica epopea, magnifico momento della storia della musica, che è stata la krautrock, brutto termine per dire la musica elettronica tedesca, di cui sono stati i più celebri esponenti Klaus Schulze, i Tangerine Dream, i Kraftwerk più tardi, i Can, i Noi, i Cluster, la Mondul, Guru Guru e ovviamente i nostri Popol Vuh, che presero il nome da un termine nel libro della comunità, testo della tradizione Quiché, popolo di etnia Maya che si trovava nell'attuale Guatemala. Ed è un libro che raccoglie le leggende su come è stato creato il mondo e che in particolare riporta una credenza Quiché secondo cui certi suoni possono garantire l'equilibrio dell'armonia e l'armonia della mente, che peraltro cosa ormai dimostrata anche da un punto di vista scientifico. È da considerare uno dei primi gruppi che si occupa

occupano di quella, anche quel tipo di musica che è l'ambient, quindi in qualche modo anticipando addirittura il Bianannino. Il primo disco si intitolava Affenstunde ed utilizzava i nuovi sintetizzatori, i Moog. E a un certo punto questo stile elettronico però viene abbandonato. Siamo già al terzo disco, Ossianna Mantra, che peraltro è considerato il capolavoro, pubblicato da una sottoetichetta di una celebre etichetta del tempo che era la BASF, che faceva anche i nastri magnetici, ma anche dei meravigliosi album. Tra l'altro ricordo sia da una parte George Duke, sia Oscar Peterson e se non erro anche i primissimi vagiti anche di cantanti italiani. Comunque, Popol Vuh 1972 esce Ossianna Mantra. È a quel punto che Florian Fricke decide di abbandonare le sonorità eccessivamente elettroniche. In realtà qualcosa ci sarà, ma lui suona il pianoforte e altri strumenti come il clavicembalo e poi le tambure affidate a Klaus Wiese e poi Dijon Jung alla voce, Robert Eliescu all'oboe e Connie Faith alla chitarra acustica. Questa è la formazione e da questo album celeberrimo, ossia Ossianna Mantra, questo è Abschied.

Popol Vuh d'era Apshit, tratto da Osianna Mantra, che qualcuno, Manrico da Pisa, ovviamente ci definisce capolavoro pazzesco, e lo era davvero. Tra l'altro introduceva anche un altro tipo di musica legata appunto all'ambient. Io non vorrei mai pronunciare questa espressione New Age, ma diciamo che quello era un po' l'ambiente. Da qui nasceranno anche gli Oregon, per dire, e come avete sentito è proprio Nobuo quella che ha eseguito, diciamo, la melodia di questa composizione. I Popol Vuh hanno composto molte colonne sonore per i film di Werner Herzog, inclusi Nosferatu, Principe della Notte, Aguirre, Furore di Dio, e Fitzgeraldo, entrambi con Klaus Kinski, Enigma di Kaspar Hauser, in cui tra l'altro lo stesso Fricke compariva in veste di attore, così come era apparso precedentemente in Segni di vita, sempre di Herzog, del 68. Questo ci porta verso una pellicola, diciamo così, di Herzog, che è Fata Morgana, una curiosa pellicola perché si tratta di riprese effettuate in circa 2 anni di viaggi nel continente africano, in particolare nel deserto del Sahara e nel Kenya. Sono inquadrature molto affascinanti, assemblati con una sorta di poesia visiva. Lo stesso Herzog l'ha definito un film di fantascienza da cui è stata rimossa la storia. In realtà non c'è nessuna storia, non voleva essere una storia, perché è un film di fantascienza con finestre su un mondo diverso e tutti gli edifici vengono portati via, rimane solo la visione, ed è questo che vedete qui, un miraggio, da cui appunto Fata Morgana. Dopo questa citazione appunto del film di Herzog, ricordiamo che in quel caso aveva utilizzato non solo la musica dei Popol Vuh, ma anche quella di Georg Friedrich Händel. E quello che ascolteremo è forse una delle pagine più note in assoluto, opera 56, oratorio in lingua inglese, composto nel 1741, con un testo elaborato da Charles Jennens, tratto dalla Bibbia di Re Giacomo. Si tratta di una composizione che ebbe la sua prima a Dublino, dove si trovava nel 1741 lo stesso Händel, e dopodiché fu portata poi a Londra. Noi ascolteremo una celeberrima pagina del Messia, che è That Tells Good Tidings to Zion, ed è Madeleine Horn con la Vienna Cantata Orchestra diretta da Henry Lewis.

O Thou That Tellest Good Tidings to Zion, ed era di Georg Friedrich Händel, il Messia, opera 56 Marilyn Horn, in un album che si intitola Sings Bach and Händel, bellissimo, insieme alla Vienna Cantata Orchestra diretta da Henry Lewis. Il passaggio lo abbiamo utilizzando gli studi fatti da Marilyn Horn, che ha vinto una borsa di studio all'Università della California del Sud, dove fra l'altro sappiamo essere stata membro della confraternita Pi Beta Phi. Poi ha studiato anche altrove, la scuola di musica dell'Università della California del Sud, e ha partecipato a masterclass di canto alla Music Academy of the West. Così come John Carter, che ha conseguito una laurea in lettere presso la Lincoln University di Jefferson, Missouri, ma anche ovviamente alla North Texas State e all'Università della California a Los Angeles. Quindi l'Università di California è il punto in comune fra Marilyn Horn e John Carter, un musicista molto interessante, e in particolare quest'album Castles of Ghana è un album che è uscito nel 1986. La prima fu presentata al Public Theatre di New York un anno prima, e si racconta in questa lunga suite del clarinettista John Carter i castelli costieri del Ghana, che originariamente erano ovviamente simboli di potere, poi erano stati trasformati in fortezze per la detenzione degli schiavi, ed è dunque un capitolo di una serie di 5 parti intitolata Roots and Folklore, Episodes in the Development of American Folk Music, e che naturalmente racconta la drammatica vicenda degli afroamericani. Ascoltiamo da questo album, Castles of Ghana, Theme of Desperation.

Castles of Vienna, 1986, Theme of Desperation, era John Carter che ha inciso un pezzo e un disco intitolati Fields, che ha anche il titolo di un pezzo nel nuovo album di John Porras, novità discografica appena uscito a ottobre, dalla quale noi ascolteremo, si intitola Aklis. Aklis è quella nebbia che scende sugli occhi dei mortali, ne parla anche Omero e altri autori, e ascoltiamo Castilleja.

Ed era Castiglieja, da Aklis di John Porras, novità discografica. Il prossimo grado si ha grazie a un'etichetta, piccola etichetta, la Thrill Jockey, che fu fondata da una ex rappresentante dell'Atlantic Records, Bettina Richards, che ci mise un capitale familiare di $35,000 nel 1992. E sia l'appena ascoltato John Porras che il prossimo Sorry Bamba hanno appunto pubblicato con la Thrill Jockey. Arriviamo così a musicista nato Mopti, detta la Venezia del Mali, perché è una posizione in cui si trova questa città fra il Niger e Bani, ed è figlio di un nobile e veterano dell'esercito, che quindi in quanto nobile non avrebbe dovuto suonare. E nel 57 ovviamente forma la sua prima band, il gruppo Kumbe. Lo ascoltiamo in questa Ya Yoruba.

0: Sorry Bamba, Yayo Roba, ed era il penultimo ascolto di questa scaletta firmata da Nicola Catalano, che ci concede l'ultimo ascolto grazie al fatto che sia Sorry Bamba che Adriano Celentano sono nati nel 1938, eppure così diversi anche musicalmente. Ascolteremo la celeberrima Prison Calling Ancient Chusel, una canzone senza senso che Adriano Celentano pubblicò nel 1972, anticipando in qualche modo anche certe mode rap, e con una precisa volontà, a parte quella di non sapere l'inglese, ma di lavorare per assonanze, ma in modo che secondo lui fosse chiaro a tutti che questa canzone è cantata in una lingua nuova che nessuno capirà, avrà un solo significato, amore universale. E infatti ha avuto un grande successo, e non solo in Italia, infatti è molto nota nelle Fiandre, dove arrivò al quarta posizione della classifica, e nei Paesi Bassi, in Germania, negli Stati Uniti addirittura. Forse anzi più di quanto non fece in Italia. Fu anche nel 74 con Raffaella Carrà, che la fece uscire in Italia, la accompagnò in un'uscita italiana. C'è un famoso filmato dove appunto Adriano la canta in una classe Adriano Celentano.
1: Prison calling ain't 9 years old. You're the call.

Un unico accordo per tutto il brano con questo inglese Grammelò, Prison Calling Nancy Nine Chusel, ed era Adriano Celentano a chiudere una scaletta che Augusta ci dice magnifica, mi ha fatto tanto bene, e noi siamo felici che le scalette siano curative. Stereo Lab, Popol Vuh, Georg Friedrich Händel, John Carter, John Porras, Sorry Bamba e Adriano Celentano. Questi erano i nostri ascolti, grazie a Fabio Melis in console e a Luigi Iavarone in regia. L'appuntamento è per domani e come sempre Luca Damiani. A questo punto vi auguro un buon ascolto.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

0: Ore 18:45.
1: Rai GR3.
2: Trump vicino a un attacco massiccio contro l'Iran dopo le azioni Houthi nel Mar Rosso. Il presidente americano avverte Teheran: siete responsabili. Soddisfazione della Casa Bianca per l'intesa sul nucleare con l'Arabia Saudita. Tassi, nessun rialzo, la BCE li lascia al 2,25%. Lagarde, l'incertezza resta elevata a causa della guerra, l'impatto dello shock energetico deve ancora farsi sentire. Il ritorno di Nanni Moretti, il regista romano, al Festival del Cinema di Venezia 37 anni dopo Palombella Rossa. In corsa per il Leone d'Oro altri 4 autori italiani. Tappeto rosso stellare da George Clooney ai fratelli Gallagher al Lido per un film sulla reunion degli Oasis. Una buona serata da Maria Rosalia Veliva. Esteri in primo piano con la tensione nel Golfo Persico. Secondo i media iraniani, alcune esplosioni sono state udite a Qasm, un'isola nei pressi dello stretto di Hormuz. Sempre la stampa di Teheran afferma che la Francia avrebbe evacuato la propria ambasciata nella Repubblica Islamica. Gli USA volevano punire l'Iran, scrive sui social il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, e hanno finito per punire se stessi con il petrolio a 3 cifre, mentre il presidente degli Stati Uniti valuta una nuova offensiva su larga scala.
3: Un attacco massiccio, più grande di qualunque altro. Siamo pronti, sono vicino a prendere una decisione. Parla di Iran il presidente Trump con il sito di informazione Axios. Evoca un'escalation militare per sbloccare lo stallo in cui si è avvitata la crisi nel Golfo. Un passo che avrà delle conseguenze, riconosce Trump, ma aggiunge di non aver preso ancora alcuna decisione. Le dichiarazioni del presidente giungono contemporaneamente alla notizia che la Camera dei rappresentanti ha votato per bloccare le ostilità in Iran. Nonostante la maggioranza sia repubblicana, 4 membri del partito del presidente si sono uniti ai democratici per fermare la guerra nel Golfo, il sintomo di un'insoddisfazione, di una contrarietà al conflitto che serpeggiano anche tra le file dei repubblicani. Ma la misura è simbolica, dovrà passare il vaglio del Senato e, se dovesse essere approvata, verrebbe bloccata dal veto del presidente stesso, che aveva iniziato la sua giornata parlando di Arabia Saudita, dell'accordo per lo sviluppo di un programma nucleare civile che vedrà la luce, precisa Trump, solo se Riyadh aderirà ai patti di Abramo, cioè riconoscerà Israele. L'Arabia Saudita non arricchirà il materiale fissile, specifica Trump, mentre 2 petroliere di Riyadh sono state attaccate dalle milizie yemenite filo iraniane degli Houthi nello stretto di Bab el-Mandab. Se dovesse accadere ancora la minaccia di Trump, l'Iran, che verrà ritenuto responsabile, e gli Houthi subiranno un potente castigo militare. Enzo Arcieri, GR3.
2: E lo abbiamo anticipato, il conflitto in Medio Oriente fa salire il prezzo del Brent, che supera i $100 al barile per la prima volta da maggio. Anche il WTI registra un rialzo deciso a $91,77 al barile. Chiusura in netto calo per le borse europee, con Milano che ha perso il 2,8%. E malgrado la crisi nel Golfo pesi sull'economia dell'Eurozona, la BCE lascia, come da attese, i tassi fermi dopo il rialzo di un quarto di punto della riunione di giugno. Quello sui depositi resta così al 2,25%, ma l'inflazione torna a far paura.
4: La Banca Centrale Europea sceglie la via della prudenza, ma non nasconde l'allerta massima per le conseguenze del conflitto in Medio Oriente. L'impatto dello shock energetico deve ancora manifestarsi appieno, avverte la numero uno dell'Istituto Christine Lagarde, precisando che potrebbe ulteriormente aggravarsi con effetti ancora più marcati sui prezzi e sui salari. L'inflazione, avverte, rimarrà sopra il target del 2% almeno fino alla metà del 2027, ma nessuna previsione su settembre. Ogni decisione sarà guidata dall'andamento dei dati, senza sottovalutare l'impatto dei recenti attacchi degli Houthi alle navi saudite, che stanno facendo salire il prezzo del petrolio di ora in ora. Inevitabili le ripercussioni sulla crescita, che si manterrà modesta, osserva Lagarde, raccomandando ai paesi solo misure di sostegno temporanee e mirate. La Presidente è tornata anche sul tema della sua possibile uscita anticipata dall'istituzione, annunciando che resterà alla guida almeno fino all'anno prossimo. Oggi è stata anche la giornata delle nuove banconote euro, con la presentazione dei disegni finalisti del concorso per la progettazione della prossima serie. Saranno i cittadini europei a contribuire alla scelta finale attraverso un sondaggio online. Francesca Capannolo, GR3.
2: Guerra in Medio Oriente, contrasto all'immigrazione irregolare e Piano Mattei al centro del colloquio telefonico tra Giorgia Meloni e il presidente egiziano Al-Sisi. I due leader hanno anche convenuto di rimanere in stretto contatto per favorire la ricerca di soluzioni diplomatiche sostenibili che possano garantire la stabilità dell'area e riaffermare il principio chiave della libertà di navigazione. E oggi la Premier sui social ha espresso soddisfazione per i contratti di lavoro rinnovati negli ultimi 4 anni. Dietro le parole pubblico impiego ci sono persone precise, l'infermiera l'infermiere del turno di notte, la maestra di tuo figlio, l'impiegato allo sportello. Per anni queste persone hanno lavorato con contratti scaduti da tempo. Abbiamo cambiato registro, 20 rinnovi contrattuali firmati in 4 anni, con tempi di rinnovo medi passati da 20 a 6 mesi. Non è un dettaglio tecnico, è rispetto, conclude la Premier. Nel Consiglio dei Ministri il DDL concorrenza con la riforma dei distributori di carburante e le nuove regole sul doggy bag. È l'esame preliminare del decreto legislativo sul miglioramento delle condizioni di lavoro per i rider.
0: La riforma dei distributori prevede l'obbligo, a partire dal 1 gennaio 2028, di offrire almeno un sistema di rifornimento green, come le colonnine per la ricarica elettrica, incentivi per riconvertire gli impianti più vecchi fino al 50% per un massimo di 60.000 euro, una riduzione del numero dei distributori con la chiusura di quelli meno frequentati o non in regola con gli standard di sicurezza in vigore. Viene poi stabilito il diritto per il consumatore di trattenere per l'asporto i cibi e le bevande acquistati e non consumati, la cosiddetta doggy bag. Il decreto legislativo sui rider, che recepisce la direttiva europea del 2024 sul lavoro mediante piattaforme digitali, dà più tutele ai ciclofattorini. I licenziamenti non potranno essere decisi dagli algoritmi e non sarà possibile raccogliere dati sulla salute, sull'origine etnica o sull'appartenenza sindacale dei lavoratori. Il rapporto di subordinazione dei rider potrà essere approvato non solo da un giudice, ma anche in sede amministrativa attraverso l'Ispettorato del Lavoro. Giuseppe Di Marco, GR3.
2: Un punto di riferimento saldo e imprescindibile per la nazione, così il presidente del Senato La Russa al presidente della Repubblica Mattarella in occasione dei suoi 85 anni. Gratitudine per l'alto servizio reso al paese, scrive il presidente della Camera Fontana. Giorgia Meloni ha telefonato a Mattarella per gli auguri personali del governo, esprimendo al capo dello Stato profonda considerazione e riconoscenza per il costante impegno al servizio della nazione. La segretaria PD Schlein scrive: grati per il suo servizio alla Repubblica e alla sua dignità internazionale. Maxi multa dell'Unione Europea da 890 milioni a Google. Nel mirino i servizi Search e Play Store. Il colosso ha 60 giorni per adeguarsi alle decisioni o rischia nuove sanzioni. L'inviata a Bruxelles.
5: Google has just been fined 890 million euro for...
6: La Commissione europea ha inflitto a Google una multa da 890 milioni di euro per violazione della legge europea sui mercati digitali. Secondo Bruxelles, il motore di ricerca è strutturato in modo da favorire i servizi della stessa Google, ad esempio per acquisti, alberghi e voli. Sotto accusa anche le pratiche che impediscono agli sviluppatori di promuovere offerte alternative al di fuori del Play Store.
5: In the EU, businesses have...
6: Nell'Unione Europea le aziende hanno il diritto di farsi concorrenza tra loro in maniera corretta, ha detto un portavoce della Commissione. Con Google, Bruxelles ha avviato quello che ha definito un dialogo costruttivo per mettere in campo degli aggiustamenti. La società californiana ha 60 giorni di tempo per adeguarsi ed evitare sanzioni fino al 5% del fatturato, pari a circa 20 miliardi di dollari. In una nota l'azienda ha criticato la decisione sostenendo che la regolamentazione dovrebbe migliorare i prodotti, non peggiorarli. In ogni caso, Google può presentare ricorso. A Bruxelles, Antonio Di Bartolomeo per il GR3.
2: La cronaca: tragedia tropea, un bimbo di un anno e mezzo è morto dopo il ricovero a Catanzaro. In ospedale altri 4 piccoli dello stesso asilo. L'ipotesi è quella di un batterio killer.
7: I casi riguardano la Family Baby School di Tropea, 4 i bambini che sono stati ricoverati a Catanzaro con sintomi simili. In tutto i casi sarebbero 12. L'attenzione si concentra su un possibile focolaio di gastroenterite. Al momento non è stato identificato il microorganismo responsabile della morte del piccolo di 18 mesi ricoverato il 17 luglio a Vibo Valentia e poi trasportato a Catanzaro in condizioni gravissime. Non è possibile attribuire il focolaio ad un batterio specifico né confermare l'ipotesi di una contaminazione attraverso i fasciatoi. Ipotesi però che resta al vaglio degli inquirenti. Nelle prossime ore l'autopsia chiarirà le cause del decesso del piccolo e gli eventuali collegamenti con gli altri casi. I focolai di gastroenterite negli asili non sono rari. Quasi l'86% si trasmette da persona a persona e non attraverso gli alimenti. Fondamentale quindi il ruolo dei contatti ravvicinati, mani contaminate o superfici condivise. La procura di Vibo Valentia ha aperto l'inchiesta. Uno dei nodi da sciogliere è l'ipotesi che i malori dei bimbi possono essere collegati con un unico batterio killer. Elena Paba, GR3.
2: Il caso Fakir: dalle immagini del bodycam dei poliziotti gli istanti precedenti, le manovre per immobilizzarlo. Intervento necessario, dice l'avvocato degli agenti, mentre dal Marocco arrivano le parole della moglie: lo hanno ammazzato senza motivo.
8: Le mani degli agenti in primo piano, a pochi centimetri di distanza, un uomo con una maglietta bianca è venuto a contatto con Abderrahim Fakir. I poliziotti cercano di dividerli. Sono circa le 12.30 della scorsa domenica e le immagini pubblicate dal TG1 sono quelle estrapolate dalla bodycam privata che indossava il capopattuglia. Per quasi 40 minuti hanno aspettato che il 43enne si calmasse, poi il contatto con l'altro uomo, l'intervento degli agenti che cominciano le manovre per immobilizzarlo. Il loro avvocato, Gabriele Bordoni.
9: C'è un momento di contatto, a questo punto è evidente che i poliziotti devono intervenire.
8: Quel che succede dopo è immortalato dagli altri video già noti. Fakir muore dopo il placcaggio. Le immagini mostrano anche l'intervento dei quattro volontari del 118, i quali chiedono l'arrivo di un medico, ma la centrale risponde che non è disponibile. Un punto su cui la procura di Bologna dovrà fare chiarezza, mentre dal Marocco arrivano le parole della moglie di Fakir. Mio marito era una persona normale, dice, l'hanno ammazzato così, senza motivo, è morto violentemente, è stato un crimine, continua, chiedendo giustizia per lui, giustizia che vuole anche la nipote Yosra.
10: Abbiamo rispetto per le indagini e per le istituzioni, proprio per questo chiediamo che venga fatta piena luce su quello che è successo.
8: Giuseppe Lisi, GR3.
2: Al sud allarme siccità incendi, la situazione più critica in Sicilia, in provincia di Agrigento, morto un vigile del fuoco vicino Caltanissetta. Le fiamme hanno distrutto aree boschive anche in Calabria e in Sardegna, complice il caldo estremo. Nelle prossime ore l'AFA concederà una tregua, correnti più fresche da nord fanno scendere le temperature, ma permangono aree di instabilità, rovesci e rischio grandinate. Venezia 83 ha svelato le sue carte, presentato stamane il programma della prossima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica dal 2 al 12 settembre. Tanti autori dal mondo, George Clooney a guidare una pattuglia di divi hollywoodiani e ben 5 italiani nel concorso, tutti coprodotti da Rai Cinema. E torna Nanni Moretti, la nostra inviata.
11: Probabilmente l'edizione più politica della Mostra del Cinema.
12: Perché quel mondo fatto di conflitti, ingiustizie e incertezze, nella prossima Mostra del Cinema che Alberto Barbera dirige, ci sarà. Con i film da Iran, Bielorussia, il documentario di Gibney su Musk, poi Trasgitai, Schrader e tanta Italia.
11: Tutti hanno fatto le corse per essere in tempo pronti per Venezia. È veramente uno spaccato generazionale del cinema italiano.
12: Tra i 20 film in concorso, Bekis, De Angelis, Stripoli, Pallaoro Oro e Nanni Moretti, a 37 anni dal gran rifiuto della mostra a Palombella Rossa.
11: Quando ho ricevuto la sua telefonata che mi diceva mi farebbe piacere tornare a Venezia, è stata un'epifania, è un modo di, come dire, anche di riconciliare la mostra con un grandissimo autore.
12: Amelio e Martone fuori concorso, Russell Crowe e Anna Foglietta, registi i più attesi sul tappeto rosso, si chiamano Oasis.
11: E il film è incredibile, eh? Racconta la riconciliazione, l'impatto che i concerti hanno avuto su i fan come pochi film musicali sono riusciti a fare.
12: George Clooney ed Ellen Burstyn, leoni alla carriera, appuntamento al Lido il 2 settembre. Venezia, Miriam Mauti, GR3.
2: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento di edizione Maria Rosaria Villivà, che ha condotto in studio a regia Federico Foroni e Francesco Ciafardini. La linea ora va ad Hollywood Party, la prossima edizione del GR3 domani mattina alle 6.45. A tutti l'augurio di una buona serata.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
13: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
14: Onda Verde. Viaggiare informati.
15: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità, 18:58 minuti sulla statale 16 Adriatica, tratto chiuso per un grave incidente avvenuto all'incrocio con Vasto Marina. Spostiamoci nella capitale, tratto chiuso anche sulla via Flaminia all'altezza di Castelnuovo di Porto per il malore di un uomo che è andato a sbattere contro una casa perdendo il controllo dell'auto. Sulla 1 la Milano-Bologna code per un altro incidente avvenuto tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione di Bologna. Coda tratti poi sulla 10 per lavori in corso tra Albenga e Andorra in direzione della Francia. Sulla 7 code tra Sago e la tangenziale ovest di Milano. Coda tratti poi sulla 14 tra Borgo Panigale e Imola in direzione di Ancona. Firenze, Pisa, Livorno, code per 3 km per l'ennesimo incidente tra Firenze Scandicci e Ginestra Fiorentina. Sull'A24 nel tratto urbano, siamo di nuovo nella capitale, code per un altro incidente avvenuto tra la tangenziale est e via Fiorentini, code per incidente anche tra Italia 90 e Vomero sulla tangenziale di Napoli. Si raccomanda massima prudenza alla guida. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
14: In collaborazione con il CIS.
16: Cari amici vicini e lontani.
17: Con Renzo Arbore.
16: È un peccato se ve la perdete.
17: Cari amici vicini e lontani, da domenica 21:10 Rai Storia.
14: Rai Radio 3.
18: Convenienza? Ma vai da Conad.
19: Via, via.
18: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu.
20: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
21: Nuvola la trovi su siscom.eu.
22: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
23: Conviene al tuo portafogli.
24: E alla mia voglia di freschezza.
25: Ehi, non intendevo un gavettone.
22: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.

Un caro saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori da Oreste Bossini, Radio 3 Suite con Fabrizio Paccione e Simone D'Arrigo alla console, Vittoria Pastore in regia che vi salutano. Questo è il programma della nostra trasmissione questa sera che parte con un po' di anticipo perché alle 19.30 ci collegheremo con il Festival di Bregenz per trasmettervi un'opera decisamente rara per il nostro paese di Leos Janacek, I viaggi del signor Brauchek. I viaggi sono due, il primo è il viaggio del signor Brauchek sulla Luna e il secondo è il viaggio del signor Brauchek nel XV secolo. E questa è l'opera che ci accompagnerà fino verso le 22:20 circa. A quel punto nel magazine parleremo di due mostre a cura di Filippo Maggia. La prima si intitola Before It Happens a Palazzo Rere Baudengo di Guarene in provincia di Cuneo e la seconda è Nepal Today all'Onato del Garda, sempre naturalmente Nepal. L'opera che ci accompagnerà fino verso le 22:20 circa. A quel punto nel magazine parleremo di due mostre a cura di Filippo Maggia. La prima si intitola Before It Happens a Palazzo Rere Baudengo di Guarene in provincia di Cuneo e la seconda è Nepal Today all'Onato del Garda, sempre naturalmente ne parleremo con Filippo Maggia. Alle 22:30 il secondo appuntamento col

0: naturalmente sarà Valerio Corzani a presentarci questo concerto. Alle 23.30 invece avremo un CD novità dedicato a musiche italiane con il direttore Roberto Fritz. All'inizio del programma però dobbiamo dare una notizia triste, perché il 22 luglio ieri è scomparso all'età di 73 anni Francesco Vizzioli, che è stato un pianista, compositore, direttore d'orchestra napoletano, che ha compiuto i suoi studi musicali prima a Roma, dove si è diplomato in pianoforte e composizione e direzione di coro, poi a Napoli, ultimo allievo di Franco Caracciolo, e poi con perfezionamento con Sergio Celibidache e Franco Ferrara. Un'attività artistica che l'ha portato a dirigere molte orchestre, alcune delle quali l'hanno anche nominato direttore principale, come Laico di Lecce, e poi altri progetti, non da ultimo i suoi lunghi anni come stimato docente al Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli. Vogliamo ricordarlo con Stefano Valanzuolo. Buonasera Stefano.
1: Ciao Oreste, buonasera.
0: Stefano Valanzuolo è stato allievo dapprima di Francesco Vizzioli, poi anche amico, quindi forse tu puoi aiutarci a ricordare la figura di Francesco Vizzioli.
1: Sì, non ho avuto la fortuna di esserne allievo, ma amico sì, per fortuna, questo sì. Francesco è insomma una persona prima di tutto spiritosa, gentile, colta, ed era poi da direttore d'orchestra, era una persona che si è fatta anche amare molto dai suoi allievi. Lui a sua volta erede di una tradizione musicale molto napoletana e molto importante, perché mi riferisco al magistero di Franco Caracciolo, con il quale lui ha studiato e con il quale aveva anche rapporti molto molto cordiali, direi quasi affettuosi. E poi dopo insomma si era specializzato, lo sappiamo, anche con maestri importanti come Celibidache, poi come Franco Ferrara, e tutta questa questo impegno che ha messo nell'essere allievo poi lo aveva trasmesso ai propri allievi, per cui ecco, tu hai ricordato i 21 credo anni che ha speso Francesco come maestro, come docente di direzione d'orchestra al Conservatorio San Pietro a Maiella, ma poi lui era spesso sul podio dell'orchestra del Conservatorio, aveva anche lavorato con l'orchestra dei licei musicali della Regione Campania, proprio perché aveva questa voglia di cimentarsi con i ragazzi e alla fine si faceva sistematicamente voler bene, insomma, ecco.
0: Certo, e poi ci sono le sue passioni musicali, che erano molto legate soprattutto al Settecento napoletano, alla musica del Settecento in genere, direi, Stefano Valanzuolo.
1: Sì, quella forse discendeva proprio dalla frequentazione con Caracciolo e con quell'orchestra Scarlatti, che allora era della RAI, l'orchestra Scarlatti RAI di Napoli, con la quale Francesco Vizzioli aveva debuttato, perché nell'83 o 84, che fossero ancora i tempi di Bortolotto alla direzione artistica dell'orchestra Scarlatti di Napoli, Francesco aveva debuttato direttore d'orchestra in un'epoca in cui un direttore trentenne o poco più che trentenne era ancora più o meno una rarità. Mm-hmm. E si era fatto anche in quel caso apprezzare, voler bene, perché sarebbe ritornato molto spesso su quel podio. Quindi quella l'amore, diciamo, quella vocazione nei confronti del Settecento probabilmente era legata, veniva da questa dal magistero stesso di Caracciolo, insomma. E poi invece c'era la sua frequentazione con tanti compositori contemporanei, che lo ha portato poi invece a sperimentare anche un linguaggio diverso, cioè il linguaggio moderno. Un po' si è mosso un po' tra questi estremi, anche se poi dico questo, ma poi forse sbaglio, perché poi comunque Francesco Vizzioli ha diretto l'integrale sinfonica di Brahms, di Schubert, quindi insomma aveva una curiosità, direi, musicale a tutto tondo, che lo ha aiutato poi a cimentarsi con repertori molto differenti e a volte anche con musiche di rara esecuzione. Questa curiosità gli veniva dal fatto di essere colto, direi che la cultura era veramente di casa.

0: era di famiglia
1: Certo.
0: in casa Pizzioli, insomma, penso anche al fratello Stefano, regista, che è un'altra persona
1: Certo.
0: brillante,
1: Grazie Stefano Valanzuola
0: sicuramente.
1: per averci ricordato Francesco Vizzioli. Ricordiamo anche che i funerali, per chi volesse partecipare, sono domani mattina alle 9:30 alla parrocchia di San Saturnino, al quartiere Trieste di Roma. E ci salutiamo però con la musica appunto del Settecento, un Settecento non napoletano questa volta, bensì del compositore belga, ma insomma francese, André Gretry, l'opera Denis le Tyran, e ascoltiamo proprio la pantomime da questa opera di André Gretry con l'Orchestra Internazionale d'Italia diretta da Francesco Vizzioli. Grazie ancora Stefano Valanzuolo. Ciao.
0: Grazie a voi per questo ricordo, grazie.

0: L'opera Vinile Tirana di André Gretti, che abbiamo ascoltato dall'Orchestra Internazionale d'Italia diretta da Francesco Vizioli, che ci ha lasciato ieri, e appunto lo volevamo ricordare anche con un ascolto musicale. Adesso andiamo però a Roma, alla Garbatella, dove l'Orchestra di Roma 3 ha nel Palazzo Mazzoni, nel Teatro Palladium, un vero presidio culturale e musicale anche in questa estate romana così, così bollente, vorrei dire, perché fino al prossimo 7 agosto ci saranno delle iniziative tutti i giovedì e i venerdì con un titolo: La musica è una cosa meravigliosa. E allora ne parliamo con il fondatore e direttore artistico di Roma 3 Orchestra, Valerio Vicari. Buonasera.
1: Buonasera a voi, grazie.
0: Allora, che cosa succede in queste due serate, appunto lì alla Garbatella, queste serate musicali che voi avete organizzato?
1: Allora, lo ha ben descritto. Cerchiamo di realizzare questo presidio culturale in un certo senso democratizzando e portando insieme, in mezzo alle persone, il grande repertorio, la musica cosiddetta classica. Quindi tutte le settimane il festival è incentrato su un autore, sono tutti programmi monografici. Abbiamo avuto Bruckner, Mozart, stasera e domani Tchaikovsky, la prossima settimana Prokofiev, e chiuderemo con Beethoven. Grandi capolavori, questa sera Romeo e Giulietta Overture e Patetica, la prossima settimana Pirino il Lupo e altre, la classica e altri brani di Prokofiev, e chiuderemo 6-7 al Palladium con la nona di Beethoven.
0: Vabbè,
1: quindi
0: cioè,
1: è un tentativo,
0: cosa...
1: diciamo...
0: Lì ci vuole anche il coro oltre che l'orchestra.
1: Lì ci vuole anche il coro, c'è il coro Verdi di Roma, esatto, che si uniranno in questo... In questa battaglia per portare appunto il repertorio tra le persone.
0: Uh-huh. Tutto il repertorio orchestrale oppure anche ci sono momenti di musica da camera?
1: No, questi concerti, Roma 3 Orchestra in generale fa anche concerti cameristici. Noi durante l'anno facciamo una rassegna pianistica rivolta ai giovani pianisti italiani in particolare, che si chiama proprio Young Artists Piano Solo Series, ma il festival ha carattere sinfonico, quindi abbiamo questa Roma 3 Orchestra in versione 60-65 elementi a seconda del programma, e per quasi due mesi ce li abbiamo tutti qui appunto, lunedì e mercoledì, da lunedì al mercoledì si prova, giovedì e venerdì i concerti qui al Convitto Locchi, che abbiamo, colgo l'occasione, grazie all'INPS che ci mette a disposizione questa splendida sede, un cortile all'aperto dalla straordinaria acustica assolutamente idoneo alle performance.
0: E il pubblico come risponde a questa offerta musicale?
1: Il pubblico risponde bene, anche perché Roma la conosciamo, sono tante città, non è una città soltanto, quindi per tutto il pubblico Garbatella qui e il Convitto Locchi, ma in generale l'azione che fa ormai da quasi 25 anni Roma 3 Orchestra in questo quadrante di Roma Sud è apprezzata, perché per tanti comunque la zona dell'Auditorium Roma Nord è un vero e proprio viaggio, quindi avere la grande musica a portata di mano, letteralmente sotto casa, è un'occasione molto apprezzata. Naturalmente cerchiamo di farlo nella massima qualità possibile. Abbiamo avuto Enrico Bronzi, avremo Luigi Piovano per la nona di Beethoven, abbiamo avuto Giuseppe Mengoni la scorsa settimana, già vincitore del primo Mahler, stasera un altro giovane come Davide Drolton, Gustav Kuhn in apertura, insomma un maestro che è stato anche molto importante.
0: Certo,
1: quindi
0: certo.
1: Ringraziamo veramente Fondazione Roma per averci sostenuto, averci reso possibile lo svolgimento di questo festival così importante anche economicamente.
0: Benissimo, Valerio Vicari, grazie, in bocca al lupo per La musica è una cosa meravigliosa alla Garbatella di Roma, al Teatro Palladium e a Palazzo Mazzoni fino al prossimo 7 agosto, tutti i giovedì e i venerdì, appuntamento con la grande musica e con l'orchestra di Roma 3. E vogliamo salutarci proprio con un disco che voi avete registrato, lì dirigeva Siva Borjak, e qui è una trascrizione di Wolfgang Renz della Suite Bergamasque di Claude Debussy. Ascoltiamo il minuetto. Grazie ancora e buona serata, in bocca al lupo.
1: Grazie a voi e grazie per la media partnership di cui siamo orgogliosi. Buona serata. Grazie.

0: Lasciamo la musica di Debussy con l'orchestra di Roma 3 per parlare di intrecci sonori. Virtuoso e bel canto festival che è arrivato alla sua 11ª edizione. Sono oltre 40 appuntamenti, sono iniziati il 21 luglio e proseguono fino al 2 agosto tra Lucca, Firenze e Pisa, quindi insomma un'area piuttosto ampia. Ne parliamo con Riccardo Cecchetti, che è il direttore artistico e ideatore del festival. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Buonasera, grazie a lei di essere con noi. Dunque, non possiamo entrare nel dettaglio perché sono troppi gli appuntamenti e abbiamo poco tempo, ma vorremmo dare almeno un'idea, insomma, del concept, del concetto del festival di quest'anno, che è sostanzialmente punta sostanzialmente a vedere la musica come uno strumento di pace all'interno di come dire, delle grandi utopie che sono state pensate anche nel passato, per esempio da Daniel Barenboim con la sua Barenboim Said Academy, che è una grandissima iniziativa che ancora vive, e l'orchestra anche del divano occidentale e orientale, naturalmente. Quindi cosa avete pensato per quest'anno in questo senso, Riccardo Cecchetti?
1: Sì, abbiamo ideato un progetto che abbiamo chiamato Musica e Pace, che si concluderà con il concerto conclusivo del festival il 2 agosto, con un concerto orchestrale, con un'orchestra formata dagli studenti di Virtuos Bel Canto, che sono più di 200 da 41 paesi del mondo, anche ovviamente anche aree in forte conflitto, in guerra. E questo progetto è sviluppato proprio in collaborazione con l'Accademia Barenboim Said di Berlino e con la fondazione andalusa Barenboim Said, che è quella che gestisce la West Eastern Divan Orchestra. E questa a testimonianza di questa collaborazione, il direttore d'orchestra del concerto del 2 agosto sarà Nabil Sheata, direttore designato come suo successore da Daniel Barenboim alla guida dell'orchestra proprio dell'Accademia della Barenboim Said Academy di Berlino. Mm-hmm. E insieme a lui ci sono già diversi studenti dell'Accademia di Berlino, degli altri come dire, aggiunti dell'orchestra da Siviglia e da altre parti del mondo.
0: Perché vorrei sottolineare appunto che Virtuoso Bel Canto Festival è sia appuntamenti concertistici, ma anche c'è anche una parte pedagogica, no? Ci sono anche i corsi parallelamente.
1: Esatto. Esatto, c'è tutta una parte di, diciamo, chiamiamola di accademia, che attraggono molti eccellenti giovani musicisti da ogni parte del mondo.
0: Ecco, Riccardo Cecchetti, c'è un altro progetto che mi sembra bello da mettere in evidenza, cioè Federico Maria Sardelli, che guida un ensemble barocco per un progetto Lully dedicato alla riscoperta del 600 musicale francese.
1: Sì, questa è la prima edizione nella quale il Virtuoso Bel Canto si apre proprio al barocco. Già l'anno passato avevamo fatto un'esperienza sempre con Federico Maria Sardelli e su Vivaldi, però quest'anno abbiamo deciso di passare il Rubicone creare un programma espressamente su strumenti originali, espressamente con la filologicamente informata. E questo progetto Lully vuole proprio concentrare il momento di approfondimento, di studio e di performance sul 600 musicale francese e sulla musica di Jean-Baptiste Lully, o Jean-Baptiste Lully, essendo nato a Firenze.
0: Certo, ovviamente, certo. Benissimo, Riccardo Cecchetti, allora io la ringrazio, in bocca al lupo per l'11ª edizione di Virtuoso Bel Canto Festival. Il titolo è Intrecci Sonori, fino al 2 agosto tra Lucca, Firenze e Pisa. Ci salutiamo proprio con la West Eastern Divan Orchestra diretta da Daniel Barenboim nella Symphonie Fantastique di Hector Berlioz. Ascoltiamo perlomeno un frammento del secondo movimento, Amballe. Grazie ancora e buona serata.
1: Grazie a voi.

0: Lasciamo questo splendido valzer parigino del 1830 di Hector Berlioz, un bal della Symphonie Fantastique con la Westminster Divan Orchestra diretta da Daniel Barenboim, perché dobbiamo avvicinarci alla nostra diretta Euroradio da Bregenz, dal Festival di Bregenz, perché questa sera vi proponiamo un'opera di Leos Janacek, un'opera decisamente poco conosciuta in Italia sicuramente, anche in più in generale, diciamo, non è certamente tra le sue opere di maggior, come dire, di maggior popolarità. Stiamo parlando dei I viaggi del signor Brouček. I viaggi del signor Brouček è un'opera in due atti, perché sono due i viaggi del signor Brouček. Il primo è il viaggio del signor Brouček sulla Luna e il secondo è il viaggio del signor Brouček nel XV secolo. È un'opera che ha una gestazione molto particolare, perché intanto Leos Janacek ha tratto l'idea di quest'opera dai romanzi satirici di Svatopluk Čech, che era un autore molto popolare naturalmente all'epoca, stiamo parlando della fine dell'Ottocento, ma ci ha messo parecchio tempo a riuscire a ottenere i diritti da parte degli eredi dello scrittore per poter usare i suoi romanzi come diciamo, materia prima per il suo libretto. E poi dopo, diciamo, ci ha messo parecchio tempo a comporre le due parti dell'opera. Il primo viaggio del signor Brouček infatti risale al 1907-1908, il secondo viaggio del signor Brouček, quello nel XV secolo, siamo addirittura nel 1917. Dopodiché passeranno altri tre anni prima che l'opera venga rappresentata a Praga. Per la prima volta veniva rappresentata a Praga un'opera di Janacek in prima assoluta. Tutte le altre prime assolute delle opere di Janacek erano avvenute a Brno, la città, diciamo, la sua città natale. A Praga il 23 aprile del 1920, appunto, andò in scena questa opera. Sono testi particolari, sono testi appunto satirici che raccontano storie naturalmente un po' immaginarie, e intanto ci stiamo forse avvicinando perché sentiamo le trombe. Allora, intanto, per essere sicuri di poterla leggere tutta, leggo subito la locandina dei personaggi e degli interpreti di questa edizione dei Viaggi del signor Brouček che stiamo per ascoltare in diretta dal Festival di Bregenz. Matej Brouček è Peter Hoare, tenore. Poi ci sono una serie di tutti gli altri personaggi che hanno più ruoli a seconda delle varie situazioni. Allora, Mazal Blakintny e Patrick sono interpretati da Mihajs Čulpajevs, che è un tenore. Poi il sagrestano Lunobor e Domšík è interpretato da Karoli Semere di bass bariton. Il personaggio di Malinka, Eterea e Kunka invece è il soprano Tatjev Baroyan. Poi abbiamo Wurfli, Čaroskovci e il consigliere Jan Stava, basso. Poi Čižnječek, bambina prodigio e studente, Gaia Napast, soprano. Kedruta e Jana Kurucova, contralto. Svatopluk Čech e il taborita Svatopluk Šem, tenore. Il compositore Arfboje Miroslav Zlatnik, Linard Vrilink, tenore. Poi il pittore Dohuslav, la voce dei professori Vojta e il secondo taborita Paul Kurievci, tenore. Poi il poeta Oblačný e Vacek Bradatli e Lukáš Barak, baritono. Il coro filarmonico di Praga, maestro del coro Lukas Vasilek, i Wiener Sinfoniker diretti da Robert Gindra, la regia teatrale di Yuval Sharon con scene e costumi di Jon Bausor. E dunque, appunto, ascoltiamo adesso la prima parte dei viaggi del signor Brocek. Abbiamo detto i viaggi del signor Brocek sulla Luna. Sono viaggi immaginari, frutto soprattutto delle grandi sbronze che si prende il signor Brocek, che è un padrone di casa, spesso ubriaco, anche parecchio trasandato, no, nella fraga di fine Ottocento. In una notte di luna inciampa, dopo essersi sbronzato alla taverna, e si imbatte in una donna, Malinka, che è sconvolta e vorrebbe suicidarsi dopo aver scoperto che il suo amante Masal, che tra l'altro è uno degli inquilini del palazzo del signor Brocek, la tradisce. Siccome è ubriaco e insomma, diciamo, è preso dai fulmini dell'alcol, tenta in maniera sconsiderata di calmare Malinka, e il signor Brocek accetta di sposarlo, ma si rende ben presto conto di aver insomma compiuto un errore piuttosto clamoroso e ritira l'offerta, lasciando che Malinka torni dal suo bohemien, perché appunto si tratta di un pittore, questo Masal, che non paga l'affitto, che è un po' insomma un personaggio ovviamente poco presentabile in società. Siccome Brocek ne ha abbastanza di questo stress e sogna una vita più rilassata, immagina di andare a vivere sulla Luna, e questa è la prima scena. Poi c'è una seconda scena, credo che ci sia anche un piccolo cambio di scena, ma non so quanto tempo avremo, quindi raccontiamo qualcosa anche di tutto il resto della prima parte. Brocek si ritrova nel paradiso lunare, che però ben presto lo delude. Intanto atterra in mezzo a una colonia di artisti e intellettuali d'avanguardia, che ovviamente è una satira anche questa, insomma, dell'ambiente artistico insomma preghese del fine Ottocento. Brocek, che è un po' rozzo, insomma, disprezza abbastanza questo mondo, questo ambiente, e si ritrova in casa di un artista che si chiama Blanchitny, che è poi in realtà lo stesso Masal, cioè è un parallelo insomma del pittore Masal che abbiamo trovato precedentemente. Blanchitny canta un'ode a questa divinità lunare eterea, che effettivamente arriva, e Eteria si innamora immediatamente così di questo straniero, di questo esotico straniero che sarebbe Brocek, e lo porta via a bordo del suo mitico cavallo Pegaso, gettando nella disperazione Blanchitny. Però Eteria e Brocek poi si ritrovano nel Tempio Lunare delle Arti, dove appunto sono riuniti un po' di abitanti, però sento un silenzio. No, siamo ancora nella presentazione, quindi possiamo andare un po' avanti. Questi nel Tempio Lunare delle Arti, appunto questi artisti che sono riuniti lì, vedono in Brocek così una specie di personaggio all'ultima moda, quindi lo ritengono una sorta di divinità, ma ben presto Brocek li delude afferrando al posto del pasto a base di fiori da annusare, si mangia un pezzo di salsiccia, e questo naturalmente rompe qualsiasi illusione sul suo personaggio, ed è costretto a fuggire a bordo di Pegaso. E nel frattempo insomma la scena lunare si trasforma di nuovo nella taverna di Praga, dove ritroviamo Masel e Malinka che stanno tornando a casa, e gli artisti impegnati nell'ultimo drink.
1: Und jetzt wird es Zeit für den Dirigenten. Sein Podium ist schon erleuchtet, aber der Weg durch den Orchestergraben ist ein langer. Und
0: ecco,
1: hier ist
0: l'applauso.
1: Er, quindi Robert Jindra,
0: Robert Jindra, che è entrato.
1: Symphonica.
0: Vi lascio l'ascolto della prima parte dei viaggi del signor Brocek di Leos Janacek. Buon ascolto.

Maggie Procheck.

0: nos. Hulacek.
1: Thank you.

A dive messe dove c'era? A chi

das besonders schiebt. Das besonders schiebt.

0: Live aus dem Festspiel.
1: E abbiamo ascoltato il primo dei due viaggi del signor Brocek. Abbiamo ascoltato il viaggio del signor Brocek sulla Luna, che sarebbe il primo atto dell'opera I viaggi del signor Brocek, libretto e musica di Leos Janacek, anche se sul libretto poi dovremo parlarne adesso nell'intervallo con Franco Pulcini, con il quale appunto approfondiremo un po' non solo quest'opera ma un po' tutto il teatro musicale di Leos Janacek. Sono tratti dai romanzi satirici di Svatopluk Cech, che sarà anche un personaggio della seconda parte del viaggio del signor Brocek, quello nel XV secolo. Vi leggo adesso la locandina dei personaggi e degli interpreti: Matej Brocek, Peter Hoare, Mazal e Blankitny, Mikhail Shchulpayevs. Poi adesso sentiamo l'Euroradio, il personaggio di Lunobor, Karolis Semeredy. Poi abbiamo scattato Malinka Eterea, Tatiev Baroyan, Wurfli, il consigliere Jan Stava basso, poi la domestica, la bambina prodigio, studente Gaia Nepast soprano, Kedruta Jana Kurochva, Svatopluk Cech, che ascolteremo dopo in realtà. Poi abbiamo ascoltato compositore Linard Frilenk, il pittore Paul Cirievici, il poeta Lukas Barak, il coro filarmonico di Praga, maestro del coro Lukas Vasilek, i Wiener Symphoniker diretti da Robert Indra, con la regia teatrale di Yuval Sharon, scene e costumi di Jan Bausor. Intanto voi mandate i vostri messaggi al 335-5634-296. Sono messaggi, devo dire, interessanti. Maria Grazia scrive: non deve essere facile cantare questo viaggio. Beh, sicuramente non deve essere facile per un cantante italiano, sicuramente anche per un cantante non di lingua ceca, ma poi adesso vedremo, anche approfondiremo anche con Franco Pulcini anche questo aspetto della lingua. Franz scrive: cos'è questa follia? Interessante, è certamente molto interessante, come tutto il teatro di Leos Janacek, un autore comunque fuori dagli schemi, fuori dalle tradizioni più consolidate, un musicista, un artista che aveva un linguaggio, un mondo artistico tutto personale. Orazio da Genova scrive: quest'opera è magnifica, mi sembra proposta in un'edizione notevole. E poi chiede: niente Wagner quest'estate? Certo che trasmettiamo Wagner quest'estate, e lo faremo a partire dal concerto inaugurale del 24 di sabato prossimo, 24 di luglio, e poi ci sarà naturalmente il Ring a partire dal lunedì 27. Quindi lunedì 27 il Rheingold, poi avremo il 28 Valkyrie, il 30 Siegfried, per finire il 1 agosto con Gotterdammerung. Poi ancora Pierluigi da Venezia, che dice: che ascolto interessante, opera di Janacek, per me nuova. Beh, non solo per lui, per molti sicuramente è nuova. Si riconoscono già accordi, soluzioni ritmiche, arriveranno fino al Macropulos. Insomma, come si vede, quest'opera rara, certamente un ascolto raro, ma che desta attenzione e interesse, proprio perché il linguaggio musicale di questo musicista è davvero particolare, avvincente, anche se magari facciamo un po' più fatica a seguirlo proprio per la difficoltà della lingua. Ma come dicevo, siamo ben felici di approfittare di questo intervallo per parlare in maniera un po' più approfondita del mondo teatrale di Janacek con un musicologo che conosce molto bene il mondo di Janacek, Franco Pulcini. Buonasera.
2: Buonasera.
1: Franco Pulcini, che ha dedicato una monografia anche in particolare a Janacek, quindi dunque con lui cerchiamo un po' di entrare un po' dentro i misteri intanto di quest'opera, no? Perché i viaggi del signor Brocek sono davvero un'opera fuori dagli schemi, no? Qualcosa che ci porta anche in un certo mondo, come dire, un po' umoristico, un po' surreale, prima del tempo, tipico della Mitteleuropa, tipico del mondo praghese, che poi era un mondo praghese che poi non era esattamente quello di Janáček, che era più legato alla Moravia, a Brno, a un altro tipo di tradizione. Però quest'opera è molto particolare, Franco Pulcini.
2: Senz'altro, i viaggi del signor Brouček non hanno avuto grande successo, però rappresentano diciamo un'opera un po' per esperti, no? Poi sono, diciamo, la dilogia comprende due titoli molto diversi fra loro. Il viaggio del signor Brouček sulla Luna è una specie di un misto fra un'opera e un'operetta intellettuale, potremmo dire, perché rappresenta questa specie di doppia satira in cui abbiamo da un lato un personaggio gretto, un personaggio così incolto, anche un po' sciocco, così legato al mondo terreno, e che però, essendo un ubriacone, si ritrova in un mondo di seleniti, i quali però rappresentano proprio la cultura praghese, parnassiana, così legata iper raffinata a miti poetici che lui assolutamente non condivideva. Per cui c'è questa specie di doppia parodia in cui noi iniziamo ad avere una sorta di simpatia nei confronti di questo personaggio, che invece a Janáček non è per nulla simpatico.
1: Certo, ricorda paradossalmente, adesso dico una cosa un po' veramente come dire, un po' da salotto, però diciamo mi ricorda un po' Totò che arriva a Capri nel mondo di Curzio Malaparte, in mezzo a questi artisti iper raffinati.
2: È verissimo. E ricordo che allora io ho avuto l'avventura, nell'epoca in cui non si facevano ancora i sottotitoli e le opere si davano in una versione ritmica della lingua del paese in cui venivano rappresentate, che mi venne commissionata la versione ritmica del viaggio del signor Brouček sulla Luna. E Massimo Mila andò a vederla e mi disse: ma sì, questa versione fatta da lei ricorda un po' certe stramberie del Nerone di Arrigo Boito, cioè diciamo tutti i questo stile poetico super ridondante che così fa parte di questa cultura parnassiana, potremmo dire anche in parte d'annunziana, e che però viene in qualche modo attaccata dalla grettezza di questo personaggio, di cui poi si innamora invece la protagonista.
1: Certo,
2: no?
1: Ma anche lui questo è molto satirico, naturalmente. Tra l'altro, Franco Pulcini, lei che conosce il ceco, Brouček è una parola che in ceco più o meno significa scarafaggio o qualcosa del genere.
2: Sì, sarebbe un coleottero, un tipo di sì, e quindi Janáček diceva che bisogna schiacciarli questi tipi del genere.
1: Beh, l'associazione mentale con Kafka è immediata, sì. Direi, insomma.
2: Sì, è vero. Sì, il Brouček è un personaggio così comico, però leggermente spregevole. Però apparirà sempre più spregevole nel secondo viaggio, quello appunto nel XV secolo, in cui si dimostrerà un vigliacco, un personaggio per niente degno del proprio popolo e della dell'orgoglio nazionalistico del popolo ceco. Però invece nel viaggio del signor Brocek sulla Luna ci è simpatico, così come sono invece ridicoli tutti questi poemi, questi poeti seleniti che si scandalizzano quando lui a un certo punto vuole mangiare una salsiccia.
1: Ecco, Franco Porcini, guardiamo un po' le date, no? Perché le date di composizione di questi due viaggi sono significative. Quello che abbiamo appena ascoltato, cioè il viaggio sulla Luna, è del 1907-1908. Il secondo viaggio, quello nel XV secolo, l'ha scritto nel 1917, quindi siamo verso la fine della Prima Guerra Mondiale, e l'opera sarà rappresentata a Praga nel 1920, cioè dopo la Prima Guerra Mondiale, dopo la caduta dell'impero austro-ungarico, dopo la nascita della nazione ceca, cecoslovacca.
2: Sì, infatti l'opera venne dedicata a Sir Benigri, io il libro l'ho scritto tantissimi anni fa, anche se adesso viene ripubblicato dal Saggiatore prima di Natale.
1: Questa è una notizia, molto bene, ne parleremo quando verrà pubblicato.
2: Sì, ecco, è stato dedicato appunto al presidente della neonata Cecoslovacchia, no? Di conseguenza è ovvio che la seconda parte, quella diciamo in cui si evoca l'epoca in cui i cechi, in seguito all'uccisione di Jan Hus, fecero una guerra vittoriosa nei confronti degli occupanti tedeschi, è chiaro che la seconda guerra mondiale, la prima guerra mondiale che ha determinato la liberazione della Boemia, della Moravia, dal dominio austro-ungarico, ha a che fare con quest'opera.
1: Naturalmente, una cosa anche pericolosa, cioè 1917 l'impero non era ancora caduto, quindi Janáček, che faceva il tifo, diciamo così, per l'esercito russo nella guerra, proprio perché speravano in questa liberazione dal dominio tedesco, era molto rischioso, scrivere un'opera del genere in quel momento.
2: Questo senz'altro, non a caso è stata poi eseguita nel 20. Tra l'altro poi la cosa curiosa è che l'opera poi, siccome era praghese, non è mai stata eseguita a Brno, perché c'era sempre una sorta, come dire, di sospetto nei confronti del mondo praghese, per cui Brno, che diciamo l'austro-ungarica Brünn, che noi sappiamo essere il luogo in cui è stato imprigionato Silvio Pellico, e quindi era proprio, come dire, l'emblema dell'impero austro-ungarico che opprimeva gli stati come l'Italia e come l'Italia del Nord, come la Moravia e la Boemia, insomma, quello era proprio il luogo a cui il pensiero di Janáček, che era un pensiero assolutamente ottocentesco, è strana, diciamo, questo problematica di Janáček. Cioè, lui è un uomo che ha sposato questo nazionalismo ottocentesco, sposandolo ha fatto rinascere la musica partendo dal linguaggio parlato, quindi ha compiuto in un certo senso un'operazione iper ottocentesca, e però facendo questo ha creato una musica assolutamente nuova, per cui lui appartiene quasi più musicalmente al mondo della modernità che non al mondo al mondo passato, al mondo del romanticismo.
1: Ecco, beh, questa modernità, no? Perché noi abbiamo ascoltato adesso questa modernità, perché è veramente un linguaggio che non appartiene all'Ottocento, però è fuori anche dalle correnti delle avanguardie storiche, insomma, cioè non ha niente a che vedere con il linguaggio dei viennesi oppure di Stravinsky, insomma, anche se forse con Stravinsky qualche affinità effettivamente ce la si potrebbe anche trovare. Ma la cosa ancora più sorprendente è che tutto questo avviene con un autore che, quando comincia a scrivere per il teatro e comincia ad avere successo in teatro, e siamo già nel Novecento inoltrato, aveva già più di 50 anni, insomma, no? Cioè, sì, non era un ragazzino.
2: Sì, lui era un compositore infinitamente meno noto di tanti compositori come Fibich, Novak, che adesso non vengono quasi più eseguiti, se non a volte a Praga o comunque in, diciamo, nei luoghi in cui sono vissuti. E era assolutamente ignorato. Jelacek era considerato una specie di strampalato maestro di provincia che aveva delle idee balzane sulla parlata ceca, sul mondo musicale ceco, che poi improvvisamente si è scoperto essere un genio. Ecco, questa sua scoperta però è venuta fuori quando aveva 60 anni. La grande esecuzione di Jenufa è proprio subito dopo la guerra a Praga, e in quel momento Schoenberg, Strauss e tanti altri compositori si sono accorti di questo musicista assolutamente straordinario, che tutti avevano ignorato fino a quel momento.
1: Certo.
2: I maligni dicono che lui si è in qualche modo giovato anche del quando è stata eseguita Jenufa, per dire, tutte le signore andavano in abito folcloristici ad ascoltarla al Teatro di Praga, quindi in qualche modo il nazionalismo lo ha aiutato. Però Jenufa è un'opera che vive attualmente in tutti i teatri del mondo, e chi la va a sentire rimane abbagliato per la potenza drammatica di quest'opera. Certo, I viaggi del signor Broce, che sono un'altra cosa, sono un esperimento curioso che naturalmente nel mondo della luna, quello, il viaggio nel mondo della luna è più legato così al mondo, e chi la va a sentire rimane abbagliato per la potenza drammatica di quest'opera. Certo, I viaggi del signor Broce, che sono un'altra cosa, sono un esperimento curioso che naturalmente nel mondo della luna, quello, il viaggio nel mondo della luna più legato così a una certa raffinatezza culturale che non all'espressione.

0: Il viaggio nel XV secolo invece è molto più legato alla storia ceca e non ha mai avuto un grande successo al di fuori di Praga e al di fuori del mondo ceco.
1: Certo, c'è anche da dire che il resto del suo teatro è interessante. Intanto c'è almeno un'altra opera che ormai direi che rimane nel repertorio regolarmente, che è Katia Cabanova. E poi lui, diciamo, giusto per sottolineare anche questo aspetto anche estroso della sua curiosità intellettuale, scriverà un'opera su Dostoevskij, Da una casa dei morti.
0: Certo, sì, in realtà quello che dice è giusto, cioè, Katia Cabanova, forse anche grazie al meraviglioso spettacolo che ne fece Robert Carson anni fa, è un'opera che è entrata ormai in repertorio come Yenufa. Adesso, attualmente, viene anche molto apprezzato la Farmacropoulos. Devo dire che ci sono state molte
1: Ah beh,
0: esecuzioni
1: certo, e come no, la
0: della
1: Farmacopulo.
0: Farmacropoulos. Da una casa di morti, ovviamente, ha avuto il grosso vantaggio di essere stata eseguita al Festival di Salisburgo, diretta da Claudio Abbado. C'è stata la meravigliosa esecuzione fatta da Patrice Rau, diretta da Pierre Boulez. Quindi sono opere che, avendo avuto anche questi interpreti così di riferimento della storia della musica mondiale, sono opere che ormai vengono rispettate molto, e sono comunque grandi opere comunque sperimentali, perché Janáček che sperimentava sempre.
1: E quando stiamo parlando di queste opere, cioè Macropoulos, Da una casa dei morti, stiamo parlando di un signore che ormai aveva 70 anni, perché
0: Eh sì,
1: siamo negli anni 20, insomma, no? Lui muore nel
0: certo,
1: 1928, quindi insomma.
0: sì, tra poco ci sarà il centenario della morte. Sì, è una cosa curiosa questa fioritura in qualche modo senile, legata anche a una passione amorosa che lui ha avuto per una signora 40 anni più giovane di lui, a cui lui ha dedicato tutte le sue ultime fatiche. Era un uomo particolare, Janáček, che era un uomo che non ha avuto grandi frequentazioni. Lui viveva solo nel suo paese, viveva a Brno. Dicono che gli allievi che aveva alla scuola di organo capissero poco delle sue lezioni di composizione, che erano tutte così legate all'emotività. Cioè, Janáček, un po' come Nietzsche, un po' come Freud, ha cercato di andare così alle origini di tutto, alle origini di come siamo noi uomini, e lui ha ritenuto che tutta la musica in realtà nascesse dalle inflessioni della lingua parlata. Cioè, lui riteneva che la gente parlando inconsciamente componesse con queste oscillazioni della voce. Lui, studiando queste oscillazioni della voce, ha ritenuto di andare fino alle origini della musica e riscrivere da capo la musica, pensando che il romanticismo avesse in qualche modo barato, ci avesse proposto dei luoghi comuni, ma che in realtà il nucleo portante della musica fosse il linguaggio parlato, nel quale si racchiudono tutte le nostre emozioni più profonde.
1: Certo. Franco Pulcini, io credo che tra poco saremo di nuovo in collegamento con il Festival di Bregenz, quindi forse ci lasciamo su questa ultima osservazione, su questa ultima riflessione che lei ci ha proposto. La ringrazio di questa conversazione che ci ha aiutato un po' a capire meglio e a inquadrare meglio anche quello che stiamo per ascoltare, cioè il secondo viaggio del signor Brouček. E la ringrazio, una buona serata. A presto.
0: Grazie a voi per l'ospitalità e

0: ringraziamo per il libro per su Iana, cioè quando verrà pubblicato dal Saggiatore. Grazie ancora, buona serata.
1: Grazie, arrivederci.
0: Allora noi ci ritroviamo adesso, perché tra poco sentiremo credo anche le trombe dell'Euroradio, insomma, per ascoltare Il viaggio del signor Brocek nel XV secolo, il secondo dei viaggi del signor Brocek. Abbiamo detto 1917 la composizione di questa seconda parte di quest'opera in due atti, libretto e musica di Leoš Janáček, la locandina Matej Brocek, Peter Hor, tenore, sentiamo le trombe. E allora, appunto, Matej Brocek, Peter Hor, tenore, poi abbiamo Patrick Mihailis Čulpajevs, tenore, sacristano Karolis Semeredil, bas bariton, poi Kunka Tatiev Baroyan, soprano, il consigliere e Wurfl Jan Stava, basso, lo studente Gaia Napast, soprano, Kedruta Jana Kuročeva, contralto, e Svatoplok Cech, vi dicevo appunto che c'è anche tra i personaggi c'è anche proprio l'autore dei romanzi da cui Janáček ha tratto questi viaggi, che è Svatopluk Cech, e il primo taborita è Svatopluk Sem, tenore, poi il Miroslav Zlatnik e Linard Vrilenk, tenore, il secondo taborita è Douslav e Paul Churievci, tenore, Vacek Bradati e Lukáš Barak, baritono, coro filarmonico di Praga, maestro del coro Lukáš Vasilek, i Wiener Symphoniker diretti da Robert Indra con la regia teatrale di Yuval Sharon e scene e costumi di John Bowser. E allora adesso il secondo viaggio del signor Brocek nel XV secolo, appunto, ambientato durante questa rivolta degli ussiti contro la dominazione tedesca. Naturalmente c'è sempre questo gioco temporale, per cui il signor Brocek e i suoi compagni di bevute discutono sui tunnel medievali che si credeva esistessero sotto la città di Praga, quindi riportando l'epoca, appunto, ricordando così l'epoca gloriosa della città di Praga. E Brocek, che è ubriaco, inebetito, barcollando verso casa, si ritrova in uno di questi tunnel, dove gli si parano di fronte queste figure che vengono dal passato. Tra queste figure si trova anche Svatopluk Cech, appunto l'autore dei racconti di Brocek, il quale Cech esprime il suo rammarico per il declino dei valori patriottici della nazione ceca, e quindi il desiderio della rinascita di questa nazione. Ricordo che questo è scritto nel 1917, quindi quando ancora Praga, quando ancora la Boemia, la Moravia sono all'interno dell'impero austriaco. In questa maniera improvvisamente Brocek si ritrova indietro nel tempo, nella piazza della città vecchia, e siamo nel 1420, in questo periodo tumultuoso, quando c'è questa rivolta, la rivolta del popolo ceco guidato da Jan Žižka contro le armate del Sacro Romano Impero. Tanto sentiamo. Non sento più alcuna, né la voce né il suono. Adesso cerchiamo di capire cosa sta succedendo. Se abbiamo perso. Meno male che è tornato il collegamento. Allora Brocek, appunto, si ritrova in mezzo ai ribelli ussiti, i quali pensano che Brocek sia una spia tedesca, perché ha un linguaggio, parla una lingua moderna che è piena anche di espressioni tedesche, naturalmente. Però Braucek riesce a convincere in qualche modo di essere dalla loro parte, di essere anche lui un patriota, promette di unirsi a loro, ma appena scoppia la rivolta lui se la dà a gambe levate, perché certamente è un pusillanime, non ha per niente alcun spirito eroico, e quindi insomma si nasconde in mezzo al tumulto imminente della battaglia, quando appunto le masse cantano gli inni di battaglia per scontrarsi con l'esercito, scontrarsi vittoriosamente con l'esercito tedesco, e riescono a conquistare la città di Praga e festeggiano questa sofferta vittoria. Però Braucek, che viene trovato nascosto in un barile, viene accusato di tradimento e viene messo a morte, cioè viene condannato a morte, e viene però lui si nasconde in un barile di birra, e improvvisamente ci ritroviamo ancora nella Praga moderna, cioè moderna per modo di dire, siamo alla fine dell'Ottocento, ma insomma la Praga della sua epoca, e si ritrova in questo barile di birra, e si ritrova di fronte al signor Wolf, che è il proprietario della locanda e anche il produttore di quei salsicciotti di maiale che sulla luna aveva mangiato con così grande, gusto. A quel punto Braucek, che sarei scampata, però è un millantatore, viene fuori dal barile di birra e torna a casa vantandosi eroicamente di aver liberato da solo la città di Praga. Questo è il finale molto amaramente ironico di questo secondo viaggio del signor Braucek nel XV secolo che stiamo per ascoltare, in diretta dal Festival di Bregenz. Credo che siamo ormai arrivati al momento dell'inizio. L'orchestra sta accordando.
1: Der Dirigent Robert Jindra auftreten für den zweiten Teil, in dem eben
0: per entrare per la seconda parte
1: Braucek ins Mittelalter versetzt wird, ins Prag des Mittelalters. Während der Husitenkriege gegen die Kreuzritter.
0: Praga, übrigens,
1: beide Teile beruhen auf
0: satirischen
1: Romanen von Svatopluk Šešelj.
0: Ecco l'applauso, e quindi vi lascio all'ascolto
1: zweiter Teil
0: della seconda parte dei viaggi di signor Braucek nel XV secolo.

sem nádobré cestě. Cvět se pouští.

Ascolia, dai tu mie cacciù. Si ciavolan, strarra, c'è ziplete. Orreghe te mirare, dei tosè. Dis ai, sazzi, sosè, mezz, l'uvisce.

0: ei nege tu te dim gescoli o sei si sta nel sicunda trate fatet avite qua me dicit devite o sono desato o su
1: per la nene di strada.

Rybnik. Jen si nemyslí Janku, že dám se rozsekat jak biftek.

Habe ich Pravdu del?

Protegeto celemo. Ale poi in ser, che anipita sia, ne se s'abismato observi. E spoter che ne farri, gemsti cruzano. As novi grotti,

0: Latvan Trevor, civilist du!
1: Ella matka jetti chovala! Ti bischel zalesi sapet, stop di perane! Ma come se ne ci sti?

0: Cedricesen, Brussels, Kare, Kare, Meine Herren, meine Herren!
1: Alle Palore, FIFA, Gizze, Fetze, Ogibot, Prova, Pradele, Smilovali!
0: Quelle Cessia conniglie, Stadeles, Ocrites, Ocupa, Aivarici, Smetti, Prova,
1: Prova, Pradele, Toie, Sugerti! Iaris pites nevides ne patrim, Iaris ies gen ne daronil, Iaris em si pun aut sosti. O filo va!

0: Siget al fondo del sesso. Pie che ne vi farei grasso, ye.
1: Oh, se doma, doma, doma.
0: Se c'è putre girerim.
1: Oh, se doma, doma, doma. Vedi.

0: Bregenzerfestspiele.
1: E alla fine del secondo atto di questa opera, I viaggi del signor Brocek, il signor Brocek esce fuori dal suo barile di birra e, come il Miles Gloriosus, si vanta di aver da solo liberato Praga dall'oppressore tedesco. Questa è la parte finale, comica, grottesca, ma anche un po' amara, del secondo viaggio del signor Brocek, viaggio nel XV secolo, che è la seconda parte dei viaggi del signor Brocek, che abbiamo ascoltato in diretta dal Festival di Bregenz. Libretto e musica di Leos Janacek, e questa è la locandina dei personaggi e degli interpreti: Matej Brocek e Peter Hoare, Mazal Blanatsky e Patrick Mihailis Chulpaevs, il sacristiano Lunobor Domšík Karolí Semeredi, poi Malinka Eteria Kunka Tatiev Baroyan, Wurfel e il consigliere Jan Stava, la domestica, la bambina prodigio, studente Gaia Napast, Kedruta Jana Kuruzova, Svatopluk Cech e il primo taborita Svatopluk Sem, il compositore Miroslav Zlatnik Linard Vrilenk, il pittore Duhoslav, il secondo taborita Paul Kurievici, poi il poeta Vacek Bradati, Lukas Barak, il coro filarmonico di Praga, maestro del coro Lukas Vasilek, i Wiener Symphoniker diretti da Robert Indra, la regia teatrale di Yuval Sharon, con scene e costumi di Jon Bausor. E sentiamo gli applausi del pubblico di Bregenz per l'uscita dei personaggi, che purtroppo noi non possiamo seguire perché non li vediamo, quindi non sappiamo bene chi siano a ricevere gli applausi. Però possiamo leggere i vostri messaggi, che sono arrivati numerosi e anche interessanti, al 335-5634-296. Luca dice: che senso ha trasmettere un'opera in una lingua del tutto incomprensibile? E gli risponde indirettamente Alberto da Gorizia, che dice: grazie per trasmettere questa rara opera di Janacek. Il suo teatro musicale è assolutamente fondamentale per la storia dell'opera, sicuramente non facile da ascoltare ai neofiti, ma il servizio pubblico deve anche educare. E poi altro messaggio anonimo: adoro i cori nelle opere di Janacek, grazie per quest'opera che non conoscevo. Un altro messaggio WhatsApp: la Scala ha mai proposto quest'opera di Janacek? No, quest'opera non è mai stata rappresentata alla Scala, ma devo dire che adesso non saprei dire, forse sarà stata rappresentata, come ci raccontava prima Franco Pulcini, al Teatro Reggio di Torino tanti anni fa, ma in pochissimi teatri evidentemente in Italia e in generale nel mondo. Quasi tutte le opere di Janacek in realtà sono state rappresentate almeno una volta alla Scala, alcune più volte, per esempio Jenufa. Stranamente, Da una casa dei morti è stata rappresentata almeno due volte, l'ultima con Esa-Pekka Salonen, e poi naturalmente l'affare Macropoulos, Katakabanova. Anche la piccola volpe astuta è stata rappresentata alla Scala. E poi andiamo avanti con i vostri messaggi. Stavo pensando al privilegio di ascoltare Radio 3 e tutti questi splendidi concerti in diretta dai vari festival europei. E poi dice ancora: non vedo l'ora di ascoltare Wagner da Bayreuth. Altro messaggio: finalmente un po' di aria fresca, quando in Italia quando in Italia, e non sempre le stesse cose, musica e altro. Oppure Franco da Cagna dice: che emozione a Bruxelles dopo spettacolo del Maggio Fiorentino del 1967. Sa esattamente a cosa si riferiva. E poi un altro messaggio: Janacek fa pensare a Murakami. Beh, questo è sottile, perché in un romanzo di Murakami proprio c'è la sinfonietta di Janacek che viene ascoltata sul taxi dal protagonista all'inizio del romanzo. Il romanzo era quello che si intitolava 1K84, non so come si debba pronunciare, ma insomma. E poi ancora Francesco da Genova: deve essere una prima radiofonica per l'Italia, molto bella. E poi ancora Maria Grazia: non deve essere facile cantare questo viaggio. Insomma, come vedete, i messaggi sono tanti. E sentiamo ancora, leggiamo ancora uno, no? Che emozione, Brocek dopo spettacolo del Maggio Fiorentino del 67. Ecco, al Maggio Musicale Fiorentino del 67 si è fatta quest'opera, I viaggi del signor Brocek, e in effetti solo in un festival così raffinato negli anni 60 si poteva fare un'opera come questa, che per fortuna abbiamo ascoltato questa sera in diretta dal Festival di Bregenz. Ricordo che domani sera abbiamo un altro concerto molto bello, raffinato, di tutt'altro genere, che viene dal Festival di Mecklenburg-Vorpommern. Abbieremo due ottetti, quello di Felix Mendelssohn, famosissimo, e quello meno famoso ma altrettanto bello di George Enescu, con una serie di musicisti molto bravi guidati da Julia Fischer. E poi ancora alle 22:30 un secondo concerto con l'Orchestra della Toscana, Diego Ceretta sul podio e Martina Consonni al pianoforte, con musiche di Beethoven e Cherubini. E con questo credo che si possa anche concludere la prima parte del Festival dei Festival per questa sera.

0: Questa sera nel magazine siamo in compagnia di Filippo Maggia, che è con noi. Buonasera Filippo Maggia.
1: Buonasera, buonasera a voi.
0: Quando sentite la voce di Filippo Maggia è perché si parla di fotografia. Questa sera parliamo di due mostre curate da Filippo Maggia. La prima porta il titolo Before It Happens, si tiene a Guarene, che è in provincia di Cuneo, al Palazzo Rebaudengo, e rimane aperta ancora per poco, fino al 26 luglio, quindi ne stiamo parlando proprio in extremis, Filippo Maggia. In questo caso lei ha curato una mostra organizzata dalla Fondazione Sandretto Rebaudengo, che in occasione dei 200 anni della nascita della fotografia ha deciso di omaggiare appunto questo nuovo linguaggio dell'arte con un progetto espositivo molto particolare che raccoglie 8 artisti che provengono da luoghi diversi del sud del mondo sostanzialmente. Per raccontarci cosa, Filippo Maggia?
1: Ma sì, arrivano dal sud del mondo perché in questi ultimi anni indubbiamente il Global South, come viene definito, è quella parte del mondo che produce e propone a livello di arte contemporanea le opere più interessanti, i temi più attuali e anche le scommesse, ne potrei dire, più accattivanti proprio da un punto di vista non solo artistico ma di linguaggio. Quindi in questi 8 artisti, dei quali peraltro uno solo è un fotografo puro, gli altri sono chi addirittura abbiamo un economista fra loro, hanno matrici diverse, formazioni molto diverse, ma questa è una caratteristica un po' del contemporaneo di oggi. Troviamo 3 indiani, l'India, non a caso è da un paio di mesi, se non ricordo male, diventata la quarta potenza al mondo. Quindi è un paese di 1.500.000.000 di persone che ha avuto uno sviluppo rispetto all'arte contemporanea negli ultimi 20 anni impressionante. Alcune delle loro gallerie adesso sono fra le più potenti anche in termini economici, sta sviluppando un mercato interno interessantissimo e propone artisti molto molto molto non solo interessanti ma anche capaci proprio di rovesciare un po' quello che è il classico linguaggio del contemporaneo. E questa è un po' una matrice, una caratteristica che ritroviamo anche negli altri. Abbiamo una Alia Farid, che è portoricana, kuwaitiana, un messicano peruviano che è Musuk Note, che si occupa di arte ambientale, fa fotografie e produce fotografie che parlano proprio di problemi in termini di ambiente, con un'attenzione particolare all'acqua. Adesso io sintetizzo molto, però
0: sì, certo, perché questo è naturale che è difficile poi trovare un racconto comune, insomma, esperienze tanto diverse, però mi pare che sostanzialmente quello che accade in questo mondo dell'arte è che un tempo l'arte impegnata era quella che si occupava dei problemi sociali, politici e culturali. Oggi invece molto spesso, diciamo, le persone che si impegnano su questi temi lo fanno usando il linguaggio dell'arte, no? Cioè come se ci fosse un rovesciamento di prospettiva.
1: Assolutamente vero, ed è questa proprio la grossa differenza tra ciò che accade sopra e sotto l'equatore. Sopra siamo un po' come anestetizzati, abituati anche a dei cliché nell'arte in generale, tant'è che difficilmente si vedono mostre di artisti cosiddetti nuovi o comunque tendenze più contemporanee nelle istituzioni pubbliche o private di grande livello, di nome riconosciuto. Siamo molto più abituati a vedere mostre classiche, tradizionali, con nomi celebrati, mentre le proposte più interessanti arrivano tutte dal sud del mondo, e sono quelle, non a caso, che poi ritroviamo nelle biennali e nei triennali d'arte contemporanea di Sydney, di Sharjah, di Lahore, di Kochi, via dicendo, quindi di Guangzhou, eccetera. Da questo punto di vista c'è proprio stato, come diceva lei, un rovesciamento. Gli artisti oggi sono gli artisti del sud del mondo proprio perché vivono queste condizioni. Ci sono paesi in grande sviluppo dove tutta una serie di problemi che noi abbiamo già vissuto in Occidente 40, 50, 60 anni fa, loro si ritrovano a far fronte oggi, ma lo fanno con molta più consapevolezza e guardando a quelli che sono stati anche gli errori dell'Occidente. Quindi non si può più parlare di postcolonialismo, sì. È proprio un atteggiamento, un approccio diverso loro.
0: Sì, e poi paradossalmente devono affrontare problemi che magari nelle nostre società abbiamo affrontato, come diceva lei, qualche decennio fa magari, però si trovano sostanzialmente ad avere gli strumenti, quasi gli stessi strumenti che abbiamo in mano noi, nel senso che loro hanno, come dire, gli smartphone esattamente come ce l'abbiamo noi, cioè c'è la tecnologia che si adopera in Occidente, l'adoperano anche loro, quindi non c'è più un gap di strumentazione, non so come dire, no? E quindi anche dal punto di vista dell'uso dell'immagine si possono fare cose anche essendo, vivendo in un paese sperduto, magari in tumultuosa trasformazione sociale come l'India, e avendo a disposizione diciamo gli stessi materiali che possono avere a disposizione i fotografi, gli artisti, i video artisti che vivono in Occidente.
1: Sì, sì, assolutamente, tant'è che appunto due degli otto artisti sono nepalesi. Io stesso, quando sono stato in Nepal alcuni anni fa per la prima volta, non mi aspettavo assolutamente di trovare una scena rispetto al contemporaneo così vivace, ma soprattutto di veramente alto livello, tant'è che faccio un esempio, Amar Kanwar, che oggi è sicuramente uno degli artisti indiani contemporanei più celebrati, in corso adesso una mostra a Palazzo Grassi a Venezia, un cineasta raffinatissimo, eccetera, decide alcuni anni fa di esporre a Kathmandu, in uno spazio espositivo della città, perché riteneva di doverlo fare proprio come una sorta di omaggio nei confronti di una situazione in grande progressione, come poi si è rivelata a Kathmandu. E gli artisti che noi abbiamo adesso in mostra alla Fondazione Sandretto a Guarene, li troviamo contemporaneamente a Guarene, alla Biennale di Sydney, Taipei, se non ricordo male, e non sono potuti intervenire all'inaugurazione perché stanno preparando nuovi lavori e se li sono già comprati gli americani, i tedeschi, dicendo, per dire, cioè veramente c'è una trasformazione. E l'altro aspetto interessante è che molti di questi artisti lavorano in collettivi, proprio perché uniscono esperienze diverse, formazioni diverse, percorsi diversi, e quindi l'opera nasce poi da un confronto collettivo, da un dibattito su temi che sono temi di assoluta attualità e che molto spesso sono anche nostri, solo che noi li affrontiamo in maniera diversa. Ecco, certo. Questo è un po' il punto.
0: Ecco, Filippo Maggio, allora adesso abbiamo parlato di una mostra che lei ha curato a Guarene, a Palazzo Rebaudengo, aperta fino al prossimo 26 luglio, che si intitola Before It Happens. Siccome ha accennato al Nepal, adesso andiamo al Nepal, però prima prendiamo, come dire, una pausa musicale con un artista che viene anche lui più o meno da queste periferie, che poi alla fine chissà non sono più tanto periferie ma sono ormai altri centri, perché ormai il mondo dell'arte è policentrico. Anwar Brahem, Astrakhan Café.

0: Anwar Ibrahim, Astrakhan Café, ma siamo sempre in compagnia di Filippo Maggio, perché ci spostiamo adesso all'Onato del Garda, dove nella Rocca, la Sala del Capitano, fino al 30 agosto è aperta una mostra, sempre curata da Filippo Maggio, che si intitola Nepal Today, In the Forest, In the Villages. E quindi adesso, Filippo Maggia, stiamo andando nel Nepal, nella fotografia nepalese di oggi, che immagino che abbia più o meno le stesse caratteristiche di cui abbiamo parlato fino adesso.
1: Sì,
2: è una mostra in questo caso meno coinvolta su temi sociali, politici, e di trasformazione proprio da un punto di vista, se vogliamo, complessivo di quello che può essere un panorama indiano piuttosto che di altri paesi del sud-est asiatico, e ha un sapore un po' più reportagistico come immagine e come qualità di opere. Per quanto i tre autori in mostra siano tutti e tre dei fotografi eccellenti, con una formazione importante anche alle spalle, quindi master e università non solo nel subcontinente indiano. Ricordo peraltro che a Dhaka, in Bangladesh, un luogo quindi quasi inaspettato, insospettabile, cioè uno dei centri più importanti non solo del subcontinente, ma proprio di tutta l'Asia, che è il Patiala Institute Center, e lì si è proprio formato uno dei tre fotografi, Sagar Chetri. Sono tre lavori molto diversi da loro, fra loro. Kishore Sharma, che fra l'altro è proprio stasera ha tenuto un artist talk nella sala espositiva, è un fotografo documentarista che ama proprio calarsi nelle situazioni, quindi ha passato 6-7 anni frequentando questa che è l'ultima tribù nomade nepalese, composta da circa 140-150 persone, che ancora oggi si sposta proprio soprattutto nel west del Nepal, quindi nella parte che va verso il Pakistan, e vive proprio come una volta, come una tribù nomade, e ha documentato la vita di questa tribù con un bianco e nero classico molto forte e con una fotografia estremamente secca, estremamente diretta. Sagar Chetri è il più giovane dei tre, ha invece una visione molto più coinvolta da un punto di vista politico e sociale. Le sue fotografie sono state realizzate al confine fra l'India e il Nepal, in una zona che lui conosce bene perché è sua zona d'origine, e raccontano di una di queste tante situazioni che si trovano in tutta l'area del subcontinente, in cui ci sono continuamente dispute, scontri e diatribe fra il governo centrale e le centinaia, forse addirittura migliaia, poi di governi locali e situazioni molto più circoscritte, difficili da governare in luoghi dove è difficile anche riuscire proprio ad arrivare. Mm-hmm. Mentre Umabista ha svolto un'indagine proprio su quella che è la condizione femminile.
0: Bene, Filippo Maggio, allora grazie di averci parlato anche di questa seconda mostra, Nepal Today. Intanto la ringrazio anche per aver mi ha insegnato che si dice Nepal e non Nepal, come tutti quanti credo diciamo noi in Italia. Questa mostra all'Onato del Garda, alla Rocca, alla Sala del Capitano, fino al 30 agosto, e ci salutiamo su una musica tradizionale del Nepal, una delle tante cose raccolte da questo grandissimo etnomusicologo che era Deban Bhattacharya, che ha insomma, conservato tanto patrimonio di questi luoghi, e allora ascoltiamo questo canto tradizionale. E intanto ringrazio Filippo Maggia, a presto, alla prossima occasione.
2: Grazie a voi.

0: E con la musica tradizionale del Nepal entriamo anche nella seconda parte del Festival dei Festival. Questa sera c'è un concerto di jazz che viene da una rassegna che si intitola Intune Jazz Festival, ma lasciamo la parola a Valerio Corzani.
1: Sì, bentrovati, bentrovati. Oggi ci immergiamo nella campagna austriaca. In realtà andiamo a recuperare il concerto dello scorso anno, che si è celebrato il 20 luglio 2025, di una nuova personalità musicale legata alla vocalità, Tyrik McDowell, che a soli 26 anni è sicuramente una delle voci più luminose e promettenti della nuova scena jazz internazionale. Un cantante haitiano-americano statunitense, cresciuto in Florida, oggi protagonista della comunità musicale di New York, sempre molto vivace. McDowell si è imposto all'attenzione del pubblico grazie subito a una grande maturità artistica e a una profonda consapevolezza dei codici della tradizione. Nel novembre del 2023 ha conquistato il primo premio alla Sarah Vaughan International Jazz Vocal Competition, uno dei riconoscimenti più prestigiosi del panorama jazz mondiale. Tra l'altro è il secondo uomo ad aver vinto il concorso nella sua storia in un parterre di premiati tutto al femminile. E il suo debutto musicale risale al 2018 nell'ambito della Essentially Ellington International Competition, dove ha ottenuto ancora una volta un award come vocalist, e poi da allora ha condiviso il palco con musicisti di primo piano come Theo Croker, Gary Bars, Marcus Printup, Eric Reed, Carl Allen, e si è costruito in questo modo anche un linguaggio molto personale fondato sull'ascolto, dicevamo, della tradizione, ma anche sul dialogo, su un forte senso narrativo. La sua voce è profonda, avvolgente, non cerca l'effetto così per stupire il pubblico, ma in qualche modo l'autenticità del racconto. Dove lo troviamo? Lo troviamo appunto in un contesto bucolico. L'Intune Jazz Festival è un evento internazionale che si tiene da moltissimi anni ad Iserbach, in Austria, presso la fattoria del musicista, compositore e agricoltore Paul Zauner. La prossima sarà la 41esima edizione, quella targata 2026. E la 25esima che si tiene appunto presso questa fattoria. Si tratta di un festival dunque iniziato 40 anni fa, che dopo esperienze a Rab e in altre località si è finalmente stabilito in questa fattoria biologica dal 2002. Da allora Intune ha assunto anche il sottotitolo di Jazz in Fattoria, e l'atmosfera è appunto quella bucolica di cui si diceva, con una fattoria che ha alle spalle oltre 250 anni di storia. Un festival molto ben consolidato che ha visto passare da quelle parti anche mostri sacri come Billy Cobham, Lou Donaldson, The Volland, Kenny Wheeler. Nell'edizione 2026, la prossima, si terrà dal 14 al 16 agosto, mentre il concerto che presentiamo stasera si è celebrato il 20 luglio 2025, o meglio dal 18 al 20 luglio c'era la tre giorni dedicata al festival, mentre il 20 luglio era stato fissato l'appuntamento con il concerto appunto con Tyrik McDowell ospite. Un incontro con il presente, con il futuro del jazz vocale, in sintonia tra l'altro con l'immediata uscita dell'album di debutto di Tyrik McDowell, ovvero Open Up Your Sense del 2025. Allora, insieme a lui, perché si tratta di un quintetto, ci sono Dylan Band al sax tenore, al sax soprano e ai cori, Karim Blal al pianoforte, Dan Finn al contrabbasso e Gary Jones alla batteria. Il repertorio si parte con un bellissimo pezzo di Alice Coltrane, Los Caballos, Poi ora Silver con Won't You Open Up Your Senses, appunto la title track sostanzialmente dell'album di debutto di Tyreek McDowell, e poi ancora pezzi di Nicholas Payton, di Vincent Rose, un standard di Monk, Ugly Beauty, per chiudere con The Sun Song, la canzone del sole di Leon Thomas. Allora, ascoltiamo Tyreek McDowell e il suo quintetto per questo cartellone jazz di oggi. Buon ascolto.

0: Thank you so much, everybody. My name is Tyrese McDowell. Thank you, thank you. Thank you so much, everybody. We love you, we love you. Take care. Enjoy Austria. Peace, peace.
1: Tyrek McDowell che salutava il pubblico dell'Intown Jazz Festival dove è stato registrato questo concerto il 20 luglio del 2025, questa località dell'Austria, concerto dove Tyrek McDowell alla voce, alla tastiera, al tamburello e percussioni suonava insieme a Dylan Band al sax tenore, al sax soprano, a Karin Blad al pianoforte, a Dan Finn al contrabbasso e Gary Jones alla batteria. Questo era il nostro secondo concerto per il Festival dei Festival, che adesso si chiude per aprire l'ultima parte di Radio 3 Suite.

In questi minuti che ci rimangono prima di chiudere la trasmissione, vogliamo presentarvi una novità discografica pubblicata dalla casa, dall'etichetta Pentaton in coproduzione con BR Classic. È un disco con i Bamberger Symphoniker diretti da Riccardo Frizza, che è un maestro italiano molto ben conosciuto da noi per l'opera, ma evidentemente apprezzato da questa importante orchestra sinfonica tedesca anche in un repertorio sinfonico. E infatti ha pubblicato questo disco che si intitola Italian Perspectives, queste prospettive italiane, ovviamente legate ai nomi della nostra storia della musica, che hanno detto qualcosa dal punto di vista proprio del repertorio orchestrale. I nomi sono due essenzialmente, quello di Ottorino Respighi e quello di Giuseppe Martucci. Ottorino Respighi ovviamente è uno degli autori conosciuti di più al mondo soprattutto per la qualità della sua abilità orchestrale, di orchestrazione. E infatti in questo disco di prospettive italiane è pubblicata qualcosa, diciamo, di abbastanza originale, perché normalmente noi sentiamo i poemi sinfonici di Respighi. Meno conosciuta è invece i suoi arrangiamenti per orchestra, per esempio degli Etudes Tableau di Sergei Rachmaninov, che sono una raccolta di studi per pianoforte e che invece sono stati orchestrati da Ottorino Respighi. Ne ascoltiamo uno di questi cinque Etudes Tableau, il numero 4, Le Chaperon Rouge et le Lup, quindi Cappuccetto Rosso e il Lupo, una fiaba in un certo senso, rivista sul pianoforte da Rachmaninov e trasformata in orchestra da Ottorino Respighi. Bamberger Symphoniker diretti da Riccardo Frizza.

Cappuccetto Rosso e il Lupo, una fiaba trasformata in una miniatura musicale da Sergei Rachmaninoff per il pianoforte, è uno dei cinque Etudes Tableaux che sono stati poi orchestrati da Ottorino Respighi in maniera, devo dire, magistrale, con insomma, la consueta fantasia timbrica di Ottorino Respighi. Di Ottorino Respighi, nel disco che stiamo presentando con i Bamberger Symphoniker diretti da Riccardo Frizia, c'è anche il trittico botticelliano, ma vorrei concludere, visto che abbiamo ancora poco tempo, vorrei concludere facendo ascoltare invece un movimento della Sinfonia numero 1 in Re minore, opera 75 di Giuseppe Martucci, che è sicuramente un lavoro molto più raro da ascoltare e anche non così spesso registrato su disco. Quindi è un ascolto sicuramente interessante, una scelta giusta fatta da Riccardo Frizza, far conoscere la musica di Giuseppe Martucci, che è nato nel 1856 e scomparso nel 1909, è stato un grande pianista, è stato un direttore d'orchestra, è stato un compositore, ha influito molto sullo sviluppo della musica sinfonica, della musica strumentale italiana alla fine dell'Ottocento, anche come direttore del Conservatorio di Bologna. Quindi insomma, ascoltare la sua musica è certamente ancora oggi un'esperienza interessante. Vi farei ascoltare l'andante dalla sinfonia in Re minore, quindi ascoltiamo questo andante dal disco pubblicato da Riccardo Frizza con i Bamberger Symphoniker e pubblicato da Pentaton. Andante dalla sinfonia numero 1 in Re minore di Giuseppe Martucci.

L'andante dalla Sinfonia numero 1 in Re minore opera 75 di Giuseppe Martucci, che abbiamo ascoltato dai Bamberger Symphoniker diretti da Riccardo Frizza, era l'ultimo ascolto per questa novità discografica, un disco pubblicato da Pentaton in collaborazione con BR Classic. È un disco che porta anche un titolo, Italian Perspectives. È un disco che ovviamente mette in evidenza gli autori italiani come appunto Giuseppe Martucci o come Ottorino Respighi, e in questa sinfonia di Martucci, questo andante che abbiamo ascoltato, mi sembra che dica che Giuseppe Martucci non può essere considerato soltanto un epigono di Brahms, c'è sicuramente una voce originale, c'è una personalità dietro questo tipo, questa musica che abbiamo ascoltato, dietro questo andante così delicato e così immerso in un lirismo sconfinato. E con questo si conclude anche la presentazione di questo disco e si conclude anche per questa sera Radio 3 Suite. Prima di chiudere vorrei ricordarvi l'appuntamento di domani con la musica alle 20, siamo in diretta con il Festival di Mecklenburg-Vorpommern per un concerto di musica da camera con Felix Mendelssohn e Giorgio Enescu, due ottetti per strumenti ad arco, e poi alle 22:30 un secondo concerto con l'Orchestra della Toscana, Martina Consogni al pianoforte nel terzo concerto di Beethoven e il direttore Diego Ceretta. E con questo siamo arrivati ai saluti da parte di Fabrizio Paccione e di Simone D'Arrigo, che hanno lavorato alla parte tecnica, di Vittoria Pastore, che era in regia. Vi lascio all'ascolto di Battiti. Buonanotte a tutti da Oreste Bossini.

0: Il concetto di ritmo giamaicano che incontra una sorta di esotismo ultra naturalista dall'Africa tropicale, ma in una dimensione dilatata, sfocata, potremmo dire una dimensione immaginaria, fantastica, parallela. Buonanotte, ben ritrovati all'ascolto di Radio 3 da tutti noi dibattiti. Chiara Colli, Antonio Tessitore, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paolo e Simone Sottili, con un ringraziamento particolare a Gianluca D'Ascenzi per la parte tecnica. Abbiamo cominciato la puntata di questa notte con il brano Gombo Rhythms dei Rainbow Island, trio che arriva dalla scena sotterranea e sperimentale di Roma e che forse possiamo considerare una delle espressioni più rappresentative in tutta la loro indeterminatezza per introdurre una notte che sarà dedicata ai 10 anni di un'etichetta italiana, ma dalla vocazione decisamente internazionale, per indole, per immaginario, supera ogni confine geografico e sonoro, un'etichetta che abbiamo ascoltato spesso qui a Battiti e che questa notte esploriamo in maniera un po' più approfondita, non solo con la musica ma anche con le parole dei suoi due fondatori che ospitiamo con molto piacere. L'etichetta è Arte Tetra e quindi benvenuti, ben ritrovati a Battiti a Luigi Monteanni e Matteo Pennesi.
1: Ciao Chiara, ciao al pubblico di Battiti.
2: Ciao a tutti, buonanotte.
0: Allora, ben ritrovati, perché noi avevamo ascoltato, ospitato un live dei Babau, che sono il vostro duo ormai un po' di tempo fa, quasi un paio di anni fa. Ascoltiamo spesso le vostre uscite. 10 anni nel corso del 2025, e questo è proprio il caso di dire come passa veloce il tempo quando ci si diverte, scusate la demenzialità, questa
1: è vero,
0: preparata, un'etichetta molto più aderente alla contemporaneità, nella fluidità che vi caratterizza rispetto a tanti discorsi artistici un po' di tempo fa, quasi un paio di anni fa. Ascoltiamo spesso le vostre uscite, 10 anni nel corso del 2025, e questo è proprio il caso di dire come passa veloce il tempo quando ci si diverte, scusate la demenzialità, questa
1: è vero,
0: preparata, un'etichetta molto più aderente alla contemporaneità, nella fluidità che vi caratterizza rispetto a tanti discorsi artistici più tradizionali. Cominciamo proprio dall'inizio, dalle basi, dalle

0: anche una serie di ascolti che sono stati importanti, significativi per loro, che risuonano con Arte Tetra. E quindi cominciamo dal principio. Come è nata Arte Tetra e perché? Domanda classica.
1: Come è nata Arte Tetra? È nata alla fine del 2014, inizio 2015, quindi in realtà ci sentiamo abbastanza autorizzati di festeggiare i 10 anni tra il 2014, tra il 2024 e 2025.
0: Palmati.
2: Il sì, tempo diciamo, è un'opinione alla fine.
1: Esatto, ci piace dilatare molto il tempo sia nel suono, nella musica, proprio il long play. Nasce per un'esigenza di un ulteriore collaborazione, cioè ci conosciamo da tanto tempo, dai tempi del liceo, abbiamo suonato insieme in tanti progetti e ci siamo ritrovati a un certo punto che volevamo far uscire della musica, del nostro progetto principale che è Babau, e ci trovavamo a distanza, ci trovavamo io in Italia, Luigi a Berlino, e quindi abbiamo iniziato così un po' a pensare a un'idea di tirar fuori qualcosa con la nostra etichetta, con il nostro progetto. Il nome Arte Tetra è un palindromo.
2: Non so se vi eravate accorti.
1: L'idea del palindromo è nata un po', diciamo, perché volevamo mettere dei paletti un po', no? Sull'idea del nome, non ci abbiamo pensato manco troppo. Ci piaceva un po' l'idea che facevamo una musica che, se suonata al contrario, suonava allo stesso modo.
0: Quindi diabolica.
1: Per evitare, esatto, messaggi diabolici, in realtà Arte Tetra, se uno lo legge al contrario, è la stessa cosa.
0: E tra l'altro, non abbiamo detto, Gombo Rhythms è tratto da Exoteric, dal volume 3 di questa compilation, che appunto ha avuto 3 volumi, e il primo volume e la prima uscita, Arte Tetra, era proprio il primo volume di Exoteric Exoteric.
2: Corretto. Alla fine, secondo me, una cosa interessante è che abbiamo iniziato anche un po' per imparare questa pratica dell'underground, no? Cioè, come si fa a far uscire un disco, come si fa a entrare in contatto con altre persone. Siccome non avevamo grossi contatti a parte la nostra scena locale, cominciare a produrre delle cassette per iniziare sembrava una cosa che aveva senso. Come iniziare? Iniziare con una compilation che un po' poteva non tanto riassumere, ovviamente, ma immaginare quello che volevamo fare, no? E siccome ci trovavamo negli anni della beneamata Italian Occult Psichedelia, ci trovavamo un po' al fringe tra questa cosa che un po' era esotica, un po' era esoterica, nel senso di che solo gli iniziati potevano un po' capire che cosa stavamo facendo. In realtà era incomprensibile, proprio come adesso, secondo me. Sì, assolutamente. E quindi un po' iniziare col prenderci in giro e metterci a metà di queste due cose.
0: E allora passiamo a un altro ascolto, visto che vi abbiamo stranominati. Ascoltiamo un pezzo dei Babau. Voi avete pubblicato su Arte Tetra, ma anche su diverse altre etichette, con dischi di misure, di lunghezze differenti. Ascoltiamo un brano che è uscito da non molto, per uno split.
2: Uno split che abbiamo fatto con i Lagos, che poi uno dei tre Lagos è il curatore Loncio dell'etichetta Discrepant, con cui abbiamo collaborato, su cui abbiamo fatto uscire il nostro forse primo full length, si potrebbe dire, e che è stato fatto uscire per il nostro micro tour che abbiamo fatto insieme quest'estate in Inghilterra tra Caffè Otto e Brighton.
0: E allora li ascoltiamo, Babau con il brano Geo Shredder.

0: dimensione fantastica dei Babà o Geo Shredder, il brano che abbiamo appena ascoltato. Prima di andare avanti diamo i nostri riferimenti, visto che di riferimenti effettivi questa notte non ce ne saranno tantissimi, non troppe coordinate. Battiti Radio 3 è la pagina Facebook dove ogni giorno pubblichiamo le scalette, le anticipazioni delle trasmissioni quotidiane. Rai Play Sound, la piattaforma app e web dove ascoltare e riascoltare in streaming tutto il palinsesto di Radio Rai, e poi c'è anche il nostro indirizzo email battiti@rai.it. E allora i Babau li abbiamo ascoltati, ma ce li abbiamo anche in carne e ossa qui questa notte a Battiti. Luigi Montani e Matteo Pennesi sono anche fondatori dell'etichetta Arte Tetra, e diciamo in questi 12 mesi che sono a cavallo tra 2024 e 2025 stanno festeggiando i loro 10 anni di attività, e quindi ce li abbiamo qui in occasione di un passaggio a Roma per suonare dal vivo come Babau, per farci raccontare qualcosa. E ci stavate raccontando di come è nata Arte Tetra e perché. Come si sente dal vostro accento? Questa è sempre una cosa che a voi fa sorridere.
1: Difficile da nascondere comunque.
0: L'accento è difficile da nascondere, anche la domanda, è una domanda che fa sorridere ma che mi appassiona sempre molto, cioè del vostro contesto di provenienza. Voi venite appunto dalle Marche, che comunque hanno avuto e hanno tutt'oggi una scena underground, se non fiorente, che comunque in qualche modo resiste. Quindi in che modo il contesto di provenienza, mi incuriosiva sapere, è stato importante, come si è disintegrato ma non fino in fondo, perché forse esiste ancora nelle vostre connessioni e in quello che fate oggi.
2: Beh, sì, veniamo dalle Marche, appunto, da Potenza Picena in particolare, e siamo molto uniti, affezionati alla scena che gravita attorno a un festival a Macerata che è l'Holy Fucking Labels, un festival che richiama tutte le etichette indipendenti, gran parte delle etichette indipendenti noise e di altri generi, una volta l'anno, diciamo sotto le feste natalizie, e è un po' un momento di scambio fisico, proprio di cassette o di altri oggetti, e di un po' tipo tutto quello che succede. E per noi è stato fondamentale come esperienza, perché è un po' quello che ci ha dato poi la voglia proprio di fare quello che facciamo. E ad esempio proprio la prima uscita, la prima compilation, è stata proprio la scusa per partecipare al banchetto di Holy Fucking Labels. Avevamo una sola cassetta nel 2014 e l'abbiamo venduta ai nostri amici.
1: A Enrico Tiberi, ciao Enrico, grazie per aver comprato la prima cassetta di Arte Tetra.
0: Nomi e cognomi.
1: Sì, mi ricordo, quindi. Secondo me una cosa interessante di Arte Tetra è connessa al fatto che comunque è un posto noise rock muscolare a livello,
0: sì,
1: di
0: rock,
1: musica,
0: infatti,
1: no?
0: Non solo noise ma anche tanto rock, anche new wave, comunque
1: esatto.
0: quel suono là.
1: E noi veniamo un po' da lì, però poi ci siamo un pochino distaccati, però è, secondo me, impressionante ragionare su che tipo di sottobosco ha questo posto, perché aveva una scena post-punk incredibile, fiorente, tutti questi circoli di cui abbiamo parlato, e poi anche un passato, un presente tecnologico abbastanza interessante. C'è il Museo del Sint Marchigiano, c'è la Farfisa tanto amata da Sanarau, c'era l'Orla amata da Mammane Sani. Quindi in qualche modo questa terra di mezzo, o quella che io definisco una terra di mezzo, si è irradiata nel mondo senza che poi nessuno lo sapesse un po'. A me piace pensare a Porto Potenza un po' come Harmony Corrine on the Beach, no? Un insieme di quello e Cipri e Maresco alla fine, che un po', secondo me, è rappresentativo della nostra identità.
0: E l'hai intranominato perché appunto questa notte ci avete portato anche un po' di musica che non è strettamente stata pubblicata da Arte Tetra, quindi dopo due ascolti Rainbow Island e Babau, che hanno un po' più a che fare con voi, il prossimo ascolto è qualcosa, e forse è anche un omaggio giusto a un musicista che sicuramente ha cominciato molto presto a esplorare questi territori anche psichedelici, diciamo,
1: a cavallo tra,
0: a cavallo tra tutta una serie di cose. Chi ascoltiamo? Chi ci avete portato?
2: Ascoltiamo Sanarau con una traccia da Ancient Romance, visto che siamo a Roma.
1: Beh,
2: che è Crit.

0: Gennaro con il brano Crete da Ancient Romance. È un brano che ci hanno portato i due fondatori di Arte Tetro, ospiti questa notte di Battiti. Vi chiedo, anche se forse è abbastanza già implicito nel suono, come mai avete scelto come primo ascolto extra Arte Tetra di farci ascoltare proprio Cameron Stallones?
1: Beh, credo sia stato uno dei musicisti, se non il musicista, che ci ha un po' influenzato di più, o ci ha fatto comunque fare un piccolo shift nelle cose che ascoltavamo e come le facevamo. E se non altro, il musicista che abbiamo cercato forse tra gli altri di copiare di più, fortunatamente fallendo sempre, quindi facendo altre cose. E in qualche modo il fatto che lui parli di Roma in un modo completamente suo, che è scollegato da tutto, è... per me è stata un'ispirazione un po' nello spiegare questa idea di esotismo radicale, no? Cioè il fatto che tu immagini una cosa che in qualche modo è reale, però non ha niente a che fare con la sua realtà. E poi lui ha detto questa cosa della psichedelia bellissima, che per lui non è tanto collegata con viaggi mentali, eccetera, ma più questa idea di motion in stillness, cioè un tutto che però ha delle cose che si muovono dentro, al suo interno, molto dinamiche, che secondo me è anche un po' rilevante per quello che facciamo noi.
0: Andando avanti con gli ascolti, nel corso degli anni voi avete pubblicato, magari poi ne parleremo più nel dettaglio avanti, anche artisti internazionali. Un altro musicista che poi è un raccoglitore di suoni, non è stato un elettromusicologo, è King Gong, Laurent Genot, che ha pubblicato soprattutto su Sublime Frequencies, fa una, diciamo, ricerca molto attenta alla materia quasi del suono, e nel sud-est asiatico ha fatto questo lavoro, questo salto tra l'elettromusicologia e appunto una divulgazione anche estremamente visionaria. Qualche anno fa, però diciamo non è recentissima, forse anche un po' in tempi non sospetti, voi avete pubblicato un disco anche un po' particolare di King Gong. Di cosa si trattava?
1: Beh, era questo disco, diciamo questa composizione che lui aveva fatto con i Field Recordings, che aveva raccolto e che poi ha eseguito live da una barca collegata con dei cavi che finivano in acqua e arrivavano a delle casse attorno a questo lago, che è il lago Erai. E secondo noi, a parte il fatto che era la prima persona un po' internazionale con cui collaboravamo, c'era questa cosa che lui era rappresentativo di un'evoluzione del concetto di world music, per cui con Sublime Frequencies i musicisti noise, specialmente in America, cominciano a rielaborare questi suoni e rivederli sotto un'ottica diversa, più affine forse a quello che siamo noi.
0: Sì, il disco stavo controllando è del 2016, quindi effettivamente un po' di annetti sono passati.
1: Non... Wow.
0: Allora lo ascoltiamo, King Gong, con un estratto dal lato B di Erai Floating Sound.

0: E Rai Floating Sound, abbiamo ascoltato un estratto, la parte iniziale del lato B di questo disco di Laurent Jeannot, in arte King Gong. Lo abbiamo ascoltato diverse volte anche qui a Battiti, ha pubblicato dischi con Sublime Frequencies ma anche con la stessa Discrepant, questa sorta di etnomusicologo 2.0 potremmo dire. Un disco che era uscito nel 2016 su Arte Tetra, etichetta a cui stiamo dedicando la puntata di questa notte di Battiti insieme ai suoi due fondatori, Luigi Monteanni e Matteo Pennesi. Allora, entrare nel mondo di Arte Tetra è molto facile perché è un mondo molto spontaneo e libero, però ci sono anche delle definizioni un po' particolari, ma forse anche pensate con la vostra ironia per aiutare chi non vi conosce a entrare più facilmente in questa dimensione che musicalmente è molto accogliente, ma che ha anche dei concetti forse chiave che servono come coordinate. Nel vostro Bandcamp si parla di digital folklore e spesso voi parlate di musica del quinto mondo, quindi un po' queste due non definizioni, mi piacerebbe chiamarle, come le descrivereste, come le avete scelte, cosa dicono per voi?
1: Beh, Quinto Mondo nasce un po' da una progressione di quello che era il concetto del compositore americano John Hassell del Quarto Mondo, questa musica che lui dice musica dei mondi possibili, musica che è al contempo primitiva, futuristica, etnica, elettronica. Quella definizione secondo noi bellissima, cioè ovviamente uno dei compositori più importanti, ma è un po' obsoleta perché vedeva questa divisione tra le cose, e ad oggi nel mondo di internet, che è quello in cui noi siamo nati e cresciuti, non è più applicabile, perché poi c'è tutto un discorso su come circolano i suoni, come ti arrivano le cose, e quindi abbiamo pensato a questa definizione Quinto Mondo perché da un lato rappresenta questa idea di folklore digitale, di trovare delle cose un po' deterritorializzate su YouTube, su dei canali anche commerciali se vogliamo, no? Per cui tutti siamo un po' etnomusicologi, tutti facciamo dei contenuti, tutti abbiamo dei contenuti, e trovare uno strumento oggi su internet non rappresenta più andare a cercarsi una cultura, ma può accadere semplicemente perché la barra dei raccomandati te lo manda, no? Il fatto che sia in italiano Quinto Mondo è, come dici tu, una svolta un po' ironica dal fatto che noi guardiamo a questo come fosse un po' un mondo movie, sei spettatore, non capisci bene cosa c'è in questa scatola magica, che cosa stai sentendo, è un po' un discorso su come i suoni vengono trovati e poi rifeedbackano in questo grande meccanismo di produzione e fruizione.
0: Tra l'altro abbiamo ospitato i Merchants qualche mese fa, li abbiamo ascoltati dal vivo, e c'è proprio questo discorso che fai anche tu, anche dello stare sul divano e esplorare il mondo comodamente seduti sul divano davanti all'archivio di YouTube. Forse un ascolto del vostro catalogo, che può essere tra i tanti piuttosto rappresentativo, è un brano dal recente album di Nicolas Gaonin.

0: Beauty Ghosts, la traccia d'apertura del recente album di Nicholas Gaunin, Huti, uscito alla fine del 2024 per Arte Tetra, un disco e un suono, un immaginario che sicuramente col discorso di digital folklore e di Quinto Mondo ha parecchio a che vedere.
1: Sì, ha molto a che vedere, è un disco che prende un po' ispirazione sia dalle micro composizioni di musica contemporanea. Nicholas Gaunin in realtà non è un palindromo, ma ha scelto l'anagramma come, diciamo, metodo per trovare un nome. Infatti è Nicola Sanguin, che salutiamo, musicista di Padova. E quindi diciamo che questo disco prende un po' delle composizioni di musica contemporanea che vengono un po' dal suo background di studi proprio di conservatorio e musica, diciamo, un po' più da videogame in qualche modo, quindi suoni legati a questo mondo, a queste sonorità.
0: Sempre a livello di digital folklore, è un termine, diciamo, un'espressione che forse si può capire. Forse il discorso è anche la parola folklore, che è una parola molto delicata, molto abusata. Credo che ci sia anche una certa ironia rispetto a alcuni termini che sono stati un po' abusati.
2: Sì, allora, digital folklore in realtà è un termine accademico, sorprendentemente, che viene proprio, cioè è la definizione di contenuti che vengono fatti da utenti su internet per utenti su internet, le meme, tutte queste cose qui, no? I meme, per la verità. Ovviamente noi ce lo portiamo dietro perché è un po' come si rappresenta oggi il folklore oggi, no? Nicholas Gaunin è uno degli esempi, secondo me, più facili di capire come potrebbe essere. È una delle possibilità, è questo linguaggio, sì, esotico se vuoi, però basato in un esotismo che non è più la cultura, il mondo, eccetera, ma è più i videogame. Come ci è arrivato a noi questa idea di folklore, noi che siamo in fondo cresciuti con le tecnologie digitali?
0: E siete nati negli anni 90, quindi diamo anche questa coordinata spazio-temporale.
1: Beh, tra le varie tag che ci sono su Bandcamp, visto che hai studiato il nostro Bandcamp, ce n'è anche un'altra in realtà, che sono i Sunitti, che questo tag che abbiamo inserito, nato da così un po' un gioco tirato fuori tra amici per identificare un po' quella che è una musica legata un po' a questi microsuoni, molto simile alla musica di Nicholas Gaunin, poi magari faremo anche altri ascolti nel corso della puntata che somigliano molto un po' a quest'idea di Sunitti.
0: Sempre, insomma, Nicholas Gaunin ha pubblicato lo abbiamo ascoltato anche su altre etichette, mi viene in mente Moonglyph, ma torniamo un po' in quello che è il mondo invece di pubblicazioni fuori Arte Tetra, che per voi è interessante, il mondo contemporaneo o passato. Ci sono delle realtà, degli artisti italiani, così lanciamo il prossimo ascolto, che in qualche modo sono o di riferimento, che risuonano con voi o che vi hanno aperto mondi che sono interessanti, insomma, non soltanto l'influenza diretta, ma ascoltate sicuramente tantissima musica, quindi...
1: Sì, sicuramente, visto un po' anche, diciamo, le nostre coordinate, ci siamo ritrovati per un periodo proprio insieme a Milano, io ancora sono a Milano, una realtà che ci ha permesso proprio di aprirci a determinati mondi musicali è quella di Standards, e con Nicola Ratti, che diciamo è un po' la figura di riferimento di Standards, e recentemente ha fatto uscire un disco che è Automatic Popular Music.
0: Quei dischi che ogni volta che lo ascolti capisci che c'è qualcosa sempre di più all'interno, nelle tessiture, diciamo. Lo ascoltiamo?
1: Lo ascoltiamo.
0: Ascoltiamo la traccia numero 3, poi ci ritorniamo. Nicola Ratti.

0: Automatic Popular Music, il titolo del recente album di Nicola Ratti, musicista attivo da tantissimi anni nell'ambito della sperimentazione sound art, figura di riferimento per l'underground, ma anche con uno sguardo anche a, diciamo, realtà più emerse, più istituzionali, e anche molto attivo con l'organizzazione di eventi, che poi chiamarli eventi sembra quasi riduttivo, di concerti con Standards. Menzionavamo prima questa realtà che è stata importantissima a Milano con Matteo Pennesi e Luigi Monteanni, fondatori di Arte Tetra. Quest'anno Arte Tetra ha festeggiato 10 anni e quindi siamo qui un po' a parlarne. Questo brano è stato scelto come un brano anche un po' di riferimento di alcune realtà che sono state, ma anche figure, persone, perché spesso succede che anche le persone singole impattino su quello che succede, soprattutto nei circuiti, nelle scene più piccole. Oltre a Standards e al fatto di essere stati parecchio a Milano, ci sono state altre realtà, altri contesti, altre etichette, musicisti che in qualche modo hanno avuto un impatto su quello che è stato Arte Tetra, ma anche la vostra formazione, il vostro essere ascoltatori voraci, direi.
1: Allora, sarà un po' difficile fare un name dropping, un elenco, perché poi magari sicuramente usciremo da qua e ci dimenticheremo qualcuno. Però pensando anche solo ai luoghi in cui un po' abbiamo vissuto, e quindi poi abbiamo vissuto poi la scena, e a parte la, diciamo, Macerata, Only Fucking Labels, quindi, che abbiamo già citato, Bologna, quindi No Glucose, quindi tipo tutta un po' la scena bolognese.
0: Voi siete stati insieme prima di andare a Milano, abbiamo passato qualche anno
1: l'università a Bologna.
2: La magistrale, 2 anni.
1: E poi a Milano, vabbè, oltre Standards, Undebis, tutto quello che gravita tuttora attorno a Macao.
2: Comunio è stata una grande, diciamo, ispirazione e collaborazione.
0: Che continua come
2: poi,
0: etichetta ancora a fare diverse uscite, le abbiamo ascoltate, immagino anche Yerevan Tapes, abbiamo ascoltato i Merchants che erano usciti su Yerevan Tapes, quindi l'Italian Occult Psychedelia. Comunque
2: Onga e Boring Machines sarebbe impossibile da non nominare, perché poi è quello è l'humus da cui noi abbiamo mosso i primi passi in fondo, no? Però oltre a quello, non lo so, appunto Lauro Newsday, Valerio Maiolo, e poi da un certo punto di vista Giuclo Duo e Jealousy Party, in qualche modo, che erano realtà italiane ma anche un po' internazionali, anche un po' left field rispetto sia all'internazionale che all'italiano. Poi io personalmente sono stato grandemente educato da Alberto Ricca dei Merchants, con cui ci scambiamo cose in continuazione.
0: Bienoise,
2: fonte di ispirazione continua.
0: E invece, dando uno sguardo alla scena internazionale, abbiamo un ascolto un po' particolare di cui magari possiamo parlare dopo. Lascio a voi lanciare questo brano e questo gruppo dal titolo impronunciabile. Luigi, insieme. Tu che sei ultra addirittura in coro.
2: Insieme. Kemialiset Ustevet Emen Teke.

0: dalla Finlandia, Kemialliset Ystävät.
1: Ma sicuramente non si dice così.
0: E anche il titolo del brano possiamo passare sopra, però raccontateci qualcosa, Luigi Montegni e Matteo Pennesi, fondatori di Arte Tetra, da dove arriva questa formazione, questo ascolto che ci avete portato come un po' parte della vostra valigetta di ascolti presenti o passati che sono importanti, di riferimento, che vi hanno lasciato un segno.
2: Sì, è una formazione bizzarra, perché in qualche modo gravitano attorno a questa formazione tantissimi artisti, tra cui Rupe Ronen, tra cui Francesco Cavaliere, in qualche disco è presente, e penso che un po' il fondatore sia Jan Andersen, che è Tomu Tontu, che ha fatto uscire anche dischi su Living Records e altre etichette, e Jani, che è presente anche in un disco di Arte Tetra che andremo ad ascoltare, e ci piaceva un po' portare questa traccia e questo progetto come riferimento di tutta una scena che va tra la Finlandia, il Belgio, e in qualche modo collega tutte queste microscene legate a questa musica di microsuoni, di collage molto colorata, molto un mosaico di colori e molto bizzarra e particolarmente interessante proprio per quanto riguarda i nostri ascolti e le nostre ispirazioni.
0: E invece un disco, una formazione che voi avete pubblicato, che fa una musica assurda, che però in qualche modo è stata poi nel corso del tempo recepita e anche non assimilata, però comunque sono il duo che stiamo per ascoltare è entrato un po' di più negli ascolti, nell'immaginario, diciamo un po' più ampio di quello che forse potrebbe aver avuto rispetto alle loro radici. Parliamo dei Señawa. Li ascoltiamo perché forse è stato un disco importante, Alkisa, che usciva nel 2021, quindi 4 anni fa. Un disco importante per Arte Tetra, perché l'Indonesia è importante per Arte Tetra, perché loro hanno una storia particolare, perché questo disco poi è stato pubblicato da tante etichette.
1: Sì, è un disco che in realtà riflette un po' la loro natura, ossia quello di non essere nessun genere in particolare e di voler creare ogni lavoro come se fosse un po' una cosa che va al di là della musica. Sono famosi per creare i loro stessi strumenti, sono famosi per creare in altri progetti collaterali, creare interi linguaggi, intere teologie, e in questo disco in particolare, per l'inizio della loro seconda decade, hanno deciso di fare un open format, quindi chiunque poteva contattarli, un'etichetta per stato, una cosa che poi è stata largamente rinegoziata, per far uscire la loro musica. Questo era un esperimento per loro di lasciare andare il potere che un artista ha sul proprio prodotto e cercare di vedere quali erano altre vie alternative che non fossero la solita discografia mainstream che poi si riproduce tra distributori, tra diritti, eccetera, nella nicchia, no? E vedere che cosa succedeva. Per loro era questo discorso sul controllo, cosa succede a lasciare andare il controllo. E noi siamo stati contenti di essere stati tra i primi, perché io vivo su internet, a scrivergli direttamente.
0: Hai vissuto anche in Indonesia, lo possiamo dire?
1: Sì, tra un internet e l'altro sono stato in Indonesia a fare ricerca, 2 anni non consecutivi, li abbiamo conosciuti in varie occasioni, e quindi abbiamo collaborato in questa grande enterprise che poi si è rivelata un successo sotto vari aspetti, tra l'altro quello economico. E io posso dire con onore che secondo loro le due produzioni che hanno funzionato meglio a livello sociale, secondo il progetto politico del gruppo, sono state quella di Bristol, Avon Terror Corps, e Arte Tetra Communion, l'asse in Italia. Quindi
0: Communion, diciamo, con base a Milano, ma anche come voi un'etichetta che un po' aleggia, un po' meno di voi, però in diversi luoghi.
1: Sì, ci hanno definito i pronipoti di Communion, in qualche modo i nostri antenati futuristici.
0: Allora li ascoltiamo, i Señawa, con il brano Kabau, da Alkisa.

0: dall'Indonesia i Seniawa con Kabau, un brano tratto dal loro disco del 2021, Alkisa.
1: Tra l'altro l'unico brano, penso, della loro carriera cantato in una lingua etnica, l'unico che non è cantato in indonesiano, che è la lingua franca dell'arcipelago.
0: Dettaglio da prof, perché possiamo dirlo che siete tutti e due prof. Grazie, uno di prof. Matematica e un altro, non lo so, vuoi dirci?
1: Qualcuno dice etnomusicologia.
0: Allora, oltre ai Seniawa ci sono stati diverse formazioni, come anche dicevamo all'inizio, non italiane, che Arte Tetra ha pubblicato. In generale è un'etichetta che, nonostante si viva molto su internet, crea poi delle connessioni reali, una sorta di community anche nella vita vera, con altre realtà, con altre formazioni. Quindi un po' come nascono queste connessioni, queste collaborazioni, sia con altre, nelle coproduzioni o con altre formazioni, come vi capita di dargli forma?
2: Nascono in vari modi, sono nate in vari modi durante gli anni. Mi viene in mente un esempio bellissimo, è Polonius, che abbiamo conosciuto online, con cui abbiamo fatto uscire delle cassette. È venuto in Italia, ha cominciato a suonare in Italia, si è innamorato in Italia o dell'Italia, chi lo sa, però adesso diciamo è con noi, diciamo, fa parte un po' del gruppo, anche proprio di amici e della scena connessa un po' a Milano. E altri esempi più invece per quanto riguarda le pubblicazioni sono, ad esempio, mi viene in mente German Army, che abbiamo fatto uscire con un'altra etichetta in coproduzione,
1: Crash Cymbals,
2: oppure la stessa Discrepant di cui vi parlavamo prima, e collaborazioni più recenti come Greek Epie, che è questo duo che al tempo stesso sono un po' dislocati perché
1: Finlandia e Germania,
2: che abbiamo fatto proprio uscire quest'anno.
0: E allora li riascoltiamo Greek Epie con un brano dal loro recente album di inizio 2025, Crepuscular Elixirs.

0: oltre a Greek EPE abbiamo fatto uscire altre compilation, soprattutto con artisti legati un po' a altre scene. Abbiamo pensato adesso, un po' pensando, cercando di raccogliere qualcosa dal catalogo, a questo progetto a cui io sono molto affezionato, e che è un progetto giapponese scoperto in maniera totalmente casuale. Acquistando un CD che volevo regalare a Luigi, cioè abbiamo un po' questa tradizione di scambiarci comunque regali dai viaggi. Sono entrato in questo negozio totalmente senza nessun riferimento anche a quello che potessero essere i generi che vendevano. Ho chiesto una delle cose più strane che potevano avere e mi hanno regalato, sì, non ho regalato nulla, l'ho regalato io, mi hanno venduto questo CD di questo progetto che si chiama Satanic Porno Cult Shop, progetto che dovrebbe essere di base a Osaka, ma ho scoperto anche che molti musicisti di Osaka non lo conoscono, chissà.
1: E allora li ascoltiamo con il brano Saddam Fed Burns Wild Jailed.

0: attori dell'etichetta Arte Tetra, che quest'anno, tra 2024 e 2025, sta compiendo i suoi primi 10 anni di spericolata attività. Abbiamo appena ascoltato Stanic Porn, Porno Cult Shop, infatti l'abbiamo fatta lanciare a Matteo così da non impicciarci. Luigi e Matteo, come è cambiata nel corso di questi 10 anni Arte Tetra? Come si è più che evoluta, trasformata magari?
1: Beh, è stata un po' la scoperta di questo nostro quinto mondo, che ovviamente non sapevamo che cosa significava e ancora oggi cerchiamo di mappare. Forse fino a King Kong, visto che abbiamo ascoltato, abbiamo un periodo un po' più noise, se vuoi, tale non psichedelia, e poi è iniziata un po' un'era colori e effetti speciali con Gowning, con lo psichico assillito da legno, sin cui abbiamo cominciato a esplorare molto di più dei suoni digitali, per poi in realtà, c'è una domanda che mi sono fatto guardando il nostro catalogo, con Seniawa si è aperto un po' invece un riesperimentare con degli array più acustici di strumenti e cose più varie. Adesso ci troviamo in quella che secondo me potrebbe essere anche definita la sesta era di Arte Tetra, dopo i Pandemic Beats di Rainbow Island e Cuisine, e adesso stiamo cercando di capire dove ci troviamo.

0: Watch da Pepper's Ghost, disco uscito nel 2024 per Impatience, ce l'hanno portato i due fondatori di Arte Tetra. Il brano che abbiamo ascoltato era, ricordatemi?
1: Il brano che abbiamo ascoltato è God Music.
0: God Music, giusto per volare bassi. Un altro termine, un'altra non definizione che però ha un suo perché, che a lei

0: Già attorno al mondo arte tetra e che è estremamente affascinante, tra l'altro un'espressione che voi utilizzate anche per le serate che continuate a organizzare ormai da diversi anni a Milano, è Future Pidgin.
1: Il pidgin è tecnicamente una lingua che usano i non native speakers, in cui il linguaggio semplificato viene arricchito da piccole cose locali, no? Quindi il Future Pidgin era questa cosa che tutti quanti parlavamo di robe che non avevano senso, con termini inventati, ma più o meno tutti capivamo che cosa stavamo dicendo. E quindi è diventato un po' una metafora e secondo me anche un grande antenato dell'Italian Brain Rot. Però sì, è fondamentalmente la nostra serie di eventi.
2: Sì, e poi è nato come programma radio, e poi è evoluto come serie di eventi, serie di concerti, con cui abbiamo avuto l'opportunità di invitare un sacco di musicisti che avevano un po' a che vedere con questo linguaggio arricchito e soprattutto che stimiamo per quello che fanno, tra cui uno degli artisti che naturalmente cui siamo più affezionati è.
0: E che siete riusciti a portare a
2: Siamo
0: suonare a Milano, insomma, siete
1: miracolosamente.
0: importanti, siete due nomi, avete un peso.
2: Beh, sicuramente lui ha un peso proprio, che è Carl Stone, musicista americano, a Tokyo da tantissimi anni. Una piccolissima curiosità sulle tracce di Carl Stone: tutti i titoli delle tracce sono nomi di ristoranti che lui ama. Quindi, invece di utilizzare TripAdvisor, potete prendere un album di Carl Stone e vedere i nomi dei ristoranti preferiti di questo musicista incredibile.
0: Giustamente la follia è totalmente allineata. Allora lo ascoltiamo, Carl Stone.
3: Ha vinto!

0: un brano veramente sorprendente di Carl Stone, disco pubblicato da Unseen Worlds nel 2019. Baru è anche la traccia che abbiamo ascoltato, non solo il brano che dà il titolo a questo disco, una traccia, un ascolto portato da Luigi Montagni e Matteo Pennesi, fondatori di Arte Tetra, etichetta che gioca tantissimo anche con il discorso dell'immaginario, dell'estetica, dei supporti in cassetta, ma anche con la tecnologia. Come questi due elementi si dialogano tra di loro all'interno di Arte Tetra e anche in qualche pubblicazione che avete realizzato?
1: A questa domanda mi viene sempre una cosa che ha detto William Gibson, cioè che la strada trova il suo uso per le cose, no? E in fondo poi il discorso è quello, è usare delle tecnologie non perché sono nuove o vecchie, ma perché funzionano per delle estetiche, per delle funzioni. Quindi, come ha detto DJ Rapture, la musica World Music 2.0 è nata perché musicisti volevano capire come portare avanti tipi di musica tradizionale, per esempio utilizzando le tecnologie commerciali. Un'altra cosa che mi piace è questa estetica del multi-fi di cui parla Mark Gergis per un gruppo che abbiamo pubblicato, Los Psíquicos Litoraleños. Quindi non si tratta più...
0: Sudamericani?
1: A quanto pare, del litoral, Argentina. E quindi non si tratta più di fare un discorso sui formati che divide tempi, divide usi, ma è... usare tutto al suo massimo, delle funzioni più che altro, no?
0: E forse non so se possiamo fare un salto ulteriore, questa confusione, questa sovrapposizione la ritroviamo anche in un'altra formazione che avete pubblicato qualche anno fa, che abbiamo ascoltato diverse volte anche qui a Battiti. Loro fanno uscire dischi anche spesso su Acufon, li ascoltiamo, Ancestral Incest, da un'uscita Arte Tetra anche qua di un po' di anni fa, Akshamel.

0: Ancestral Incest, loro erano gli Axiomel da un disco pubblicato da Arte Tetra nel 2016, lontano 2016, Transmissions from Bosca. Abbiamo ospitato questa notte Matteo Pennesi e Luigi Monteanni, fondatori dell'etichetta Arte Tetra, un'etichetta di cui abbiamo provato a raccontare qualcosa. La musica poi parla spesso molto di più delle definizioni. C'è anche una grande ironia nella musica di Arte Tetra, nell'approccio, anche questo, come dicevamo prima, di questo senso di un po' appropriazione culturale che voi invece schivate. Forse anche gli Axiomel sono un po' la quintessenza di questo disorientamento, non si sa da dove arrivano. Fa parte di questo discorso? Ci sarà ancora nel futuro di Arte Tetra? Cosa ci aspetta? Se c'è qualche uscita, se continuerete con le cassette?
1: Beh, cosa ci attende nel futuro non lo sappiamo nemmeno noi. Cercheremo di continuare a sopravvivere e forse a fare tutto in due, come abbiamo fatto in questi ultimi 10 anni. Per quanto riguarda, diciamo, il nostro processo di invenzione culturale, direi che continueremo a utilizzare quello che si chiama world building, la costruzione di mondi per aggiungere confusione invece che levarla, e per cercare di spingere sempre più l'ascolto invece che sul realismo delle culture, eccetera, su un'allucinazione sonora, sull'immaginazione panglobale di che cosa significa folklore e esotismo oggi.
0: Avete scelto di farci ascoltare un brano di John Hassell, quale e perché?
1: Beh, abbiamo scelto New Gods di John Hassell per un motivo in realtà molto semplice, cioè che è un po' diverso dagli altri che ha fatto, un po' più ritmato, un po' più sull'elettronica, quindi forse è un po' quello che ci unisce di più alla fine del suo catalogo.
0: Anche se la tromba si riconosce sempre inconfondibile.
1: Sì. Anche se non suona mai come una tromba.
0: Allora ringraziamo Matteo Pennesi e Luigi Monteanni, un saluto da tutti noi di Battiti, Chiara Colli, Nina Terruzzi, Antonia Tessitore, Ghighi Di Paola, Simone Sottili e Gianluca Dascenzi per la parte tecnica. Buonanotte con John Hassell.
1: Grazie Battiti.
2: Grazie.

ad alta voce. Antonio Catania legge Gli anni perduti di Vitaliano Brancati. Nona puntata.

Signori miei, disse Buscaino, tutti, chi bene chi male, conosce il mio progetto. Una torre alta 40 metri da levare nel lato nord della città e sulla quale i cittadini in Ataca potranno salire dietro il pagamento di 2 lire a testa. Perdonatemi, professore, fece Tommasini, perché 2 lire e non 5? 5 mi paiono troppe. Sulla torre deve salire l'uomo della strada, l'uomo dal borsellino vuoto. Quando il mendicante di via Messina giungerà in cima alla nostra torre, sarà un giorno che noi segneremo con l'apillo bianco, perché vorrà dire che l'ultima goccia della città, quella spremuta dalla feccia, è caduta nel nostro bicchiere. Bravo, bene professore, fece ancora Tommasini. Signor Tommasini, vi prego di applaudirmi in ultimo e se potete non applaudirmi affatto. Professore, non dovrò pensare che ve la siete presa a male. Tommasini, vi prego ancora, lasciatemi parlare. A male o a bene, lasciatemi parlare. Silenzio, per Dio! Gridò Rodolfo De Mei. Com'è che qui non si riesce mai a fare nulla di serio? Non vi preoccupate, Rodolfo, continuò Buscaino, che qualcosa di serio lo faremo e lo faremo presto. Dunque, signori, il mio progetto richiede una spesa di 100.000 lire che verrà subito ricompensata con un guadagno di 600.000 lire nette. Dico 600.000 lire nette. Non mi sembra che l'affare sia spregevole. Un americano per un affare simile si gioca la vita. Io non chiedo la vostra vita, sebbene la vostra affettuosa collaborazione, il vostro sollecito aiuto. State tranquilli, io non farò passare alla fine della serata un vassoio d'argento entro cui voi butterete il vostro denaro. Non vi chiederò denaro! Cosa chiederai allora a Buscaino? Domandò Enzo De Mei aggrottando le sopracciglia. Vi chiederò soltanto consigli e comincio subito. Secondo voi, qual è il modo migliore per ottenere la somma necessaria dei cittadini della vostra e posso anche dire mia città? È permesso parlare? Fece l'avvocato De Marchi. Certo, onorevole, saremo felici di ascoltarvi. Ecco, dunque, secondo me, i cittadini più ricchi di Nataka non saranno mai disposti a tirar fuori dal pavimento o dai materassi il loro denaro per la costruzione di una torre. Il denaro dobbiamo procurarcelo in un altro modo. Come? Dite pure. Ecco, si dovrebbe dare un grande spettacolo, tanto meglio se di carattere religioso. Sfileremo in processione. Zitto voi, Tommasini, per Dio, parlerete dopo. Continuiamo, onorevole. Ecco, uno spettacolo teatrale. Si presenta una splendida occasione. Abbiamo ancora inedita la santa Genoveffa del mio amico Nereggia, che è stata lodata anche dal signor arcivescovo e che in questo sciocco paese non ha trovato un cane che sia disposto a recitarla. Però continuate, onorevole, e non date retta, continuate, vi prego. Santa Genoveffa è la padrona della città. Il popolo adora questa santa. Non v'è tugurio in cui non si trovi un'immagine di lei. Le strade delle donne perdute, delle donne da piccolo conio, voi le dovreste visitare. Ci andremo tutti insieme stasera. Zitto anche voi, Ezio De Mei. Parlerete dopo. Continuate, vi prego, onorevole. Ecco, quelle strade mostrano al passante dai loro uscioli camerette addirittura tappezzate di immagini di Santa Genoveffa. Ora io dico, se l'immagine della santa è arrivata fin là, chi dunque di Nataka rimarrà a casa la sera in cui daremo uno spettacolo teatrale che avrà per titolo il nome della patrona? Noi avremo un incasso di migliaia e migliaia di lire. Io scriverò le musiche dei cori, renderemo felice il nostro amico Nereggia, che non è stato fino ad oggi molto amato dalla fortuna. Nereggia strinse un braccio dell'onorevole De Marchi, lo strinse in silenzio e con forza, e abbassò le palpebre per non mostrare di che fossero capaci gli occhi di un poeta gentile in un momento di gratitudine. È un'idea. Un'idea. Io rispetto le idee, disse Buscaino. Però, caro onorevole, è un'idea che prima di darci denaro richiede essa denaro.
e noi non ne abbiamo. Queste ultime parole fecero l'effetto di una sassata che spezzasse una lampada, smorzando la luce e rendendo più oscure le facce. Mi correggo. Non vogliamo cavar fuori denaro dal momento che abbiamo messo in tavola un progetto che vale di per sé stesso tanti chili d'oro quante sono le sillabe che adoperiamo per esporlo. Noi mettiamo le idee, gli altri il denaro. Se volessimo nello stesso tempo pensare a spendere, non avremmo bisogno di fondare una società per azioni. La torre sarebbe tutta nostra, si chiamerebbe Torre Francesco Buscaino e verserebbe nel nostro personale borsellino le 600.000 lire che saprà guadagnarsi in poco tempo. Bisogna dunque cercare un altro espediente che non sia un costoso spettacolo teatrale. Ecco, vi dico allora, fece l'onorevole De Marchi, con la voce già piena di malumore, che sarà difficile indurre persone scrupolose, come sono i possidenti di Nataka, a pensare che il progetto di una torre sia una cosa abbastanza seria. Una cosa abbastanza seria? Onorevole, mi meraviglio profondamente delle vostre parole. E cosa si potrebbe opporre? Non dico di importante, ma di cavilloso, di futile, di cervellotico contro il mio progetto. Per esempio, disse Nereggia, che il progetto è campato in aria. In aria, professor Nereggia? Se quella in cui è campato il mio progetto si chiama aria, il terreno che ho sotto i piedi è un filo di paglia. E perché sentiamo il mio progetto sarebbe campato in aria? Per esempio, noi costruiamo questa torre spendendo 100.000 lire. E se poi, quando la torre è pronta, la scala ben pulita e il portone aperto, nessuno infila quel portone, sale quella scala, viene in cima alla torre? Dinanzi a un'obiezione simile, io non posso che fare un inchino, un profondissimo inchino, e ritirarmi. Successe un momento di silenzio. Sì, miei signori, tacere e ritirarmi. Tacere, ritirarmi e fissare una cabina sul Rex. Nessuno vi sale. Già. E se il figlio che metteremo al mondo non avrà il buco necessario e non potrà fare pipì? Certo, sarà un grave inconveniente. Ma quale padre, nel momento in cui si dà all'opera dei figli, ha un pensiero simile e avendo lo giudico un pensiero degno di considerazione? Se nessuno vi sale. Ma questo è un sospetto, perdonatemi, balordo. Ma perché non dovrebbe salirvi nessuno? Ecco, perché nessuno crederà opportuno spendere 2 lire per ammirare il panorama di Nataka. Oh, io riderei molto. Veglierei questa notte per poter ridere 12 ore di seguito se voi signori non mi ispiraste, malgrado tutto, un profondo rispetto. Son troppe 2 lire per ammirare il panorama di Nataka? Ma voi spendete 1 lira per mandare ai vostri amici lontani cartoline a colori che riproducono il panorama di Nataka? E persino le donnette del popolo spendono alla fiera del mercoledì 3 lire per acquistare un quadretto col panorama di Nataka. E si tratta di panorami in effigie, piatti, visti dal basso, e non di un panorama vivo, palpitante, immenso, disteso ai vostri piedi. È vero, esclamò Rodolfo De Me, dice bene. Per esempio, se la torre alla prima scossa di terremoto va giù. Caro professor Nereggia, se io questa notte vengo rapito da 3 gangster contro i quali ebbi la cattiva idea di sparare a Chicago, le vostre osservazioni, mio caro professore, confermano sempre meglio la natura del vostro ingegno, rigorosamente poetica e punto pratica. Io vi ammiro come poeta, ma ho molte riserve da fare sul vostro valore di uomo pratico. Avete ragione voi, professor Buscaino. Non dico più nulla.

C'è ancora qualchedun altro che vuole sollevare obiezioni di natura, diremmo così, fondamentale? Nessuno? Allora vi prego di darmi consigli pratici. Io sono nato qui, ma la mia educazione è stata affidata a 5 professori: l'Europa del Nord, l'America, l'Asia, l'Africa e l'Australia. Conosco la natura dei miei conterranei, ma non conosco i miei conterranei. Ditemi dunque, quale sarà il modo migliore perché i più ricchi cittadini in Ataca acquistino le nostre azioni? E qual è il nome di costoro? Posso parlare? Domandò il cavaliere Areni. Ma certo, fece Nello Tomasini, che non voleva perdere quell'occasione per dare ancora un colpettino al senno pencolante del cavaliere. Io vorrei che dentro la torre venisse costruita una sala da ballo. Sempre mondano il cavaliere, esclamò Enzo De Mei, osservando il vecchio con un'espressione meno furba che attenta e studiosa. Cavaliere, fece Tomasini, state tranquillo, la torre lavorerà di giorno e se la spasserà di notte. Avremo un salone da ballo, me l'ha confidato il professor Buscaino. Tomasini, io non vi ho detto nulla di simile. Vi prego di non far correre voci equivoche sul mio progetto. Qui ci starà poco a dire che io sono venuto a Nataka per costruire una casa da tè in forma verticale. Ma caro professore, l'idea di una sala da ballo non è venuta a me, è venuta proprio a voi. Tomasini, è inesatto quello che dite, fate male ad insistere. Mi dispiace, professore, ma io devo insistere, perché ricordo parola per parola il discorso che mi avete fatto ieri sulla necessità di una sala da ballo al secondo piano della torre. Io posso giurare che ieri non vi ho fatto nessun discorso. Oh, strano, strano, strano. È stato un lungo discorso. Ma dite proprio sul serio, ve lo giuro sul mio onore. Ma io non capisco davvero come ho potuto farvi un discorso simile se io non ho avuto la minima idea di una sala da ballo al secondo piano della torre. E come ho potuto farvelo ieri se non ci siamo veduti? Non ci siamo veduti? Professore, questo comincia a preoccuparmi. Siamo stati insieme per 2 ore. Voi mi avete offerto uno sherry brandy, poi avete acquistato un libro americano e mi avete detto: torni in albergo a leggere un po' questo dramma di cui ho sentito tanto parlare. Un libro americano, un dramma. Tomasini, venite un momento qui, venite qui, vi prego. E condotto Tomasini in un angolo, con una voce che per essere bassa non era poco incollerita, gli disse: Tomasini, a che gioco giochiamo? Io vi conosco bene. Se avessi voluto impazzire, avrei avuto occasioni migliori. In America, quando in un periodo breve ma triste della mia vita lavoravo nelle miniere o andavo per la strada vestito da sigaretta, o quando il negro che lavorava dietro di te ti sputa sulla spalla la sua cicca, o il bambino della strada ti aizza contro il suo cane, quale occasione migliore per dire: dammi il sole o io sono il re di Francia? Ma qui, e per opera vostra, no. Rinunziateci, Tomasini. Non sono disposto a impazzire e a fare la parte della galleria delle vostre vittime. Tomasini lo guardò con un profondo sguardo affettuoso che pareva dicesse: perché lavorate tanto? Perché affaticarsi? Professore, affidatevi a me. Non si tratta di impazzire come dite voi, si tratta di riposarsi. Veramente negli occhi di un ragazzo vero il luccichio di un porto quieto e trasparente nel quale ci si possa fermare dopo un lungo e travagliato viaggio. Buscaino agitò la mano davanti ai propri come per scacciare qualcosa e aggiunse: Tomasini, restiamo amici, rinunziate al vostro progetto sul mio conto, aiutatemi davvero, intesi? Torniamo ai nostri posti. Giunto al tavolo, dopo essersi asciugato la bocca con un fazzoletto di seta, Buscaino ricominciò. Vorrei che ora parlassero i giovani, che sono la spina dorsale di tutte le imprese e non vanno tanto per il sottile. Voi, Lello Raveni, invece di riempire la sala di circoli di fumo, dite qualcosa. Vostro padre è un ricco possidente. Credete che egli sia disposto a far parte
dei soci fondatori della Torre Panoramica Company? Rodolfo De Mesi avvicinò a Buscaglino e gli soffiò nell'orecchio. Bada che stamane il commendator Raveni ha trovato un biglietto della cameriera nelle calze del figlio. Ne è seguito un putiferio. Comprendo, disse Buscaglino a bassa voce. Comprendo. Questioni delicate, non parlo più. Lello Raveni, avendo letto sulle labbra di Rodolfo le parole, pensava al biglietto che teneva in tasca. Lello, anima mia, speranza mia eterna, non dubitare che vinceremo. Ed era con la fantasia così lontano dalla sala che aveva già dimenticato la domanda di Buscaglino e l'esistenza stessa di Buscaglino. Questi si rivolse a Leonardo. «E il signor Leonardo Barini non dice nulla?» Leonardo, con la testa rovesciata sulla spalliera della sedia, guardava la volta in cui si andavano spegnendo i circoli di fumo di Lello Raveni. Rimuginava nella mente tutte le parole che aveva udito. Si domandava per quale ragioni dovesse aver luogo nel mondo una scena come quella che si stava svolgendo e quali fossero le misteriose intenzioni del destino, e infine si alzò e rise. Questo riso fece l'effetto del campanello che annunziava la fine di una stupida e penosa lezione. Tutti si alzarono ridendo unanimemente come se lo scherzo fosse finito. E ne era tempo perché già ci si era compromessi abbastanza. Buscaglino non sapeva come trattenere quella gente che gli sfuggiva in un modo così brutale. Ma insomma, domandava, dobbiamo sì o no continuare la discussione o rimandarla domani? Rodolfo De Mei gli rispose con un colpettino alla pancia. Briccone, bricconcello, domani o domani l'altro. «O la settimana in cui non c'è sabato», mormorò l'onorevole De Marchi, infilando pesantemente le braccia nel soprabito nero. Il minuscolo nel reggia si chiuse completamente entro un impermeabile verde come le foglie e dall'interno di esso mandava monosillabi intramezzati da scoppi di riso. «Sì, la torre, la donna, no, ma sì!» Tommasini si avvicinò a Buscaglino e gli disse piano: «Ora è meglio andarsene. In seguito si vedrà. Comunque, io vi rimango fedele. Anche Enzo De Mei è del mio avviso». Usciti in strada, però, nessuno rimase fedele a Buscaglino. Dalla camera del secondo piano egli dovette ascoltare talune risa aperte e sgangherate, la parola torre pronunziata in malo modo, rumori infine di gente che per la gioia facesse alle braccia buttandosi contro le saracinesche che rimbombavano tristemente. «Peste», pensava Buscaglino, «ma vincerò io, dovranno seguirmi».

0: Antonio Catania ha letto Gli anni perduti di Vitaliano Brancati. A cura di Fabiana Carobolante e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Tommaso Albinoni, adagio per due violini e basso continuo. Elementi del complesso strumentale Il Giardino Armonico. Enrico Onofri e Marco Bianchi, violini. Paolo Beschi, violoncello. Luca Pianca, arciliuto.

Di Tommaso Albinoni avete ascoltato Adagio per due violini e basso continuo. Elementi del complesso strumentale Il giardino armonico. Enrico Onofri e Marco Bianchi, violini. Maurice Ravel. Pavane de la Belle au Bois Dormant. Pavana della Bella Addormentata. Interludio dal quadro secondo di Ma Mère Loi, balletto in cinque quadri. Orchestra Sinfonica di Montreal, diretta da Charles Dutoit.

di Maurice Ravel avete ascoltato Pavane de la Belle au Bois Dormant, Pavana della Bella Addormentata. Orchestra Sinfonica di Montreal, diretta da Charles Dutoit. Giuseppe Torelli. Sonata 5, numero 7, in Re maggiore, per tromba, archi e basso continuo. Grave, allegro, adagio, grave, allegro. Dan Smithers, tromba. Academy of St. Martin in the Fields, diretta da Neville Mariner.